0: Paolo ha veramente un lungo curriculum e lavora in tantissimi settori. Allora io comincerei ricordando innanzitutto una frase di Hannah Arendt, perché di fronte alla transizione e al suo possibile potere disorientante si potrebbe restare un po' sbalorditi, ma la Arendt diceva: una crisi ci costringe a tornare alle domande, esige da noi risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto, e si trasforma in una catastrofe solo quando noi cerchiamo di farvi fronte con i nostri pregiudizi. E allora chiedo ai nostri relatori: di fronte a questi dati che vi ho elencato, che sono impietosi, è possibile guardare al calo demografico non solo come a un dato tecnico, non solo come a un coefficiente numerico, quindi da gestire solo con criteri economicisti, ma guardarlo come un'occasione antropologica per ripensare ai fondamenti di una scuola più personalizzata, più accogliente, in cui gli studenti possano trovare un ambiente sicuro e fertile per la loro crescita? Quali sono quindi i cambiamenti nel breve e nel lungo termine che si rendono necessari per raggiungere questo obiettivo? Grazie ai nostri ospiti, e la parola a te per Pierpaolo.
1: Grazie, ringrazio Nora, ringrazio tutti voi, sono molto contento di essere qui, vi saluto di cuore. È una domanda complessa, perché i dati che ci sono stati presentati, seppur velocemente, sono molto crudi, e il calo demografico è una in realtà delle sfide che la scuola si trova a vivere. Ce ne sono anche altre molto importanti, pensate alle sfide della cultura digitale, su cui l'enciclica del Santo Padre ci ha invitato a riflettere, pensate alla multiculturalità che ci attraversa, no? E quindi credo che sarebbe un errore pensare che queste sfide comportino soltanto degli aggiustamenti. Sarebbe un errore se la scuola affrontasse il calo demografico soltanto in una logica di aggiustamento. Quindi io credo che possa rappresentare la questione del calo demografico un'occasione importante che ci interpella rispetto al funzionamento della scuola e al modello di scuola. Certamente ci possono essere risposte diverse al problema. Una prima risposta molto semplice può essere quella che, riducendosi i bambini e gli alunni, si riducono le classi e si riducono gli insegnanti. Io spero che non si percorra questa strada, perché questa strada vorrebbe dire semplicemente applicare un criterio contabile e non cambiare il modello. Ci sono poi invece altre strade. Una seconda strada è quella di cominciare a mantenere il corpo docenti così com'è e immaginare classi con numeri più piccoli, il che vorrebbe dire favorire maggiormente alcuni aspetti. Questa strada è auspicabile, a mio parere, ma non è sufficiente. Vorrebbe dire perdere un'occasione. Ugualmente, una terza strada, che è collegata strettamente alla seconda, è quella che, avendo un numero minore di alunni, io posso maggiormente lavorare in una logica di personalizzazione e quindi di maggiori percorsi attenti alle potenzialità dei singoli. Ecco, questo già richiede un cambiamento culturale nel lavoro dell'insegnante importante. Però credo che se ci fermassimo qui perderemo l'occasione per chiederci se in realtà il calo demografico non possa diventare l'occasione per chiederci se non possiamo ripensare a un'idea di scuola e a un'idea del lavoro dell'insegnante. Provo a spiegarmi brevemente. È chiaro che innanzitutto dobbiamo condividere un'idea di scuola, e io credo che un'idea di scuola debba avere come almeno alcuni capisaldi che tutti condividiamo. Il primo è la centralità dell'alunno e dell'alunno riconosciuto come soggetto attivo di cultura e proprio per questo portatore di diritto a incontrare una cultura. Secondo caposaldo, la relazione educativa. Terzo caposaldo, la dimensione comunitaria della scuola, che viene sottolineata in tutti i documenti, ma che non è attualmente pienamente realizzabile. I numeri che abbiamo nelle scuole, nella grandezza delle scuole, non permettono una dimensione comunitaria reale. E un quarto elemento è la dimensione collaborativa dell'insegnamento. Allora, a partire da questi capisaldi, io credo che il calo demografico ci costringa seriamente a chiederci se il nostro modello di scuola corrisponda a questi principi. E allora ci accorgeremmo che in realtà abbiamo molta strada da fare su una didattica maggiormente personalizzante. E uso il termine volutamente, non parlo di didattica semplicemente personalizzata, ma personalizzante nel senso che aiuti realmente la persona a crescere nelle sue dimensioni personali, a crescere nelle sue potenzialità. Allora dobbiamo chiederci in che misura lavorare con un numero più piccolo di persone ci possa aiutare a incentivare una didattica maggiormente personalizzante. Secondo però punto, ci dobbiamo chiedere come possiamo ampliare la dimensione comunitaria delle scuole. E qui dobbiamo chiederci se davvero valga ancora la regola che gli istituti devono avere 1500 studenti o che se hanno 1500 studenti debbano avere soltanto un dirigente scolastico e uno staff non stabile di docenti che faccia una regia pedagogica. Perché dire con questi numeri è retorica la dimensione comunitaria della scuola. Allora si tratta di capire, e qui servono scelte politiche, come pur di fronte alla legittima preoccupazione dei conti si possa trovare una coerenza tra la custodia assolutamente, come dire, condivisibile della sostenibilità economica, ma anche la salvaguardia del principio che viene affermato, che è che le scuole dovrebbero avere una dimensione comunitaria. E questo pone una questione anche rispetto alle scuole piccole, perché il calo demografico porterà a un circolo vizioso. Porterà alla chiusura di scuole e la chiusura delle scuole porterà al prosciugamento delle risorse di un territorio, perché la chiusura di una scuola comporta necessariamente, ahimè, anche un impoverimento sociale. Allora in questo dobbiamo chiederci, ad esempio, se non esistono modelli diversi di funzionamento, un modello ibrido rispetto a quelli che noi abbiamo conosciuto. E finisco. Una sollecitazione molto importante ci viene rispetto all'idea di lavoro dell'insegnante. Sarebbe, ripeto, un errore dire diminuiscono i ragazzi, diminuisco i docenti. No, libero più tempo ai docenti per lavorare insieme. Perché questo oggi è il tema, che non possiamo immaginare l'insegnamento come una professione individuale, perché non la è. Non la è nei fatti, perché quando voi siete nel consiglio di classe non siete una professione individuale, siete una professione relazionale che cerca di mettere insieme con fatica i pezzi di un lavoro che tutti insieme individualmente avete fatto. Ma se noi cominciassimo a ragionare sul fatto che una porzione del lavoro docente è un lavoro comune, per cui io libero ore per il lavoro insieme, per la progettazione insieme, per il lavoro di regia pedagogica insieme, allora il calo demografico potrebbe diventare un'occasione importante per ripensare al modello di insegnante. Ma se io continuo a pensare al modello di insegnante in una logica meramente individualistica, e guardate che più cresciamo nell'ordine di scuola e quindi più il curriculum diventa rigidamente disciplinarista, questo accade, e quindi io mantengo una concezione individualistica del docente, più necessariamente verranno applicati modelli meramente economici. Diminuiscono i bambini, diminuiranno gli insegnanti, o al limite ridurremo i bambini, ma avremo perso un'occasione di cambiare il lavoro del docente, salvaguardando il centro, che è la sua cultura naturalmente, ma renderlo un lavoro collaborativo. Ecco, io risponderei in questo modo.
2: Dunque, io porto ovviamente sono la parte della scuola che può raccontare un cambiamento già in atto. Certamente la novità sta nel accogliere l'occasione di una opportunità antropologica, e che, come dicevamo, non può essere semplicemente un numero inferiore di alunni per classe, perché uno spazio fisico, uno spazio temporale e relazionale può accogliere certamente in maniera più intera la persona, lo studente, ma è necessario anche una rigenerazione umanistica, regia, visione strategica, pedagogica, deve coniugarsi con un piano d'azione concreto, efficace, ma che ricentri il desiderio di apprendere, il desiderio da parte degli alunni e degli docenti stessi. La scuola ha il compito di riaccendere la motivazione. La motivazione dell'apprendere dei ragazzi, ma la motivazione anche dell'insegnamento dei docenti. E la scuola infatti può creare cultura educativa, perché è contemporaneamente comunità educante e comunità professionale. Per questo la relazione educativa è al centro, ambienti, didattica, alleanze, territorio, ma la relazione educativa rimane il caposaldo. Noi ovviamente sentiamo attualmente una serie di ricerche sul disagio giovanile, sulle fragilità emotive, e ovviamente anche questo non è solo da parte dei più piccoli, ma anche da chi interviene con i piccoli, e quindi anche chi ha a che fare con le pratiche di insegnamento. Quindi i docenti stessi avvertono delle difficoltà. Allora la scuola può essere pensata come un ecosistema aperto e partecipato, che va oltre le mura fisiche, e in cui la visione pedagogica, la partecipazione degli studenti, delle famiglie, l'organizzazione, le pratiche educative, il clima relazionale creano una cultura condivisa, orientata alla cura, che impara anche dal territorio e restituisce valore alla comunità. In questo senso la scuola diventa un catalizzatore sociale, dove gli studenti non vivono perché devono crescere, devono diventare i futuri cittadini, ma vivono già nella realtà, nella loro contingenza, sono già cittadini che possono accogliere, comprendere, conoscere la realtà, essere già trasformatori attraverso l'empatia, l'immaginazione, l'intelligenza e la responsabilità, anche da piccoli. E questo infatti la visione educativa che bisogna avere a cuore, cioè accompagnare i ragazzi nell'incontrare, nel conoscere la realtà con occhi di stupore. E quindi ecco perché hanno necessità i bambini di vedere maestri che sono desiderosi di conoscere, ma appassionati alla vita, che hanno che possono introdurle nel processo di apertura alla realtà e riconoscimento che la realtà è un dono, perché quando i bambini, i ragazzi comprendono che la realtà è un dono, trasformarla, accoglierla, trasformarla, intervenire anche, diviene naturale. E quindi ecco perché nella mia scuola, la scuola che io dirigo, questo è il mio settimo anno, La scuola è un istituto comprensivo della città di Taranto. La città di Taranto ha in atto una trasformazione culturale, un riscatto culturale davvero immanente. E, attualmente ci sono delle diverse realtà e tentativamente nella nostra scuola stiamo puntando moltissimo su una costruzione di un impianto di scuola che è aperta e partecipata, come dicevo prima, e che ha diciamo utilizzato come tre dispositivi fondamentali che sono messi a disposizione. Una ovviamente l'autonomia scolastica declinata nella flessibilità organizzativo-didattica, ma principalmente nella formazione e ricerca e soprattutto sulla costituzione di alleanze forti, alleanze sicuramente con le famiglie, ma alleanze sul territorio, quindi con la costituzione di patti educativi di comunità, dove la scuola va negli spazi pubblici, utilizza gli spazi pubblici, quindi collaborando con delle istituzioni che promuovono cultura, socialità, ma anche aprendosi alle associazioni, alle istituzioni e quindi diventando anche un hub educativo di quartiere o rispetto anche alla città. Sono gli strumenti, questi i patti educativi nascono dal principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra istituzioni, tra enti, tra associazioni del terzo settore. E non nascondo che adesso sono le associazioni che cercano la nostra collaborazione, cercano il nostro intervento, proprio perché è una scuola in movimento, una scuola che si è aperta totalmente al territorio puntando anche su una, si dice, educazione diffusa, perché appunto gli spazi sono ibridati, gli spazi pubblici diventano le aule diventano luoghi dove far partecipare eventi pubblici e in questi spazi pedagogici ibridati i ragazzi hanno la possibilità di consolidare quelle competenze non solo disciplinari, ma le competenze socio-emotive, che sono le competenze che non possono essere staccate, ma devono essere inserite all'interno di un'unica architettura pedagogica, perché il benessere degli studenti è alla base ancor prima di un consolidamento delle competenze disciplinari. Si impara perché si ha un ambiente che è capacitante, un ambiente che possa stimolare la loro vivacità, la loro intelligenza, anche l'intelligenza emotiva. E per questo abbiamo attivato tanti laboratori di esperienza, laboratori che partono proprio dal mettere lo studente nelle condizioni di far venire fuori, di rispondere con le dimensioni emotive e affettive e ovviamente anche di disciplinari, far venire fuori ciò che porta dentro e quindi il talento di ognuno. Ci sono delle esperienze concrete che ho selezionato. Parto dal progetto Abitare il Paese. Questo progetto è un progetto promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti e gestito territorialmente dall'Ordine degli Architetti delle città, quindi nella città di Taranto. Noi stiamo portando avanti questo progetto da ormai 5 anni. Già è interessante la proposta perché abitare il paese è la cultura della domanda, quindi già pone i giovani al centro di una domanda in particolare di architettura, cioè di come abitare la città, come abitare il luogo dove loro frequentano, quindi partendo dalla scuola ripensare gli spazi quindi quotidiani, ma anche gli spazi di prossimità, gli spazi esterni della scuola, gli spazi che dove la scuola è situata, perché noi abbiamo un parco archeologico alle spalle della scuola e quindi lavoriamo in quello spazio pubblico dove i ragazzi possono pensare, per esempio, questo è un esempio in cui i ragazzi hanno sono partiti dal luogo e hanno ripensato attraverso quegli step, quei passaggi nel riconoscere la realtà che dovevano modificare, immaginare, e quindi attivazione del pensiero critico, della creatività e la trasformazione. E si sono praticamente trasformati in veri e propri architetti, e hanno ridisegnato il quartiere, hanno ridisegnato gli spazi, hanno misurato, quindi vedete quante competenze hanno messo in campo. Sembrerebbe strano, ma anche la storia, anche il racconto, quindi competenze linguistiche, competenze matematiche, hanno misurato, hanno lavorato in team, quindi questa è una fortissima competenza che sviluppano quando svolgono questo tipo di attività. Questo progetto viene portato avanti, scorro velocemente delle immagini giusto per mostrare il lavoro tecnico, sono stati supportati dagli architetti, quindi questo progetto anche ha un valore di orientamento formativo, perché appunto fin da piccoli sono state istituite delle scuole di architettura, quindi anche in questo senso si può attivare la formazione. Questo è il lavoro che termina di appropriazione proprio del territorio, quindi dopo aver immaginato e operato hanno poi lavorato su un cambiamento del territorio.
0: Professoressa Griffini, a lei.
3: Grazie, un caro saluto anche da parte mia a tutti voi, alla moderatrice. Mi associo a quanto è stato detto circa il fatto che il tema del calo demografico, affrontarlo solo da un punto di vista economico e organizzativo, certamente ci mette in una prospettiva riduttiva. Credo che rappresenti un'opportunità importante dal mio osservatorio invece per rimettere al centro il senso dell'educazione e il senso della scuola come comunità educante. Non è perché diminuisce il numero degli alunni che diminuiscono i bisogni educativi di cui questi sono portatori. Si è già fatto cenno alle fragilità di cui le nuove generazioni sono portatrici, ma consentitemelo, queste fragilità fanno emergere anche le nostre vulnerabilità come adulti, quindi che il tema credo debba essere affrontato da entrambe le prospettive, i bisogni educativi dei ragazzi ma anche i nostri bisogni come adulti chiamati a prenderci cura di loro nelle nostre posizioni relazionali e professionali. Si faceva riferimento nell'intervento che mi ha preceduto al tema della scuola che è all'interno di un ecosistema educativo. Ecco, anche il modello ecologico delle relazioni di Wolf von Brenner pone proprio la scuola all'interno di uno dei sistemi relazionali abitati dai minori, mostrando chiaramente come la vita di ogni minore, ma anche la vita di ciascuno di noi, è condizionata dai contesti che attraversa, perché la crescita o l'equilibrio di ciascuno di noi non è dato mai da un singolo fattore, ma è dato dalle interazioni continue tra i diversi contesti che abitiamo. Quindi credo che approcciare il tema dell'inverno demografico legato al contesto scolastico non possa prescindere dall'affrontare trasversalmente questo tema in tutti i contesti abitati dai minori, a partire dal microsistema familiare, da cui la vita di ciascuno di noi si origina, fino ad arrivare ai diversi contesti che abitano il nostro quotidiano e poi alla società e alla cultura. Vorrei però sottolineare un aspetto che mi preme. Parlare appunto di riorganizzazione scolastica non può prescindere dal ripensare la qualità delle relazioni che nella scuola oggi si vivono. E la vorrei affrontare a partire dall'etimologia delle cose di cui mi occupo. Tutelare significa osservare. Non può venir meno la capacità osservativa degli adulti chiamati a prendersi cura dei minori, ad educarli, ad accompagnarli nei processi di apprendimento, siano essi insegnanti, siano essi personale non docente o anche dirigente. Credo che la capacità di osservare è la capacità proprio dell'adulto che sa prendersi cura. Solo una buona osservazione e un'osservazione di scuola può consentire di intercettare segnali precoci prima che questi si trasformino in isolamento, in abbandono scolastico, in sofferenza o anche in reati commessi all'interno della scuola, perché dal mio osservatorio la scuola è anche quel luogo che può intercettare situazioni di criticità che possono prendere origine in altri contesti, e al contrario assistiamo purtroppo però anche a situazioni di criticità che vedono gli stessi minori portatori di violenza nei confronti degli adulti. E credo quindi che diventa fondamentale riflettere sulla qualità delle relazioni che a scuola si offre, perché la scuola può essere quel luogo o che spezza delle catene di vulnerabilità, o può diventare suo malgrado quel luogo invece che aggiunge catene di vulnerabilità. La psicologia dello sviluppo ci mostra chiaramente che le traiettorie di crescita non sono mai lineari, possono modificarsi nel tempo. A parità di condizioni di partenza si può arrivare ad esiti diversi. Da condizioni diverse di partenza si può arrivare ad esiti simili, e i contesti, come ho detto, che noi attraversiamo possono fare la differenza. Quindi la scuola può essere anche quel luogo che intercetta non solo quelle fragilità che hanno quel risvolto immediato su ciò che attiene i processi di apprendimento e l'esito di un successo scolastico, ma anche direi l'esito interamente esistenziale. Questo lo dico anche alla luce di una testimonianza che mi è stata offerta proprio in tempi recenti da una vittima di abusi in ambienti ecclesiali. Questo giovane, in età ormai universitaria, ha trovato in un suo docente quella figura che lo ha aiutato a togliere presa la vulnerabilità che lo stava attanagliando e direi soffocando da tanto tempo, e a dare presa invece a un percorso evolutivo. Quindi la scuola può essere veramente quel luogo che sa fare la differenza se forma, e qui emerge il tema, concordo con il professor Triani, della formazione dei docenti, non solo centrata su capacità disciplinari ma su capacità relazionali, e una formazione direi permanente che mutua anche strumenti propri da altri contesti. Penso ai gruppi di intervisione o di supervisione relativi alla qualità delle relazioni non solo tra docenti e alunni, ma anche all'interno dello stesso team docenti, tra docenti e dirigenti, e anche tra docenti e genitori. Un altro aspetto direi fondamentale è quello della gestione dei cosiddetti comportamenti problematici. Torno a dirlo, non è il numero degli alunni a ridurre le criticità che si possono incontrare, e di fronte chiaramente a un comportamento problematico le strade possono essere due: o io assolutizzo quel comportamento staccandolo da quella che è la storia da cui la persona proviene, dalla sua cultura, o al contrario leggendo questo comportamento, dando un significato all'interno delle relazioni che chiaramente quel minore ha maturato fino a quel momento e che la scuola, come ho detto prima, può contribuire a spezzare o in realtà purtroppo continuare ad amplificare. E la gestione chiaramente dei comportamenti problematici non riguarda solo la lettura di significato relativa al comportamento messo in atto dal minore, dall'adolescente o dal giovane che si incontra nel sistema scolastico, ma riguarda anche il leggere il nostro comportamento come adulto che si pone in relazione con colui o colei che ci è affidato. Quindi questo presuppone chiaramente il centrare l'approccio su strategie educative fondate sulla corresponsabilità, sulla consapevolezza che dietro ogni comportamento c'è chiaramente una relazione dentro il quale quel comportamento va ricondotto, e soprattutto, legato ai tempi che attraversiamo, la capacità di limitare e contenere il conflitto, quindi le cosiddette strategie di de-escalation, le strategie improntate chiaramente al dialogo e alla valorizzazione anche della differenza di cui ciascuno è portatore. E questo lo collego, consentitemi, anche a un richiamo che ci ha fatto il Santo Padre nella bellissima lettera Disegnare nuove mappe di speranza. Il Papa parla di costellazioni educative. Ecco, credo che attraversare l'inverno demografico ci chieda di generare delle costellazioni educative tra tutti i contesti abitati dai minori. E il Papa in particolare, in un passaggio della lettera, chiede alla comunità educante tre atteggiamenti di fondo. modo. Il primo atteggiamento diventa appunto quello di saper generare un'educazione che va avanti non con la forza, parla di disarmare le parole, un'espressione a lui tanto cara, quindi un'educazione che non va avanti con la forza ma con la mitezza. Invita poi ad alzare lo sguardo, pensando all'inverno demografico, applicando quello che Papa Leone ci dice, dove dice che possiamo continuare ad andare avanti ma ponendoci delle domande, mai smettendo di chiederci il perché. Allora anche qui dovremmo approcciare questo tema chiedendoci dove stiamo andando e perché stiamo imboccando quella direzione. E il terzo aspetto è custodire il cuore, e qui il Papa fa un passaggio direi straordinario, che dice che le relazioni vengono prima dell'opinione, la persona viene prima del programma, e quindi indipendentemente dal numero credo che questo sia l'approccio fondamentale se vogliamo rendere sempre comunque la scuola una comunità educante.
0: Grazie. Una seconda domanda che voglio fare molto breve per stare nei tempi. Allora, l'inverno demografico, abbiamo detto, investe la scuola di una grande responsabilità. Se i nostri giovani e i nostri studenti sono sempre meno, verrebbe da dire non possiamo rischiare di perdercene neppure uno. Fosse solo per una logica di tipo quantitativo, anche se ci siamo detti ampiamente in questi interventi che mi hanno preceduto che non è la logica quantitativa che vogliamo sposare, ma appunto non possiamo perdercene nessuno di questi ragazzi. Ora, la scuola ha evidentemente per sua vocazione istituzionale quella di curare gli apprendimenti. Il rapporto Invalsi, pubblicato nel luglio scorso, quindi molto recentemente, pur avendo dei dati positivi soprattutto rispetto alla dispersione, ci pone però di fronte ancora a delle problematiche importanti. Non riusciamo a recuperare i risultati positivi del pre-Covid, quindi gli esiti degli apprendimenti nei diversi ordini di scuola non riescono a tornare ancora a quelli del pre-Covid, e in particolare quest'anno si registra una flessione per gli esiti di italiano e in particolare di matematica nella scuola primaria. Ora la mia domanda è, a fronte di questa situazione, quindi quella di curare anche gli apprendimenti e di curarli all'interno di quella promozione integrale della persona che ci è stata descritta così bene negli interventi, io vi chiedo, ad approfondimento di quanto già detto, quali sono le risorse, quali sono le scelte, quali i cambiamenti e le esperienze virtuose di cui abbiamo già avuto qualche testimonianza che possono favorire la crescita degli apprendimenti anche per gli alunni più piccoli? Quali le condizioni per far fiorire tutti i talenti dei nostri studenti e quindi per non lasciare indietro nessuno? Oggi nella scuola si parla molto di competenze socio-emotive. Il prossimo anno scolastico vede la partenza di un progetto ministeriale anche su questi temi, e quindi ci vogliamo domandare come favorire questo sviluppo integrale della persona e quindi la sua crescita armonica senza creare nessuna contrapposizione tra competenze cognitive e non cognitive.
2: Quali risorse e quali condizioni possono permettere questa crescita, questa fiorire? Sicuramente la chiave di volta attuale è ripensare, partire dal sistema integrato 06. Questo è una diciamo novità su cui stiamo lavorando. La questione è diciamo viene portata riportata dalla ricerca che ci restituisce un'informazione rispetto a contesti di qualità che partono già diciamo dai primi mesi e che quindi frequentando spazi educativi pensati e strutturati possano prevenire quelle situazioni di svantaggio che possono svilupparsi con la crescita. Le strade che si possono seguire sono strade che mettono in discussione l'impianto proprio strutturale di una visione pedagogica di scuola che tenga conto della di metodologie che possono partire proprio da un apprendimento cooperativo, l'apprendimento esperienziale e soprattutto da una progettazione di diciamo percorsi di apprendimento che tengono conto dell'interezza delle problematiche che emergono dei ragazzi. Sinceramente, quando noi abbiamo pensato quest'anno di lavorare sulle eccellenze, quindi sul valorizzare anche i talenti, ci siamo interrogati su cosa significa davvero il talento, in che modo è possibile valorizzare questi, diciamo, permettere ai ragazzi di far venire fuori qual è la loro risposta alle sollecitazioni. È un aspetto davvero importante ed è molto complesso, perché mette in campo non solo la dinamica relazionale dei docenti con gli alunni, ma mette in campo anche la modalità di stare tra di loro. E ci sono delle esperienze che noi abbiamo, diciamo, raccolto e che possono essere raccontate da ecco, per esempio, in questa situazione in cui i ragazzi sono diventati protagonisti, cioè sono stati messi nelle condizioni di essere dei piccoli ciceroni all'interno del Museo Marta di Taranto, il museo archeologico, e hanno realizzato delle piccole presentazioni dei reperti storici in cui loro hanno messo in campo appunto quelle competenze socio-emotive che sono il public speaking o il senso critico, la gestione delle complessità, la gestione degli imprevisti, e si sono confrontati anche con degli adulti che non erano adulti noti, quindi all'interno del contesto familiare o scolastico, ma con adulti che hanno posto delle domande a cui loro non erano preparati, ma che hanno risposto. Quindi questo ha favorito quel modo di intervenire da parte dell'intraprendenza, da parte dei ragazzi, perché sollecitati ad attivare quelle dinamiche, quelle dimensioni cognitive che vengono fuori da un lavoro che tiene conto sia delle competenze disciplinari che delle competenze socio-emotive. Come vedete in questo esempio di esperienza, i ragazzi più piccoli, i ragazzi di 10-11 anni, hanno raccontato anche nelle lingue straniere i racconti, le leggende degli ori di Taranto, e hanno dimostrato di poter essere all'altezza delle loro domande. Alcuni ragazzi dell'indirizzo musicale hanno suonato all'interno delle sale del museo, e ecco, questa è una foto che volevo mostrare perché rappresenta quella sintonia che si è venuta a creare appunto con la collaborazione con le varie istituzioni, ed è quella regia costruita che la scuola deve avere perché possa portare avanti delle progettualità di questo tipo, e puntare sulla valorizzazione dei talenti. I docenti prendono a cuore una visione educativa che tenga presente l'aspetto umano, il valore umano di ogni singolo alunno, e questa relazione viene poi supportata anche e riconosciuta dalle istituzioni come per esempio il Marta. L'ultimo esempio che volevo mostrare è uno spettacolo dove i ragazzi si esibiscono, ma la questione non è esibire cioè fare, dare la possibilità ai ragazzi di fare un'esibizione in un teatro, è tutto l'aspetto preparatorio, cioè tutto ciò che i ragazzi vivono nel momento in cui preparano delle attività accompagnati dai propri docenti, e, ed è un aspetto importante che non è un accessorio rispetto allo studio delle discipline, ma è attraverso questa modalità che vengono fuori poi le proprie personalità, e loro scoprono di essere, di capire cosa effettivamente desiderano, ma scoprono quello che è la loro strada. Sono già attività che permettono poi un orientamento formativo. E questo percorso di diverse diciamo laboratori diciamo ha portato anche con evidenze un miglioramento nelle competenze disciplinari, e lì dove i dati Invalsi hanno registrato un calo notevole soprattutto in italiano e in matematica, stranamente noi uno pensa che un laboratorio musicale artistico possa essere un ulteriore progetto da aggiungere alle diverse attività scolastiche, ma in realtà ha attivato quella motivazione, quel benessere che ha portato alla concentrazione, ad allungare i tempi di ascolto, i tempi di lavoro, che è necessario proprio lì dove i compiti un po' più complessi devono essere risolti.
0: Chiediamo alla dottoressa Griffini e poi al professor Triani per chiudere.
3: Credo che separare la dimensione socio-emotiva dal resto delle esperienze che a scuola si vivono non è proprio possibile. Questo lo dico anche alla luce della professione che svolgo, al di là dell'essere presidente del servizio tutela minori, perché la regolazione emotiva è una precondizione cognitiva. Un bambino che arriva da dei legami di attaccamento disorganizzati, magari frutto di abuso e maltrattamento, non potrà mai avere delle strategie attentive o delle capacità di mentalizzare pari a quelle di altri minori che arrivano da dei legami di attaccamento sicuro. Quindi questo è necessario che la scuola lo tenga presente, per non diventare lei stessa, come dicevo in precedenza, fonte appunto di vulnerabilità aggiunte, ma costituire davvero dei percorsi che trasformano la vulnerabilità in opportunità. E poi la scuola può diventare veramente, anche a mio avviso, quel luogo che aiuta i nostri ragazzi, ma aiuta forse anche noi adulti a crescere nel processo di regolazione emotiva, perché la capacità di regolare le nostre emozioni non è mai finita, e le relazioni che viviamo quotidianamente ce lo dimostrano. Come possiamo fare? Credo che una prima strada può essere quella di valorizzare il più possibile tutte le opportunità che si aprono, nel senso anche di successi evolutivi, piccoli o grandi, che ciascuno di noi raggiunge, sia dal punto di vista del ragazzo, ma anche dal punto di vista dell'insegnante, permettetemelo, anche dal punto di vista del genitore, perché non c'è spazio e tempo, ma credo che meriterebbe molta attenzione anche ritornare a mettere l'accento sulla qualità delle relazioni docenti-genitori, alla luce anche purtroppo delle modalità di colloquio che nel post-Covid, ahimè, vengono poste in essere. Vorrei anch'io raccontare brevemente un'esperienza che si unisce a quella che è già stata riferita a proposito di una soggettività positiva e propositiva dei ragazzi. Come servizio diocesano tutela minori a Piacenza siamo entrati negli ultimi 2 anni in alcune scuole superiori nelle ore di religione, unite anche ad altre ore di insegnamento, con dei progetti all'insegna dell'educazione civica sul tema dell'educare i ragazzi non solo a contrastare il revenge porn, ma come vivere delle relazioni generative in rete. Potevamo farlo trasmettendo loro semplicemente delle informazioni di carattere giuridico o psicopedagogico, abbiamo scelto un'altra strada, quella di aiutare i ragazzi a rileggere i comportamenti assunti da alcuni loro coetanei Il confronto certamente con i contenuti disciplinari come orientamento, ma la terza strada è stata quella di consentire ai ragazzi di realizzare dei manifesti sulla comunicazione generativa in rete tra pari, e questi manifesti sono stati poi presentati in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e sono stati poi diffusi anche nel territorio. Quindi questo per sottolineare come è fondamentale la modalità con la quale noi poniamo anche questioni nelle quali oggi possiamo vedere solamente il rischio, ma ricordiamoci sempre che il rischio è una probabilità, non è mai una parola definitiva. Il rischio la possiamo trasformare in opportunità, dando anche ai ragazzi stessi l'occasione davvero di scoprirsi appunto come dei promotori, non solo direi dei loro talenti, ma anche di pratiche che possono diventare dei modelli, soprattutto nella modalità di stare in rete, anche per noi adulti.
0: Grazie. Pierpaolo.
1: Sì, bene, molto sinteticamente, io giro molte scuole, incontro molti insegnanti e mi sembra che la questione che è stata posta, cioè promuovere l'apprendimento nell'ottica della formazione integrale della persona, abiti le scuole. Io incontro insegnanti che hanno a cuore questo e infatti ci sono molte esperienze. Ci sono esperienze di innovazione didattica ovunque, che cercano di lavorare sugli spazi scolastici, sui tempi scolastici, sulla riorganizzazione del lavoro. Quello che però io avverto come un nodo cruciale è che spesso mancano le condizioni organizzative e quindi bisogna lavorare, questo è il mio parere, sulle condizioni culturali e organizzative. Sulle condizioni culturali rinvio al punto precedente, la logica con cui noi pensiamo l'insegnante e la sua formazione. Su invece le condizioni organizzative credo che si debba riflettere su curricoli e su impianti curricolari più flessibili, mentre noi abbiamo un impianto curricolare molto rigido che tende a irrigidirsi sempre di più. Perché noi abbiamo preso la strada che tutti i contenuti educativi della società debbano passare attraverso la scuola e rischiamo la scolarizzazione totale della società, che è un errore clamoroso, perché accanto alla centralità della scuola vanno ribadite le centralità educative degli altri attori. Cosa vuol dire questo? Che spesso noi rischiamo di inserire un contenuto e di trasformarlo in ore di lezione. È il rischio che possono correre le competenze non cognitive. La questione delle competenze non cognitive non può essere ridotto a fare delle ore di competenze non cognitive o di attività dedicate alle competenze non cognitive, ma formare docenti che sappiano con chiarezza che il modo con cui loro si relazionano ordinariamente con i bambini e con i ragazzi plasma le competenze non cognitive almeno quanto le ore a cui potranno dedicare questo contenuto, e che la loro competenza emotiva e la loro competenza regolativa è altrettanto decisiva. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo, secondo me, per poter rimettere al centro l'apprendimento, chiederci in che misura possiamo essenzializzare i curricoli. In questo senso, credo che anche i recenti dati Invalsi vadano anche letti in questa ottica, cioè se forse non ci sia un'eccessiva enfatizzazione su molti contenuti e si stiano perdendo di vista alcuni invece elementi essenziali come la comprensione del testo e le competenze matematiche. Ma questo, e finisco, porta a un altro problema, che la scuola non può essere lasciata da sola nel compito educativo e quindi è compito della scuola dire che non può essere delegato tutto alla scuola. Ma questo apre a delle politiche che non mettano al centro soltanto gli interventi sulla scuola, ma anche gli interventi sul sociale, sul terzo settore e sulle famiglie.
0: Grazie, io ringrazio di cuore i nostri relatori, anche perché hanno unito alla trattazione teorica una serie di esemplificazioni pratiche. Chiudo ricordando semplicemente qualcuna delle espressioni che i nostri relatori ci hanno offerto. La scuola ecosistema educativo, la scuola espressione di una vita di comunità, una didattica, diceva il professor Triani, non personalizzata ma personalizzante. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo è, perché una didattica personalizzante è una didattica centrata sull'alunno e sul suo cammino.
4: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire 1000 volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: «Figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante».
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'ubbidienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io
0: ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre,

0: Signore, cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Ricominciamo il nostro viaggio nei otto logismoi, otto pensieri. Ricordiamo infatti che la nostra analisi è quella che un po' asseconda la visione dei monaci del deserto e che si rifà fondamentalmente e liberamente al pensiero di Evagrio Pontico, monaco che scrive tanti testi sui pensieri, sul combattimento spirituale e analizza l'origine del peccato, l'origine del male nell'uomo, nella sua incubazione mentale, nella sua gravidanza interiore, cioè c'è tutto quello che noi facciamo che sorge dal pensiero, sorge da qualcosa di recondito. Allora, noi ci roviniamo con dei pensieri. Il pensiero fondamentale, la origine di tutto il male degli otto pensieri è quella che gli orientali chiamano la filautia, è l'amore disordinato di sé. Oggi noi entriamo in quella sorgente interiore di disordine che è l'avarizia. Il pensiero che oggi noi analizziamo è questo peccato di avarizia che molte persone pensano di non avere. Molte persone pensano di non essere avare, molte persone si pensano generose e scevre da questo tipo di pulsione. Noi dovremmo dire a priori che è inutile andare in quella direzione, è inutile fare l'ipotesi che noi possiamo non avere un peccato, perché de fatto la realtà della filautia, cioè dell'amor proprio, dell'orgoglio, ce l'abbiamo tutti, è inevitabile nell'essere umano, e queste sono semplicemente delle esplicitazioni, sono parti specifiche. È impossibile non avere la tentazione e non avere la fragilità, per esempio, della avarizia, perché questi otto pensieri, sette per noi occidentali, otto per gli orientali, ce li abbiamo tutti, è inutile. Ma al di là di tutto questo, vediamo un pochino se nell'analisi, in questa prima puntata sull'avarizia, dove vedremo un pochino cosa è, come funziona, e vediamo un po' se ci riconosciamo, se forse qualche ascoltatore che cerca di difendere la posizione di essere lontano da questa debolezza, forse lo riusciremo ad aiutare a vedere questa fragilità anche in sé. Allora, qual è la caratteristica dell'avaro? L'avarizia fondamentalmente rende ciechi nel discernimento. L'avaro non sa scegliere, quindi non riesce a distinguere la strada buona per lui, perché è incapace di rinunciare. L'avaro ha il problema del possesso, per cui per lui la perdita è sempre una tragedia. Un uomo guidato dallo Spirito Santo, quando deve prendere una decisione, sa che dovrà compiere una rinuncia. E invece l'avaro ha il problema di voler ottenere un guadagno in ogni atto della propria vita. Molti ragazzi che si avvicinano al discernimento e che chiedono di essere aiutati a capire la volontà di Dio, per loro sono bloccati in maniera irrisolvibile nella percezione della voce dello Spirito Santo, perché si avvicinano al discernimento come una via di avidità, di prensione, di acquisizione, prendersi qualcosa che implicherà la migliore soluzione e tendenzialmente salvare un po' capre e cavoli, ma soprattutto avere un'attitudine che non concepisce la perdita, non concepisce la rinuncia. Per questo non riescono ad andare avanti nel discernimento. Molte persone nella vita non capiscono la volontà di Dio perché non si predispongono all'atto della perdita, perché qualunque cosa ci dica Dio, tutto il resto sarà perso. Qualunque indicazione ci darà lo Spirito Santo escluderà tutto quello che non ci ha detto, tutto quello che è contrario, tutto quello che è difforme da quello che ci è stato indicato. Allora noi pensiamo che l'avarizia sia un peccato che riguardi solamente i ricchi, che sia legato solamente ai beni. Al contrario, riguarda tutti e ha conseguenza su tutti gli aspetti della vita. L'avarizia tocca un aspetto della nostra anima. I padri dividono in tre parti la nostra anima, lo vedremo meglio un po' più avanti. E qui siamo nell'anima concupiscente, ed è questo fatto di concupire, desiderare, bramare, come i peccati che abbiamo già visto, la gola e la lussuria. Ma questo, molti saranno un po' sorpresi, è peggiore degli altri due vizi. La gola e la lussuria hanno a che fare con un bisogno oggettivo. Mangiare e fare i conti con l'istinto sessuale sono cose naturali, bisogna saperle fronteggiare in maniera sana e semplice. Ma il possesso è molto disordinante perché parte da un inganno, la necessità del possesso, cosa che non è esatta. E di fatto dall'avarizia derivano molti mali, anzi, addirittura si dice nella scrittura che tutti i mali vengono dall'avarizia. Mamma mia, e perché mai? Vediamo un pochino. Nell'episodio del giovane ricco, Gesù domanda a un ragazzo che chiede di seguirlo, di avere la vita intera, la vita eterna, di rinunciare alla ricchezza. E questo giovane ricco non riesce a scegliere. Vivrà una fede triste, se ne andrà via triste ed è inserito in una logica mediocre, come la logica mediocre e triste di ogni uomo su questa terra. Si può osservare una cosa interessante. In greco vita si dice bios, però è interessante che anche i beni materiali si chiamano bios. La scelta è fra bios e bios, vita vera o vita falsa. Allora, è interessante che i ladri dicono o la borsa o la vita, almeno un tempo lo dicevano, ammesso che avessero queste situazioni. E che sarebbe o la bios o la bios, cioè o ciò che ti dà la vita ed è vita to cure, o ciò da cui prendi la vita e sono i beni. E noi pensiamo, nel senso comune, che senza soldi non si vive. Noi abbiamo l'apertura a questo tipo di mentalità da una menzogna diabolica che in fondo ci dice che senza Dio si può vivere, ma senza soldi no. E da questa menzogna derivano tutte le scelte sbagliate nella vita e tutte le idolatrie. Noi pensiamo che senza pregare si vive tranquillissimamente, ma senza soldi andiamo in ansia. Ecco, certamente gli ascoltatori sono entrati in ansia quando hanno visto saltare i loro tempi di preghiera, non quando è arrivata una cartella di Equitalia, no? Non si entra in ansia per quello, no? Ecco, invece mi sa che purtroppo l'impulso fondamentale è quello di stare in ansia per i beni che sono solo cose, che sono solamente materia.

Allora, noi abbiamo quindi la caratteristica tipica dell'avaro, che è l'ansia, che è la preoccupazione. Infatti, stavamo dicendo che la scelta, le opzioni richiedono perdita, quindi se non si disobbedisce ai beni non si può avere discernimento. In greco la parola avarizia si dice filargiria, ovvero sia amore per l'argento, diciamo così, amore per i beni. Interessante che in latino avarizia viene da una radice che vuol dire sollecitare, inquietare, è brama, è ansia. L'avaro è un ansioso e l'ansioso è il vero ateo, perché non crede nella provvidenza. Ci sono molti atei di fatto che vanno a messa ogni domenica e che però nella loro esistenza obbediscono all'ansia, alla paura di non possedere. Infatti caratteristica dell'avaro è la fatica, perché gli manca sempre qualche cosa, perché c'è sempre qualcos'altro che deve prendere, perché si sente sempre minacciato, ed è uno che non può mai fare una cosa sola. Mentre prega risponde al telefono, ha sempre la testa impicciata da qualcos'altro e va in costante multitasking. Quando il figlio gli parla intanto controlla il telefonino, quando fa una telefonata intanto accende il computer, per lui non può perdere niente, ha l'ansia della perdita. L'avarizia è proprio la posizione più contraria alla fede. Infatti è curioso che nel Vangelo non si dice non potete servire Dio e l'orgoglio, non potete servire Dio e il denaro, come l'antidio proprio. Il problema dell'avaro è che non conosce il distacco, per cui, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non ha discernimento. Perché per avere discernimento bisogna essere distaccati dalle cose, bisogna essere liberi dalle cose. Interessante, se noi vediamo com'è la storia della fede, nel padre della fede, Abramo, Abramo viene chiamato a uscire dalla sua terra, dalla sua parentela e dalla casa di suo padre. È interessante perché deve uscire dai possessi materiali, la terra, dalla mentalità, la parentela, e dagli affetti, dalla casa di suo padre. Cioè Abramo, per avere la storia della fede e per essere il padre della fede, deve vivere dei distacchi, ne vivrà tanti fino all'ultimo distacco, il distacco da Isacco, dal figlio, perché dovrà generare nella fede. Nessuno si deve illudere, nessuno può amare veramente o fare il bene autentico se ha qualcosa da difendere, perché entrerà in ansia per quel qualcosa. La fede infatti richiede distacco. Guardate come stiamo toccando un tema così grosso, cioè con l'avarizia tocchiamo il tema dell'autentica fede. Perché? Perché la fede è appoggiarsi in Dio, vincendo su che cosa? Sul possesso e sulle sicurezze. È interessante che la parola mammona, che nel Nuovo Testamento rappresenta appunto l'alternativa a Dio, viene anch'essa dalla parola amman e dal verbo aman, che vuol dire credere. È interessante, mammona è ciò in cui si crede veramente. Il denaro infatti esige culto alle sue chiese, che sono le banche, che sono i luoghi di guadagno, che sono i luoghi di investimento. Infatti per il denaro si esercita una fede eroica, si fanno sacrifici incredibili, si rinuncia alla pace, ad avere figli, si rinuncia a sposarsi, ci si prostituisce, si va nell'usura, si sfruttano gli altri, si è disonesti, si è falsi. L'avaro fa atti eroici di abbandono al suo Dio, il Dio sicurezza, il Dio possesso. Ecco, è interessante che l'oro è inerte davanti a noi, ma ha scatenato mali incredibili nella nostra vita. Non dobbiamo dimenticare che nel secolo scorso si sono fronteggiate due ideologie assassine, il comunismo e il capitalismo,
Entrambi avevano la stessa antropologia. L'uomo è felice in base al possesso. Quindi un'ideologia di distribuzione feroce che poi è sfociata in una serie incredibile di ingiustizie e di violenze all'interno del comunismo, o il capitalismo con tutta la sua rapacità, con tutta la sua cosificazione dell'uomo e lo schiacciare la povertà e creare disagio pur di avere vantaggi. Papa Francesco ha detto una cosa molto interessante, che la morte di un senzatetto è meno importante della infinitesimale oscillazione di una virgola alla borsa. Ecco, ed è vero, la morte di tanti poveri non ha molta rilevanza, ma sono vite di fratelli e certe piccole oscillazioni vengono sottolineate in una maniera spaventosa. Si può dire che ci sono conseguenze molto gravi economiche, sì, però la vita umana è sempre più importante. Di fatto, quando l'ansia domina, anche le relazioni vengono spersonalizzate. Se ci pensiamo, le famiglie sono distrutte dall'avarizia. La piaga dell'aborto ha una logica economica e di terrore della insicurezza economica nella maggior parte dei casi sotto. I mali della terra vengono tutti quanti alimentati da questa sete di guadagno. L'avarizia infatti ci divide dall'amore, spacca la verità dall'amore, per cui si diventa feroci e si dimentica che l'amore è antieconomico e l'amore è una verità più grande della semplice fattualità, e si desidera appunto l'esattezza e si spacca la bellezza dall'amore. La bellezza diventa guadagno, la bellezza diventa commercio, per cui si finisce per spaccare l'amore dalle cose.

Il nostro Evagrio Pontico ha studiato come lavora in noi il demone dell'avarizia e come ci suggerisce il suo impulso. L'avarizia, abbiamo detto abbondantemente, è impastata di ansia, di paura. Allora cosa fa il demone dell'avarizia? Ci presenta immagini di problemi, immagini di crisi, di carestie, ci fa immaginare dipendenza dagli altri e in base a ciò argomenta e giustifica l'accumulo, motivandolo come un giusto rimedio contro una possibile povertà, contro un possibile disagio. Insieme alla lussuria e alla gola, l'avarizia è nell'ambito di quei demoni che spingono fuori dalla via del bene, distraggono dal bene. Però, a differenza della lussuria, che è una distrazione totale, una irrazionalizzazione dello stato mentale, è l'accensione di una passione, di una libido e basta, l'avarizia ha una caratteristica tutta particolare, una distrazione argomentata razionalmente. La lussuria per certi versi è impresentabile e la gola sa essere ridicola. L'avarizia è logica e argomentata. L'avaro sembra come uno di quei tossicodipendenti che ha sempre mille motivi per drogarsi e che ti sa spiegare perché lo fa. L'avaro ha mille motivi per essere avaro. L'avaro è un filosofo, un fine ragionatore. I motivi sono tutti contro la sobrietà, cioè il senso dell'essenziale. Il demone avaro attacca l'idea che ci possiamo accontentare, possiamo vivere sobriamente, però a questo punto diventa implacabile, giustiziere, feroce. Se tocchi un bene a un avaro, che sia materiale, che sia il suo tempo, che sia il suo spazio, ti aggredisce senza pietà. Infatti, alla fine, l'avaro in realtà è un pusillanime, cioè spezza mille volte l'impulso a donare, domina l'impulso amorevole. L'avaro si ritiene dotato del senso della realtà, ma vai a dirgli che morirà e che tutto quello che fa poi sarà annullato dalla morte. Come reagirà male. Vagli a dire all'avaro che non porterà nulla con sé dopo la morte. La morte, infatti, viene considerata da un avaro solamente in relazione al fatto che si deve sistemare, che deve salvaguardarsi, che deve accumulare. Noi dobbiamo ricordare questo. Tutto ciò è primordiale nell'uomo. Il combattimento contro l'avarizia, che vedremo nella prossima puntata, è molto serio, è molto grave, perché ha a che fare con una necessità che risponde alle prime paure del bambino, la paura dell'abbandono, la paura dell'incertezza. Molte volte ho detto che la prima parola che dice un bambino non è mamma, è mio. Questa è la prima parola che in realtà dicono i bambini, e cioè la sua paura. L'avarizia è la falsa risposta all'ansia della vita che inizia fin dal primo pianto infantile. Bisogna ricordare una cosa, e su questo terminiamo il nostro primo capitolo sull'avarizia. Finché l'avarizia non viene bastonata, non può essere dominata, non muore da sola. In genere nessun peccato muore di morte naturale, va via con l'età, no. I peccati muoiono tutti di morte violenta, cioè bisogna affrontarli. Ma l'avarizia richiede bastonate scientifiche, date al momento giusto e senza esitazione. Bisogna colpire con la donazione, colpire con l'elemosina. Finché l'avarizia non viene frustrata, non può essere governata, perché l'avaro ha una logica, come dire, espansiva, permea tutti gli spazi. Terminiamo leggendo un brano di Evagrio Pontico. L'avarizia è la radice di tutti i mali e nutre come maligni ramoscelli le rimanenti passioni, e non permette che inaridiscano quelle fiorite da essa. Chi vuole recidere le passioni, ne estirpi la radice. Se infatti poti per bene i rami e l'avarizia permane,
non ti gioverà a nulla, perché essi, nonostante siano stati recisi, subito rifioriscono. Se non si ingaggia un combattimento nitido contro tutto ciò, l'avarizia riscappa fuori sempre e si cripta dentro le cose e ha sempre altri germogli che sono segnalati, ripetiamolo, dall'ansia e dalla paura.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Settimo incontro. L'avarizia, prima parte.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto, perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco, perché chiamati all'ultimo momento, assomiglia un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione. Quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè, questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
2: In quel tempo Gesù disse: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensò.

0: anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
1: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega che lavora vicino a me gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola, che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva. Chiaramente all'alba siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto,

0: ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice: perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, è chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, eccola la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui, e questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che, è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così: dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa. C'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi. Cioè, qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore, quindi solo Dio sa io oggi come posso essere da Lui salvata. E quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi, dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me, e quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti, c'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui: sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia. quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore. E viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro, al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto, non ha colori. È un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Paolo, dono e provocazione per la Chiesa. È ciò di cui vogliamo parlare questa sera. Allora, parto subito da una considerazione, che così almeno ci togliamo i sassolini dalle scarpe. San Paolo è incomprensibile, ok? Quando lo leggiamo in chiesa e non seguite, fate bene, d'accordo? Se avete la disgrazia di essere dei lettori, vi inciampate, normale. Perché è onestamente problematico. Perché non è facile parlare di Paolo? Ma anzitutto per la complessità della sua vicenda umana. Se pensate anche solo a quante cose ha fatto quest'uomo, già solo da quello che noi sappiamo attraverso gli atti e soprattutto attraverso le sue lettere, i giri che ha fatto, le vicissitudini, le botte che si è preso, i litigi che ha dovuto affrontare, lui stesso ne fa un elenco a un certo punto, cioè è proprio complicato per come ha vissuto, non ha fatto il casalingo o l'impiegato. È stato un uomo di temperamento molto forte e quindi anche la sua vita di conseguenza è così, e questo un po' ce la rende complicata. Ma soprattutto la cosa che ci rende faticoso l'approccio a Paolo, molto più faticoso che non con Gesù, ovviamente, o con uno degli evangelisti, è la distanza che abbiamo da lui geograficamente, culturalmente, dal suo pensiero. Cioè, nel senso che quando leggiamo lettere filippese, ai Colossesi, ai Corinti, tanto piacere che ne sappiamo. Però voi sapete che, e io lo so in particolare perché ho la gioia di annunciare la parola in giro per l'Italia, che Roma non è Milano, Milano non è Vicenza e Vicenza non è Catania. E guai anche solo immaginare che siano simili. E così Colossi non era Atene, Atene non era Efeso e così via. Abbiamo le città che lui tocca e di cui noi non sappiamo praticamente quasi nulla. Noi vuol dire un adulto normodotato come siete voi, ovviamente un biblista ne sa un po' di più, ci sono un po' distanti, distanti per cultura, per lingua, per storia. Nelle comunità evangelizzate da Paolo c'è di tutto, c'è una città come Corinto che era la New York di allora. Siamo tutti adulti e vaccinati? Sì. Allora, a Corinto venivano mandati i rampolli della nobiltà romana per essere iniziati ai piaceri della sessualità. Dire una ragazza se una corinta non era un complimento. E Paolo lì fonda una comunità. Grande, eh? Ma c'erano anche, per esempio, una cosa che pochi sanno è che c'erano delle colonie evangelizzate da Paolo di Celti. Avete presente i Celti? La Lega, i Lombard, i Vichinghi, ecco, che curiosissimo, in un contesto greco, ma le colonie romane capitava così, cioè spostavano delle persone e quindi Paolo si trova a gestire sensibilità molto diverse. Sento che in una chiave di fede è curioso come lo spirito si sia divertito, perché Paolo è un ebreo, però cresciuto in una città greca di fatto, che è Tarso, ma è anche cittadino romano, probabilmente per merito dei suoi genitori, e quindi Paolo riesce a mettere insieme queste tre culture che gli saranno utilissime, perché veramente il pensiero giudaico, soprattutto dell'epoca in cui vive Paolo, rispetto a un pensiero ellenistico, erano piuttosto diversi. Questo ce lo rende un po' distante, perché noi viviamo nella cultura del mordi e fuggi, quindi metterci lì a capire perché Paolo dice quella cosa lì a quella comunità ci è un po' complicato. Una delle difficoltà più grandi da affrontare Paolo è una cosa che spesso dimentichiamo, che lui non scrive un trattato di teologia, neanche un libro per l'edizione San Paolo. Lui scrive delle lettere in risposta a delle sollecitazioni che vengono dalle sue comunità. Ma noi non abbiamo le lettere che stanno alla base delle sue risposte, noi abbiamo solo le sue risposte. A volte si riesce a capire, ma non è così semplice, peggio. Le risposte di Paolo sono a comunità che lui ha già evangelizzato, a noi manca la fase 1. Che cosa Paolo diceva per annunciare Gesù? Luca un po' ce lo racconta negli Atti. Riusciamo a intuirlo quando Paolo nelle sue lettere dice: come già sapete, come vi ho già detto e vi ripeto. Allora riusciamo un po' a ricostruire, potremmo dire, la strategia comunicativa di Paolo. Ma in realtà le sue lettere sono per situazioni molto pratiche, molto concrete, casi che capitavano in queste neonate comunità che stavano imparando a essere chiesa. E poi c'è un'ultima difficoltà che mi sembra è noto, questa è un po' una considerazione critica, ma dobbiamo riconoscerlo, cioè io credo che Paolo sia stato un po' semplificato, perché era troppo complicato, no? Allora abbiamo fatto copia e incolla, abbiamo un po' ridotto, abbiamo fatto una sintesi. E così di Paolo ci arrivano degli stereotipi. Paolo il misogino, quale marito non conosce la famosa affermazione mogli state sottomesse ai mariti, dimenticando poi e voi mariti amate le vostre mogli. E quindi Paolo è giunto come, a volte con delle maschere vere e proprie, di semplificazione. Devo dire una cosa, io ho avuto modo di approfondire Paolo, i miei studi già mi avevano permesso, studi teologici, di approfondirlo, ma molto di più, l'ho riappropriato, io ringrazio perché il mio editore mi obbliga a stare aggiornato, mi sono rinnamorato di lui veramente, soprattutto dell'aspetto della criticità di Paolo. Paolo è un apostolo imbarazzante, lo possiamo dire. Perché? Perché storicamente nei primissimi secoli della Chiesa tutti i più grandi eretici si ispiravano a lui. Infatti era chiamato l'apostolo degli eretici, in realtà stravolgendo il suo pensiero, ma proprio perché ha detto così tante cose, bastava prendere una frase per dire tutto il contrario di tutto. Allora Paolo ha fatto un po' di fatica ad essere accettato. Allora, per tutto questo insieme di cose, non sentitevi in colpa se non avete mai letto le lettere di San Paolo. Oppure avete deciso, basta, l'anno paulino, mi ci metto, lettere ai Romani. La lettera più complessa dell'antichità. Leggete il biglietto a Filemone, così ve la risolvete in 15 righe. Resta comunque un dato di fatto, cioè Paolo ha radicalmente segnato il pensiero cristiano, al punto che alcuni, come spesso accade nella storia della Chiesa, dicono che il cristianesimo l'ha inventato Paolo. Non è vero, ma certamente Paolo è stato usato dallo Spirito per dare un impulso al cristianesimo che altrimenti non ci sarebbe oggi, sicuramente. Ricordiamoci che Paolo da solo ha fondato tutte le chiese del Mediterraneo, che era il mondo conosciuto allora. Ricordiamoci che con le sue lettere, che grazie al cielo abbiamo conservato, non tutte ma alcune, ci danno un po' il quadro di come nasce il pensiero teologico. Paolo ha fatto un'esperienza, Paolo è una persona particolare, e grazie alla sua straordinaria personalità e sicuramente a un quintale al giorno di Spirito Santo è riuscito a fare delle riflessioni che ancora oggi sono talmente importanti che la Chiesa quasi dal suo inizio le ha considerate ispirate. Non sono solo parole di Paolo, ma Dio ha usato le sue parole per dire a tutta la Chiesa e a ogni uomo un pensiero su Cristo e su Dio. È sicuramente uno dei grandi doni che Dio ha fatto alla Chiesa. E penso che la Chiesa di Roma debba essere veramente fiera di custodire le ossa di Pietro e Paolo. Allora, in questa mezz'ora e 35 minuti voglio dire, ok, ci sono delle difficoltà, ma proviamo a sintetizzare. Paolo dono e Paolo provocazione. Ho fatto questa meditazione per condividerla con voi una mattina all'alba, al fresco, quando ero da me, e ho provato a dire, ma per te Paolo, San Paolo cos'è stato? Che dono hai ricevuto da San Paolo? Beh, guardate, onestamente il primo dono che mi viene, la prima cosa che mi resta, e sono contento perché ho scoperto che non sono l'unico a pensarla, è la passione di Paolo. Paolo è un eccessivo, di quelle che a me piacciono, e piacciono in particolare a Dio. Dio non sopporta la mediocrità. E sono contento perché ho trovato San Girolamo che scrive, San Girolamo è un grandissimo santo di origine dalmata, della Dalmazia, vissuto a Roma, un temperamento un po' particolare. Se è santo lui, chiunque può diventare santo, ok? È riuscito a litigare con tutti, ha dato dell'incompetente a Sant'Agostino, insomma era proprio un personaggio. Da solo ha tradotto tutta la Bibbia. La CEI per fare la revisione si è messo 12 anni, 80 biblisti, ecco, quindi per darvi un'idea. Girolamo quindi ha tradotto tutte le lettere di Paolo in latino, la sua Bibbia è stata tradotta talmente bene che ancora oggi è all'origine, la Vulgata è all'origine delle nostre traduzioni. Scrive, Paolo è la tromba del Vangelo, il ruggito del leone, un fiume di eloquenza divina. Ogni volta che lo leggo mi sembra di udire non parole, ma tuoni. Bellissimo. E penso che abbia ragione. Quello che colpisce di Paolo, anche solo leggendo qua e là, spulciando, prendo a caso la Bibbia, leggendo qualche sua lettera, è la passione con cui lui affronta quello che pensa essere il mandato diretto da Dio. È veramente, vive ciò che dice. Poi è un eccessivo, Paolo non è un bel carattere, ha fatto anche un sacco di stupidaggini, come tutti i santi. Essere santi non vuol dire non fare stupidaggini, ma amare talmente Cristo che anche le stupidaggini vanno via quasi lisce. Paolo è travolto dal mistero di Cristo, ne è abitato, per lui è guai a me se non predicassi il Vangelo. Lo annuncia, lui stesso lo dice in maniera opportuna e non opportuna. Poco gli importa di sé, non tanto vero, ma poco gli importa di sé, purché la parola venga annunciata. Paolo è dono perché ci ricorda, a me fa venire una grande nostalgia della santità, di questo cristianesimo un po' fiacco, un po' da colpo d'afa anticipato. Ecco, noi viviamo un cristianesimo da colpo d'afa anticipato, un po' boccheggiante. Paolo ci dà una sveglia, altro che trombe, ha ragione Girolamo, dice, uè, ma secondo voi un cristianesimo così fiacco come lo stiamo vivendo noi oggi avrebbe fatto 2000 anni? In nome di che cosa? Cioè i nostri padri, i nostri nonni erano più idioti di noi? No, no. Paolo è uno di questi grandi doni che Dio fa alla sua Chiesa e all'umanità, che scuote le coscienze, che fa vibrare. Al di là del fatto che noi credenti crediamo che quella è parola impregnata di Dio, passatemi un po' il neologismo, ma anche un non credente leggendo Paolo resta affascinato, perché ciò che egli dice è veramente una totalità. È una passione, una forza. Paolo è un eccessivo. Tutti noi avessimo Paolo in parrocchia saremmo imbarazzati. In consiglio pastorale Paolo fa saltare tutti. La sua profonda riflessione è piena di passione, ma attenzione, la sua profonda esperienza di Cristo, anzitutto quella, è all'origine di tutto. È un po' avvolta dal mistero l'amicizia tra Gesù e Paolo. Tutela della privacy. Giusto, giusto. Però si coglie che dietro c'è qualcosa di grande, non una decisione a tavolino, ma uno sconvolgimento radicale, così autentico che segna tutta la vita. Tutti noi veniamo fuori mistici dopo un ritiro di 3 giorni, un pellegrinaggio a Lourdes, una giornata a Mole dei Giorni, bravi, bravi, bravi. È 20 anni dopo che si vede se siamo credenti o no. Paolo muore credente, ricordate la seconda Timoteo, ho combattuto la buona battaglia, ho sciolto le vele, sono pronto, ho conservato la fede. Ecco, credo che il primo dono che Paolo fa alla sua Chiesa a noi è la passione. E il secondo, e credo sia assolutamente attuale come pensiero, è il dono che Paolo ci ha fatto di costruire comunità cristiane. Mi spiego. Tutto ciò che noi oggi viviamo e che diamo per scontato è Paolo che lo ha inventato. Esagero un po', lo so, ma mica poi tanto. Paolo si è inventato una strategia di evangelizzazione, si è inventato una strategia di comunità, si è inventato una strategia per conservare il deposito della fede, creando i vescovi, i presbiteri, creando i carismi, è riuscito a fare da solo ciò che a volte non riusciamo a fare noi in una parrocchia, in un movimento, in un'associazione. Ha affrontato questioni che allora erano veramente fluidissime. Pensate per esempio, non so se avrò occasione di accennare, una cosa che per noi è superficiale, ma per Paolo è stata determinante ed è ciò che ha permesso al cristianesimo di essere qui a Roma in questo 26 maggio 2009. Cioè quando a un certo punto gli apostoli dicono, ma chi è che deve essere discepolo di Gesù? Gli ebrei o tutti? Guardate che non era una domanda così birichina, perché Gesù era un ebreo, Maria è un ebrea, tutti gli apostoli erano ebrei. Era difficile recuperare l'originale spirito del popolo ebraico. Il popolo ebraico è stato scelto da Dio non per essere primo della classe, anche se lo è, ma per annunciare, per essere specchio, faro, illuminazione. Era un po' difficile che i 12 capissero questa cosa qua. È stato Paolo a spaccare tutto lì dentro. E lui stesso, avete presente che razza di fanatico era Paolo, ha dovuto superare questo. Paolo si è trovato nelle stesse comunità con gente che mangiava kasherut, quindi rispetto ai cibi consentiti dalla Torah, con pagani che proprio non gli poteva fregare di meno. Si è trovato con nella stessa assemblea a pregare insieme lo schiavo e il suo padrone. Si è trovato con delle persone che vivevano secondo giustamente i costumi dell'epoca. Quindi il problema dei militari, il problema di chi aveva una vita affettiva disordinata, secondo i nostri canoni, ma che allora era assolutamente esemplare. Paolo si è trovato ad affrontare cose che in questo momento noi ci metteremo probabilmente una decina d'anni in commissioni teologiche per riuscire a trovare una vaga traccia, ma lui l'ha avuta lì davanti. Litigi, cose che sono un po' rimaste, all'interno della comunità. Io sono di questa spiritualità, io di quest'altra, io sono di Paolo, io sono di Kefas, io sono di Apollo. Paolo si è trovato ad affrontare tutto questo, avendo a cuore non il suo amor proprio, ma il sogno di Dio che è la Chiesa. È stato incredibile. Lui da solo, anche se Gesù lo aveva sicuramente intuito e voluto, ma Paolo ha poi concretizzato questo sogno di Dio che è la Chiesa, la comunità dei credenti, affrontando problemi concretissimi, prendendo dei collaboratori e formandoli, per poi lasciarli e affidare le comunità e mantenendo poi questo rapporto. Oggi avesse avuto internet sarebbe molto più semplice, allora si trattava di mandare lettere e si aveva informazioni dopo 3 o 4 mesi. Quindi io credo che se il primo dono che Paolo lascia alla sua chiesa è la passione, il secondo è Paolo è un costruttore di comunità. Tutto ciò che per noi oggi è ovvio e scontato, che a Roma ci sono delle parrocchie, trovate dei luoghi dove trovare la parola, poi come è un altro discorso, ma ci sono, è intuizione di Paolo, lui da solo l'ha pensata questa cosa. Ciò che per noi è ovvio, per lui è stato profezia. Dall'organizzazione delle comunità all'istituzione dei carismi e i criteri di verità della predicazione. Chi dice il vero nel predicare Gesù Cristo? Paolo si deve porre questo problema, visto che lui è accusato dai fratelli cristiani, non da giudaizzanti provenienti da Gerusalemme, di non essere del gruppo dei dodici. Vero? Vero? Vero. Paolo non ha i titoli per essere apostolo, giusto? Hanno ragione, ma lo Spirito non è d'accordo. Allora Paolo si difende rispetto a questi super apostoli. Cioè, è bello che ci sia un po' di polemica anche nella chiesa iniziale, ma c'era lo spirito di mezzo, c'era il desiderio di costruire il sogno di Dio di mezzo, ma lo vedremo questo. E un'altra cosa che per me è rimasta come dono di Paolo, quindi questa sua passione di cui ho un po' invidia, questo suo desiderio di intessere comunità laddove a volte parlo di me, non di voi. Davanti a certe fragilità della Chiesa io tendo a sentirmi un po' migliore e a glissare. Paolo invece ci si butta in mezzo, si spacca le ossa, litiga, ma c'è. E una terza cosa, un terzo dono sicuramente è che Paolo ci consegna un Vangelo vivo, ben lontano dalla polvere, come dire, accademica, efficace, tagliente, provocatorio. Non è lui che lo dice, la lettera agli Ebrei, ricordate che parla della spada che taglia, la parola di Dio come una spada che a doppio filo che ci spacca metà, però certamente c'è un po' di pensiero paolino lì dietro, perché Paolo lo vive questo. Il Vangelo che propone Paolo non è la conservazione, al contrario, è l'innovazione assoluta. Paolo giunge a provocare. E nello stesso tempo in certi tratti è dolce, comprensivo, articolato. È curioso perché, su questo è un consiglio che vi do, se vi appassionate un po' nel leggere Paolo, tenete presente che Paolo cambia idea, per esempio. Leggete certe sue affermazioni, certe sue lettere e poi si contraddice. Perché lui stesso capisce delle cose, perché la fede non è un blocco di marmo, di travertino. La fede è dinamica, è sempre la stessa, ma evolve, è dentro di noi. E anche la comprensione che la Chiesa ha della fede evolve. Sto dicendo cose cattoliche, state tranquilli, sereni, è tutto col timbrino, d'accordo? Paolo è così, Paolo ci consegna questo Vangelo che è veramente efficace, che cambia, che evolve, che cresce, che matura. E mi sembra, io ho riflettuto molto, nel libro è un po' venuto fuori alla fine, perché è un tema che mi è stato particolarmente caro, per tutta una serie di ragioni che vi lascio intuire in questi ultimi anni, sull'esperienza spirituale profonda di Paolo che emerge dai suoi scritti. Mi spiego. Come spesso accade nella Bibbia e nella dinamica spirituale, credo, di molti di noi, a un momento di euforia nell'incontro col Signore segue un momento di difficoltà. Un buon film, una buona commedia americana finisce con risolvere i problemi. Nella vita non succede così. Che a volte uno ci schiatta con i problemi. Paolo nella sua vita subisce tutta una serie di persecuzioni, anzitutto perché l'impero romano aveva una legge unica: fai pure quel che vuoi purché non rompi le tasche. E quindi Paolo può fare quello che vuole, ma quando per esempio a Filippi cominciano ad esserci delle tensioni, allora l'impero romano comincia, una volta lo arresta, un'altra volta lo fustiga, insomma Paolo comincia ad avere delle persecuzioni non indifferenti. E poi Paolo trova un contrasto non indifferente, che per lui è molto doloroso. Pensate alle lettere ai Romani: vorrei essere maledizione per i miei fratelli ebrei, perché lui si immaginava che così come lui, cocciuto com'era, si era convertito, magari anche alcuni dei fratelli ebrei. Ma questo incontra un po' di difficoltà. Ma come dire, tutto sommato questo tipo di persecuzioni sono sul contratto, Gesù l'ha detto. Anzi, Paolo passa interi brani delle sue lettere in cui si vanta di questo, fa l'elenco di tutte le botte che ha ricevuto, di tutte le volte che è stato in galera. Come dire, vedete, io veramente, ma ciò che mai si sarebbe aspettato è la persecuzione da parte dei suoi stessi fratelli cristiani. Una corrente di pensiero proveniente da Gerusalemme, i cosiddetti giudaizzanti, che là dove Paolo va a evangelizzare arrivano loro dicendo: ma crederete mica a quello che ha detto Paolo? Paolo non è un apostolo, bisogna farsi circoncidere. Ricordate la lettera ai Galati: ma chi vi ha storto la testa, stolti Galati? Se vi fate circoncidere, la croce di Cristo è resa vana, non abbiamo bisogno di segni sulla carne, Cristo è morto. Quale più grande segno della croce di Cristo? Paolo passerà tutta la vita a combattere i suoi stessi fratelli di fede, che minano la sua credibilità. Che dolore. E poi soprattutto, Vangelo vivo, prima parlavo con qualcuno di voi, se volete innamorarvi di Paolo, prima delle sue lettere leggete bene la sua vita. Per la sua vita è Vangelo, da lì capite che cosa ha detto. Pensate Paolo che si trova qui a Roma a essere giustiziato. Sapete che le ultime serie indagini storiche, come dire, hanno, come spesso accade, state tranquilli, nell'esegesi, ridisegnato. Quindi probabilmente Paolo non è, come si intuisce anche dal suo epistolario, non è ucciso la prima volta che viene a Roma arrestato. Anzi, tutto sommato è andata ancora bene, era una specie di libertà vigilata, lui stesso poteva muoversi, ricevere gente, predicare la parola. No, Paolo torna a Roma probabilmente quando viene a sapere che la comunità è perseguitata da Nerone. Il problema è che quando arriva lui, in seconda lettera a Timoteo, che la critica attuale tende a riassegnare a Paolo, è straordinario, perché in quella lettera si vede l'amarezza dell'apostolo che arriva qui, e i romani tutto volevano meno che avere uno come Paolo. Tutto volevo. E quindi Paolo stesso, nella seconda Timoteo, scrive durante l'udienza preliminare, secondo il diritto romano, straordinario, se uno veniva, un buon cittadino veniva a testimoniare, dice: no, ma guardate che Marco è un bravo ragazzo, il giudice ne teneva conto. E Paolo si lamenta, nessuno si è presentato. Lui è andato lì per sostenere la comunità di Roma, che ha detto cucù. Paolo veramente finisce la sua parabola. Paolo, secondo la tradizione, ma probabilmente è molto anziano per il tempo, e veramente si rende conto di essere un po' abbandonato. Eppure, se leggete la seconda Timoteo, sentite tutta la straordinarietà nella sua fede. È lì che dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Ecco, per questo io credo che Paolo sia un dono, e per molto altro. Mi è venuto in mente questo: il dono della sua passione, che ci restituisce un'immagine di fede molto diversa dalla nostra un po' afosa. La sua capacità di costruire comunità, quando noi a volte tendiamo a farci delle comunità a nostra immagine e somiglianza, oppure a essere troppo concentrati sull'aspetto critico più che su quello profetico. E poi che ciò che dice lo vive, è un Vangelo vivo. Di sicuro Paolo non sbaglia mai per timidezza, al limite sbaglia perché sbrocca, si dice dalle nostre parti, cioè un po' eccessivo. Ma in questo ultimo quarto d'ora mi sembra di poter dire che Paolo sia anche una provocazione per la nostra Chiesa. Cioè, come dire, meditando su Paolo, la prima cosa che mi ricorda, che mi provoca, che mi fa un po' inquietare, è che Paolo ci ricorda una cosa terribile. su cui tendiamo a glissare. Ma guardate che questo è uno sport molto praticato dai cattolici, avete presente?
1: Sì.
0: Quando ci sono delle pagine imbarazzanti, delle cose imbarazzanti, tendiamo a vedere nel Vangelo o comunque nella Bibbia qualcosa che alla fine ci dia ragione. Un esempio fra tutti, Luca 15, l'abbiamo chiamato la parabola del figlio prodigo. Scusate, i figli sono due, primo. Non è che magari il secondo ci assomiglia un po' troppo e quindi... La stessa cosa, la conversione di Paolo, giusto? Voi andate a San Paolo fuori le mura, andate ai Musei Vaticani, che c'è il Caravaggio. La conversione di Paolo è l'emblema di tutte le conversioni, vero? Giusto, giusto. Una conversione fortissima, esemplare, è la conversione più citata in tutta la storia dell'arte della cristianità. La madre di tutte le conversioni. Peccato che ci dimentichiamo che Paolo era già un credente. E che credente? Paolo non è passato dall'ateismo alla fede, ma dalla troppa fede alla fede. Paolo era uno zelante assoluto. Cioè, Paolo ci ricorda come provocazione che non basta essere credenti e zelanti per essere discepoli, anzi, bisogna sempre avere un po' paura di chi è troppo credente e troppo zelante. Chiedetelo a Giovanni, il mistico, che quando è stato rifiutato per i poveri samaritani ha chiesto a Gesù di mandargli il fuoco dal cielo. Cioè abbiamo sempre bisogno di conversione, soprattutto se credenti. Paolo ricorda a noi discepoli, a me discepolo, a noi cercatori di Dio, che dopo la prima, primigenia, importante, fondamentale conversione, dall'essere lontani all'essere vicini, dal non appartenere all'appartenere, uso una parola che abbiamo usato spesso nel tempo pasquale, dal non dimorare a dimorare nell'amore, la seconda più difficile conversione è restare. E restare in quel modo lì in cui lui è stato. Come dire, la conversione di Paolo è sintomatica, emblematica, perché è una conversione che avviene in un momento particolare. Dicevo che la madre di tutte le conversioni più difficili sono quelle a cui il Signore ci chiama quando cresciamo, quando siamo un po' avanti. Mi viene in mente, non so perché, ringrazio l'Angelo Custode, la scorsa settimana ero a Chieri, che è una città della periferia di Torino, dove ha lavorato per 10 anni da bambino e poi ha fatto il suo ministero San Giovanni Bosco, Don Bosco, grandissimo santo. E Torino in quegli anni è stata una cosa incredibile, perché è riuscito a dare 3 santi, poi si è arenata, ma ha dato 3 santi incredibili, Don Bosco, Don Cafasso e Don Cottolengo, non so se lo conoscete un po'. Cottolengo, vi racconto per parlare della conversione. Giuseppe Cottolengo era un prete tra i 45 e i 50 anni, lui stesso si definisce un pingue canonico, nella Torino Sabauda di metà 800, e era canonico, esisteva da noi, adesso posso ridere, ma era canonico della Cappella Reale dei Savoia, cioè vuol dire che diceva i vespri e le lodi al posto del re, capito? Ed era pagato per questo. Lui stesso dice che andava in giro a fare qualche meditazione alle pie figliole della borghesia, insomma... Tutto bene, vedete? E poi è successo che un giorno, mentre era lì di servizio nella cappella che c'è ancora oggi a Piazza Castello, sono venuti a chiamarlo perché lì vicino c'era una signora francese che stava morendo. È andato e questa madre di famiglia con 2 figli o 3 figli e il marito, venendo dalla Francia, aveva contratto un'influenza, un'infezione, e stava morendo. Perché l'ospedale non la prendeva, perché poteva essere infetta. E quindi lei è morta aspirando tra le braccia di San Giuseppe Cottolengo, che allora non era San Giuseppe Cottolengo, era il pingue canonico Giuseppe Cottolengo, come dice lui. E Cottolengo resta sconvolto, no, da questo padre, questo marito che piange maledicendo quella città. Cosa fa? Torna nella chiesa, chiama sacrista, gli dice di accendere tutte le candele dell'altare del rosario e fa suonare le campane a distesa. La gente sente, allora si usava, va a vedere cosa c'è e trova il canonico in ginocchio, in cotta, davanti all'altare della Madonna e fa recitare il rosario a tutti. Poi si alza, si gira e dice: andate, la grazia è stata fatta. E da quel giorno diventa San Giuseppe Cottolengo. Vivrà solo più 9 anni, facendo una cosa, se è andato a Torino restate impressionati ancora oggi. Costruisce un ospedale dal nulla in cui si accoglie chiunque. E tutte le volte che le suorine andavano preoccupate di me, non abbiamo i soldi per mangiare, dice, è che non ci fidiamo della provvidenza, mi faccia vedere in tasca, mica ha conservato del denaro, ah, ce n'era fuori dalla finestra, vede? Non si fida. Però, gli santi sono un po' matti, meno male. Le conversioni arrivano quando meno te l'aspetti, anche quando pensi di essere già abbastanza convertito. Ecco, mi sembra che Paolo ci provochi così. Paolo è un credente che diventa credente. Come? Lungo la strada, quindi state bene in carreggiata. E questa conversione cosa fa? Lo porta verso la Chiesa, conosciuta nella sua dimensione più fragile. Anania che lo aspetta, ricordate? Spaventatissimo, il racconto degli Atti è divertentissimo, ha molta parte comica la Bibbia, con questo Anania che dice, riceve l'angelo, dice, ah, sta arrivando Paolo, lo devi battezzare, come Paolo? Stai scherzando? Oh Signore, ho sentito brutte cose su di lui. Che bello, che il Signore si affidi alle fragili mani di Anania, non a un eroe, non Agostino con Ambrogio, ma Paolo con Anania. Bellissimo. La seconda provocazione per me, e va bene ricordarcelo in questi tempi faticosi e fragili, Paolo ci ricorda che Gesù si identifica con la Chiesa. Quando appare, sapete, tre volte viene raccontato la conversione di Paolo, tra gli Atti e le sue lettere, questo particolare è citato più volte, cioè Gesù che dice perché mi perseguiti? Quasi certamente Paolo non ha mai visto Gesù in vita sua, pur abitando a Gerusalemme. Quindi non perseguita affatto Gesù, sta perseguitando i suoi discepoli. Gesù si identifica con i suoi discepoli. E questo credo che in un tempo come il nostro, in cui la Chiesa stenta a farsi capire, e forse anche a capire se stessa, è il compito della profezia che ci ha affidato come credenti, a volte un po' offuscato dall'incoerenza, ma a volte ancora di più dalla rigidezza, per ricordarci che la Chiesa appartiene a Cristo. E Cristo è servito dalla Chiesa, è l'unica ragione per cui esiste la Chiesa, è rendere presente Cristo. Questa semplice verità deve essere forse di nuovo al centro di ogni programmazione pastorale e di ogni riflessione. Una terza provocazione che mi sembra notevole è Paolo ci ricorda che in questo mondo abbiamo delle difficoltà da affrontare, delle incomprensioni. La vita di Paolo è stata costellata veramente da fatiche enormi, da scoraggiamenti. Quante volte mi succede nel mio servizio così alla parola e di condivisore di sofferenze altrui, di incontrare dei credenti, dei discepoli che sono provati duramente. A me fa, non è che consola molto, ma fa riflettere il fatto che grandi santi come Paolo hanno avuto una vita molto faticosa e che pure sono riusciti. Paolo è riuscito a superarli come con questa grande passione per Gesù, questo amore infinito per Gesù. A me sembra che se, ma voi siete bravi, se una cosa manca alla nostra Chiesa contemporanea è proprio la santità e la spiritualità. Paolo, attraverso le sue lettere, ci restituisce questa cosa di leggere la propria vita alla luce dello Spirito, non dei ragionamenti umani. Purtroppo non abbiamo più tanta gente che ci aiuta a far questo. La nostra Chiesa italiana manca di accompagnamento spirituale. Manca. Ma non per malavoglia, ma proprio per fatica organizzativa. Credo che Paolo ci insegni, ci provochi a tornare all'essenziale. In parrocchia si fa fatica? Vabbè, allora pensa a lui. La vita è uno sfascio, siamo tutti in crisi economica, e vabbè, e dillo a lui. Abbiamo a volte la sensazione che questo, io non sono d'accordo, non sono d'accordo e posso non essere d'accordo. A volte la Chiesa si piange un po' addosso e ce l'hanno tutti con noi. Ragazzi, fatevi un giro nei paesi del terzo mondo e poi ne riparliamo, ok? Ecco, io credo che rischiamo di essere superficiali nella nostra fede. Io penso che se di una cosa abbia bisogno la Chiesa italiana in questo momento è di essenzialità evangelica, tornare alle radici, al Cristo. È così chiaro che noi diciamo Cristo. E quindi Paolo ci provoca. Davanti alle difficoltà bisogna tornare all'essenziale. Leggete le sue lettere. Davanti ai casi concreti di litigio, di incomprensione, bla bla bla bla, Paolo richiama sempre ad andare all'essenziale. Gesù Cristo e questi crocifissi. Anzi, Paolo a volte contrappone quasi le lamentazioni infinite, oppure penso alla comunità di Corinto, che erano tutti esaltati, tutti mistici, e Paolo li mette coi piedi per terra, no? Bellissimo. Tornare all'essenziale. Infine, una quarta provocazione, tra le tante, e vi ho detto, la conversione da credente a credente, non da ateo a credente. Il fatto che Paolo sperimenta un Gesù che si identifica con la Chiesa, quando noi forse no, ma tendenzialmente c'è un pochettino la voglia di distinguere, no? Di distinguere. Ieri mi è venuta in mente una bellissima frase di un romanzo che ho letto un migliaio di anni fa, l'altro secolo, l'altro millennio, di Antonio Fogazzaro, questo scrittore italiano ottocentesco, Il piccolo mondo antico, secondo me. E c'è una continuazione del libro, del romanzo, che si chiama Il Santo, molto bella, in cui lui immagina che uno dei protagonisti del piccolo mondo antico diventa santo. E il Papa lo riceve, lo vuole vedere, perché la Chiesa, stiamo parlando della Chiesa dell'Ottocento, sta attraversando l'unità d'Italia, momenti difficilissimi. E a un certo punto il Papa stesso dice a questo personaggio: ma perché non fate come vi invitano e ve ne andate dalla Chiesa? E lui risponde: come posso disprezzare mia madre solo perché indossa un vestito che non mi piace? Oppure mi viene in mente, ho appena dato una piccola tesi su un prete che amo moltissimo e che è poco conosciuto, che è Don Lorenzo Milani, che è conosciuto solo per il suo ruolo educativo straordinario. Era un prete impossibile, cioè insopportabile. Ho avuto occasione di conoscere i suoi compagni di seminario ed è sempre stato un po' letto in maniera univoca, il contestatore. In realtà ho provato a sviluppare una riflessione su cosa lui pensava dell'essere prete, a partire dalle sue corrispondenze. E a un certo punto lui dice a padre Reginaldo Santilli, che è un domenicano di Firenze, perché a un certo punto lui avrebbe potuto cavalcare la tigre, e dice: molti vengono a intervistarmi e mi dicono perché non me ne vado dalla Chiesa che mi tratta così male.
1: Bellissimo.
0: E lui dice: e chi mi roderà il perdono? I giornalisti. Chi mi darà la confessione? I giornalisti. Credo che questa faticosa appartenenza alla Chiesa, obbediente e libera, Don Primo Mazzolari, un altro che ha faticato, che scriveva: dobbiamo restare dentro, liberi ma dentro, fuori saremo come un cielo senza nuvole che non fa pioggia. Paolo ci ricorda questo, c'è un'identità fra Cristo e la Chiesa, e questa è la grande sfida. Allora, entrare dentro le difficoltà da affrontare. Infine, l'ultima provocazione, io credo sia proprio la disputa feroce con i giudaizzanti. Paolo ha sofferto molto dai suoi fratelli di fede, ed è vero che a volte, non voi, gli altri, si ha un po' l'impressione che all'interno delle nostre comunità ci sia un po' di gara a chi fa il preferito della maestra, non so, oppure quelli più devoti di Dio e più papisti del Papa. Cioè ci sono davvero a volte delle cose così, che lasciano un po' l'amaro in bocca. Paolo, che era un ultra conservatore, una persona veramente, è stato ve lo ha portato il fanatismo, a desiderare di uccidere chi non la pensava come lui, santamente, in nome di Dio, niente di peggio che ammazzare in nome di Dio, seppure giustificato. Ebbene, Paolo ci ricorda che anche da discepoli c'è il rischio di far nascere in noi un eccesso di zelo e di giuridismo che acceca e uccide il Vangelo. Allora, le figure da imitare sono rimaste molto. Da discepoli c'è il rischio di far nascere in noi un eccesso di zelo e di giuridismo che acceca e uccide il Vangelo. Allora,

quel catino absidale nel XII secolo, nel XIII, oltre a mettere le pecorelli, i fiorellini bellissimi, hanno messo Barnaba e Marco. Ecco, io credo che la nostra Chiesa abbia bisogno molto di Barnaba, il figlio dell'esortazione, che va nelle comunità, mandato dagli apostoli dopo l'incontro di Gerusalemme, per controllare cosa sta succedendo, e vede e loda lo Spirito e li incoraggia a perseverare. Abbiamo bisogno di grande incoraggiamento. Barnaba l'esortatore, e lo stile della Chiesa che si apre allo Spirito. La Chiesa ha dovuto fare questa fatica enorme di capire che cosa fare. Gesù non ha detto tutto, ha dato tutto. Ma come organizzare la pastorale nella vostra parrocchia? Come affrontare situazioni delicate in ambito etico? Ne sappiamo qualcosa in questi ultimi mesi. Non l'ha detto. La fatica della Chiesa è proprio quella del Concilio di Gerusalemme, di ascoltare. C'è una definizione bellissima del Dei Verbum, in cui si parla del ruolo del Magistero, che dice: fedelmente ascolta, venera la parola che gli è affidata. Io credo che questo sia un aspetto che dobbiamo davvero far emergere nella quotidianità delle nostre vite parrocchiali. Concludo. Paolo mi sembra che ricordi a tutti l'essenziale, interrompendo la litania di lamentazioni tipiche del cattolico medio italiano. Fatevi un giro. Io ho la fortuna di abitare ai confini dell'impero, credetemi. Oltre al fresco ci sono grossi vantaggi. A 12 chilometri la Svizzera, a 18 la Francia. La parrocchia confinante con la Valle d'Aosta è Chamonix. Siete seduti tutti? Sì. 82.000 abitanti, un prete. Percentuale di partecipazione a messa domenicale 0,8%. Ok? Ti ridimensiona un po', Ti ridimensiona. Non è che sono più cattivi di noi i francesi, anzi. Però c'è una storia dietro. Si sono giocati male alla rivoluzione, purtroppo. Ed è rimasto. La gente non dimentica. Ecco, io credo che davvero Paolo ci può dare quel colpo d'ali che manca. Io spero di sì, penso di sì. Ebbene, bellissimo, è uno dei brani che mi ha più aiutato nella mia vita interiore di questi ultimi 20 anni, che è un brano della Lettera ai Romani che conoscete benissimo, ma che mi sembra proprio ciò che Paolo ci dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E questa cosa Paolo la scrive nel 51, più o meno, avrà ancora un bel po' di strada da fare. E penso che sia proprio un tesoro che la Chiesa di Roma deve conservare. Questa certezza che niente ci separa dall'amore di Cristo, che possiamo davvero recuperare quella passione. Almeno convertire noi stessi, cerchiamo, va bene. Grazie del vostro ascolto.

trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Paolo Curtaz.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode. Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
0: Infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.
2: Il 22 settembre la Chiesa ricorda San Maurizio e compagni, martiri della Legione Tebea. Il Martirologium Romanum cita in data odierna i santi Maurizio, Candido e Superio, che con i soldati loro compagni e il veterano Vittore affrontarono il martirio in odio alla loro fede. Per meglio comprendere l'origine del culto di questi intrepidi testimoni della fede cristiana, occorre però ripercorrere brevemente la vicenda della celebre Legione Tebea, alla quale la pietà popolare ha sempre riservato una particolare devozione. La fonte principale e storicamente più attendibile pervenuta circa San Maurizio e la celebre Legione Tebea da lui capeggiata è costituita dalla Passio Martirum Acaunensium, attribuita a Sant'Eucherio di Lione. La versione che ci è stata tramandata risale solo al IX secolo, ma il santo vescovo lionese citava già la sua opera in una lettera indirizzata al vescovo Salvio verso il 440, affermando che a quel tempo la tradizione orale in merito era già attestata da almeno un secolo. Lo studioso tedesco Van Berchem, negli anni 40 del XX secolo, esaminò l'antica Passio, giungendo alla conclusione che la fonte del racconto orale fosse San Teodoro di Octoduro, primo vescovo del cantone svizzero del Vallese nel IV secolo. Questi importò assai probabilmente la leggenda dall'Oriente, in base a cui Maurizio fu martirizzato con i suoi soldati, forse né tebani né costituenti una vera e propria legione. Secondo la narrazione di Eucherio, l'imperatore romano Massimiano guidò un esercito per contrastare una rivolta fomentata da un gruppo di Galli, i Bagaudi, e giunto nei pressi di Octodurum, odierna città svizzera di Martigny, oltre il passo alpino del Gran San Bernardo, diede ordine ai suoi uomini di compiere un sacrificio in onore degli dèi per impetrare da loro il successo della spedizione in corso. Un'unità dell'esercito imperiale era appunto la famigerata Legione Tebea, i cui membri, come dice il nome, erano stati reclutati nell'Egitto settentrionale ed erano di religione cristiana. Questi valorosi seguaci di Cristo, senza eccezioni, rifiutarono fermamente di sacrificare degli dèi pagani in cui non credevano e si ritirarono dunque nella vicina Agaunum, odierna San Maurice en Valais, guidati dal loro primicerius e portavoce Maurizio. L'imperatore li invitò ripetutamente invano a tornare sui loro passi e infine ordinò la loro decimazione. Ma i soldati, incoraggiati da Maurizio e dagli altri ufficiali, furono irremovibili della loro decisione sino alla fine. Conclusasi tale violenta persecuzione, pare fossero stati uccisi ben 6.600 soldati. Il Martyrologium Romanum, nella sua ultima edizione, si limita a citare esplicitamente i nomi di Maurizio, Candido e Superio e del veterano Vittore, quest'ultimo forse proveniente da un'altra legione, ma ucciso anch'egli in quanto dichiaratosi cristiano. Maurizio e i suoi compagni avevano comunque scritto all'imperatore una lettera onde spiegargli le valide motivazioni della loro ribellione. Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio, cosa che noi riconosciamo francamente. A te dobbiamo il servizio militare, a lui l'integrità e la salute. Da te abbiamo percepito il salario, da lui il principio della vita. Metteremo le nostre mani contro qualunque nemico, ma non le macchieremo col sangue degli innocenti. Noi facciamo professione di fede in Dio Padre, creatore di tutte le cose, e crediamo che suo figlio Gesù Cristo sia Dio. Siamo stati spruzzati dal sangue dei nostri fratelli e commilitoni, ma non ci affliggemmo, alzammo le nostre lodi, perché erano stati ritenuti degni di partire per il loro Signore Dio. Ecco, deponiamo le armi. Preferiamo morire innocenti che uccidere e vivere colpevoli. Non neghiamo di essere cristiani, perciò non possiamo perseguitare i cristiani. Da Passio più tardiva aggiunse al gruppo i nomi di Innocenzo e Vitale, in quanto i loro corpi vennero rinvenuti dopo secoli nella vallata del Rodano. San Maurizio è oggi considerato innanzitutto quale patrono di Casa Savoia e dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma anche di altri ordini cavallereschi, quale quello del Toson d'Oro di Spagna e Austria. Inoltre, sotto il patronato del santo sono posti i soldati, in particolare gli alpini, delle guardie svizzere e dell'esercito francese alpino. Le chiese in onore di San Maurizio iniziarono a pullulare in Valle d'Aosta, Piemonte, Francia, Germania e Svizzera. In quest'ultima nazione gli fu intitolata nella zona tedesca la città di Saint Moritz, 8 città inglesi, 52 in Francia, tra cui la più celebre è Bourg-Saint-Maurice in Savoia. In Piemonte San Maurizio Canavese, nonché San Maurizio Opaglio nel Novarese, dove il santo e la sua legione sarebbero transitati, e infine in Liguria, Porto Maurizio.

scrutine mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Molto bene ragazzi, allora ci eravamo lasciati con la cappella degli scrovegni, ma voglio alzare il tiro e vi voglio provocare, vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione, perché oltre al tema propriamente della provvidenza, abbiamo come studiate in letteratura italiana in modo particolare la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel paradiso, siamo all'ultima cantica, il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore è Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
2: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine di tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
1: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle malvagie.
2: Sì, perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo, che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
1: Molto brava, quindi un libero arbitrio, però, che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità, e anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio? Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
3: Io credo che Dio sia una forma che si impone l'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questo giudizio finale.
1: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia, vai Guido, dai, vai con coraggio e onore.
4: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione uomo faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a centrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino. Quindi,
1: positive o negative?
4: Sia positive che negative, in quanto lui onnipotente può. Lui è buono con tutti, però lui onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
1: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili. No, non è Aristotele, che di solito ha la barba più corta potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
3: Mi sembra Epicuro.
1: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo L. Ellenistico, bravissimi. Come vi ricordate bene? Nel periodo ellenistico è proprio Epicuro mi suggerisce addirittura un aiuto, anzi quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione. Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina, che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima. E questa farmacia dell'anima dovrebbe curare i turbamenti dell'uomo, soprattutto legati al tema della morte, al tema del dolore e della felicità, ma anche al tema degli dèi. E la tesi con cui vi provoca Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime lezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente forse torniamo, perché mi hai dato vari stimoli, ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi, perché tutto è lasciato al caso, ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem, che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa? È addirittura condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
5: Diciamo che il fatto che il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire in futuro.
1: E se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
6: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
1: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante, perché vi riconduce a pensare al caso, e l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
7: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso in tutti noi, poiché comunque i genitori, quando decidono appunto di farti venire al mondo, hanno un motivo.
1: Quindi in un certo senso, forse, anche se prima mi avete insistito sul caso, che tutto dovrebbe essere una sorta di caos nel quale voi vi muovete per costruire il vostro destino, sembra che stai dando ragione a Dante, cioè l'amor che muove per Dante è Dio. Però nel caso particolare di Andrea, l'amor che muove è l'amore tra il padre e la madre, da cui nasce una vita. Matilde, ti ho anticipato perché facevi sì con la testa, o vuoi... Vai.
5: Io in realtà volevo dire, cioè, intendevo un senso un po' più scientifico, no? Viste tutte le probabilità, no, che nasca proprio tu, appunto penso sia un caso, insomma, no? Appunto, visto che le probabilità sono così tante, è un caso.
1: Quindi,
5: un caso su tutte le
1: mentre
5: probabilità.
1: Se ho capito bene, ma correggimi, mentre il video che abbiamo visto legava le infinite probabilità al miracolo che poi proprio tu sei nata, tu quasi in maniera ribaltata mi stai dicendo e ci stai dicendo che proprio dalle infinite probabilità il fatto che sei nata tu è un po' di un che di casuale, e quindi una volta che venite al mondo, seguo Matilde, per caso, un po' ve la dovete giocare, un po' adesso tocca a voi. Questo vi spaventa? Non spaventa nessuno di voi il fatto di sapere che tocca a voi? Ludovica?
5: Allora, per adesso non mi spaventa, però cioè, è comunque sempre un pensiero.
1: Giuseppe, tu cosa pensi?
8: Io sinceramente, se posso permettermi, non sono d'accordo con le visioni dei compagni.
1: Meglio, così riusciamo a capire meglio.
8: Perché avendo una visione filocristiana...
1: Filocristiana?
8: Cioè, visione cristiana.
1: Vai, vai.
8: Appunto credo che... Appunto per questo motivo, che abbiamo poche probabilità di nascere, siamo frutto della visione di Dio, e quindi tutti nasciamo con uno scopo ben preciso che appunto ci viene ordinato da Dio.
1: Allora, molto bene Giuseppe, e tra l'altro il tuo intervento in opposizione a quello di Lavinia prima ci permette molto meglio anche di ragionare insieme. E vi voglio far leggere, la leggiamo insieme, una citazione presa dal Principe di Machiavelli, che parlava proprio di poter arginare la fortuna. Yasmin, vuoi leggerla tu per tutti?
5: Va bene.
1: Vai.
5: Io dico bene che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma che ancora ella ce ne lasci governare l'altra metà oppressa a noi.
1: Quindi, secondo la tesi di Machiavelli, qualcuno vuole commentare? È condivisibile? Sveva? Ti lascia perplesso o ti lascia...
9: Penso che indica che il caso sia, diciamo, scelga metà delle nostre azioni e che l'altra metà invece la dobbiamo governare noi.
1: E questo ti convince?
9: Mi mette un po' più in confusione.
1: Ti mette un po' più in confusione. Io dico bene, io penso che la fortuna sia arbitra. Allora, Machiavelli è un autore che scrive quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno, non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere punto di vista filosofico, evidentemente da un punto di vista letterario. E dico a quest'opera però attenzione, a cui hai il potere

0: tuttavia di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come il leone e furbo, bravi, e furbo come la volpe. Per cui la fortuna non la si può governare, ma la si può soltanto arginare. Però mi sembra di capire che certamente anche Machiavelli creda nel caso, e Sveva è andato un po' in confusione. Guido,
1: quindi ecco,
0: vuoi aiutare Sveva nella confusione?
1: Meno male, ci posso provare.
0: Provaci.
1: Io penso di aver capito che Machiavelli voglia farci intendere come noi possiamo provare a conciliare la fortuna con il caso e soprattutto il talento, perché la fortuna senza il talento di saperla utilizzare è nulla. Quindi, come appunto lei ha precedentemente detto, il principe, se si trova al potere grazie alla fortuna, non può limitarsi ad aspettare che sia la stessa a portare avanti il regno, quindi deve appunto agire. E la fortuna, certo, comunque senza un talento è nulla.
0: Deve comunque agire, e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase: e il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare, anche trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro, che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta. Forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata? Vuoi dirci la tua? Vai.
2: No, credo che se Dio interviene nell'azione di noi uomini non è una cosa positiva, cioè tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
0: Quindi dice Lavinia che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? Lo avete studiato alle medie e lo avete studiato e letto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio non turbi le vicende umane ma possa giovare?
3: Forse
0: Giulio?
3: Forse Manzoni?
0: Lavinia Manzoni? Tu avevi pensato a Manzoni?
2: Manzoni.
0: Lo leggiamo insieme. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Allora qui abbiamo Manzoni contro Lavinia e forse anche contro Epicuro. Per Epicuro gli dèi esistono, vivono in una beata perfezione e non si curano delle vicende umane, e invece qui abbiamo la proposta cristiana, che Dio si preoccupa delle vicende umane, che Dio si preoccupa talmente tanto delle vicende umane che non solo non turba, ma che addirittura prepara una gioia per i propri figli più grande. Il prepara non è da leggere soltanto, come potreste pensare in una prospettiva cristiana, solo per il futuro, cioè nel paradiso, ma una gioia più grande anche durante la vita. Allora, questo vi sconvolge un po' nelle proprie vostre opinioni? Com'è possibile che l'intervento di Dio sia positivo e che l'intervento di Dio possa giovare all'uomo senza sconvolgerne la libertà? Lavinia?
3: Sì, perché Dio asseconda positivamente la vita degli uomini, migliorandola, quindi non turba l'equilibrio che si era creato.

0: prima nella loro vita.
1: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
0: Sì.
1: Anita?
2: Io sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che Dio in ogni caso supporta le scelte che l'uomo fa. Di conseguenza l'uomo sceglie di sua sponte quello che vuole fare, però credo che nel momento in cui sbaglia, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara. Cioè dall'errore che lui fa, comunque impara, e di conseguenza è una gioia maggiore. E di conseguenza questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
1: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi. Siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più. E così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana, non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà è una libertà ferita dal peccato. E allora, prima di tutto, l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio le vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti.
0: Grazie.
3: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma.

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Recitiamo questo Santo Rosario meditando i misteri dolorosi. Ci accostiamo alla passione e alla morte del Signore insieme con la Vergine Maria addolorata, pregando per la pace. Meditiamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. E accanto a Gesù che si prepara ad affrontare la sua passione, meditiamo sulla necessità di compiere la volontà di Dio per poter realizzare e vivere la pace. Solo compiendo la volontà di Dio si è nella pace. Gesù si abbandona totalmente alla volontà del Padre. Anche noi ci abbandoniamo alla volontà di Dio nell'affrontare il nostro cammino doloroso della vita, per tutte le difficoltà, le croci, le tribolazioni che la nostra vita ci riserva, insieme con la Vergine Maria che accetta anche lei di fare la volontà del Signore, sempre pronta a dir di sì alla parola di Dio. Preghiamola perché ci aiuti la Vergine Maria ad essere sempre obbedienti al Signore, sottomessi ai suoi desideri, pronti a fare quello che piace a Lui, secondo i suoi disegni, che sono sempre disegni di salvezza e di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Accanto a Gesù che viene flagellato pensiamo alla profezia che raffigura Gesù a un agnello che si lascia condurre al macello senza aprire bocca, con totale donazione di amore al compimento del disegno di salvezza del Padre per la nostra salvezza. E vogliamo ricordare accanto a Gesù flagellato che per essere nella pace bisogna che anche noi sappiamo caricarci dei nostri difetti, dei nostri peccati, dei nostri limiti e anche dei limiti, dei difetti dei nostri fratelli. Spesso noi rompiamo la pace perché ci poniamo in contrasto, in questione, in difficoltà, in contrarietà con gli altri, perché non sappiamo accettare noi stessi, perché non sappiamo accettare gli altri, perché non sappiamo custodire la lingua, perché non sappiamo accettare in silenzio le difficoltà del vivere quotidiano. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché ci aiuti a imitare Gesù e a diventare anche noi miti e umili di cuore, come suo figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù mio, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco.

0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Gesù, dopo la flagellazione, viene preso in burla come re, viene rivestito di una porpora, viene incoronato di spine. Si attua così la parola di Gesù che dice: il mio regno non è di questo mondo. Gesù ha realizzato la sua regalità non con il dominio, non facendosi servire, ma donando se stesso, perdendo la propria vita, rimanendo in mezzo a noi come uno che serve. Il suo regno è un regno di pace, un regno di amore, un regno di perdono, un regno dove tutti vivono riconciliati tra di noi e con Dio. Ecco la pace di un mondo che vince l'egoismo, che vince l'odio, che vince la prepotenza, che rinuncia a ogni forma di violenza e che si pone a servizio dei fratelli, perdonando anche le offese, facendo del bene a quelli che ci fanno del male, donando quindi se stessi perché regni in mezzo a noi il grande dono della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni,
1: lo Spirito Santo.

0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che viene caricato della croce e che lui porta lungo la via del Calvario, sulla quale via incontra la sua addoloratissima madre. Ci accostiamo anche noi a Gesù e desideriamo di fare la parte del Cireneo che aiuta Gesù a portare la croce, la parte della Vergine Maria che consola suo figlio, la parte della Veronica, dell'apostolo prediletto, dei buoni che accompagnano Gesù e che lo seguono. Anche noi vogliamo essere fedeli e seguire il Signore portando la nostra croce. Soltanto così noi possiamo realizzare la pace nei nostri rapporti, la pace nelle nostre famiglie, la pace nelle nostre comunità, nel nostro lavoro, in tutte le situazioni della vita di ogni giorno. Allora ci poniamo accanto a Gesù con lo spirito della Vergine Maria che non si ribella, che accetta la sofferenza, che si prepara ad offrire Gesù sulla croce. Anche noi consapevoli che dobbiamo completare nella nostra carne, nella nostra vita, quello che manca alla passione del Signore per la salvezza del mondo, per la pace del mondo. Allora chiediamo alla Vergine Maria che ci ottenga tanta fortezza, tanta perseveranza, tanta pazienza, tanta generosità, tanto coraggio, perché possiamo sempre andare avanti, sempre tenere in mano forte il nostro aratro, mai voltarsi indietro, lodando e benedicendo il Signore anche con la croce sulle spalle. Solo così dietro di noi potremo seminare pace, donare a tutti pace, costruire una pace sicura.
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci.

Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù crocifisso e morto in croce alla presenza della Madre Sua Santissima, del discepolo prediletto. E riuniamoci tutti attorno alla croce di Gesù, che è anche la croce del mondo, della sofferenza, dell'umanità, poiché Gesù ha unito a sé tutta la sofferenza che è stata causata dal peccato per il quale Lui è andato a morire. Preghiamo la Vergine Maria che ci faccia restare sempre accanto alla sofferenza dei nostri fratelli, che non abbiamo mai da allontanarci, da chiuderci di fronte alla sofferenza degli altri. Costruiremo la pace in misura che condivideremo la sofferenza dei fratelli, che ci caricheremo della sofferenza dei fratelli, che ci lasceremo coinvolgere dalla sofferenza dei fratelli, dimenticando la nostra sofferenza, la nostra croce, pensando che gli altri soffrono sempre molto più di noi e che noi siamo i peccatori che meritano di soffrire, di portare la croce, mentre gli altri sono più innocenti di noi. E perciò dobbiamo pregare per loro, e in questo momento offriamo alla Vergine Maria tutta la sofferenza dell'umanità, perché lei da madre la presenti a Gesù e si compia la promessa che Gesù ha fatto, che quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E essere tutti uniti a Gesù vuol dire essere tutti immersi nella pace di Gesù. Gesù ha detto: vi lascio la pace che ho nel cuore. Ecco, questa è la pace che noi vogliamo chiedere per tutti noi e per tutti i nostri fratelli nel mondo, in questo tempo in cui c'è tanta sofferenza e tanto travaglio a causa della guerra e di tante altre sofferenze. La Vergine Maria le raccolga, perché tutte si aprano, queste sofferenze, alla salvezza universale di tutti i suoi figli, per i quali Gesù è morto ed è risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Stirpe di Abramo,
1: prega per noi.
0: Erede della promessa,
1: prega per noi.
0: Germoglio di Jesse,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Terra Vergine,
1: prega per noi.
0: Scala di Giacobbe,
1: prega per noi.
0: Roveto ardente,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Altissimo,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Città di Dio,
1: prega per noi.
0: Porta Orientale,
1: prega per noi.
0: Fonte di acqua viva,
1: prega per noi.
0: Aurora della salvezza,
1: prega per noi.
0: Gioia di Israele,
1: prega per noi.
0: Gloria di Gerusalemme,
1: prega per noi.
0: Onore del nostro popolo,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine piena di grazia,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Vergine partoriente,
1: prega per noi.
0: Serva del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della parola,
1: prega per noi.
0: Serva umile e povera,
1: prega per noi.
0: Sposa di Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Benedetta fra le donne,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre del figlio di Davide,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dei discepoli,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita nella visitazione,
1: prega per noi.
0: Madre gioiosa a Betlemme,
1: prega per noi.
0: Madre offerente al Tempio,
1: prega per noi.
0: Madre esule in Egitto,
1: prega per noi.
0: Madre trepida a Gerusalemme,
1: prega per noi.
0: Madre provvida a Cana,
1: prega per noi.
0: Madre forte al Calvario,
1: prega per noi.
0: Madre orante nel Cenacolo,
1: prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Donna vestita di sole,
1: prega per noi.
0: Donna coronata di stelle,
1: prega per noi.
0: Regina alla destra del Re,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Beata, perché hai creduto, noi ti lodiamo. Beata, perché hai custodito la parola,
1: noi ti benediciamo.
0: Beata, perché hai fatto la volontà del Padre,
1: noi ti glorifichiamo.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: dona a noi la pace.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, i tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e la pienezza della pace. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ti preghiamo di liberarci da tutti i mali che rattristano la nostra vita presente, per poter godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

22 settembre la Chiesa ricorda San Maurizio e compagni, martiri della Legione Tebea. Il Martirologium Romanum cita in data odierna i santi Maurizio, Candido e Superio che con i soldati loro compagni e il veterano Vittore affrontarono il martirio in odio alla loro fede. Per meglio comprendere l'origine del culto di questi intrepidi testimoni della fede cristiana, occorre però ripercorrere brevemente la vicenda della celebre Legione Tebea, alla quale la pietà popolare ha sempre riservato una particolare devozione. La fonte principale e storicamente più attendibile pervenuta circa San Maurizio e la celebre legione Tebea da lui capeggiata è costituita dalla Passio Martyrum Acaunensium, attribuita a Sant'Eucherio di Lione. La versione che ci è stata tramandata risale solo al IX secolo, ma il santo vescovo lionese citava già la sua opera in una lettera indirizzata al vescovo Salvio verso il 440, affermando che a quel tempo la tradizione orale in merito era già attestata da almeno un secolo. Lo studioso tedesco Van Berkem, negli anni 40 del XX secolo, esaminò l'antica Passio, giungendo alla conclusione che la fonte del racconto orale fosse San Teodoro di Octoduro, primo vescovo del cantone svizzero del Vallese nel IV secolo. Questi importò assai probabilmente la leggenda dall'Oriente, in base a cui Maurizio fu martirizzato con i suoi soldati, forse né tebani né costituenti una vera e propria legione. Secondo la narrazione di Eucherio, l'imperatore romano Massimiano guidò un esercito per contrastare una rivolta fomentata da un gruppo di Galli, i Bagaudi, e giunto nei pressi di Octodurum, odierna città svizzera di Martigny, oltre il passo alpino del Gran San Bernardo, diede ordine ai suoi uomini di compiere un sacrificio in onore degli dèi per impetrare da loro il successo della spedizione in corso. Un'unità dell'esercito imperiale era appunto la famigerata legione Tebea, i cui membri, come dice il nome, erano stati reclutati nell'Egitto settentrionale ed erano di religione cristiana. Questi valorosi seguaci di Cristo, senza eccezioni, rifiutarono fermamente di sacrificare degli dèi pagani in cui non credevano e si ritirarono dunque nella vicina Agaunum, odierna San Maurice en Valais, guidati dal loro primicerius e portavoce Maurizio. L'imperatore li invitò ripetutamente invano a tornare sui loro passi e infine ordinò la loro decimazione. Ma i soldati, incoraggiati da Maurizio e dagli altri ufficiali, furono irremovibili della loro decisione sino alla fine. Conclusasi tale violenta persecuzione, pare fossero stati uccisi ben 6.600 soldati. Il Martirologium Romanum, nella sua ultima edizione,

Dio, cosa che noi riconosciamo francamente. A te dobbiamo il servizio militare, a lui l'integrità e la salute. Da te abbiamo percepito il salario, da lui il principio della vita. Metteremo le nostre mani contro qualunque nemico, ma non le macchieremo col sangue degli innocenti. Noi facciamo professione di fede in Dio Padre, creatore di tutte le cose, e crediamo che suo Figlio Gesù Cristo sia Dio. Siamo stati spruzzati dal sangue dei nostri fratelli e commilitoni, ma non ci affliggemmo, alzammo le nostre lodi, perché erano stati ritenuti degni di partire per il loro Signore Dio. Ecco, deponiamo le armi. Preferiamo morire innocenti che uccidere e vivere colpevoli. Non neghiamo di essere cristiani, perciò non possiamo perseguitare i cristiani. Da Passio più tardiva giunse al gruppo i nomi di Innocenzo e Vitale, in quanto i loro corpi vennero rinvenuti dopo secoli nella vallata del Rodano. San Maurizio è oggi considerato innanzitutto quale patrono di Casa Savoia e dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma anche di altri ordini cavallereschi, quale quello del Toson d'Oro di Spagna e Austria. Inoltre, sotto il patronato del santo sono posti i soldati, in particolare gli alpini, delle guardie svizzere e dell'esercito francese alpino. Le chiese in onore di San Maurizio iniziarono a pullulare in Valle d'Aosta, Piemonte, Francia, Germania e Svizzera. In quest'ultima nazione gli fu intitolata nella zona tedesca la città di Saint Moritz, 8 città inglesi, 52 in Francia, tra cui la più celebre è Bourg-Saint-Maurice in Savoia. In Piemonte San Maurizio Canavese, nonché San Maurizio Opaglio nel Novarese, dove il santo e la sua legione sarebbero transitati, e infine in Liguria, Porto Maurizio.

lo Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato, ed io ti amerò così, come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo.
2: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli.
1: Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano.
2: Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza.
1: Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli.
2: Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi.
1: Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
2: E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto.
1: Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli.
2: Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori.
1: Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia.
2: Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.
1: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte, acclamate, poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
1: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
2: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
2: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
1: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
2: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
2: L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
2: Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia.
2: Cancella, Signore, il mio peccato
1: nella tua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Lavami da tutte le mie colpe nella tua misericordia. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni ai suoi discepoli. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ai suoi discepoli. Benediciamo il Cristo che si è donato a noi come pane disceso dal cielo e rivolgiamo a Lui la nostra comune preghiera.
3: Cristo, pane vivo e farmaco di immortalità, fortifica le nostre anime.
2: Signore, fa che partecipiamo con fede al banchetto eucaristico,
1: per possedere in abbondanza i beni del mistero pasquale.
2: Donaci di accogliere con cuore libero ardente la tua parola,
1: per portare frutto nella perseveranza.
2: Fa che collaboriamo a costruire un mondo giusto e fraterno,
1: perché tutti gli uomini siano disponibili a ricevere l'annunzio di pace della tua Chiesa.
2: Abbiamo peccato, Signore, abbiamo molto peccato.
1: Lava le nostre colpe nella tua misericordia senza limiti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: importare di valere agli occhi degli altri, di suscitare ammirazione. La scalata al successo induce tante persone a vivere male nell'inquietudine. Oggi il Signore ci educa a far nostro il suo atteggiamento davanti alla vita e davanti alle persone. Mai cercare di dominare, ma metterci con estremo coraggio accanto agli altri. L'ordine verrà, l'armonia si costruirà quando noi avremo imparato a servire. È una parola difficile da digerire, dura, eppure il servizio è la nostra vocazione cristiana. Gesù ce lo fa capire parlando prima lungo la strada. Immaginiamo un sentiero della Palestina, lui che avanza circondato dai discepoli, e poi approfondendo il tema dentro casa, a Cafarnao, raccogliendo attorno a sé i dodici. Lungo la strada Gesù parla in maniera molto serena della sua prossima fine, una fine tragica segnata dal tradimento, dalla ingiusta condanna a morte. Ne parla perché ha ben chiaro il destino dei suoi giorni ed è riconciliato con questo disegno di Dio Padre. Quando ci si porta dentro il senso del limite, la certezza della morte, si ridimensionano tanti sogni di gloria. Si impara a stare bene nei nostri limiti, nella finitezza delle nostre giornate. E perché dimentichiamo questo fine della nostra vita, che noi a volte ci esaltiamo, cerchiamo in ogni modo di dominare sugli altri, peggio ancora tramiamo insidie contro le persone fedeli a Dio che vivano con la giustizia nel cuore, perché ci sono di imbarazzo, ci danno fastidio. Alcuni testimoni della fede vengono presi di mira da chi non ha alcun scrupolo. Ecco il Signore come vive costantemente con l'idea della sua prossima fine. Non ne fa un dramma, non perde l'impegno quotidiano, ma tutto questo lo aiuta a capire che lui è qui a dare il meglio di sé come servo di tutti. E lo capiremo meglio pensando al contrasto che c'è tra questa presenza di Gesù nel momento in cui parla della sua morte e gli apostoli che discutono chi tra loro ha il privilegio, il primo posto. Discussioni che non finiscono neppure oggi e sono presenti tra i ricchi e tra i poveri, perché ognuno vorrebbe stare una spanna sopra l'altro. Questa è l'umanità fragile, ferita dal peccato, e gli apostoli manifestano questa meschinità come la manifestiamo anche noi in tante circostanze. Ecco che cosa induce Gesù a parlare del servizio. Non si può costruire una famiglia, una comunità, se diamo l'arrampicata ai primi posti, se cerchiamo titoli onorifici o riconoscimenti da parte degli altri. Si può costruire una famiglia, la comunità dei figli di Dio, quando uno impara a seppellire il bene che fa, con tutta umiltà, quasi scomparendo. Non sappia la tua mano destra quello che fa la sinistra e viceversa. Ecco lo stile del servo. Gesù dice poi di essere servo di tutti, non soltanto delle persone che mi riconoscono o che mi potranno fare dei piaceri, ma aver dentro di noi questo profondo atteggiamento di disponibilità, mettere tutto quello che abbiamo ricevuto a servizio degli altri per il bene di tutta la fraternità a cui apparteniamo. Il più grande allora è colui che si fa servo di tutti. E per dare ancora più sottolineatura alla sua lezione, ecco che Gesù raccoglie un bambino e lo abbraccia davanti a loro, alla loro meraviglia, dal momento che il bambino non poteva ricompensare l'affettuosità di Gesù. Il bambino è solo colui che riceve. Il bambino cresce quando è amato e circondato di cure, di trepidazioni da parte degli adulti, e ci commuove che Dio si faccia presente nel frammento di quel bambino, come a dire a noi: cerca di non perdere le occasioni in cui puoi ospitare, accogliere, servire il tuo Dio. Tutte le volte che fai posto, che abbracci una persona disarmata, una persona incompleta che ha estremo bisogno del tuo amore per poter vivere, chiediamo al Signore di manifestarci anche noi in questo atteggiamento di servizio. Certo, ognuno fa il suo lavoro. Noi diciamo: faccio abbastanza per la mia famiglia. Forse oggi il Signore ci stimola a guardarci attorno, rifiutando ogni confronto, non mettendoci mai in competizione con gli altri, ma cercando di benedire Dio con quel po' di bene che possiamo fare. È già una fortuna se possiamo essere utili a qualcuno, ma sempre con questa umiltà che Gesù ci ha mostrato quando Lui, il servo di tutti, ha lavato i piedi, ha dato la sua vita, ha subito il tradimento e anche la morte ingiusta sulla croce.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Luce ai nostri passi, edito da Radio Voce nel Deserto, è una raccolta di omelie di Monsignor Pierluigi Mascherin. Il libro è arricchito da un CD con la sua voce. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it. Luce ai nostri passi, un documento di testimonianza di Monsignor Mascherin.
1: Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati a Giovani si diventa. Navigando tra le giovani generazioni entriamo adesso in un tratto di mare profondo e prezioso, perché oggi vogliamo parlarvi dei tempi della natura, della terra che ci nutre, che abbiamo troppo spesso ferito, e soprattutto vogliamo raccontarvi di un gruppo di giovani visionari che qualche decennio fa ha scelto di spalancare una strada a chi è arrivato dopo altri giovani visionari, consegnandogli come un testimone il suo sogno e la sua determinazione a custodire la terra con rispetto e amore. Allora io vi presento un ospite speciale che con i suoi fratelli ha fatto di un'eredità bellissima ma altrettanto densa di responsabilità la propria missione di vita. Benvenuta Maria Girolomoni, presidente della Fondazione Girolomoni, responsabile comunicazione della cooperativa Gino Girolomoni. Suo padre Gino, considerato il padre del biologico in Italia, è stato capace di unire visione spirituale, azione pratica in un tempo, in un luogo, l'Italia, in cui perfino parlare di bio suonava folle e operando in quella direzione si rischiava di infrangere la legge con le sue norme più antiquate. Maria, grazie della tua presenza.
3: Grazie Gabriella e grazie a Radio Blu. Sono felice di essere con voi.
2: Allora Maria, è impossibile riassumere in pochi minuti la vita, quello che ha fatto, quello che è stato tuo papà Gino Girolomoni. Quindi proviamo a dire qualcosa di essenziale di questo ragazzo che è cresciuto in una famiglia tenacemente contadina in un'epoca in cui, con il boom industriale all'orizzonte, dare del contadino a qualcuno a volte suonava come un'offesa. Gino aveva vissuto la perdita della mamma nelle campagne a causa del tetano, l'esperienza dura del collegio, era stato in Svizzera per lavorare. Io, Maria, con te voglio partire da un'immagine. Tuo papà, che dalla finestra della cucina nel casolare di famiglia capeterniano, a cui siamo sopra Isola del Piano nelle Marche, guarda un monastero, anzi quel che resta di quel monastero, delle rovine in mezzo ai rovi, il monastero di Montebello, che ha una storia lunga, seicentesca alle spalle, e sta già guardando il suo futuro, perché tutto parte da lì.
3: Eh sì, perché lui lo ha sempre detto, che poi nella sua vita è stata una serie di seguire una serie di molliche seminate da una mano sapiente e misteriosa che lo hanno portato dove lo hanno portato, e lui ha saputo trovare un significato e un senso nelle molliche che ha incontrato, e una di queste era sicuramente il monastero di Montebello, che sovrastava casa sua e che appunto vedeva fin da quando era bambino. Un luogo che poi hai iniziato a frequentare da giovane, andandoci a scrivere, andandoci a pensare.
2: Ecco, tuo padre scriveva, meno male che ha scritto tantissimo perché ha lasciato così tanto, e voleva restituire linfa vitale ad un territorio che, come accadeva in quegli anni in Italia, andava spopolandosi, le persone andavano a lavorare in fabbrica, nei mobilifici sulla costa. Aveva una profondissima fede Gino Girolomoni, si interrogava spesso. Lascia il lavoro fisso in Svizzera, a soli 23 anni, sottolineo, diventa sindaco del suo paese a Isola del Piano con tantissimi voti sia dei comunisti che dei democristiani, e questo con l'intenzione di dare voce a chi non ce l'ha. Poi finalmente nel 1971, io sto riassumendo per perdonami questa storia condensata, ottiene in comodato gratuito il monastero di Montebello, e lì ci si trasferisce, lo dico come se fosse normale, con la famiglia, dall'avvio a una potente rivoluzione all'insegna di un modello antico e anche modernissimo di produzione agricola biologica, fondata proprio sul rifiuto della chimica, sulla biodiversità, sul cibo come bellezza, fraternità. Io ho pigiato sull'acceleratore per raccontare l'avvio di un grande progetto, che è cooperativa, all'inizio si chiamava Alce Nero, oggi porta il nome di tuo padre, un intero ecosistema. Metto in pausa e sottolineo che niente di questo sarebbe stato possibile senza l'amore della sua vita, senza Tullia, sua moglie, tua madre.
3: Esatto, è proprio così. Senza di lei, insomma, Montebello non ci sarebbe stato. E tutta l'esperienza.
2: Tra l'altro i suoi genitori, cioè quando Tullia ha detto loro che si trasferiva con Gino in mezzo alle rovine, senza elettricità, senza acqua corrente, insomma, non erano contentissimi.
3: No, non erano per niente contenti, perché ovviamente, insomma, c'era il peso di una scelta coraggiosa e ardua, tutta in salita, come la strada che porta a Montebello, e capivano, insomma, tutti i sacrifici che loro avevano fatto per la loro unica figlia, e loro vedevano che la figlia stava esattamente facendo di nuovo una scelta di sacrifici, perché andare così controcorrente non poteva che comportare una grande fatica. E così è stato. E io, insomma, in quanto figlia, e noi figli l'abbiamo vissuto come famiglia, certo. Una storia bellissima, con tanti doni, ma anche una grande fatica, che mio padre stesso definiva una fatica venuta bene, però.
2: È una bella questa definizione, una fatica venuta bene. Infatti tu e i tuoi fratelli Samuele, Giovanni e Battista avete vissuto lì, in questo posto. Man mano che cambiava, in mezzo alla natura incontaminata, non c'era all'inizio neppure, appunto, tu lo dicevi, una strada di accesso, dove figurarsi la televisione, che non c'è neanche oggi nella locanda, nel Bed and Breakfast, nelle stanze degli ospiti per scelta. Però avete vissuto tutti e tre voi ragazzi al centro di un incredibile fermento culturale, perché lì arrivavano filosofi, poeti, attivisti, scrittori, sognatori, c'era Alexander Langer, il compianto ambientalista, c'era il filosofo Guido Ceronetti, c'era il biblista Sergio Quinzo, e questi erano amici, erano un pezzo di famiglia. Voi ragazzi vi sentivate diversi? Perché poi quando andavate a scuola, insomma, vi trovate con tutti gli altri, ma alle spalle avevate qualcosa intorno a voi che, insomma, come minimo possiamo definire atipico.
3: Guarda, allora, a questa domanda risponderemo a tutti e tre in modo diverso, perché mio fratello, che insomma è un po' è più grande di me, di più di 10 anni, lui avrebbe un'altra versione dei fatti, perché più si va avanti nel tempo, più insomma, c'era affermazione e conferma della strada intrapresa, mentre all'inizio, insomma, venivano etichettati come quattro matti in cima a un monte, identificati coi figli dei fiori. In realtà era molto lontano anche dalle proteste del 68 dei giovani coetanei, quindi insomma, mio fratello Samuele darebbe un'altra risposta rispetto a me, che invece io sono nata alla fine degli anni 80, e per me insomma, io ho vissuto la parte forse più facile anche. Quindi ormai l'agricoltura biologica, i prodotti, c'erano una vasta gamma di prodotti biologici,
2: e quindi voi erate parte di un bellissimo flusso, tu ti sentivi parte anche di un sogno che era...
3: Io mi sentivo un po' al centro del mondo, e mi sentivo di avere insomma un osservatorio speciale, me ne rendevo conto, e però mi piaceva anche, insomma, per me era motivo di orgoglio.
2: Magnifico. Maria, noi tra poco attingeremo anche a dei ricordi, ma soprattutto vorrei parlare del presente, di quello che avete raccolto, che avete rilanciato, anche in parte modificato, e voi fratelli. Nel frattempo ascoltiamo Lucio Dalla con 4 marzo 1943.

0: giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Gabriella Facondo al microfono in dialogo con Maria Girolomoni, che ci sta raccontando di una bellissima avventura, ma anche di che cosa significa, con quali sentimenti, con quale disposizione d'animo, con quale determinazione si raccoglie un sogno grande come quello cui che ha realizzato, che ha dato l'avvio suo padre, padre anche del biologico in Italia, Gino Girolomoni. Allora, io prima, Maria, di attingere a qualche ricordo familiare, voglio, poi andiamo avanti e indietro, ma voglio andare a questo punto, i perni di questo sogno, di questa grande impresa. Tuo papà Gino, tua mamma Tullia sono venute a mancare veramente troppo presto, e per voi figli è arrivato il compito di dare seguito a questo enorme progetto, quando poi spesso che cosa succede? Le seconde generazioni magari non restano nelle aziende di famiglia, tendono a percorrere strade diverse. Tuo fratello Giovanni Battista è presidente della cooperativa, Samuele si occupa della parte agricola e produttiva, tu segui la fondazione, come dicevo in presentazione, la comunicazione. Ma c'è stato un momento, Maria, in cui hai pensato: no, non può essere questo il mio destino?
2: Allora, diciamo che i momenti ce ne sono tanti in cui lo penso, nel senso che è una scelta che non termina mai, è un continuo, anche un po' una lotta interiore per me. Parlo per me, perché ovviamente non posso parlare,
1: certo, per i fratelli,
2: perché dei punti in comune ci sono, perché il modo in cui ci è stata lasciata questa esperienza è stato repentino, è stato anche un po' obbligato dal contesto e insomma da un percorso comunque da parte dei miei genitori, che è stato di fatica. Il fatto che ci sia stato lasciato non in modo preparato ma improvviso ha avuto delle conseguenze
1: questa fatica,
2: su di noi, no? In questa decade che è appena passata, e che ci ormai no, sono passati più di 10 anni, sono passati,
1: era il 2012 quando
2: 17,
1: è morto,
2: sì, da quando se n'è andata mamma, certo. Ne sono passati 14 da quando se n'è andato il babbo. Però ecco, diciamo che è una scelta che si fa, che ho fatto e che non si smette mai di fare.
1: La rinnovi ogni giorno, io questo riesco
2: a
1: capire. Riesco
2: a
1: capire.
2: Come si fa con tutte le scelte in realtà.
1: E soprattutto,
2: no?
1: Quelle importanti, sì, tu sei anche mamma oggi, hai una piccola meravigliosa. Voglio attingere, a proposito di piccola e di piccoli, ai tuoi ricordi personali. Ce n'è uno molto bello con la tua mamma e tuo fratello Giovanni, se non sbaglio, a bordo di una panda rosso Bordeaux. È così, Maria?
2: Ah sì, è vero, sì. È verissimo. A parte che avete mandato in onda una canzone di Lucio Dalla.
1: E qui guarda, io te la racconterò a voce questa storia, perché altrimenti disorientiamo il nostro pubblico, perché c'è stato qualcosa di magico nel modo in cui questa canzone è finita qui. È stata una coincidenza.
2: No, perché poi il 4 marzo era il compleanno di mia madre.
1: No, e noi questo non lo sapevamo, quindi è ancora di più. Si è creato un incastro che ha a che fare con quel luogo.
2: Sì. Infatti,
1: dove
2: mi
1: tu
2: sono
1: sei incantato, dici del tuo ricordo.
2: Allora, noi prima di ogni allestimento, insomma, nostra madre rendeva veramente più leggero e più piacevole, anche con la bellezza, un posto che era comunque anche austero, no? Perché un monastero imponente in cima ad una collina. Allora noi si andava a raccogliere spesso i fiori in mezzo ai boschi, nei campi, lungo le Cesane, che è una bellissima strada che porta a Urbino, e andavamo a raccogliere fiori, perché prima di ogni convegno poi si abbelliva il monastero. E io e Giovanni, insomma, sempre con Lucio Dalla in macchina, con una cassetta di Lucio Dalla in macchina, e si ascoltavano, insomma, la canzone che più mi spicca è Attenti al lupo, che più mi ricordo, forse perché a me bambina piaceva di più. E insomma, si raccoglievano, sì,
1: questi fiori,
2: si giocava chi toccava più fronde, sì,
1: ci si preparava a raccogliere i fiori toccando il fronde con l'auto e ascoltando a tutto volume Lucio Dalla. Bellissimo questo ricordo. Per par condicio te ne chiedo anche uno di papà Gino. Mi sembra che voi aveste un rituale che si ripeteva la mattina, che era il rituale della mocca in cucina. E lui parlava,
2: sì,
1: con te, tanto ti leggeva le poesie, ti ha sempre preso sul serio anche da bimba.
2: Sì, effettivamente sì. Cioè, il rituale della moca era in realtà più da grande, avevo già perso mamma, e al mattino eravamo abituati a prendere il caffè insieme, per me era molto importante, perché poi al mattino insomma si faceva anche grandi domande, cioè si trovava su grandi cose, però erano dei momenti di confronto bellissimi. Per noi il tempo del caffè c'era il tempo in cui insomma il caffè veniva su dalla cucuma, e quindi c'era, e poi il tempo di berselo, un caffè piuttosto lungo, e a volte erano anche un paio piuttosto che uno solo. E una mattina, nonostante comunque io, cioè noi come famiglia abbiamo sempre partecipato a tutte le questioni che hanno coinvolto la cooperativa, la fondazione, che quando c'era mio padre magari insomma c'era già, ma gli eventi culturali che avvenivano, gli incontri che si facevano, quindi tutto, eravamo coinvolti in tutto, quindi non è che fossi fuori dalle cose. Eppure una mattina mi colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria tutto, non fosse fuori cose. Eppure una mattina colpì tantissimo, perché mi recitò a memoria.

0: agricoltura biologica, e questa pagina scritta da Guido la conosce da tantissimi anni, ancora si commuove. E io lì ho capito quanto fosse vera la sua vocazione.
1: Che meraviglia, Maria. Maria, io ho tantissime cose da chiedere, mi attengo a due domande, e so già che sforo questa puntata, ma lo voglio fare. Voi in questi 14 anni dalla morte di vostro padre Gino Girolomoni avete investito creando il mulino, quindi chiudendo la filiera, si va dal grano fino alla pasta, avete raddoppiato il fatturato dell'impresa, avete aumentato il numero delle persone che lavorano, gestite un bed and breakfast, la locanda agriturista, e avete vinto gli European Organic Awards, che premiano peraltro proprio i giovani imprenditori agricoli, e avete dimostrato a tutti che non solo un'economia diversa è possibile, ma è anche redditizia. Ora, in questa cooperativa voi organizzate dei biotour, il grano turismo, i ragazzi vengono, ragazzi fino all'università, ma anche adulti, a capire, a conoscere che cos'è la cosa che li coinvolge di più quando vengono da voi e provano a capire che cosa c'è dietro questa rivoluzione anche del biologico e quello che fate ogni giorno.
0: Allora, una cosa che colpisce tanti, e per questo mi sono confrontata con la ragazza che segue tutte le scuole, per insomma cercare di capire cosa davvero attira oggi, cosa interessa ai ragazzi che vengono qua, e in modo trasversale per tutte le generazioni, e noi accogliamo dai bambini dell'asilo piccolissimi fino alle università di tutto il mondo, quello che stupisce è il fatto di vedere qui tutto, cioè loro vedono i campi, vedono i silos, vedono il molino, vedono il pastificio, e poi magari se lo mangiano anche perché si fermano in locanda. Per cui in un mondo in cui
1: tutto
0: le cose
1: già pronto,
0: non hanno più volti, non si sa più chi c'è
1: dentro i supermercati, certo,
0: non hanno più luoghi, è difficile capire tutto, poter vedere tutto qua in un prodotto che è anche una storia, che nasce da nata 50 anni fa, insomma, questo è infonde e mi incuriosisce molto.
1: Questo è magnifico.
0: E avvicina alla terra.
1: Questo è magnifico.
0: Perché è tutta la filiera, la complessità che oggi abbiamo costruito, e non la sto demonizzando.

Le 8 l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le grandi potenze si confrontano sui problemi del mondo. Germania, avanzano le opposizioni di destra e sinistra radicali. Il cancelliere Merz non si dimette. Aperto il dibattito nel partito dell'Unione Cristiano-Democratica. Reso noto il programma del viaggio apostolico del Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre. Buona giornata da Luca Collodi. Al via oggi a New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi caldi globali, tra cui spicca

0: spiccano i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia del pianeta. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte e la Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
1: Il clima è quello di un'era di profonda incertezza, stando alle parole del segretario generale dell'ONU Guterres in merito all'apertura oggi del dibattito dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite, al quale partecipano capi di Stato e di Governo da tutto il mondo che si confronteranno sulle sfide internazionali, dalla sicurezza alle tensioni geopolitiche, fino alle questioni economiche e all'intelligenza artificiale. Dopo la relazione introduttiva del segretario generale sullo stato del mondo, sarà il presidente brasiliano Lula da Silva il primo a intervenire, seguito dal capo della Casa Bianca Trump. A seguire gli interventi dei leader mondiali, fra cui quello del presidente ucraino Zelensky, previsto per mercoledì. Il dibattito di alto livello proseguirà fino al prossimo 26 settembre, ma cruciale sarà quello che accadrà lontano dai riflettori del palco del Palazzo di Vetro, ovvero gli incontri bilaterali sulle guerre aperte, già previsto per il 24 il colloquio tra Guterres e il ministro degli esteri della Russia Lavrov. A pesare anche le defezioni. Non sarà presente il presidente russo Putin, la premier italiana Meloni e il primo ministro indiano Modi, mentre ha inviato un delegato il presidente cinese Xi Jinping, che avrà comunque a Washington un incontro diretto con Trump.
0: E andiamo in Germania, dove il cancelliere Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali che si sono tenute domenica. In Pomerania i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, netta la sconfitta anche a Berlino, ma Merz non si dimette. Alessandro Guarasci ha sentito Pietro Luca Azzaro, professore di storia del pensiero politico all'Università Cattolica di Milano.
2: In realtà questi risultati non sono come un grande fungo improvviso dopo una giornata di pioggia. Hanno una lunga preistoria.
3: Che deriva da che cosa? Da alcune ferite, diciamo, dell'unificazione che non sono state del tutto, diciamo, curate, oppure da qualcos'altro, professore? Da una difficile situazione economica che interessa una parte dell'industria tedesca?
2: Questi partiti di estrema destra e di estrema sinistra, da un lato, hanno gioco facile a proporre in questo momento difficile per tutti, delle ricette tra l'utopico e, come dire, l'irrealizzabile. La ricetta per cui il mercato e il dominio del mercato e la legge del profitto avrebbe ipso facto creato una società felice non si è realizzata.
0: Il canale televisivo dello Yemen, di proprietà del movimento Houthi, ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale di Al-Makkah, situata sulla costa del Mar Rosso, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico ha confermato che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. E l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri

0: 27 paesi dell'Unione Europea non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro alcuni oligarchi russi. E ha acceso i riflettori sulla Somalia ieri l'appello del Papa all'Angelus, che ha invocato il coinvolgimento della comunità internazionale per intervenire sulla drammatica situazione del paese africano. Siccità, violenza interna e generale instabilità hanno pesanti conseguenze sulla popolazione, come racconta il vescovo di Djibouti e presidente di Caritas Somalia, Monsignor Jamal Daibes.
1: La situazione umanitaria della Somalia è peggiorata drasticamente durante quest'anno. Il numero di persone bisognose è passato di quasi 5 milioni di persone. Bambini sono quasi 2 milioni. Le cause sono la siccità e il cambiamento climatico, poi i conflitti e insicurezza. E quello conduce a conseguenze molto gravi per la popolazione, epidemie.
2: Quali sono le necessità umanitarie davvero più urgenti in questo momento? Incidere in maniera immediata.
1: Si pensa prima di tutto dare qualcosa da mangiare, questo è importante, ma ci sono molti bisogni, soprattutto per le donne e i bambini, la sanità per esempio, necessità dell'acqua, igiene, hanno bisogno praticamente di tutto e poi per proteggere i bambini, non è una cosa facile, ma è una priorità anche per tutti quelli che lavorano in Somalia.
0: E l'appello del Papa era domenica all'Angelus, ma restiamo sulla pagina Vaticana. È stato reso noto ieri dalla sala stampa il programma del viaggio apostolico che porterà il Papa in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. Pubblicati anche i motti che accompagneranno Leone XIV all'incontro con le realtà sociali ed ecclesiali dei tre paesi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
3: Un lungo viaggio, 11 giorni e tre nazioni, compreso il ritorno in Perù e alla piccola Ciclaio, che ha un posto speciale nel suo cuore. Mentre Papa Leone si appresta a volare in Francia, è stato ufficializzato il viaggio apostolico di novembre, che inizierà il 6 da Montevideo e vedrà per due giorni il Papa girare alcune località dell'Uruguay per incontrare, oltre alle autorità e la chiesa locale, anche il quartiere di Casavaie, segnato da povertà sociale. Poi, dall'8 all'11, sarà la volta dell'Argentina e anche qui, oltre ai momenti protocollari, da rilevare la visita che Leone XIV farà, tra le altre, al penitenziario federale di Buenos Aires. Infine, dall'11 al 16, il ritorno in Perù per un fitto programma di incontri, tra cui quello con missionari, missionarie e rappresentanti dei popoli amazzonici. Assieme al programma sono stati resi noti i tre motti che accompagneranno spiritualmente il viaggio. Vi annuncio una grande gioia per l'Uruguay, benvenuti a tutti, andate e annunciate per l'Argentina e apriamo il cuore per il Perù.
0: La pagina della cultura, il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini torna a incontrare il pubblico. Dal 17 settembre le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Il servizio è di Fabio Colagrande.
4: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile, composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
0: E chiudiamo con l'Italia. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Sergio Marchionne di Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.
1: Il perdono non è tanto oblio del passato, ma coraggio di progettare un futuro diverso. Di fronte ai miei peccati, cosa devo fare? Padre Giovanni Vannucci suggeriva riprendere il cammino serenamente, imparando dagli sbagli commessi a essere più saggio, a essere più rinnovato, a essere più maturo. Perdonare è non permettere che il peccato abbia l'ultima parola, che il fallimento si trasformi in una situazione definitiva. Perdonare implica aprire un nuovo futuro di speranza. La vera purificazione del cuore consiste, per prima cosa, nell'abbandonare il male. Ma questo non basta. Poi è necessario abbandonare il peso dei sensi di colpa, liberarci dai condizionamenti per il male commesso e, infine, abbandonare anche il ricordo del male passato. Per raggiungere la purificazione profonda, occorre raggiungere una verginità della memoria, e questa viene a noi quando volgiamo l'orecchio del cuore alla voce del futuro, non alla voce del peccato di ieri. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Leggiamo nella seconda lettera ai Corinzi. Il futuro porta con sé l'innocenza e la dona. La verginità non si conserva, si riconquista. L'innocenza non si mantiene, si accoglie, sempre ridonata. Se il giglio del campo ricordasse la tempesta di ieri, non fiorirebbe più. Se l'uccello dell'aria pensasse sempre al laccio dei cacciatori, non canterebbe più.

Un detto dei padri del deserto assicura: il Signore del passato è il diavolo, Dio viene dall'avvenire. Seguendo l'esortazione di Antonio, il padre dei monaci, non dobbiamo fissarci sul peccato, perché altrimenti metteremmo sempre al centro noi stessi. Invece il centro della fede è ciò che Dio fa per te, non ciò che tu fai per Dio. Non ricordare il male che ho commesso, dimentica il mio peccato. Chiede a Dio Davide nel modello di tutte le domande di perdono, il Salmo 51. Non ricordare il male. La verginità della memoria e del cuore di Dio sta in questo. Dell'uomo egli ricorda solo il bene e le lacrime. Una volta perdonato, il male non esiste più, in nessun luogo, neppure nella memoria. Abbiamo un'idea immorale di Dio se pensiamo che i suoi archivi siano pieni di peccati, pronti per essere tirati fuori nell'ultimo giorno. Sono invece pieni di lacrime, come dice il Salmo 56. Nel tuo otre raccogli le mie lacrime. Immensi archivi di lacrime, raccolte una ad una, sono i tesori di Dio. E una domanda sola, l'ultima: mi vuoi bene? La preghiera che rivolgiamo a Dio dobbiamo rivolgerla alla nostra coscienza. Non ricordare più il male che hai commesso. Dimentica il tuo peccato. Concentrati sul futuro che ti chiama, sul bene possibile domani. Le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse e nel libro del profeta Ezechiele: vi darò un cuore nuovo.

C'è nel Vangelo una frase composta di solo 8 parole che bastano a cambiare una vita. Va, e d'ora in avanti non peccare più. Noi avremmo detto all'adultera: adesso pentiti, fai penitenza e poi ne riparliamo. Invece Gesù fa ruotare tutto attorno a una parola centrale: d'ora in avanti. Ciò che conta è il futuro. Il futuro purifica. Perché perdona Dio? Perché è buono, misericordioso, paziente, benigno. Tutto questo va bene, ma mi è sempre parso poca cosa. In fondo anche un uomo può arrivarci. Dio perdona per un atto di fede in me e di speranza nel mio futuro. Dio perdona perché scommette sul futuro, sul d'ora in avanti, perché per lui il bene vale più del male. Non solo, il bene possibile di domani è più importante del male reale di ieri. Anche solo possibile pesa, conta più del reale. Dio perdona perché vede noi oltre noi. Vede il nostro futuro buono, cose nuove che nascono, germogli anche solo sperati, e le cose di prima sono finite. In quella donna colta in adulterio, che gli è portata davanti, che aveva tradito già, che forse non era granché, non fissa lo sguardo sulla fedeltà mancata. Ti dispiace, sei pentita, quanto pentita. Si lascia chiamare dal futuro di quella donna, dall'amore ancora possibile, perché questo conta di più. E il futuro purifica. La peccatrice è vergine di nuovo. Perdona in nome del futuro. Per questo è così vitale Gesù, il Signore del tempo, che nel Vangelo appare sempre sovranamente indifferente per il passato peccaminoso di una persona. Perdona non come un colpo di spugna su ieri, non come uno smemorato, ma come uno innamorato del futuro, per cui una spiga di buon grano di domani vale più di tutta la zizzania di oggi. La spiga è profezia di pane, la zizzania è solo una vampata breve nel falò del nulla, una fiammata già spenta nel fuoco di ieri.

non appesantirti del tuo peccato, neanche con il pretesto di fare penitenza, perché se ti fissi sul peccato, non fai altro che mettere sempre al centro te stesso.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Sia lodato Gesù Cristo e buona giornata a tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Siamo al giovedì 22 settembre, alla vigilia del 20° anniversario della morte di Padre Pio. Vogliamo ricordarlo in questa Eucaristia, perché è il santo del nostro tempo, un santo anche pieno di contraddizioni, come pieno di contraddizioni è il nostro tempo, la storia che stiamo vivendo. D'altra parte, la santità di Padre Pio è una santità che riassume tutte le realtà, le situazioni di questo tempo. Il Signore dona al mondo, alla Chiesa, i santi secondo le esigenze e anche lo stile del tempo in cui vivono. Un santo stigmatizzato, un santo donato, aperto ai fratelli, un santo che ha portato a questo secolo l'annuncio della misericordia, della bontà di Dio. Noi vogliamo essere, come Padre Pio, aperti alle esigenze del nostro tempo, vogliamo, come dice Gesù, saper leggere i segni dei tempi. Il Papa Paolo VI aveva detto che il nostro tempo ha bisogno più di testimoni che di maestri. Quindi noi sentiamo il richiamo di camminarci nella via della santità. Così come Dio la vuole da noi, secondo un suo progetto, perché Dio non ripete i suoi capolavori. Noi dobbiamo imitare nei santi soltanto la loro perseveranza, la loro fedeltà. E così noi in questo momento ci disponiamo ad ascoltare la parola del Signore, che ci aiuta a ridimensionare tante nostre situazioni di complicazione, di agitazione, di nervosismo, di intolleranza, di impazienza. In modo che ci collochiamo nella vera realtà di questo mondo che passa, di un mondo in cui tutto è vanità all'infuori che amare Dio e servire i fratelli. E noi abbiamo bisogno di fare un salto di qualità nella scelta del modo di rapportarci a questo mondo e anche di come affrontare, vivere e accettare la nostra vita, perché talvolta noi dimentichiamo che l'essenziale della nostra vita è l'amore di Dio e il servizio dei fratelli e ci lasciamo condizionare da tutte queste vanità che ci circondano. La parola di Dio è molto saggia, proprio perché ci richiama al giusto ridimensionamento di tutte le cose. Ecco, io vorrei che ascoltaste questa parola, che l'ascoltassimo tutti, anch'io, illuminati dallo Spirito del Signore, in modo che nel nostro cuore abbia da entrare una profonda pace, una assoluta sicurezza nel Signore, e che abbiamo anche da toglierci le false sicurezze che noi ci creiamo, in modo che abbiamo da rinunciare ai nostri progetti, da rinunciare a tutte le nostre ricerche personali, a tutti i nostri punti di vista, soprattutto di liberarci decisamente dai risentimenti, dai contrasti, dalle contrapposizioni, dai giudizi, dalle mormorazioni, perché ritardiamo il progetto di Dio nella nostra vita. Gesù dice: tutto quello che piace al Padre io lo faccio sempre. Che cos'è che piace al Padre? Che noi facciamo la sua volontà proprio nella realtà del nostro tempo, della nostra vita, della nostra storia. Ricordando poi che questa nostra storia è anche una storia di purificazione, quindi anche di travaglio, che noi dobbiamo sapere accettare in pace, perché la via della santità è la via dell'amore, e la via dell'amore è la via della croce. E quindi se la nostra vita anche entra in vie strette, che ci creano angoscia e difficoltà, dobbiamo essere molto contenti e ringraziare molto il Signore. Cioè avere questa visione della vita alla luce di Dio, così come l'ha avuta Padre Pio e tutti gli altri santi, ma noi ricordiamo lui in modo particolare, per cui a un certo momento si è trovato ad accettare fino in fondo l'obbedienza come l'ha accettata Gesù, quindi contraddetto, circondato da fanatismi, con questi segni conturbanti e pieni di disagio anche che creavano nella sua persona delle stigmate, e non capito, messo in silenzio dalla Chiesa, e lui ha sempre obbedito. Quindi la santità non sta nel voler riuscire, nel fare tutto, nel portare a termine quello che a noi sembra giusto. La santità consiste nel fare quello che piace a Dio. Niente mi turba, niente mi preoccupa, niente mi agita, solo Dio mi basta. Il nostro desiderio deve essere soltanto quello di fissare tutta la nostra attenzione in Gesù Cristo. Il Vangelo dice che anche Erode cercava Gesù Cristo, cercava di vederlo, di conoscerlo, evidentemente non con sentimenti buoni, quanto che Erode cercava Gesù per curiosità, perché voleva vedere il miracolo. Ecco, noi non cerchiamo le cose strane, le cose straordinarie. Se il Signore ce le dà, custodiamole nel nostro cuore. Noi cerchiamo il Signore per quello che è, cioè che ci chiama e ci invita a salire anche noi verso Gerusalemme, perché anche noi dobbiamo partecipare alla sua passione. Quindi dobbiamo anche sostenerci a vicenda, sapere che il Signore poi anche ci serve per essere strumenti di salvezza, portatori della sua redenzione nel mondo. Ecco perché allora dobbiamo essere impazienti. Se ci deve essere una impazienza in noi, questa deve essere quella di diventare più presto possibile strumenti docili, strumenti adatti, strumenti disponibili, in modo che il Signore possa compiere il suo progetto. E quindi la nostra attenzione è di non creare resistenze al Signore. Abbiamo bisogno di una profonda conversione, di diventare a un certo momento come la pallina di cui si parla nella storia di Santa Teresina del Bambino Gesù, che poi non è debolezza quella di lasciarci buttare di qua e buttare di là, ma è fortezza d'animo, perché vuol dire che non ci interessa né essere qua né essere là, ci interessa di essere sotto lo sguardo di Dio, di essere nella sua attenzione, perché lui vuole ridurci in qualche maniera all'impotenza, quindi all'obbedienza, all'umiltà, alla docilità, alla disponibilità, perché possa fare di noi quel vaso che lui ha progettato, senza che noi gli abbiamo da opporre resistenze o che abbiamo da suggerirgli noi in che modo, in che forma deve costruire il nostro vaso. Non compete a noi scegliere questo. La nostra scelta è sola, è solo quella di Dio, e basta. Ecco, ascoltiamo questa parola che penso che sia molto efficace, ci darà molta luce, ci aiuterà a risolvere anche i nostri piccoli meschinelli problemi che abbiamo sempre addosso.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutto ciò che accadeva e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.
0: La nostra giornata di preghiera del giovedì, il Signore ce la regala perché abbiamo in modo particolare da rispondere una chiamata specifica di particolare adesione al Signore, per accogliere fino in fondo il progetto che lui vuole realizzare per mezzo nostro. Quindi è importante che sappiamo cogliere questo dono, viverlo con la massima intensità che ci è possibile, tenendo conto che pregare significa soprattutto aderire alla volontà di Dio. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà di Dio. Quindi può darsi che il Signore ci riserva o ci riservi delle giornate del giovedì anche un po' travagliate, distratte, confuse, impegnate, magari nell'aridità, senza fervore. Ecco, importante che noi sappiamo che tutto quello che il Signore predispone per noi deve essere colto con molta umiltà, con molta docilità, con molta prontezza, proprio per fare la sua volontà e per poterci mettere a disposizione di Dio come la Vergine Maria, nostra madre. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Così io desidero di riprendere la considerazione che abbiamo fatto giovedì scorso, perché quello che è urgente per noi in questo tempo è di acconsentire a Dio di portare a compimento quanto più presto possibile il suo progetto, quindi di non opporgli resistenze, di non essere di ostacolo a lui, di non creargli dei ritardi. Perché altrimenti cadremo anche in una contraddizione. Magari noi siamo impazienti, vorremmo arrivare a far questo, far quell'altro, e dopo siamo noi che intralciamo l'opera di Dio, che lo facciamo ritardare nel suo progetto. Perché non siamo nella disponibilità che Lui aspetta da noi. E allora qui si inserisce sempre più il nostro invito e il nostro dovere a convertirci, a cedere le nostre resistenze, a liberarci da tutto ciò che dentro ci crea disagio, confusione, contraddizione. E allora ecco che la giornata del giovedì, giornata di preghiera, di riflessione, diventa una giornata preziosa, una giornata che non possiamo perdere, che non possiamo trascurare e che non dobbiamo lasciare passare in vano. Quindi anche nella opportunità di utilizzarla al massimo in tutto il suo tempo, quindi consentendoci meno distrazioni che è possibile, proprio anche per stare davanti al Signore in silenzio come Maria che ascoltava. E questo incoraggiamento me lo rivolgo proprio perché abbiamo bisogno di restare molto uniti, di restare molto compatti e di insistere presso il Signore perché si compia la sua volontà. Gesù dice: cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete, vi sarà dato. Siate come l'amico importuno, come la vedova che si fa ascoltare soltanto perché la smetta di insistere. E allora è importante che questa nostra preghiera non soltanto diventi insistente presso il Signore, ma sia una preghiera insistente compiuta con un cuor solo, un'anima sola, in profonda comunione. Deve essere un piccolo gregge il nostro che unito insieme grida al Signore. E quindi ecco un esame di coscienza che ci viene proposto, proprio perché se ci accorgiamo di essere frantumati tra di noi e essere divisi, di andare uno per conto proprio, e non possiamo ottenere la grazia del Signore, non possiamo affrettare i tempi, anzi li ritardiamo tremendamente e ci rendiamo responsabili davanti al Signore. Quindi è urgente che noi preghiamo, che ci apriamo la grazia di Dio per sentirci in profonda comunione, questo piccolo gregge, un cuore solo, un'anima sola. Perché l'unica cosa importante è di lasciare stare tutte le differenze che ci sono tra di noi per essere uniti in questo grido che noi dobbiamo innalzare verso il Signore. È che il Signore non è che aspetti il nostro grido perché Lui è sordo, ma aspetta il nostro grido perché vuole vederci disponibili, uniti, perché lui si servirà di noi non individualisticamente, ma si servirà di noi tutti insieme, uniti. Ha bisogno di tutti noi. Quindi se ci creiamo delle contrapposizioni, delle diffidenze, e se ci mettiamo in atteggiamento di giudizio, è logico che il Signore ci lascia gridare. Dice, voi gridate pure, gridate, ma finché non sarete uniti, finché non avrete deposto tutte le vostre animosità o differenze o contrasti, non vi ascolto. E sappiamo che noi, se possiamo fare qualche cosa, la possiamo fare soltanto se il Signore si muove, perché senza di me voi non farete niente. Allora abbiamo una grande responsabilità anche nei riguardi che magari, nei riguardi dei fratelli che magari sono anche ben intenzionati. Perché basta che ci sia uno per creare un ritardo, per condizionare tutto il resto del gregge che non viene ascoltato, ma che il Signore, se non ci vede tutti compatti, non si muove. Quindi è urgente che noi meditiamo su questa responsabilità, che non vuol dire essere perfetti, che vuol dire soltanto essere disponibili, cedere le nostre resistenze, essere convinti di ciò che è essenziale, che non importa che io difenda il mio piccolo terreno, che non ho nessuna proprietà privata da difendere, e l'unica cosa da fare è unirmi ai fratelli in comunione profonda, vedendo in ciascuno di loro Gesù Cristo, perché resti solo Gesù Cristo in noi, e allora Gesù Cristo passerà all'azione. E che sia anche urgente passare all'azione, non c'è dubbio. Rivediamo quante sono le necessità. Io oggi ho fatto l'esperienza del lavoro prezioso che viene svolto a riguardo dei fratelli emarginati, sotto un punto di vista di recupero umano, di recupero anche cristiano, di recupero spirituale, ecco, più assistenziale che non prettamente spirituale, ma è evidente che l'uomo non può essere separato, non può essere a scompartimenti stagni, se si aiuta le necessità, se si aiutano le necessità fisiche, immediatamente anche lo spirito ne riceve beneficio. D'altra parte, noi vediamo anche nel nostro mondo come le necessità materiali saltano più facilmente all'occhio, e forse non ci si accorge che ci sono anche tante necessità morali e spirituali. Allora magari si fanno delle opere per aiutare e assistere umanamente per le necessità che appaiono immediate all'occhio, mentre in realtà c'è un mondo che sta morendo nel cuore, perché non ha Dio, perché non conosce la parola del Signore, non accoglie Gesù Cristo, non conosce l'amore. E allora ecco che noi, come gruppo di preghiera, siamo chiamati a mettere accanto alle altre opere assistenziali, ho detto, oltre alle opere di misericordia materiale, corporale, ci sono le opere di misericordia spirituale. E quindi, oltre che recuperare tutto ciò che è andato perduto, vediamo se possiamo fare qualche cosa a monte per impedire che qualche cosa si perda, e quindi di poter dare un orientamento cristiano vocazionale ai giovani in modo particolare, in modo che facciano le loro scelte prima di perdersi nella corruzione di questo mondo. Allora il nostro compito è un compito molto importante, essenziale. Ed è per questo che insisto che non dobbiamo ritardarlo. Ecco, è quasi un ricatto che ci fa il Signore, no? Perché ci dice, tu hai fretta, bene, dammi le condizioni perché io operi, dice il Signore. Ecco, io spero che questa parola ci aiuti moltissimo, proprio in base anche all'annuncio del Coelet che abbiamo sentito, che probabilmente noi veramente ci stiamo perdendo dietro a tante vanità, cose che non hanno importanza, che non sono essenziali. E ci nascondiamo dietro a quelle e magari per difendere noi stessi. Ecco perché dobbiamo pregare molto, perché solo nella preghiera noi scopriamo la verità, quello che Dio vuole da noi. Quindi adesso chiediamo anche al Signore che ci aiuti ad arrivare quanto prima a questa obbedienza, a questa sottomissione, a questa umiltà, a questa comunione, a questa disponibilità. E aiutiamoci anche a vicenda, proprio con coraggio, con carità, ma incoraggiandoci proprio gli uni con gli altri, per aiutarci, per tirarci fuori e anche per avere un po' di coraggio, per non vedere sempre tutto nero, tutto negativo, per fidarci del Signore, perché effettivamente ci sono molte negatività attorno di noi. Ecco, allora, davanti a Padre Pio, che povero ne ha subite di tutti i colori, 50 anni con le stimmate, 3 anni di obbedienza durissima, durante i quali non poteva né confessare né celebrare la messa in pubblico né scrivere alla gente, e poi l'opera di Dio è scoppiata, ma dopo che ha fatto l'obbedienza, che ha accettato la volontà di Dio. Ecco, vediamo di capire tutti questi passaggi del Signore nella nostra vita. Aiutiamoci, è urgente, non abbiamo tempo da perdere. Tempi sono brevi, vediamo di non arrivare in ritardo, di non trovarci fuori. Se siamo nella disponibilità, il Signore fa miracoli, ci fa piovere giù le case dal cielo. Lui ha creato tutto dal nulla. E se ci fa penare è proprio perché non vede che siamo nella condizione che lui aspetta da noi. Insisto su questo, proprio perché questa sera il Signore ci aiuti per intercessione di Padre Pio a metterci nell'attesamento della Vergine, nostra Madre Maria, in modo che possiamo far presto a dir di sì al Signore sempre, tutti i momenti, senza condizionamenti, senza sì ma, sì però, sì vedremo. Proprio un sì che viene dal cuore, perché l'opera di Dio scatta quando io dico di sì incondizionatamente. Infatti la Vergine Maria è diventata madre del Figlio di Dio quando ha detto questo sì. E dopo che ci resta tutto il resto del tempo, abbiamo detto, a ringraziare il Signore. Quindi vediamo di non far pesare i nostri sì al Signore. Io penso che talvolta il Signore è proprio lì col cuore in pena, credo. Ecco, se possiamo dire così, che lui non è che abbia questi atteggiamenti. Comunque potremmo dire che è là col cuore in pena, perché dice, ma viene sto sì o no? Arriva sto sì completo o arriva sempre a metà? Quindi vediamo di fare questa scelta, di decidere di dire il nostro sì subito. È un sì totale, incondizionato. Non abbiamo niente da perdere. Invece ci creiamo mille paure, per cui mentre vorremmo avere tutto, perdiamo tutto. Perché ci mettiamo con il nostro vaso capovolto. La pioggia è abbondante, ma nel nostro vaso non ne entra una goccia, neanche a morire. Ecco, allora diciamolo proprio al Signore questo nostro sì stasera, perlomeno, una decisione forte, una decisione ferma, una decisione incondizionata. E dopo una decisione forte, una decisione ferma, una decisione incondizionata.

Desideriamo che i giovani trovino un particolare luogo di accoglienza perché possano essere aiutati a scoprire Dio e a scoprire la loro vocazione. Ed è urgente che questo avvenga. Cominciamo a dire: Signore, ti ringraziamo che ci hai già dato tutto, che abbiamo già tutto a portata di mano. Ecco, attorno di noi c'è una grande sovrabbondanza di grazia, lo vediamo. C'è molta gente anche che soffre per noi, che offre l'immolazione per noi. Pensiamo alla Rosina. Ieri sera ha ricevuto la benedizione anche del Vescovo che è andata a trovarla. Ecco, ricordo lei perché poi ci sono tantissime altre sofferenze nascoste che il Signore soltanto conosce. Comunque ci sono delle sofferenze magari che il Signore mette in evidenza come un richiamo, come la sofferenza di Padre Pio. Allora vediamo di non sciupare tutta questa grazia, è una sovrabbondanza di grazia che ci viene continuamente offerta. E allora vogliamo pregare con grande insistenza la nostra Mamma Celeste che ci renda capaci di accoglierla questa sovrabbondanza. Ecco, proprio capovolgendo le nostre abitudini, in modo che non abbiamo da essere ansiosi per quello che vogliamo fare noi, ma che abbiamo da essere ansiosi per quello che deve fare Dio. E poi di solito succede anche sempre così, che noi per dire un sì facciamo sempre un lungo discorso, no? Ecco, mettiamo per dire sempre Dio in aspettativa. E dopo per ringraziare magari facciamo presto, siamo sbrigativi, tiriamo via. Perché ci basta magari di essere esauditi. E il Signore ci esaudisce quando noi siamo entrati come nel clima del Magnificat. Altrimenti restiamo aridi, restiamo freddi. Il nostro servizio diventa un servizio convenzionale al Signore. Il Signore ci lascia andare veramente per la nostra strada. Ci dice: vuoi andare per la strada? Bene, vai, vai. E ci troviamo dispersi. Troviamoci davanti alla nostra Mamma Celeste. Il suo esempio c'è sempre di grande incoraggiamento. È un esempio pieno di tanta consolazione per noi. È un esempio che ci mette dentro sempre qualche cosa di forte, di vivo, che ci aiuta soprattutto a capire meglio i progetti di Dio e a poterlo anche servire come Lui aspetta che noi abbiamo da servirlo. Quindi vogliamo chiedere alla Vergine Maria, nostra mamma, anche una buona dose di semplicità. Molto semplici dobbiamo essere, come i bambini. Abbiamo pregato prima anche una cosa bellissima, la preghiera che ci dà la liturgia. O Padre, tu vuoi che gli ultimi siano i primi e fai di un fanciullo la misura del tuo regno. Quindi noi scegliamo di essere ultimi, vogliamo essere dei bambini che non fanno i capricci, perciò donaci la sapienza, la tua sapienza. E affidiamoci alla Vergine Maria. Lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna e per sua intercessione, per l'intercessione di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 22 settembre 2026, sono le 9:04, alle 9:07 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash. Alle 10:15 ascolteremo il professore Roberto Castenetto su tematiche culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 temi vari dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 gli insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherini, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di attualità e a seguire il palinsesto della notte. Auguriamo da Radio Voce nel deserto da Pordenone e dai nostri studi una buona giornata e un buon ascolto.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto. Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, alla cui grande famiglia apparteniamo tutti noi. E poiché San Francesco è denominato, e questo lo sanno tutti, il cavaliere dell'amore, comincio a parlare proprio di questo, dell'amore. Ricordo innanzitutto una cosa, sempre. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore, e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema, tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, e lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. E così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

Una brava e colta signora una volta mi disse con molta franchezza: «Io credo in Dio, ma uno degli interrogativi che più ricorre in me è questo: qual è il senso della vita e della morte? Perché veniamo alla vita e perché poi, biologia a parte, siamo portati a morire?» Era una donna decisamente sincera e la mia risposta, alla stregua di tutte le altre, è stata altrettanto sincera. Chi crede in Dio e si domanda qual è il senso della vita deve innanzitutto chiedersi, secondo una logica inconfutabile di fede, quale fu il senso, cioè il significato, dell'umanarsi di Gesù. Quale fu il motivo per cui il Nazareno volle farsi uomo? È un punto di riferimento indispensabile questo, per il semplice fatto che a Gesù uomo noi dobbiamo costantemente guardare come a un simbolo totale della nostra vita terrena. La spiegazione di ciò è nel Vangelo. Si legge infatti in Giovanni: allorché Gesù venne condotto davanti a Pilato, allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici che io sono re. Io per questo sono nato e venuto al mondo, a rendere testimonianza alla verità». Gesù quindi disse esplicitamente d'essere venuto alla vita terrena per essere testimone del buon Dio. Ebbene, quelli che credono, come possono sentire dissimile il senso della loro vita da quello che indusse Gesù ad umanarsi? Non è possibile, perché ci si porrebbe illogicamente, e si badi bene, fuori dalla fede. Ed ecco quindi che il senso della vita va ricercato nella testimonianza che ognuno di noi deve rendere al buon Dio. Nelle parole, nei fatti, nell'osservanza dei suoi comandamenti e in quell'apostolato che è diffusione dell'amore cristiano. Il senso della vita sta, per usare un'espressione ancora più esplicativa, nel testimoniare sempre in ogni modo a favore del buon Dio. Ci sembra nella sua conseguenzialità tutta evangelica estremamente chiaro. E il senso della morte? Gesù amava spesso parlare per parabole, affinché chi avesse orecchi per intendere intendesse, e allo scopo anche di ammaestrare i discepoli a voler usare, dove fosse opportuno, tale linguaggio. Nel ricordo di ciò, dico pertanto, a proposito del senso della morte, cosa fa chi nell'aula di un tribunale ha reso buona testimonianza alla verità dopo che il suo compito è terminato? Viene congedato e ritorna sereno nella casa che ama. C'è pure, ben inteso, chi rende falsa testimonianza. Anch'egli viene congedato, ma roso nel profondo dell'animo da un turbamento senza fine, viene condotto altrove.

attendiamo lieto Gesù. Molti cristiani hanno la pessima abitudine di fare raramente la comunione. Taluni, e non sono pochi neppure essi, la fanno soltanto quando sentono di avere qualcosa di troppo grosso sulla coscienza. Gli uni e gli altri hanno compreso assai poco dell'Eucaristia con cui Gesù, nel darci il suo corpo e il suo sangue, diviene tutt'uno con noi in un atto supremo d'amore. Fare la comunione significa sì una redenzione dai peccati passati, ma vuol dire anche prendere tanta forza da essere in grado di premunirsi il più possibile contro i peccati futuri. E di quest'ultima cosa non tutti si rendono conto. Quel senso di profonda serenità interiore che uno avverte allorché ha preso l'Eucaristia non è dettato soltanto dalla consapevolezza di non avere più peccati e di avere invece Gesù, ma anche dalla sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili. Nel sentirsi liberi dal peccato, automaticamente ci si sente più forti nei confronti del peccato stesso, più pronti ad affrontarlo allorché si ripresenterà. E questo perché? Appunto perché in noi, grazie proprio alla prodigiosa assunzione di quella piccola ostia consacrata, è entrato niente meno che Gesù, con il suo corpo e con il suo sangue. Il punto è ora questo. È bene che questa sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili venga anch'essa portata a livello di consapevolezza, di conoscenza per tutti. Farne dotti gli altri è un vero e proprio atto di apostolato, per il semplicissimo motivo che con il completare la cognizione del significato totale della comunione si spiega anche perché il vero cristiano debba accostarsi ad essa con la maggiore frequenza possibile. Lo ripeto, per essere più forte, per essere più degno peraltro del perdono, ottenuto questo dal buon Dio, nel senso di volerlo e poterlo difendere, questo perdono, contro le inevitabili insidie immediate o prossime. Si va alla messa ogni domenica? E allora facciamo pure la comunione, anche se riteniamo di non aver compiuto peccati. È un rinvigorirsi nell'abbraccio con Gesù. E poi è anche un potersi offrire all'abbraccio di Gesù, sempre pronto a toglierci ogni fardello di brutture, portando a Lui soltanto purezza. Mai potremmo dare a Gesù letizia maggiore. Rendiamo dunque lieto

il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice

0: Soul, un programma di Monica Mondo.
1: Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime, architettura moderna, che hanno segnato lo skyliner di molte città, compresa quella in cui lei vive, a Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
2: È cominciato col poeta, poi ho passato col pittore.
1: E poi lo racconteremo.
2: Soprattutto i 13 anni. Lo racconteremo.
1: Chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
2: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
1: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
2: Sì, ma questo è un altro pezzo, molto prima arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina, mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimondas.
1: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
2: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre. Però noi vivevamo molto modestamente, perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero, e poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro, e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. Il fascismo proibiva alle persone, alle donne che sposavano lo straniero, di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
2: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano.
2: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io già 16-17 anni, chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. Ho detto: ma io come il permesso di soggiorno? E sa, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura all'ufficio stranieri, e all'ufficio stranieri mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità, lui aveva ragione, perché io sono nato lituano. Mia madre, che era cittadina italiana, gli fu cancellato, sbarrato quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, a madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse, si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto era sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo la dipendenza dell'Unione Sovietica?
2: Dopo, no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
2: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: Il famoso spirito, il famoso viz ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
2: Sì,
1: vero?
2: Un po', sì.
1: Vero.
2: Sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, cioè diverse culture, diverse influenze, e per questo, la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre?
2: Sì, cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie quando vivevamo a Parigi: riportami a Roma, perché voglio, stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro che insomma racconta tutta la sua storia ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta, però uno slancio per la sua vita.
2: Io ho detto che sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma...
2: Lo posso dire, è la mia grande fortuna perché mi ha tolto i due grandi problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale, si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre... tu eredi dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta il potere in una famiglia, la madre l'aspetto economico, grosso modo.
1: Invece lei ha la fama ma non il potere, non l'ha mai voluto.
2: Non amo il potere perché il potere non è mai sufficiente.
1: Certo.
2: Appena ne hai una dose ne vuoi un'altra, ma non avrai mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
2: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto.
2: Ma io non ho cercato niente.
1: Di vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo perché concretamente diceva trovati un mestiere.
2: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa l'ha detto esattamente?
2: La cosa è stata terribile perché io riesco a un certo punto, decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto che lavorava con De Chirico.
2: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, poi alla fine si è abituata a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui, perché io stavo ancora al liceo, poi quando incominciai a dipingere, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualche cosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama anzitutto con un tam tam a livello innanzitutto europeo grazie a una palestra nel Frusinate a Paliano.
2: A Paliano.
1: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
2: E adesso invece la stanno
1: restaurando. Finalmente la restaurano.
2: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione...
2: Però eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
2: Sì.
1: E quindi non era storta.
2: E perciò diventò qualche cosa che tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, lei ha fatto di tutto, la nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte la nuvola, no?
2: Abbiamo fatto parecchi progetti, ecco, sono stato fortunato.
1: Fortunato soltanto?
2: Sì.
1: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, il buon Dio ce l'ha dato.
2: Non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
1: Oh, il buon Dio.
2: E come... Beh, io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
1: Però si è fatto sposare territorio. A Firenze da un cardinale suo amico.
2: Sì, che si chiama tuttora Betori.
1: Come mai?
2: Giuseppe Betori, che quando diventò cardinale io gli dissi ma io adesso se ti vedo con gli altri come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse ci pensano un attimo, adesso guarda, ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
1: Lei ha sempre avuto una grande attenzione che anche sociale, politica alla città, a partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto in questo.
2: Io per dire la verità l'ideologia non so neanche io cos'è.
1: Vabbè,
2: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri. E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada e io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
1: Sì.
2: Cosa che non è mai capitato, non c'è architetto che chiama il progetto D. Sì. A me chiamano la luna di Fuxas, sì, o la lanterna di Fuxas, o le torri di Fuxas. Cioè nessuno. Questa è una cosa che io non ho mai capito. E tutti dicono: ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto: le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere. Poi è andato via e non volevo dire grazie. Però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
1: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni nel 68, nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. Ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque. Quindi ha preso posizione.
2: Ma io ho preso posizione subito col quartiere Zen, perché tutto quello che è contro l'umanità, aggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno limitate nella loro attività. E oppure queste opere sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zen, ma come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
1: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
2: ma anche di idee applicate alla gente.
1: Esatto, applicate alla vita della persona.
2: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, che non sarebbe neanche male,
1: certo,
2: una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano, non peggio.
1: Quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
2: Sì, è bello questo, e anche quando entro una sala per 1830 persone, che è l'auditorium. E questo auditorio, che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni, anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona. E io dico: ah, che bellezza! Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna, cioè non è soltanto un calcolo. Ma a un certo punto, quando fai così, così, così, senti come qui l'acustica adesso è perfetta. Perché è un caso.
1: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
2: Sì, infatti quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano con me, ai più giovani, dico: vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui, questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia.
1: Pentagramma. Davvero voleva fare il poeta? Perché
2: no, io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
1: Giorgio Caproni
2: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi,
1: questa sì che è fortuna,
2: e trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui, però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti. Alla fine mangiavamo
1: un secondo papà,
2: mangiavamo io e lui, mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene.
1: La moglie?
2: Mia moglie.
1: Ha scelto lui se andava bene.
2: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere. E lui ha tirato solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino. E poi mi ha detto sì, guarda.
1: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine e disordine o entrambi?
2: Caos. La teoria del caos, che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump, eh.
1: Ma voleva per la fisica il Nobel lei?
2: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto, perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera, se l'era visti la sera stata, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto, e poi ci sono tante storie del caos.
1: Perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto, e poi non
2: ma
1: è vero.
2: Ma il caos non è una cosa negativa.
1: No, per carità, a parte gli fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
2: Il nulla non c'è.
1: Non c'è, appunto.
2: Però esiste il vuoto.
1: Se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa sua...
2: No, il vuoto per me, perché per l'architettura, adesso le parlo da architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni.
1: Perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare?
2: Ma uno, pensando al vuoto, lo immagina come vuole. Se immagina un pieno, ha una sola immagine, quella che gli obbliga.
1: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
2: Eh beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilio. E Paul Virilio è stata una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilio è stato una di quelle persone che diceva: nella tecnologia, il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile. Governa, ad esempio, un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
1: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere...
2: Questo me lo diceva circa 30,
1: a muovere le bombe, i missili.
2: Lui me l'ha detto 40 anni fa questa cosa. Ed era quella.
1: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista tocca il compito di richiamare il mistero. Che forti?
2: Il rapporto tra visibile e invisibile. Cioè, il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere. E l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice, perché mette due cose. L'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi. Visibile hai dei nomi, e quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla, però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile e l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
1: Sì, siamo anche...
2: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di una volta.
1: In che senso?
2: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare, e tutti creano. E tutti
1: perché
2: quanti...
1: sono fatti immagine e somiglianza di Dio, insisto,
2: Credo, da un punto di vista sì, ma io sono convinto che tutti quanti... Ma questo lo diceva Beuys, è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori, in quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creano una parte di questo universo.
1: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
2: Questa è la cosa che ho detto. Questo lo so perché fino alla fine del 300 facciamo tutti parte della stessa cosa, gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale, dell'edificio che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche a lei succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che era una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, ma anche del Rinascimento, dell'umanismo e poi del Rinascimento. Beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. Prima lui poteva fare anche, l'ha fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi
1: la democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
2: No, questa è una cosa che raccontano.
1: Senta,
2: studiano poco la storia.
1: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco, e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiama?
2: Di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio
1: tutti
2: chiamare Messi, mi chiami Messi. Cioè, se
1: no, viene così di solito. A proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
2: Ah, non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo. Però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi.
1: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce più di tutte le altre, c'è o no?
2: La prossima.
1: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
2: Ci provo.
1: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che le è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
2: Tutti quanti, Mozart.
1: Mozart.
2: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica. E faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria.
1: Lieve e drammatica un tempo.
2: Nello stesso tempo. Ed era veramente qualche cosa che, quando uno si sente un po' appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
1: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
2: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilionario, e ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto, non può essere.
1: E basti pensare come è finito Mozart, eh?
2: finito male
1: ma è eterno.
2: Però è eterno.
1: Grazie maestro, grazie davvero.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato il presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
2: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo, gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli

Tutti i fili iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi due giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E quattro gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tu.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professor Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati per il nostro appuntamento mensile con l'arte del territorio. E oggi vi presento brevemente il secondo volume, uscito da pochi mesi, degli Annali Friulani di Storia, Arte e Letteratura, un volume monografico che esce appunto da 2 anni, questo è il secondo numero, e che è promosso da 2 associazioni di Pordenone, il Centro Culturale Augusto del Noce, di cui faccio parte anch'io, e il Centro Studi Odoriciani. Trovate il volume a disposizione gratuitamente, lo potete scaricare dal sito del Centro Culturale Augusto del Noce. Ecco, ma oggi volevo presentarvelo brevemente, e soprattutto nella parte artistica, che è appunto quella che riguarda il nostro appuntamento, il nostro programma, diciamo così. E come nel primo volume, uscito appunto nel 2025, ci sono contributi di vario genere, di storia, filosofia, letteratura, ma ci soffermiamo sulla parte artistica, che riguarda sempre, o almeno anche questa volta in buona parte, il patrimonio di arte sacra della diocesi di Concordia Pordenone. Abbiamo così nel volume, oltre a un contributo di Giancarlo Magri sul restauro di alcuni affreschi poco noti di Pomponio Amalteo nel castello di Zoppola, da lui eseguiti anni fa, abbiamo quindi nel libro degli annali una serie di articoli che sono stati raccolti, scritti tra il 2024 e il 2026, che sono stati raccolti appunto nel libro e che erano comparsi sul settimanale Il Popolo, settimanale diocesano Il Popolo, a cadenza insomma più o meno bimestrale, diciamo così. In ognuno di questi articoli viene trattata un'opera d'arte ed è diciamo un po' all'origine anche del nostro programma questa successione di opere che vengono commentate, lette, commentate, perché si è pensato di presentare appunto le varie opere d'arte che di volta in volta venivano, su cui di volta in volta si scriveva, si è pensato di presentarle anche in forma radiofonica ed è stata un po' una sfida, insomma, no? Quella di, anche perché parlare di un'opera d'arte alla radio ovviamente non è semplice, perché non si vede, no? Quindi l'opera non si vede e bisogna parlarne come se si vedesse. Chiaramente è un invito per tutti ad andare a vederla nei luoghi in cui si trova, ovviamente. È una lettura, quella che si è cercato di fare appunto in questi 2 anni, che cerca di far dialogare la storia da una parte, l'iconografia dell'opera, appunto dell'opera d'arte, e anche la teologia, trattandosi di arte appunto sacra. Di volta in volta questo viene fatto da sottoscritto con l'aiuto di Giancarlo Magri, quando naturalmente lui è stato l'autore di un restauro, e del teologo Agostino Molteni. A questo proposito permettetemi di leggervi l'introduzione alla raccolta che si trova appunto nel volume degli annali del 2026. Abbiamo intitolato questa introduzione così: l'arte cristiana con il pensiero di Cristo. E come dice Paolo VI, leggo appunto dall'introduzione, come dice Paolo VI nel suo messaggio agli artisti, scritto alla chiusura del Concilio Vaticano II, dice il Papa, cito testualmente: siete custodi della bellezza del mondo. In un'altra parte, rileggendo il famoso versetto di Giovanni 1,14, et verbum caro factum est, aveva dato il Papa questa possibile definizione della bellezza: caro verbum factum est, cioè la carne, il corpo di Cristo, è il pensiero comprensibile da tutti perché persuasivo. Quindi, quando si dice che il Verbo si è fatto carne, vuol dire anche che il pensiero di Cristo si è fatto incontrabile, comprensibile a tutti. Tant'è vero che lo scrittore Pierpaolo Pasolini parlava della necessità di incontrare Cristo vero, sono parole sue, fisicamente vero, che ti parla col linguaggio di se stesso, anteriore a ogni parlare, con le parole della carne. Quindi anche Pasolini, in qualche modo, pur dicendosi non credente, aveva colto questa realtà. Allora, dice sempre l'introduzione, se nel messaggio agli artisti il Papa aveva detto loro che l'arte cristiana, cito le parole del Papa, celebra i dogmi, chiusa la citazione, vuol dire che questi testimoniano la logica, il pensiero con cui Cristo ha fatto accadere, pensandolo, il suo corpo di uomo. Allora, l'arte cristiana è elaborazione del pensiero di Cristo, della logica con cui ha compiuto la sua incarnazione e redenzione, includendo in questo pensiero il suo ereditare il pensiero ebreo della prima alleanza con Abramo, Mosè, Davide, i profeti e le loro profezie. Per questo l'arte cristiana e i suoi artisti si può a buon diritto attribuire come natura, metodo e missione all'arte, appunto, si può attribuire come natura, metodo e missione la frase di San Paolo: abbiamo il pensiero di Cristo, 1 Corinzi 2:16. A questo proposito, continuo a leggere nell'introduzione, si deve dire che la misura della riuscita o meno dell'arte cristiana consiste nell'essere capace o meno di introdurci nello stesso movimento del pensiero di Cristo e quindi di introdurre, come Biblia pauperum, cioè Bibbia dei poveri, come si è sempre detto, il semplice cristiano nella logica dell'incarnazione e redenzione da lui compiuta, compimento dell'antica alleanza. Certo, bisogna riconoscere che se questa è la sua misura dell'arte cristiana, appunto, gli esiti di questa arte sono stati molto diversi nella storia della cristianità. si è passati dalla rappresentazione di Cristo come pensatore, filosofo nei sarcofagi, nelle catacombe dei primi secoli, primi tempi cristiani, alla molto spesso abituale raffigurazione dell'avvenimento cristiano con venature un po' spiritualiste, misticheggianti, sempre più disincarnate, quindi non è sempre stato uguale, diciamo, il modo di rappresentare Cristo e il suo pensiero. Ci si è dimenticati molto spesso a che cosa serve l'arte cristiana e che la sua natura, metodo e missione è quella di propiziare e nutrire una fede che sia pensata, altrimenti questa e l'arte stessa sarebbero nulla. In questo senso, riguardo alla questione di come leggere e capire l'arte cristiana, vale ciò che abbiamo finora detto: si tratta di comporre il nostro pensiero con quello dell'artista, che a sua volta lo ha composto con il pensiero di Cristo. Quindi è un lavoro che si deve fare tra il nostro pensiero, quello dell'artista e quello di Cristo. Con il pensiero critico, quindi con un pensiero non ingenuo, e con beneficio di inventario, si tratta di vedere in che modo in essa si è introdotti nel pensiero cristiano, nel dogma che recitiamo nel credo. Valgono qui, se riferite alla lettura delle opere dell'arte cristiana, le parole dello scrittore Charles Péguy, il quale scrisse: leggiamo un'opera per nutrirci di essa, per crescere. Ciò di cui c'è bisogno, continua Péguy, è entrare nella fonte, cioè diciamo noi nel senso, nella logica dell'opera, e letteralmente collaborare con l'autore. La lettura è l'atto comune, l'operazione comune di chi legge e di ciò che si legge, dell'opera e del lettore, del libro e del lettore, dell'autore e del lettore. Parlando di letteratura naturalmente, ma lo stesso vale per l'opera d'arte. La lettura è il coronamento di un testo o, continua, chiude Péguy, la decoronazione. Con questa intenzione, allora, abbiamo letto le opere dell'arte cristiana che presentiamo qui di seguito. Si tratta di 12 appunto articoli usciti sul settimanale della diocesi di Concordia Pordenone del Popolo tra 2024 e 2026, diciamo è primavera del 2026. Ecco, quindi nel volume cui vi dicevo, trovate questi raccolti, questi non sono proprio tutti, ma insomma gran parte degli articoli che erano usciti sul settimanale, e di alcuni di questi abbiamo anche trattato appunto nella nostra chiamiamola rubrica. Possiamo anche ricordarli velocemente, così per avere un'idea del percorso si è fatto. Abbiamo proposto e commentato il dipinto con la Madonna del Carmine che si trova nel Museo Diocesano, viene da Venezia, poi sempre nel Museo Diocesano, un'opera del Museo Diocesano depositata lì, ma che viene da San Martino di Tagliamento. Il Cristo Passo, attribuito da Giancarlo Magri alla Malteo, un'opera che era completamente sconosciuta, anzi era depositata in una soffitta della chiesa, e che Magri appunto ha riconosciuto essere un bellissimo Amalteo. Poi abbiamo commentato la crocifissione di Palma il Giovane nel Duomo di Sant'Andrea di Portogruaro, gli affreschi del vecchio ospedale di Pordenone, di fronte alla Chiesa del Cristo, dove c'era la sede, il nucleo del primo ospedale. Tra l'altro approfitto per dire che prossimamente si inaugurerà nella cappella dell'ospedale una mostra proprio sulle origini medievali dell'ospedale di Pordenone, quindi ne parleremo, insomma. E questa inaugurazione avverrà il 26 settembre alle ore 8 nella cappella attuale, che è ancora in uso all'entrata appunto dell'ospedale che ancora si utilizza, insomma, ma che è sostanzialmente quasi sostituito da quello nuovo. Quindi, in attesa che venga allestita la nuova chiesa dentro l'ospedale nuovo, il 26 nella cappella attuale alle 8 di sera sarà presentata questa mostra, lo dico in anteprima. Poi abbiamo scritto sulla Natività della Malteo nel ciclo di affreschi di Lestans, che fa parte del ciclo di affreschi sempre della Malteo Lestans. Le due tele di Giuseppe Cortesi, dipinte da Giuseppe Cortesi, in cui sono rappresentati Santa Concordia e Santo Stefano, il martirio di Santa Concordia e di Santo Stefano, si trovano nel Duomo di Concordia. Poi abbiamo commentato la Pietà del Calderari a Malmisio e la Carità di San Martino, sempre della Malteo, nella chiesa che si trova nella chiesa di San Martino al Tagliamento. La Natività della Chiesa del Cristo di Pordenone fa parte del ciclo degli affreschi trecenteschi. Poi l'immagine di Santa Concordia nel Duomo di Porcia, questo è stato proprio un riconoscimento iconografico, perché finora non si era individuata questa figura. Poi l'affresco di Santa Lucia a Budoia, a Santa Lucia di Budoia, e infine la crocifissione della cattedrale di Santo Stefano di Concordia. E ecco, questo è un po' il percorso che si è svolto. Bisogna anche dire che quasi sempre in questi articoli si è inserito qualche elemento di novità, soprattutto dal punto di vista storico, quindi qualche elemento che aiuta a capire di più l'opera, e questo grazie a una ricerca di volta in volta svolta negli archivi. Ma l'aspetto interessante, appunto, è, come si è detto, il tentativo che si è fatto di mettere in dialogo nella lettura dell'opera, di ogni opera, quindi di mettere in dialogo la storia, l'iconologia e la teologia. Ho ricevuto anche qualche critica, a dire il vero, secondo qualcuno si tratterebbe di una lettura dell'opera d'arte un po' troppo catechetica, ma a me pare che, appunto, se l'opera sacra è nata per uno scopo liturgico, quindi all'interno delle chiese, e memoriale anche della storia sacra, sia dei Vangeli sia della storia dei santi della Chiesa, non si può prescindere da una lettura teologica anche della pittura, no? Della scultura, che faccia emergere appunto il pensiero cristiano che sta all'origine dell'opera d'arte. E magari nella prossima trasmissione possiamo approfondire questi aspetti, no? Quindi possiamo chiederci cos'è propriamente un'opera d'arte sacra, un'opera d'arte anche in genere, e in particolare un'opera d'arte sacra. quando un oggetto è opera d'arte o non lo è, no? Sono domande interessantissime cui si può tentare di rispondere. Chiaro che c'è una differenza tra la realtà e la rappresentazione, quindi l'opera d'arte è rappresentazione. Prendiamo ad esempio una statua di pietra o di legno o di altro materiale, rappresenta qualcosa, qualcuno. Famosa la definizione di Michelangelo che la scultura consiste nel portare via la materia per far emergere una forma. Lui la chiamava ablatio, un termine latino, significa proprio tirar via quello che non serve e far emergere la forma che l'artista ha in mente. Nel caso della pittura invece in un certo senso è il contrario, si aggiunge materia, no? Si aggiunge colore, ma anche qui per far emergere una forma. Ora, sappiamo tutti che l'arte cosiddetta moderna ha un po' come fine quello di capire, cioè di superare, diciamo, la bellezza sensibile per entrare in una realtà più profonda che sarebbe invisibile, non conoscibile immediatamente, no? Questo ha portato anche a un tipo di arte non più formale, non più realista, e che tutti insomma conosciamo. Dicevano invece gli ortodossi che la divinità si incarna in alcune immagini e queste sono destinate a suscitare persuasione, umiltà, venerazione. Ad esempio Dostoevsky diceva che un'opera di questo tipo è la Madonna Sistina di Raffaello, no? Dipinta agli inizi del 500, cioè un'opera che incarna proprio la realtà divina, in questo caso il bambino naturalmente, e sua madre, la madre di Dio, la Madonna. Addirittura, secondo gli ortodossi, alcune immagini sarebbero non fatte da mani d'uomo, no? Florensky, uno di quelli che hanno riflettuto di più sull'arte ortodossa, diceva che è bella l'azione della grazia che discende e trasfigura il mondo quale appare ai puri di cuore, capaci di scorgere il disegno di Dio. Ora, ripeto, il tema di che cosa sia l'opera d'arte è la domanda su cosa sia opera d'arte e opera d'arte sacra è naturalmente una domanda che richiede ulteriori riflessioni, molte riflessioni, no? Un grande storico dell'arte, Panofsky, diceva che un'opera d'arte ha tre livelli, cioè tre livelli di significato, diciamo, un significato primario, il significato convenzionale e il significato intrinseco. Ecco, anche qui vedete che torna sempre un po' questa idea di qualcosa di nascosto, di non immediatamente visibile, dove il significato primario o naturale è costituito dalle forme, cioè da quello che viene rappresentato, un uomo, una donna, il Padre Eterno, eccetera. Il significato secondario, un oggetto, appunto, il significato secondario o convenzionale invece sarebbe quello costituito da quelle che riconosciamo, da quello che riconosciamo in una figura, no? O in un gruppo di figure. Ad esempio, se noi vediamo le persone che mangiano intorno a un tavolo in una chiesa, riconosciamo subito che si tratta di un'immagine dell'ultima cena, quindi questo è il significato convenzionale, no? E poi c'è il significato intrinseco, quindi il significato che l'artista e il suo tempo danno, in questo caso all'ultima cena ad esempio. Qui si entra nel campo più propriamente iconografico, ma entriamo anche nel contenuto teologico, quello che si diceva prima, nel contenuto di pensiero di un'opera d'arte. Ecco, quindi un argomento, diciamo, complesso, che adesso non affrontiamo nello specifico, ma che in qualche modo negli articoli di cui vi ho accennato adesso viene fuori, insomma, no? Le tematiche vengono fuori, e come vi ho detto si è cercato di volta in volta di un dialogo tra la storia, l'iconologia, l'iconografia e la teologia. Nell'ultimo numero in cui è comparso un articolo sul Popolo, ad esempio, si è scelto di parlare dell'Assunzione della Vergine così come rappresentata nella Cappella Mantica, nel Duomo di San Marco, dipinta dal Calderari. Calderari è uno dei discepoli, diciamo, del Pordenone, fa parte della, non era propriamente una scuola quello del Pordenone, ma della bottega, insomma, del Pordenone. E abbiamo scelto, siccome c'era la festa appunto dell'Assunta, cioè il giornale usciva in occasione della festa dell'Assunta, si è scelto questa rappresentazione, e la Cappella Mantica, bisognerà che ne parliamo anche qui un giorno, nel suo complesso, è veramente una sintesi dei Vangeli, con anche qualche integrazione dei Vangeli apocrifi. Ad esempio la fuga in Egitto, una palla della fuga in Egitto, che in questo caso invece è dipinta dalla Matteo, appunto, altro discepolo nonché genero del Pordenone. La cappella è stata fatta affrescare nel 1554 da Aloisa Mantica, che muore nel 1559, quindi pochi anni prima della morte. Infatti nella cappella si trova il sarcofago di Aloisa, appunto. E le pitture furono affidate a Giovanni Maria Zaffoni, detto il Calderari, allievo del Pordenone. A Pomponio Malteo invece, come abbiamo detto, fu commissionata la pala della fuga in Egitto. Ecco, però anche qui abbiamo potuto appurare, e questa è una, diciamo, piccola novità, che questa pala fu proprio commissionata da Aloisa Mantica e non dal fratello Alessandro, come di solito si scrive, e quindi fu commissionata sempre nel 1554. Si sa anche quanto costò, per circa 36 ducati, una parte dei quali, metà circa dei quali, furono pagati dal fratello Alessandro nel 1566. Forse per questo è sorto un po' l'equivoco sulla data di realizzazione della pala, appunto. Ma questa cappella, che è stata restaurata, ricordo, sempre da Giancarlo Magri, da Giancarlo, Giovanni e Alberto Magri, anche dai due figli, nel 2012, oltre a essere stata, tra virgolette, salvata da danni che potevano essere anche seri, subito dopo il terremoto del 76, proprio il giorno dopo Magri, lo abbiamo detto in una trasmissione, andò in Duomo a velinare soprattutto la cappella mantica, che era a rischio di caduta di frammenti, di pitture, eccetera. E quindi questa cappella, oltre a essere una sintesi dei Vangeli, è anche un inno a Maria, perché, come recita il testo di uno dei 15 medaglioni che si trovano alla base delle pitture, tutti dedicati alla Vergine, dice uno di questi medaglioni: dopo il Figlio di Dio è veramente temerario porre in Maria una qualche colpa o peccato, no? In ogni medaglione c'è una, viene evidenziata una caratteristica della Madonna, in questo caso appunto il titolo di Immacolata, no? E che si trova anche in altri medaglioni. Comunque si potrebbe dire anche che per capire Maria bisogna capire l'incarnazione, ribaltando un po' così la tradizionale giaculatoria che recita a Cristo attraverso Maria, bisognerebbe dire a Maria attraverso Cristo, cioè si capisce Maria se si capisce l'incarnazione di Cristo. E questo si vede proprio nell'immagine dell'Assunzione della Vergine, dipinta sulla base di un disegno del Pordenone, dove abbiamo alcuni discepoli che guardano verso il cielo, mentre altri, più in primo piano, indicano a terra la tomba vuota di Maria. Quindi c'è questa doppia veduta, verso l'alto e verso la tomba vuota. Qui appunto si pone il problema, dicevo prima, di far vedere un'opera d'arte alla radio, no? Ecco, questo doppio sguardo verso l'alto e verso il basso è come se volesse dire che il corpo, cioè la terra, guardare verso la terra, è andato in cielo. Ma perché è andato in cielo? Perché prima il cielo, cioè il Figlio di Dio, si è fatto un corpo. Ecco, vedete, qui entra la lettura teologica dell'opera. Voi potreste dire: ma Calderari ha pensato tutto questo? Beh, intanto Calderari ha utilizzato un disegno del Pordenone. Bisognerebbe chiedersi se il Pordenone ha pensato questo, no? Non si sa ovviamente esattamente, ma poi sappiamo che Pordenone era uomo di pensiero, comunque non era un pittore che si limitava a dipingere quello che gli dicevano di dipingere. Lo interpretava sempre a modo suo, faceva emergere il proprio pensiero, la propria elaborazione di pensiero. E Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1950, scrivendo perché il dogma che era stato introdotto, il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, afferma, cito Papa Pio XII, che è a gloria di Dio Onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta madre e a gloria ed esultanza di tutta la Chiesa. Cioè la logica è quella dell'alleanza. L'alleanza che cos'è? È un surplus, un arricchimento, un profitto, cioè è la gloria del Padre, l'onore di Gesù, la gloria stessa di Maria che si arricchiscono per il fatto che a lei è assunta in cielo con lo stesso corpo che, preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio, come dice la lettera agli Ebrei, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Quindi la Madonna assunta in cielo con lo stesso corpo preparato dal Padre per l'incarnazione del Figlio è stato preparato anche da Maria nel suo ventre. Anche la Chiesa, i cristiani, quindi hanno un beneficio per l'assunzione di Maria, è un surplus di gioia e di esultanza, perché si dimostra una volta di più che la cosiddetta economia della salute, cioè che l'incarnazione di Gesù e la sua redenzione non sono state un fallimento, ma sono riuscite, hanno avuto successo anzitutto in Maria, cioè Maria è in qualche modo il primo frutto, no? Dell'incarnazione, del successo dell'incarnazione. E in questo modo può accadere ancora oggi a chi non pone ostacoli all'incontro con Cristo, così come fece Maria l'Immacolata, che non ha avuto obiezioni né ha posto ostacoli all'incarnazione di Gesù. Ecce ancilla Domini, dice il Vangelo. Ecco, questione questa molto attuale. Non a caso il recente testo, non l'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, ma un testo di poco precedente scritto dalla Commissione Teologica Internazionale, si intitola Quo Vadis Humanitas, dove vai umanità, conclude il capitolo dedicato ai pericoli delle ideologie transumanista e postumanista, cioè le due ideologie che sarebbero oggi alla base anche di un certo sviluppo tecnologico o tecnocratico, no? O di un potere tecnocratico, transumanista appunto e postumanista, quindi uno dei pericoli di queste ideologie, secondo la Commissione Teologica, è questo, leggo: l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo e anima è un segno che tutti siamo chiamati a partecipare come persone umane alla gloria di Cristo alla destra del Padre. Cioè questa è la natura umana. Quindi che sfida questa nuova versione ideologica che è il transumanesimo, il postumanesimo. Ecco, quindi avete visto che anche in questo tentativo di lettura dell'assunzione della Vergine del Calderari, che si trova nella cappella mantica del Duomo di Pordenone, della chiesa di San Marco, si è cercato di questo dialogo appunto tra la storia, cioè come è nata quest'opera, chi l'ha commissionata, quando è stata commissionata, no? Perché è stata commissionata, e il significato iconografico, no? Quindi la descrizione anche delle immagini che si vedono, in questo caso l'assunzione della Vergine, e tutti capiscono che si tratta di un'assunzione, almeno fino ad adesso, da adesso in poi non è detto che tutti lo capiscano, perché purtroppo c'è un'ignoranza terribile sulle verità della fede innanzitutto, e quindi conseguentemente anche su quello che si vede rappresentato delle verità della fede. Comunque tutti riconoscono al stato attuale, o quasi tutti, che è un'assunzione. Se vedono un gruppo di persone che guardano verso l'alto, e in questo caso verso il basso, è una figura femminile in cielo, è un'assunzione. Ecco, si è cercato però anche di entrare nel significato teologico di questa cosa. A me pare che questo metodo di lavoro sia produttivo. Comunque anche questa è una sfida, insomma, che si porta avanti, e quindi io vi ringrazio per l'attenzione, la pazienza, e vi do appuntamento al prossimo mese, e arrivederci.
0: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori, e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina nuova ondata di attacchi russi sul paese, 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro nell'est e proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe, colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni, lo hanno riferito alla France Presse fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato

Il 22 settembre la Chiesa ricorda San Maurizio e compagni, martiri della Legione Tebea. Il Martirologium Romanum cita in data odierna i santi Maurizio, Candido e Superio, che con i soldati loro compagni e il veterano Vittore affrontarono il martirio in odio alla loro fede. Per meglio comprendere l'origine del culto di questi intrepidi testimoni della fede cristiana, occorre però ripercorrere brevemente la vicenda della celebre Legione Tebea, alla quale la pietà popolare ha sempre riservato una particolare devozione. La fonte principale e storicamente più attendibile pervenuta circa San Maurizio e la celebre Legione Tebea da lui capeggiata è costituita dalla Passio Martyrum Acaunensium, attribuita a Sant'Eucherio di Lione. La versione che ci è stata tramandata risale solo al IX secolo, ma il santo vescovo lionese citava già la sua opera in una lettera indirizzata al vescovo Salvio verso il 440, affermando che a quel tempo la tradizione orale in merito era già attestata da almeno un secolo. Lo studioso tedesco Van Berchem, negli anni 40 del XX secolo, esaminò l'antica Passio, giungendo alla conclusione che la fonte del racconto orale fosse San Teodoro di Octoduro, primo vescovo del cantone svizzero del Vallese nel IV secolo. Questi importò assai probabilmente la leggenda dall'Oriente, in base a cui Maurizio fu martirizzato con i suoi soldati, forse né tebani né costituenti una vera e propria legione. Secondo la narrazione di Eucherio, l'imperatore romano Massimiano guidò un esercito per contrastare una rivolta fomentata da un gruppo di Galli, i Bagaudi, e giunto nei pressi di Octodurum, odierna città svizzera di Martigny, oltre il passo alpino del Gran San Bernardo, diede ordine ai suoi uomini di compiere un sacrificio in onore degli dèi per impetrare da loro il successo della spedizione in corso. Un'unità dell'esercito imperiale era appunto la famigerata Legione Tebea, i cui membri, come dice il nome, erano stati reclutati nell'Egitto settentrionale ed erano di religione cristiana. Questi valorosi seguaci di Cristo, senza eccezioni, rifiutarono fermamente di sacrificare degli dèi pagani in cui non credevano e si ritirarono dunque nella vicina Agaunum, odierna San Maurice en Valais, guidati dal loro primicerius e portavoce Maurizio. L'imperatore li invitò ripetutamente invano a tornare sui loro passi e infine ordinò la loro decimazione. Ma i soldati, incoraggiati da Maurizio e dagli altri ufficiali, furono irremovibili della loro decisione sino alla fine. Conclusasi tale violenta persecuzione, pare fossero stati uccisi ben 6.600 soldati. Il Martirologium Romanum, nella sua ultima edizione, si limita a citare esplicitamente i nomi di Maurizio, Candido e Superio e del veterano Vittore, quest'ultimo forse proveniente da un'altra legione, ma ucciso anch'egli in quanto dichiaratosi cristiano. Maurizio e i suoi compagni avevano comunque scritto all'imperatore una lettera onde spiegargli le valide motivazioni della loro ribellione. Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio, cosa che noi riconosciamo francamente. A te dobbiamo il servizio militare, a lui l'integrità e la salute. Da te abbiamo percepito il salario, da lui il principio della vita. Metteremo le nostre mani contro qualunque nemico, ma non le macchieremo col sangue degli innocenti. Noi facciamo professione di fede in Dio Padre, creatore di tutte le cose, e crediamo che suo figlio Gesù Cristo sia Dio. Siamo stati spruzzati dal sangue dei nostri fratelli e commilitoni, ma non ci affliggemmo, alzammo le nostre lodi, perché erano stati ritenuti degni di partire per il loro Signore Dio. Ecco, deponiamo le armi. Preferiamo morire innocenti che uccidere e vivere colpevoli. Non neghiamo di essere cristiani, perciò non possiamo perseguitare i cristiani. La
Passio più tardiva giunse al gruppo i nomi di Innocenzo e Vitale, in quanto i loro corpi vennero rinvenuti dopo secoli nella vallata del Rodano. San Maurizio è oggi considerato innanzitutto quale patrono di Casa Savoia e dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma anche di altri ordini cavallereschi, quale quello del Toson d'Oro di Spagna e Austria. Inoltre, sotto il patronato del santo sono posti i soldati, in particolare gli alpini, delle guardie svizzere e dell'esercito francese alpino. Le chiese in onore di San Maurizio iniziarono a pullulare in Valle d'Aosta, Piemonte, Francia, Germania e Svizzera. In quest'ultima nazione gli fu intitolata nella zona tedesca la città di Saint Moritz, 8 città inglesi, 52 in Francia, tra cui la più celebre è Bourg-Saint-Maurice in Savoia. In Piemonte San Maurizio Canavese, nonché San Maurizio Opaglio nel Novarese, dove il santo e la sua legione sarebbero transitati, e infine in Liguria, Porto Maurizio.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

0: Credo che la paura di cadere sia tra le più antiche di cui ho esperienza. Sembra ancora di sentirla la voce di mamma che non smetteva di ripetermi, e lo fa tuttora: attento che cadi, non così che ti fai male. Ma credo che, per quanto amiamo qualcuno, non possiamo sostituirci a lui per evitargli le cadute e l'esperienza dolorosa del fallimento. Possiamo stargli accanto, magari aiutarlo a rialzarsi, se il nostro aiuto sarà richiesto, ma non possiamo e non dobbiamo fare quegli apprensivi e ansiosi, quelli del «ma io te l'avevo detto». Peggioreremmo solo la situazione. Occorre familiarizzare con l'esperienza del cadere, perché ci accomuna tutti, nessuno escluso. Da quando, qualche anno fa, per un incidente parrocchiale sono finito a terra e mi sono rotto un piede, mi sono convinto che più passa il tempo, più divento esperto nel cadere. Le cadute però richiedono da parte nostra un tempo di convalescenza più o meno lungo, che non dobbiamo disertare o affrettare. Un tempo da abitare con pazienza verso noi stessi e verso i nostri limiti, per prendere consapevolezza che ci sono stagioni diverse nella vita e che la nostra utilità non sta nel numero delle cose fatte o dei risultati conseguiti, ma piuttosto nell'aver dato tutto, sempre, in ogni circostanza. L'esperienza del cadere e del dolore che l'incidente porta con sé, poi, non si esaurisce nel momento della caduta, e neppure quando il livido smette di fare male o l'arto compromesso ha terminato la riabilitazione. Il nostro corpo e la nostra mente conservano una sorta d'archivio delle nostre cadute, e basta un cambio climatico o un'immagine, una parola, per riportarci esattamente al centro di quel dolore che avevamo creduto ormai definitivamente passato. L'esperienza del cadere, del limite, ci segna il punto da ricordarci, qualora l'avessimo dimenticato, che siamo come quei pacchi che portano scritta la dicitura «attenzione, fragile, maneggiare con cura». In parole povere, la nostra fragilità ci riconsegna puntualmente a ciò che siamo e di cui possiamo andare fieri, cioè la nostra umanità. La società invece fa di tutto per annullare il senso del limite, per mascherare la fragilità dietro allo stereotipo dell'uomo duro tutto d'un pezzo, tanto da farlo apparire indistruttibile. È il mito dell'uomo che non deve chiedere mai, che non deve tradire debolezza nelle relazioni come nei sentimenti, che va sempre tutto bene, alla grande, che anestetizza la malattia e la sofferenza fin quasi a cancellarle dal suo orizzonte, che giudica e si giudica a partire dalla capacità di produrre e dalle agende zeppe di impegni. Ma basta un nulla, un fuori programma, magari una caduta da niente, per capire che l'esperienza del nostro limite ci fa riflettere e magari apprezzare quelle cose che abitualmente diamo per scontate, come stare in piedi sulle nostre gambe, per esempio. Non è poi una tragedia se nel nostro manuale di istruzioni troviamo scritto «fragile, maneggiare con cura». E dovremmo ricordarcene quando entriamo nella terra di noi stessi, come pure nella terra dell'altro. Occorre avere cura per accostarsi alla vita, maneggiarla convinti che niente sia più sacro di essa, e fare di ciò che ci ha ferito, crepato, un passaggio perché di là possa entrare la luce. Le ferite, poi, lo sappiamo bene, lasciano cicatrici più o meno evidenti, più o meno profonde, e non dobbiamo nasconderle né camuffarle, perché semplicemente esistono, ci sono, e non possiamo negarle. In Oriente, quando riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa, riempiendone la spaccatura con dell'oro. Credono infatti che quando qualcosa ha subito una ferita diventa più bella, custodisce una memoria, racconta una storia. Dell'oro al posto della colla, un metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione. Noi in Occidente facciamo fatica a fare pace con le crepe, con l'esperienza del nostro limite. Spaccatura, frattura, ferita sono percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa. Se è rotto, sarà colpa di qualcuno. Nella vita, come nell'amore, siamo chiamati a tenere insieme i pezzi, ad accettare la compresenza degli opposti in noi e negli altri, a trasformare le ferite in feritoie, le rotture e gli strappi in varchi attraversabili. Così anche l'esperienza della fragilità, del dolore, diventa una scuola che ci insegna, ci ricorda che siamo vivi, e poi, quando passa, ci restituisce a noi stessi, diversi, cambiati. E non avrai più paura del tuo essere difettoso, di ciò che fino a questo momento hai fatto di tutto per nascondere agli occhi degli altri o cancellarne la memoria oltre che le tracce. Imparerai che la debolezza accolta porta con sé una riserva di luce e di forza che ignoravi d'avere fino a quell'istante, e può diventare persino uno spazio in cui l'altro, riconoscendo in te la sua stessa ferita, può sentirsi compreso e non giudicato. E penso a Gesù, a tutte le volte in cui, anche se nessun Vangelo ce lo racconta, sarà finito a terra, sfiancato sotto il peso dell'incomprensione di chi, pur vivendolo quotidianamente, di lui non aveva capito nulla e forse non aveva troppa voglia di capire. Penso a quando il suo insegnamento passava in secondo piano rispetto ai miracoli, certamente più spettacolari e utili per una folla in cerca di sensazionalismo o di un liberatore politico che distribuisce pane gratis. Penso a quando i discepoli in cammino verso Gerusalemme, luogo dove Gesù avrebbe dato la vita per tutti, non facevano altro che parlare tra loro su chi fosse più grande. E Gesù, maestro e signore, perché nessuno avesse più dubbi sull'argomento, fece uno scivolone dei suoi, acquattandosi ai piedi stanchi e sporchi dei discepoli per lavarli durante la sua cena con loro, come uno schiavo. Per non parlare di tutte quelle cadute di stile che tanto facevano mormorare scribi e farisei, quei pranzi o cene a casa di pubblicani e peccatori, quel suo essere così eccessivamente libero con le donne, persino con quelle di dubbia moralità, come pure quando, così come racconta Luca, nel Getsemani, Gesù, in preda alla paura e all'angoscia della morte imminente, si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non si è fatta la mia, ma la tua volontà».
1: Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 22 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Somalia. Monsignor Daibes dice: è un'emergenza umanitaria dimenticata dal mondo. Così il vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio descrive lo scenario di un paese colpito da un violento cambiamento climatico e dalla carenza di fondi per rispondere ai bisogni primari della popolazione, fra cui spicca la protezione dei bambini. In prima linea ogni giorno la chiesa locale, attraverso la Caritas, dice: stiamo cercando di aiutare 100.000 persone. Borgo Dialogues negli Stati Uniti per plasmare il futuro con coraggio e responsabilità. L'iniziativa globale sulla leadership riunisce esponenti di diversi settori per porre la dignità umana e il bene comune al centro dell'innovazione, degli investimenti e della leadership. I Dialogues si fondano sulla premessa che le sfide più urgenti di oggi non possono essere risolte dai soli governi. Il Papa ha detto: bisogna vivere la clausura in comunione, il calo delle vocazioni spinga al rinnovamento. Leone XIV l'ha affermato ricevendo le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine. Le vocazioni, ha detto, nascono non da strategie ma dalla preghiera. Il calo dei numeri spinga a impegnarsi di più nell'accompagnamento di chi bussa ai monasteri. Poi l'invito a formare e formarsi, a una clausura vissuta in spirito di comunione tra voi e con la Chiesa, e al silenzio che in una società dominata dal rumore faccia sentire il bisogno di tempi e spazi in cui fermarsi. Il Papa in visita al Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Ieri mattina, 21 settembre, Leone XIV si è recato nel Palazzo dei Propilei e ha salutato i dipendenti e i collaboratori del Dicastero. Li ha poi incoraggiati e ringraziati per il loro lavoro, esortandoli a diffondere nel mondo i valori dell'umanesimo. Il Papa in Sud America, 12 giorni, 3 paesi, 14 luoghi. Ecco finalmente il programma del viaggio. La sala stampa della Santa Sede ha reso noti i dettagli del lungo pellegrinaggio che il pontefice vivrà dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, per il viaggio apostolico finora più lungo del pontificato. Incontri, celebrazioni, visite, preghiere ai santuari, con tappe in luoghi politici e spirituali ricchi di storia e significato. Il ritorno nella diocesi di cui è stato vescovo, Ciclayo, e la giornata nell'Amazzonia peruviana tra missionari e popoli indigeni. 12 giorni senza sosta, una ventina di trasferimenti in aereo e in elicottero, l'incontro con tutte le realtà possibili di ogni paese, sociali, politiche, ecclesiali, la visita in palazzi, centri di assistenza, santuari, penitenziari, e poi appunto il ritorno nella querida diocesi, a cui rivolse un pensiero alla sua prima apparizione dalla loggia delle Benedizioni a nord del Perù. Leone XIV reciterà il rosario con centinaia di bambini in Vaticano per la pace. Il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si uniranno al pontefice nei giardini vaticani, dando così inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Notizia dal mondo: alle elezioni in Germania ha vinto la Linke sinistra a Berlino e l'AfD in Mecklenburg-Pomerania. Stando ai risultati preliminari delle elezioni del weekend, la Germania è sempre più polarizzata. Nelle elezioni per il sindaco di Berlino, Die Linke, il partito di sinistra, ha infatti raggiunto il 25,7%. Se la sinistra ha vinto a Berlino, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, regione del nord-est della Germania, ha vinto però AfD. Uno dei primi commenti è arrivato dalla candidata sindaca della Linke, Elif Eralp, che ha detto: care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia a Berlino e il segnale dell'amore e della giustizia hanno vinto sull'odio. Elif Eralp è un'avvocata dei diritti umani, figlia di rifugiati turchi. In campagna elettorale ha spinto molto sull'accessibilità degli alloggi e una maggiore integrazione, tanto da venire identificata come la Mamdani tedesca. Sempre a Berlino, invece, Alternative for Deutschland ha raggiunto il 16,3%. In Mecklenburg, Land nell'area orientale, AfD ha raggiunto il 38,2%. Per la prima volta dal 1994, l'SPD è stata così sconfitta. Per il cancelliere Merz è stata stato un disastro totale, come ha ammesso lui stesso, ma questa nuova tornata elettorale ci restituisce l'immagine di una Germania sempre più divisa e bisognosa di risposte radicali ai problemi moderni, come sicurezza, emergenza abitativa ed economica. Secondo i dati delle Nazioni Unite, in Yemen l'intensificarsi dei combattimenti e degli attacchi tra gli Houthi e l'esercito yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha costretto circa 112.000 persone a lasciare la propria casa per spostarsi in luoghi più sicuri. Gli sfollati sono soprattutto lungo la costa ovest, dove nelle ultime settimane gli Houthi sono avanzati arrivando a lambire lo stretto di Bab el Mandeb tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, fondamentale per il controllo dei commerci e delle esportazioni di petrolio. Il Regno Unito fornirà un limitato supporto militare all'Arabia Saudita per aiutarla a difendersi dagli attacchi degli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord ed è sostenuta dall'Iran. L'ha annunciato lunedì il primo ministro britannico Andy Burnham, mentre era in viaggio verso New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva già approvato la possibile vendita di 48 aerei da guerra F-35 all'Arabia Saudita per un valore stimato di 24,3 miliardi di dollari. La vendita dovrà ora essere esaminata dal Congresso. L'approvazione è stata decisa mentre nelle ultime settimane l'Arabia Saudita è stata sempre più coinvolta in attacchi da parte degli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord. Per la prima volta nel Regno Unito un uomo è stato incriminato con l'accusa di aver partecipato al genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994, quando nell'arco di 100 giorni vennero uccise almeno 800.000 persone, principalmente di etnia Tutsi, da parte di persone di etnia Hutu. L'uomo in questione si chiama Vincent Brown, 65 anni, vive nel nord di Londra e comparirà in tribunale oggi. È accusato di aver diretto e istigato atti di omicidio e genocidio compiuti da altri. Le indagini sul suo caso erano iniziate nel 2019, le aveva avviate un'unità speciale della Polizia di Londra che si occupa di reati speciali e antiterrorismo dopo una richiesta formale del governo ruandese di indagare su persone residenti nel Regno Unito presumibilmente coinvolte in atti di genocidio avvenuti nel distretto di Rugenge ad aprile del 1994. Il politico francese di estrema destra Eric Zemmour, leader del partito Reconquête, Riconquista, ha detto che si candiderà alle elezioni presidenziali francesi che si terranno ad aprile 2027. Durante un'intervista ha proposto, tra le altre cose, che gli stranieri disoccupati da più di un anno vengano espulsi anche se hanno un visto e che la Francia investa maggiormente sui robot e sull'intelligenza artificiale per limitare il numero di lavoratori immigrati. Zemmour ha 68 anni ed è un famoso e controverso intellettuale noto per le sue opinioni razziste e islamofobe. Ieri il British Museum di Londra ha vietato ai visitatori di fotografare l'arazzo di Bayeux, una delle opere d'arte più significative dell'undicesimo secolo e un preziosissimo documento storico che il museo esporrà fino a luglio 2027, dopo un complicato e raccontato trasferimento internazionale dalla Francia. La mostra, inaugurata il 10 settembre, è stata da subito molto affollata e il museo ha spiegato che il divieto di foto è stato deciso per evitare che si creassero code e ritardi, dopo che nei primi giorni diverse persone avevano rallentato la visita per fermarsi a fare delle foto.
4: Notizie dall'Italia. Dal 4 novembre sono 1.177.597 le famiglie che troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta dedicata a te e che potranno contare su una seconda tranche da 500 euro che sarà erogata a partire da aprile 2027. Ad individuare i beneficiari l'INPS, non in base a presentazione domanda o click day, ma automaticamente tra i nuclei familiari composti da almeno tre componenti e con ISEE inferiore a 15.000 euro, privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. La legge di bilancio per il 2026 ha previsto uno stanziamento ad hoc complessivo di 1 miliardo di euro, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La carta dedicata a te porta con sé un messaggio di inclusione e di attenzione alle fragilità che sono tante e dimostra che lo Stato non dimentica le persone, come ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Adesso l'ANCI chiede l'estensione di tale contributo anche ai single, che possono essere ugualmente in difficoltà, se non in maniera peggiore. Sono state vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo in zona Trastevere e via Dandolo dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e successivamente deportati ad Auschwitz. Ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana, ancora uno sfregio alle pietre d'inciampo, barbarie che si ripetono nel tempo attraverso atti vili inaccettabili. Così ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società su fonti aperte, intervenire in anticipo con l'intelligenza artificiale per individuare le aziende con comportamenti sospetti che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. Una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre gli autori di questo sistema sono stati convocati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato affinché possa raccontare alle istituzioni gli indicatori che ha sviluppato. Il suo nome è Rose ed è nata nel 2020. Al via il bonus colonnine, dalle ore 12 di quest'oggi i consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande, si legge in una nota del MIMIT, potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT. Nel dettaglio il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino ad un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. La misura prevede in totale una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030. L'estate, almeno dal punto di vista astronomico, è davvero agli sgoccioli. Domani, 23 settembre, alle ore 2:05, cadrà l'equinozio d'autunno, quindi questa notte verso domani. La nuova stagione prenderà il via quando il Sole attraverserà l'equatore celeste, spostandosi da nord a sud. Inoltre il Sole si troverà allo zenite dell'equatore terrestre, dove i suoi raggi arriveranno perpendicolari. I due emisferi del pianeta riceveranno così un'illuminazione equivalente, con le ore di luce pressoché uguali a quelle di buio. Da qui l'espressione latina equinox, ossia notte uguale. La data dell'equinozio di settembre non è fissa, ma può variare di anno in anno tra il 21 e il 24 settembre. Generalmente si verifica il 22-23 settembre e più raramente il 21 e il 24. I prossimi equinozi d'autunno al 21 settembre, infatti, arriveranno solo nel 2092 e nel 2096. Notizie locali, crisi Electrolux, il ministro Urso commenta: vogliamo chiudere l'avvertenza entro ottobre. Il commento è dell'esponente del governo Meloni in occasione della visita al campus industriale Riello di Legnago in provincia di Verona. L'azienda ha annunciato un piano di tagli che porterà ad un totale di 1450 esuberi. Porcia si conferma tra i comparti maggiormente colpiti, con una riduzione complessiva di circa 463 addetti. 208 riguarderanno il settore produttivo, mentre 255 toccheranno invece quello dello staff. Il ministro ha convocato per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto sull'avvertenza Electrolux con l'azienda, le istituzioni locali e le parti sociali, in modo da individuare una soluzione sostenibile, transitoria, in attesa del nuovo quadro regolatorio europeo, che consenta di salvaguardare tutti gli stabilimenti ed evitare licenziamenti. Dal CRO di Aviano al Burlo di Trieste, al via la prima staffetta del cuore per sostenere la ricerca. La staffetta comincerà questo venerdì 25 settembre alle 13:30 dall'Istituto Avianese. L'arrivo previsto alle 16:30 nel capoluogo della regione. Pordenone dedica il parco tra via Marco Polo e via Colombo agli internati militari italiani che tra il 1943 e il 1945 rifiutarono di aderire al nazifascismo scegliendo la deportazione nei lager tedeschi. Il parco è dedicato agli oltre 600.000 soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 scelsero la deportazione piuttosto che l'adesione al regime nazifascista. Sulla targa scoperta durante la cerimonia si legge: libertà e democrazia sono nate anche grazie a quei 600.000 no, un rifiuto fatto con grande dignità e coraggio di chi seppe resistere senza armi, scegliendo la sofferenza e a volte la morte. Il circolo Arci Tina Merlin di Grizzo di Montereale Valcellina chiude l'annata associativa 2025-2026 con un record storico. 209 soci e socie, il numero più alto mai raggiunto in oltre 25 anni di attività, è la prima volta che viene superata la soglia di 200 tesserati. Un traguardo costruito attraverso un anno intenso di musica, cultura, memoria e impegno civile, che porta con sé anche un appello. Il circolo cerca nuovi volontari. Questo per sostenere ulteriormente e maggiormente le attività, che di anno in anno crescono sempre più. Notizie dal Bellunese: Feltre resta senza segretario comunale, Manuela Bassani dà le dimissioni e si trasferisce a Castelfranco. L'incarico verrà lasciato ad ottobre. L'amministrazione Fusaro dovrà trovare rapidamente chi le succederà, mentre in corso la preparazione del bilancio. In una provincia che invecchia rapidamente, la gestione delle fragilità cognitive è una delle sfide sociosanitarie più urgenti. In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, l'ULS Dolomiti fa il punto sui servizi dedicati ai disturbi neurocognitivi, una condizione che in Italia riguarda circa 1,2 milioni di persone, con quasi 900.000 casi di disturbo neurocognitivo minore. Considerando i familiari coinvolti nell'assistenza, il fenomeno tocca 6 milioni di cittadini. Nel Bellunese, in particolare, le persone seguite dai servizi sono circa 3.000. La presa in carico in tal senso dell'ULS Dolomiti è multidisciplinare e si sviluppa su più livelli. La prevenzione resta un pilastro: controllare pressione, diabete, udito, mantenere attività fisica regolare, stimolare la mente, seguire un'alimentazione equilibrata e coltivare relazioni sociali può prevenire o ritardare fino al 40% dei casi. Manuali pratici, opuscoli e materiali informativi sono disponibili sul sito dell'ULS Dolomiti. Una nuova tessera si aggiunge alla mappa della formazione bellunese. A Blogos ha aperto questa mattina la sua sede a Palazzo Crepadona, portando nel cuore del capoluogo un progetto che punta a far crescere competenze e territorio. La società, attiva nella ricerca, consulenza, formazione e coaching, nasce dall'unione di Able, Unit di Certottica Group e Metalogos. Il claim scelto punta sulla valorizzazione delle persone in un contesto dominato da tecnologia e innovazione. La nuova sede può contare su spazi didattici rinnovati grazie all'investimento di oltre 1,3 milioni di euro da fondi PNRR. I laboratori spaziano tra Palazzo Bembo, Villa Toglioni dal Mas e l'ex CED di Palazzo Reviviscar. A Palazzo Bembo sono attive 3 aule didattiche digitalizzate e una meeting room. Nel palazzo ci sono i laboratori di prototipia, nella Barchessa sono operativi il laboratorio Tendenze Colore e la Materioteca. Un nuovo mezzo entra in servizio a supporto della sicurezza della Gordino. Sabato scorso ad Arabba si è svolta la cerimonia di consegna e benedizione dell'autoscala destinata al distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Il veicolo è dotato di trazione integrale e di una scala telescopica da 24 metri, un potenziamento operativo significativo, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e comunità locale.

Andiamo a vedere le notizie dal mondo dello sport, pallavolo, Eurovolley, l'Italia mette nel mirino la Final Four di Milano. Mercoledì, domani, i quarti a Torino contro la Finlandia. La squadra di De Giorgi è in fiducia. E dal mondo del basket, tutti a caccia dell'Armani Cannibale con un occhio a NBA Europe. Sabato inizia la LPA. Petrucci commenta, sarà il campionato più interessante di tutti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, martedì 22 settembre, avremo cielo in prevalenza sereno. Durante il pomeriggio prevarrà cielo poco nuvoloso, variabile, specie verso pianura e costa. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, con possibili raffiche sostenute verso Trieste nella notte verso domani e fino al mattino di domani. Temperature in deciso calo. Domani, mercoledì 23 settembre, cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà borino bora moderata fino al mattino e in seguito brezza. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. Tendenza per dopodomani, giovedì 24 settembre. Cielo da nuvolosa variabile. Nel pomeriggio possibili rovescio temporali sparsi, che a partire dalla zona montana potranno in seguito interessare pianure costa. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato su pianure costa. Poi in serata bora moderata sulla fascia orientale. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 25. Concludiamo quindi, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che per voi trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia, ed

cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente, invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle,

0: grazia essere collaboratori di Dio, lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Glorificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis, gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre, ogni giorno provveda al bene dei propri figli, e questo con grande sollecitudine da parte del Signore. E se qualcosa volta lo ci mette alla prova, è non solo per tastare la nostra virtù, ma anche per farci crescere nella virtù, farci crescere anche nel conseguimento dell'onore e della gloria. Perché quando uno resiste alle tentazioni sconfigge Satana, tutto opera della grazia di Dio e tutto ci apre al progresso che Dio vuole da noi. E Lui vuole che la nostra vita sia santa e immacolata al suo cospetto, dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Ah, per questo Egli ci ha chiamati, ci ha predestinati. Chiediamo al Signore di realizzare per noi quando ci dice Lui stesso attraverso il Salmo 119: beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Vedete come il salmista, fratelli, non chiede una vita retta, ma una vita voluta, retta, con tutto il cuore, perché ciò che amiamo è ciò che noi doniamo. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Come dice un altro passo del salmista, la mia gioia è compiere la volontà di Dio. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. E nella prima lettura di oggi, fratelli, noi troviamo un brano dal Libro della Sapienza che appunto sollecita il credente a vivere una vita sana, una vita conforme allo Spirito di Dio. Non si tratta di aver paura di contaminarsi col peccato, si tratta di piacere a Dio che è santo, e Dio viene venerato, adorato, glorificato nella santità della nostra vita. E viene detto appunto dal saggio che la vita santa giova più di molti sacrifici, è ciò che il Signore gradisce. E nel Vangelo troviamo un episodio singolare. I parenti di Gesù vanno a cercare Gesù, ma non lo possono contattare per la folla. Allora Gesù viene avvisato: ecco, qui c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli che ti cercano. Ma egli risponde a questi: mia madre e i miei fratelli sono questi coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Chi sono i parenti di Gesù? Coloro che fanno tesoro della sua parola. Gesù stesso dice nel Vangelo: le mie parole sono spirito e vita. Non sono discorsi, non sono massime, sono sostanza di vita. E quindi chi pratica la parola di Dio è intimo con Gesù. Come dice sempre l'Apostolo Paolo: voi non siete stranieri ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Dio ci ritiene i suoi intimi figli perché pratichiamo appunto quello che Lui desidera. Ma perché la Madonna e i parenti di Gesù lo cercavano? Si trova da quelle parti, cercano di incontrarlo. E quando Gesù dice che i suoi parenti sono coloro che osservano la parola di Dio, e la, meglio, che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, non sminuisce la santità e la stima della Madonna, anzi rafforza la convinzione che Maria era gradita a Dio. Vedete che l'angelo non si contraddice. Quando l'angelo apparve alla Madonna, gli dà questo titolo, piena di grazia, gradita a Dio. Sei gradito a Dio. Essere gradito voleva dire che era conforme alla volontà di Dio, e il suo cuore e quello del Signore erano un tutt'uno. Perciò Gesù, con queste parole, questa sentenza, non abbassa la sua stima per la sua Santissima Madre, anzi la esalta, e ci fa capire che Maria era appunto gradita a Dio perché pienamente osservante della volontà di Dio. Questo per me sono i fratelli, sorelle e madre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Proviamo a esaminarci, fratelli. Gesù vuole vivere una vita di intimità con noi, che noi gli apriamo il nostro cuore, che noi diventiamo una cosa sola in Lui e che noi accettiamo quello che Lui ha fatto per noi. Ci ha amati fino alla morte, si è caricato dei nostri peccati, si è addossato i nostri dolori, e castigati della salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. Amen. Ora, noi possiamo esaminarci, fratelli, ma la parola di Dio quanto conta nella mia vita? Mi nutro durante il giorno della parola di Dio, alimento la mia vita spirituale con la parola di Gesù. Gesù stesso lo dice: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Prenderemo dimora presso di Lui. San Paolo ancora, nella lettera agli Efesini, che il Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. E anche San Pietro: non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Signore Gesù, grande è la tua bontà. Tu ti avvicini a noi come figli tuoi, come figli del Padre, e per amore nostro ci offri al Padre e offri la tua vita per la nostra salvezza. Prendici per mano, donaci questa grazia di non fermarci alle leggi e agli atteggiamenti esteriori, ma di penetrare profondamente il tuo cuore divino per essere una cosa sola in te, che sei il nostro Signore, il nostro Pastore, e vive e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu, Vergine Santissima, sei gradita a Gesù perché conforme in tutto alla volontà del Padre. Tu sei l'eccellenza della grazia di Dio. Tu sei colei che al di sopra di ogni creatura ha trovato compiacenza nel Signore, che ti ha usata per portare la sua grazia agli uomini, generando il Figlio di Dio e donandolo a noi come nostro Signore e Salvatore. Donaci questa grazia di ricogliere Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, di vivere di Lui, con Lui e per Lui. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, col salmista ti vogliamo dire: guarda se cammino per una via di menzogna e guidami sulla via della vita, perché tu, Signore, ami il cuore sincero, ami il cuore retto e ami chi obbedisce alla tua parola come la tua Santissima Madre. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno ancora a voi tutti amici ascoltatori e bentrovati in questo martedì 22 settembre 2026, è mezzogiorno e 25 minuti e state ascoltando Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ancora uno stacco musicale prima di collegarci a mezzogiorno e 30 con una nuova puntata di storie. A seguire alle 13 trasmetteremo il notiziario e alle 13.12 trasmetteremo Vite di Beati e Santi per poi alle 13.35 trasmettere il consueto santo del giorno curato dalla nostra redazione. Alle 14 il Radio Giornale, sempre di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il Commento al Vangelo del Giorno e a seguire Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e la Santa Messa alle 19. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste e argomenti di attualità. Alle 22 vite e avvenimenti di Beati e Santi e alle 23.30 la compieta e gli argomenti di attualità. Poi come sempre continueremo la nostra programmazione anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto a voi tutti su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: storie, personaggi, vicende.
1: Persone. Storie.
0: Storie. Settimanale a cura della redazione di Pagine e Fogli.

0: amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi ce la racconta un soldato, posso dire così?
1: Certo.
0: Per la precisione un ex soldato, un ex militare, un ex ufficiale, adesso ne sapremo qualcosa di più. Oggi la parola soldato ci apre una serie di possibilità, almeno così nella mia immaginazione. Dico soldato e penso, quello, l'antico soldato romano che imbracciava il gladio, poi mi viene in mente il fante della prima guerra mondiale, mi viene in mente l'aviatore che guidava Enola Gay, che sganciò l'atomica su Hiroshima e Nagasaki, fino ai caschi blu delle Nazioni Unite, fino ai militari che oggi proteggono la pace con le armi. Allora, il nostro ospite di oggi, ex soldato, vi presento Mario Ruggero.
1: Buongiorno.
0: Allora, 50 anni.
1: Esattamente.
0: Già ufficiale della Marina Militare Italiana. Ora impiegato presso una compagnia aerea privata nel settore
1: del trasporto.
0: Del controllo, se non sbaglio.
1: No, sono di una compagnia aerea e sono programmatore di volo della compagnia aerea di bandiera.
0: Della compagnia di bandiera italiana. Come militare si è licenziato con che grado?
1: Come militare mi sono licenziato con il grado di tenente di vascello.
0: E perché la Marina?
1: Perché innanzitutto perché era una specie di tradizione di famiglia e poi perché mio padre mi ha fatto il più bel regalo che potesse farmi, mi ha fatto amare il mare. Ho incominciato a nuotare ancora prima di imparare a camminare, mi ha fatto conoscere i segreti del mare e mi ha fatto innamorare del mare.
0: La voce del mare è il titolo che Mario Ruggero, già tenente di vascello, già ufficiale della Marina Italiana, ha pubblicato con Edizioni Libreria Croce. Mario Ruggero, La voce del mare, Uomini di pace, il libro dunque di cui parliamo oggi col suo autore. Dunque si parla in questo libro anche di guerra, anche e soprattutto di guerra, insomma, certo, di soldati, di pace anche, di mare e di parecchie terre, lambite
1: terre
0: dal mare. Lei ha girato il mondo grazie al suo impegno in Marina. Certo. Quanti e quali paesi sono toccati in questo libro, allora, nella sua carriera?
1: Allora, nella mia carriera forse è più facile dire quali paesi non ho toccato. È più semplice, più veloce. Nel libro sono toccati alcuni paesi, alcuni come marinaio, altri come militare, come uomo di pace. Quindi non sono soltanto paesi che sono toccati dal mare, come può essere l'Irlanda, uno dei racconti, ma ci sono anche paesi dove
0: toccati dal mare e dalla guerra.
1: Toccati dal mare e dalla guerra e toccati soltanto dalla guerra.
0: Oggi chi è il militare? Ha ancora senso, voglio dire, in questo mondo così lambito da messaggi forti di pacifismo, richiami recentissimamente il Papa alla interruzione della logica degli armamenti, sembra stiamo rivivendo un momento proprio di guerra fredda, no? E soprattutto che senso ha il militare oggi che si fa con le armi in braccio garante della pace?
1: Purtroppo sì, ha un certo senso il fatto di essere un militare. Nel libro c'è proprio un racconto dove io metto in discussione il discorso pace con le armi, il controsenso nel dover vigilare la pace avendo in mano un'arma. A volte però capita proprio questo, ed è giusto che ci siano delle persone, dei militari, che siano estranei da quel paese, appunto per non essere coinvolti
0: emotivamente,
1: che si possono mettere a guardia, come quello che sta avvenendo in Libano, per esempio, no? Dove ci sono i nostri militari italiani che non hanno nessun interesse
0: diretto
1: in quell'area del paese, a vigilare su una pace che al momento è soltanto sulla carta, dove portano aiuto alla popolazione civile, che poi è quella che soffre maggiormente gli effetti di una guerra. Le guerre oggi non sono più quelle, come lei diceva, del soldato
0: dal fronte
1: alla prima guerra mondiale, dove una guerra veniva combattuta da soldati, soldato contro soldato. Purtroppo adesso la guerra coinvolge principalmente la popolazione civile. Le maggiori vittime sono tra la popolazione civile. È giusto che ci sia qualcuno che porti un aiuto alla popolazione civile, che poi possa essere un militare, o possa essere un volontario delle Nazioni Unite, o possa essere un medico senza frontiere. Ma la cosa importante è poter aiutare queste persone che sono coinvolte in un qualche cosa che non dovrebbero sentire.
0: Subire, non dovrebbero subire in prima persona. Penso, spero di avere già sufficientemente incuriosito i nostri ascoltatori a proposito delle pagine di questo libro, che in parte sono autobiografiche inevitabilmente, vista la sua grande esperienza appunto in giro per il mondo attraverso i suoi mari. E allora vorrei subito far ascoltare, far assaggiare un breve passo da questo libro. Lei si trova negli Stati Uniti, o il protagonista di La Voce del Mare si trova negli Stati Uniti in una riserva.
1: Esattamente.
0: Di pelle rossa, e fa un incontro straordinario, abbastanza
1: strano, sì. Questo qui è uno forse dei racconti un po' più misteriosi, se così lo vogliamo
0: della sua
1: dire.
0: Carriera, vabbè, non diciamo altro, è un capo pelle rossa.
1: Esattamente.
0: Vero? Ascoltiamo dalla voce di Stefano Cavallo.
2: Rimaniamo muti nell'ascoltare. Con l'immaginazione li vediamo. Il lupo e l'aquila, la loro forza, la loro bellezza, il loro spirito. Come leggendoci dentro le menti, il vecchio indiano riprende a parlare, sempre guardandoci negli occhi. In ognuno di noi vive il grande spirito della foresta. In ognuno di noi c'è un animale che ci guida. Noi siamo simili a lui. L'orso, il lupo, l'aquila, il serpente. I loro spiriti vegliano su di noi, ci guidano, e noi ci comportiamo come loro, perché siamo loro. Con sembianze diverse, indossiamo abiti, rimaniamo soffocati dalle regole, regole dettate dagli altri. Ma il nostro spirito guida, se riusciamo a sentirlo, ci fa liberi. Scoprite il vostro spirito e seguitelo. Rimaniamo per un attimo in silenzio. Ci scruta con i suoi occhi scuri, quasi nascosti dalle rughe del volto. Si sofferma a guardare Anthony, allunga la mano, quasi tremante, l'appoggia sulle spalle del mio amico, che stranamente è serio. Non l'avevo mai visto così serio. In te vedo lo spirito del falco, istintivo e freddo nella caccia, rapido nel volo, sicuro e fiero, ma fragile nelle tempeste della mente. Dopo passa a Nicky. Lo scruta con attenzione, gli prende le mani. Avverto il disagio, come un brivido freddo passasse attraverso le spalle. In te c'è il serpente. Silenzioso, invisibile, micidiale nel colpire, avvolgente nell'abbraccio, vulnerabile nella lotta. Continua a fissarlo fino a quando una lacrima non vela quegli occhi scuri. La sua mano tra i capelli di Nicky, come faceva la bimba che era sulle sue ginocchia. Vivi il più intensamente possibile, mio giovane e biondo amico. Guarda sempre fiero il giorno che viene e non aver paura del giorno che finisce. Non riusciamo a capire il senso di quelle parole. Il vecchio continua a fissare Nicky, tenendogli la mano, mentre l'altra è sempre appoggiata alla sua testa. Chiude per un attimo gli occhi e intona una strana cantilena. Sentendola, la nostra guida diventa improvvisamente seria. Lo interrogo con gli occhi, ma non ricevo risposta. Lui scansa il mio sguardo, inclinando la testa. Solo 2 anni dopo capirò il significato di tutto ciò.
0: Sono a colloquio con Mario Ruggero, ex ufficiale di Marina, oggi impiegato presso la compagnia aerea di bandiera, e autore, in questa veste che oggi è il nostro ospite, della Voce del Mare, Uomini di Pace, un libro edito da Libreria Croce. Ci sta raccontando la storia di questo ufficiale marinaio, poi ufficiale di Marina, che ha girato il mondo, che ha partecipato a tante missioni di guerra e di pace, di missioni con le armi tra le braccia.
1: Sì, il libro è riportato questo.
0: E abbiamo ascoltato questa vicenda, questo incontro con questo capo indiano, mm-hmm. che così ha fotografato il destino di tre amici che sono poi protagonisti.
1: Ha fotografato più che altro quello che loro rappresentano nella natura, il loro spirito guida. Per la cultura indiana la natura è una cosa straordinaria, è quello che purtroppo noi perdiamo.
0: Un marinaio della natura ritrova o trova la presenza fondamentale cui lei accennava all'inizio, appunto, del mare.
1: Sì.
0: Lei ha confessato appunto che è stato suo padre ad averla iniziata al mistero, alla complicità con il mare.
1: Esattamente.
0: Parliamo un po' di più di questo rapporto. È una presenza che può essere anche inquietante,
1: è forte,
0: drammatica.
1: Il rapporto con il padre del protagonista, che poi non è altro che mio padre, è sempre stato un rapporto di amore e odio. Questa figura molto forte, anche papà era un militare, un ex militare, di conseguenza ci ha dato un'educazione molto, molto dura, molto rigida. Per lui amare un figlio era educarlo in una certa maniera, educarlo con determinate regole, con una determinata disciplina.
0: Il mare che regole ha?
1: Il mare ha delle regole molto, molto ferree. Guai a violare le regole del mare. E papà mi ha insegnato proprio questo. Mi ha insegnato ad amare il mare e a rispettarlo. Perché se il mare lo rispetti, il mare rispetta te.
0: Oggi farebbe la stessa scelta dovendo iniziare una carriera militare?
1: Farei le stesse identiche scelte.
0: Il mare in particolare che cosa le ha insegnato?
1: Il mare mi ha insegnato il rispetto della vita, mi ha insegnato a vivere, mi ha insegnato, se posso dire, il sapore della vita. Questo è l'insegnamento. È salato, è dolce, è piccante, è passionale, è romantico. Del sognatore.
0: Il mare nella sua memoria remota assomiglia a suo padre?
1: No, assolutamente. Il mare assomiglia, come posso spiegare, a due grandi occhi profondi che devono essere scoperti.
0: Nel libro c'è un passaggio particolarmente duro, non è un libro facile di lettura perché testimonia di tante vicende, appunto, di cui questi giovanissimi militari sono protagonisti e testimoni e in determinati momenti anche protagonisti. C'è un passaggio particolarmente duro, il momento in cui Leo Narrante si trova a dover per la prima volta uccidere. Perché gli è stato ordinato.
1: Sì, nel libro viene raccontato una missione.
0: Una missione viene classica di guerra. Dove siamo?
1: Allora, nel libro viene raccontata una missione che si svolge in un posto, in un luogo arabo.
0: Nel deserto
1: libico. E viene raccontato appunto la liberazione di alcuni ostaggi.
0: Con un prezzo che viene pagato
1: e che deve purtroppo essere pagato.
0: Ascoltiamo.

mano sulla mia spalla. Mi volto e nell'oscurità vedo gli occhi del mio sergente. Ha un pugnale in mano e me lo porge. Non servono parole. Tocca a me. Mi deve essere stato detto. Devo essere io la mia prima missione. E mi devo guadagnare la loro fiducia. Mi devo guadagnare la fiducia uccidendo un uomo. Un ragazzo come me. Un brivido mi percorre la schiena. Il respiro si fa più lento, mentre il cuore ora sembra voler uscire fuori, scappare. Sento l'elsa del pugnale tra le dita, la lama scura, le mascelle che si contraggono mentre mi avvicino, silenzioso, da dietro. Un attimo. Dura solo un attimo. La lama che entra. Un fremito, un lamento smorzato e si abbandona tra le mie braccia. Incrocio il suo sguardo, uno sguardo fatto di stupore, dolore, terrore ed infine un velo, il suo sguardo che si spegne. E sono stato io a spegnerlo. Sulla mano, il calore del sangue.

0: passo da La voce del mare di Mario Ruggero, sottotitolo Uomini di pace, edizioni Libreria Croce. Era la prima missione
1: di guerra. Era la prima missione di guerra del protagonista.
0: La prima volta.
1: Esattamente.
0: C'è una prima volta nella vita di ogni soldato.
1: Uno si augura.
0: Vogliamo parlarne.
1: Uno si augura che non ci sia mai una prima volta. Purtroppo un soldato è addestrato anche per questo. Chi fa il mestiere del soldato deve essere pronto anche a fare questo. Anche i nostri ragazzi che adesso sono fuori hanno un'arma e sono addestrati ad usarla, quest'arma. Quindi può succedere che possono usarla per la prima volta e possono anche uccidere.
0: E poi la seconda, la terza, eccetera.
1: Questo dipende purtroppo dalle circostanze e dalla
0: situazione. Come si rimane dopo? Il resto della vita come passa?
1: Il resto della vita passa, si riesce a superare. Bisogna avere la capacità e la forza di poter superare determinate situazioni. Qualcosa dentro rimane, è logico. Rimangono degli occhi, rimane un ricordo. Molti hanno bisogno persino di un aiuto per poter superare determinati momenti. Altri sono magari più forti per riuscire a superarli, ma qualcosa dentro rimane. In fondo una parte di quel soldato comunque sia muore insieme al suo nemico. C'era una cosa, non mi ricordo bene, una frase, non del libro, una frase che ho sentito, che diceva: quando guardi gli occhi del tuo nemico, rivedi te stesso.
0: Allora, te stesso, lei stesso, signor Ruggero, ex tenente, sottotenente di vascello, ufficiale di marina, ve lo descrivo. Effettivamente ce l'ha la stazza del militare, spalle belle robuste, capelli superflui, i capelli sono superflui. E c'è un pizzetto sale e pepe, gli occhi sono molto acuti, il naso deciso, appunto la corporatura robusta. Vedo un bracciale fatto di corde che mi fanno pensare un po' a qualcosa
1: di etnico,
0: di,
1: sì.
0: Etnico, di marino,
1: manca,
0: veramente.
1: Purtroppo ne manca uno di bracciale, comunque.
0: E lo vedo ritratto, perché mi ha confessato che lei in copertina, una foto che mi riporta agli anni della Grande Guerra, non so perché, forse il bianco nero, forse queste divise invernali di marinai d'inverno,
1: sì.
0: Con sì, molto abbottonati. Vedo tre ragazzi.
1: Esattamente.
0: E l'ultimo a destra è lei, ce ne sono altri due.
1: Esattamente.
0: Al suo fianco siete voi i protagonisti del libro.
1: Diciamo che siamo noi i protagonisti del libro.
0: Questi ricordi, poi chiaramente sono ricordi romanzati, ci sono aggiunti dei particolari di storie vissute da altri compagni, eccetera. Ci sono parecchi personaggi, alcuni ne abbiamo sentiti nominare, quelli che ricorrono particolarmente, c'è una Pat. Io avviso i nostri amici che di là in studio, insieme al nostro Vasco Feligini, c'è la signora Patrizia Ruggero, che è la moglie del signor Ruggero. C'è questa Pat, che è il protagonista, cui il protagonista pensa nelle sue missioni. E poi ci sono appunto questi due amici del cuore. Chi è Niki, signor Mario?
1: Niki, che poi, come ripeto, nel libro è stata la cosa un po' amplificata, romanzata. Niki è Nicola.
0: Niki è Nicola.
1: Niki è Nicola,
0: sulla cui testa il capo pelle rossa poggia la mano.
1: Esattamente.
0: Il capo pelle rossa guarda intensamente.
1: E vede il serpente.
0: Vede il serpente e riconosce qualcos'altro che qualche anno dopo inevitabilmente accade. Vogliamo ascoltare.
2: La notte cala come un caldo sudario nero. Niki si lamenta. L'effetto della morfina sta finendo e ci sono rimaste solo due fiale. Non credo che basteranno per tutta la notte. Con l'oscurità aumentano le sofferenze dovute agli insetti, attirati anche dal sangue. Ogni lembo di pelle è scoperta e tormentata da sciami. E a poco servono i repellenti. Ma ormai non mi interessa. Non mi interessa più nulla. Spero solo che l'alba giunga presto. Sopra di noi un cielo incredibilmente stellato. Mille piccole luci ci fanno compagnia. Ripenso al cielo della sera prima, mentre fumavo, tranquillo, in compagnia del mio amico. Jarm, ricordati il giuramento. La sua voce è fievole, quasi sussurrata. Sto per tornare a casa. È stato bello avere due fratelli come voi accanto. Mi mancherete dove andrò. Sul volto di Anthony si vede una lacrima illuminata dalla luce pallida della luna. Tre cuori battono insieme, ancora insieme, in quella notte interminabile. Fratelli di sangue, uniti dal sangue che ha ripreso ad uscire dalle ferite di Nicky. Guardate, guardate il mare com'è illuminato dal sole, com'è bello, che pace. Mamma, mamma, sono tornato. Ciao mamma, sono a casa. La sua mano si contrae, quasi a volersi attaccare ancora alla vita. Poi la sento lasciarsi andare, lentamente, nella mia. Nicky è morto. I suoi occhi fissano un punto lontano nel cielo stellato. Non rivedranno più albe e tramonti dai molteplici colori. Ora i suoi occhi sono albe e tramonti. I suoi occhi sono quelle stelle che dall'alto ci stanno guardando. E il mio cuore non vuole smettere di battere. E fa male.

0: Niki è il fratello, è l'amico di sempre, è la persona che uno vorrebbe avere sempre accanto. Niki era l'altra parte di me stesso.
1: Che purtroppo
0: sì, nel libro muore. Nel libro muore. Niki ha avuto un'altra sorte. Comunque. Rimane il fatto che Nicola è rimasto dentro di me in modo vivo e non passa giorno che un pensiero non vada a lui.
1: Perché un ex ufficiale, oggi impiegato in aviazione, scrive un libro? Per velleità letterarie o per altro?
0: Assolutamente no, è stato un caso. Io non avevo nessuna intenzione di scrivere libri, tantomeno mi sono mai considerato uno scrittore. Ma è successo un qualche cosa esattamente 6 anni fa. Ho conosciuto una persona con la quale sono molto amico oggi, una ragazza che aveva intenzione di togliersi questo grandissimo dono che è la vita. Io ho cercato di capire il motivo, parlavamo, e allora gli ho chiesto il motivo per cui voleva togliersi la vita, e lei: perché non c'è niente che mi possa dare un qualche cosa per continuare a vivere. Allora io, quasi per, a me piacciono le sfide molto, e lui ha detto: se io ti do un motivo per continuare a vivere, lo porti a termine insieme a me. Lei mi dice: se tu mi dai un buon motivo per vivere, io vado avanti. E io gli chiesi: ok, hai mai visto un'aurora boreale? È un buon motivo per vivere, vedere un'aurora boreale? E lei mi disse: sì, è un buon motivo, solo che ora non c'è più tempo. Quando dice: no, perché non c'è più tempo? Te la faccio vedere io l'aurora boreale. E gli scrissi l'aurora boreale in 2 ore.
1: Era uno dei racconti.
0: E il libro è andato così, con l'aurora boreale, cioè un racconto che sta quasi alla fine del libro.
1: Un buon motivo per scrivere.
0: È un buon motivo per scrivere, per il semplice fatto che una volta scritto l'aurora boreale è dato, e lei ha trovato la voglia non solo di leggerla, ma proprio di vederla. Sono stato bene anch'io, mi è piaciuto anche a me, e allora perché non continuare? E ho continuato a scrivere dei racconti che poi sono diventati circa 26
1: e sono stati raccolti in questo
0: alla fine momento. C'è stata un'altra persona che mi ha detto: ma perché non li metti insieme? Perché cosa? Per un libro? Ma dai, un libro? Io no, non è possibile. La casualità.
1: Dal mare al cielo al libro. Dal mare al cielo, che cosa si porta dietro adesso nell'aviazione, della sua esperienza col mare?
0: Beh, praticamente il lavoro che faccio non è altro che quello che facevo in marina, l'ufficiale di rotta. La navigazione non è diversa se
1: nel
0: si
1: mare
0: naviga
1: o nel cielo.
0: Nel cielo o anche per terra, il nord è nord, il sud è sud, i gradi sono quelli. Quindi io quello che faccio in aviazione è quello che facevo in marina.
1: E che ha fatto anche da scrittore, perché a quanto pare ha dato una rotta anche a una persona che si stava perdendo. Io direi che quindi ha dato una buona ragione per vivere, lei ha trovato una buona ragione per scrivere. Io ringrazio molto cordialmente il signor Mario Ruggero, quindi, per aver scritto La voce del mare, per averci raccontato di nuovo la storia di questo libro e la sua personale. Grazie anche a Vasco Filigini per la realizzazione tecnica.
0: Io ringrazio lei dell'ospitalità.
1: Questa era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo-iraniani Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky.

0: Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella. Sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti, dai dati ISTAT, il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico. Tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, critico Salvini che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. Il Consiglio dei Ministri con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano, critiche le opposizioni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E 4 minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
3: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
4: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi. Il bilancio del tifone Jujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Quando fu istituita 10 anni fa, la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin. L'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato, ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Padre Pio a Margherita Tresca.
1: San Giovanni Rotondo, 9 luglio 1918. Mia carissima figliuola, rispondendo alla domanda che mi fai circa i raggi di luce, premetto e ti assicuro in nome di Dio che tu sei nella purga passiva di spirito. Ciò che tu sperimenti di doloroso in cotesto stato è prodotto da una luce altissima, la più grande che possa concedersi ad anima viatrice. Questa luce è luce di contemplazione purgativa, la quale è pura luce di divina sapienza, è quella stessa che alla fine ha da unire l'anima con Dio in stretto vincolo di amore. Questa luce si insigne, se investe l'anima in stato di purga, produce nell'intelletto tenebre più folte e più palpabili di quelle da cui furono circondati gli Egizi in quella prodigiosa notte. E ciò dipende non dalla luce, ma dall'istesso intelletto che non è ancora proporzionato a ricevere detta luce, ed anche perché ne è affatto indisposto per molte imperfezioni e debolezze in cui si trova involto. Ciò che avviene nell'intelletto si va in pari tempo e proporzionatamente verificando nell'altre potenze dell'anima e dello stesso appetito sensibile. Ora, mentre trovasi l'anima in questa purga dolorosissima, nessuna luce può l'anima percepire, nessun raggio può afferrare del divino sole. Per mezzo di questa oscura notte risulterà nello spirito quella perfetta purificazione che lo renderà atto alla divina unione. Breve, con le tenebre si dispone l'intelletto al ricevimento di un'altra luce. Con le afflizioni, con le angustie e con le pene si prepara la volontà e tutto l'uomo interiore al ricevimento di quel gaudio che porta con sé la mistica unione. E con il legame delle potenze si rende lo spirito agile e snello per volare nel seno di Dio e per trasformarsi in Lui. Le ragioni per cui l'anima viene sottoposta a questa sì dura prova, oltre quelle che abbiamo già dette, un'altra ancora più rilevante ve ne è, ed è questa: che all'esaltazione, secondo il detto del Divin Maestro, deve precedere una umiliazione proporzionata alla stessa esaltazione. Ora, essendo l'unione mistica di amore il più alto posto a cui può ascendere un'anima in questa vita mortale, deve precederle, come disposizione necessaria, un abbassamento, il più intimo ed il più profondo che sia mai possibile. E questo appunto è quello che vi introduce la luce purgativa con la vista del suo nulla e dei suoi peccati, dei suoi difetti e delle sue miserie, perché essendo questa penetrantissima ne sradica fin dalle più interne radici ogni stima, ogni concetto che le era rimasto di se stessa ed ogni compiacenza o palese o occulta che ella aveva delle proprie operazioni. E ciò che è più da stimarsi, vi imprime profondamente una cognizione giusta di sé che è una cognizione bassissima e grandemente annichilativa. Ora può avvenire che durante questa dolorosa prova scenda in quest'anima qualche alleviamento per alleggerire e raddolcire i dolori di lei. Può avvenire ancora che Dio di tanto in tanto dà allo spirito afflitto alcuni soavi conforti per cui mezzo gli prende animo a patire, concepisca una nuova leva per proseguire la dolorosa carriera della sua purga. La cosa in tal caso avviene in questa maniera. Fa Dio che quella stessa luce di contemplazione che investiva l'anima in modo tenebroso e purgativo operi in lei diversamente e l'investa in modo illuminativo, amoroso e soave. Allora l'anima muta stato e si vede passare dalle tenebre alla luce, dalle afflizioni alla quiete, dalle amarezze alle dolcezze dello spirito. Qui avviene che Dio le comparte contemplazioni dolci, favori molto dilettevoli, quiete intima e soave serenità. L'anima allora non cape in se stessa per la contentezza e alle volte crede già finite le sue pene. Ma siccome la purga non è finita ancora, quando meno se lo aspetta, si vede un'altra volta piombata nella dura ed oscura prigione. Ora, quelle soste che avvengono in questa purga, quella luce che l'anima stessa apprende come tale, quelle dolci contemplazioni che sogliono comunicarsele, dicesi raggio di luce. Spiegata la cosa e messala in chiaro, è facilitata anche a te, mia buona figliuola, la via per ubbidire al padre provinciale, nonché a me stesso, che a questo ti astringo. Manifesta sempre tutto ciò che avviene in te, anche quei raggi di luce, nel modo come orora ti ho dichiarato, sempre che il Signore te ne vorrà fornire, e tu starai tranquilla. Fammi sapere se hai capito come sta la cosa. Sono a stretto a porre termine alla presente, perché occupatissimo per gli esami dei nostri collegiali. Raccomandami sempre alla Divina Pietà, come fo io assiduamente per te, perché la prova cresce sempre più. Sia sempre in croce, pieno di dolori, di amarezze e d'affanni. Ti benedico con tutto il paterno affetto. Affezionatissimo in Gesù Cristo, Padre Pio.

0: Padre Pio a Maria Gargani.
1: San Giovanni Rotondo, 4 settembre 1916. Diletta figliuola del Padre Celeste. Dalla condotta della Divina Grazia operante in voi, voi avete ogni ragione di confortarvi e di sperare e confidare in Dio, essendo questa la condotta che suole tenere con le anime che hanno scelto Lui per propria porzione e per propria eredità. Il prototipo, l'esemplare su cui bisogna rispecchiarci e modellare la vita nostra, si è Gesù Cristo. Ma Gesù ha scelto per suo vessillo la croce, e perciò egli vuole che tutti i suoi seguaci devono battere la via del Calvario portando la croce per poi spirarvi distesi su di lei. Solo per questa strada si perviene a salvezza. Nemmeno vi devono angustiare le innumerevoli tentazioni dalle quali di continuo voi venite assalita, poiché lo Spirito Santo preavvisa l'anima devota che si dispone ad avanzare nelle vie di Dio a disporsi, a prepararsi alla tentazione. Perciò fatevi animo, che il segno certo ed infallibile per l'elezione a salute di un'anima sia la tentazione cui la poverina sarà posta qual segno di contraddizione in mezzo a tanta tempesta. Ci rianimi il pensiero a sopportarne la prova la vita di tutti i santi che non vennero esentati da questa prova. La tentazione non risparmia nessun eletto. Non risparmiò neppure l'apostolo delle genti, il quale, dopo di essere stato rapito fino al paradiso ancora viatore, fu tale la prova a cui venne sottoposto che Satana giunse sino a schiaffeggiarlo. Mio Dio, chi può leggere quelle pagine senza sentirsi agghiacciato il sangue nelle vene? Quante lacrime, quanti sospiri, quanti gemiti, quante preghiere non innalzava questo santo apostolo perché il Signore ritirasse questa dolorosissima prova da sé. Ma quale ne fu la risposta di Gesù? Non altra se non questa: ti basti la mia grazia. La virtù nell'infermità, nella prova, si perfeziona. Perciò fatevi animo. Anche a voi Gesù vi fa sentire, a mezzo di chi egli ha scelto a vostra guida, la stessa voce che fece sentire a San Paolo: combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento ricorrete alla preghiera, confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Se siete disprezzata dal mondo, godetene, perché il primo odio lo portò all'autore della vita, al Divin Maestro. Se siete tribolata ed afflitta con ogni genere di privazione, di tentazioni, di prove, per parte del demonio e dei suoi seguaci, sollevate il vostro sguardo in alto, accrescete il vostro coraggio. Il Signore è con voi e non vi è luogo a temere. Desidero sapere come sogliate passare ordinariamente le ore. Fatemi sapere se fate l'orazione mentale e quante volte siete solita farla nella giornata ed in quali ore ed il tempo che vi impiegate. Inoltre fatemi sapere il modo come siete solita a farla. Rispondetemi quando voi il potete ed il volete, indirizzando la vostra lettera qui in San Giovanni Rotondo, Foggia, dove presentemente mi trovo per cambiamento di aria. Pregate molto per me, per il fine ancora che voi conoscete e sapete. Gesù vi benedica, ed in Lui cordialmente vi saluto. Fra Pio.

Quella notte il monte si illuminò, acceso da un fuoco inestinguibile, muto e divorante. Su, il monte ardeva di una fiamma silenziosa, come se tutto il creato bruciasse di un amore senza limiti.

0: Padre Pio ha assunto Di Tommaso.
1: San Giovanni Rotondo, 4 dicembre 1920. Mia sempre carissima figliuola, il tuo stato non è di un'anima tiepida, ma di un'anima che ama e molto ama senza saperlo. Gesù è tuo e nessuno te lo potrà togliere. Se non puoi accertartene per queste e altre ragioni, credi almeno a te stessa. Tu temi di offendere Dio e prima di offenderlo tu saresti disposta a subire la morte infinite volte. Ora, come può riconciliarsi questa disposizione dell'anima tua con quella che tu dici e temi? Ah no, figliuola mia, Dio può rigettare tutto nella creatura, ma non può rigettare il desiderio sincero di volerlo amare. Calmati dunque e tranquillizzati, e non fare la capricciosa col dare ascolto a quanto ti suggerisce la tua fantasia, in cui potentemente ci soffia Satana, ma quietati a quanto ti dice l'autorità in nome di Dio. Ti lamenti poi di me, poverino, e non so per quale ragioni. Non sono io, figliuola mia, che ti ho abbandonata, ma è Dio che per provarti ti fa sperimentare tutti gli effetti di un reale abbandono e non permette che l'assistenza che ti viene prestata abbia tu a sentirne l'atto sperimentale nella parte inferiore dell'anima tua. Ma l'assistenza c'è ed è soverchiamente vigile. Il Signore ti perdoni per questo tuo lamento che tanto male mi fa. Né il tuo lamento può essere giustificato perché ho fatto passare molto tempo senza scriverti. Tu stessa dovresti rammentarti che non ho lasciato mai senza riscontro le tue lettere, sobbarcandomi a dei sacrifici che erano superiori alle mie forze. E se non te ne ho fatto io un richiamo per questo tuo ultimo silenzio verso il tuo direttore, è stato perché non sapevo se ciò fosse stato di tuo principio, ovvero per altre ragioni di famiglia. Quali potevano essere queste ragioni di famiglia, tu stessa il puoi immaginare. I miei scritti mi sono richiesti da migliaia e centinaia di migliaia di persone e non intendo regalarli a coloro che, avvezzi sempre a mangiare ghiande e da giudicare con l'occhio carnale, vogliono vedere e guardare e gustare a guisa di uomini carnali e sensuali. Lo so che tu in questo non ne hai colpa e per questo ne piango, ma è per questo appunto che voglio il tuo bene che me ne sono astenuto. Voglio che tu te ne rimani tranquilla e di fare sempre assegnamento sulle mie povere spalle. Salutami la povera mamma e fa voto di sentirla presto ristabilita. Salutami caramente zio Gaetano. Tu abiti infinite benedizioni ed arrivederci dopo Natale. Padre Pio, Cappuccino.
0: Padre Pio, a Filomena Fini.
1: San Giovanni Rotondo, 25 luglio 1917. Carissima Filomena, Gesù vi conforti nel vostro dolore e riempia i vuoti del vostro materno cuore. Non pensate, vi prego, mia cara figliuola, che per mancanza di memoria o d'affezione me ne sia rimasto estraneo al vostro dolore a cui il buon Dio ha voluto sottoporvi. Era mio dovere venirvi a visitare per sì luttuosa circostanza, ma né la salute e né la ristrettezza delle circostanze me l'hanno permesso fino al presente. Ed avendo inteso che siete oltremodo afflitta, non stento a crederlo. Quello che non è più era vostro figlio, conforto unico del vostro materno cuore, già provato abbastanza dalla sventura. Ma de... non vi è nulla da compiangere per questa cara perdita, perché se essa è tale per l'anima mondana, tale non è per l'anima cristiana. Il vostro bimbo è in paradiso e di là vi guarda, vi assiste, vi sorride e prepara il posto per voi. Non è necessario dirvi quanta pena mi arrecò la dipartita per cielo di questo tenero bambino che io amavo al pari dell'anima mia, ma mi rassegno ai voleri di Dio, perché la felicità di quel bambino sarebbe stata assai contrastata se egli fosse vissuto. Accettate, mia buona figliuola, questo mio povero scritto in segno della stima grande che nutro per l'anima vostra, e possa desso a recarvi tutto quel conforto che mi sono ripromesso nel decidermi a scrivervi questa presente. Gesù vi assista e rimargini quella piaga che la sventura ha aperto nel vostro cuore. Io vi desidero ogni eletta grazia nelle viscere di Gesù Cristo. Sono vostro umile servitore, Padre Pio, Cappuccino.

0: Padre Pio a Frate Emanuele da San Marco la Cotola.
1: San Giovanni Rotondo, 25 novembre 1917. Mio carissimo figliuolo, Gesù continui a possedere completamente il tuo cuore fino alla trasformazione in Lui nella gloria dei celesti comprensori. Questo mio augurio paterno ti conforti e sorregga nella prova durissima alla quale Gesù ti sottopone da più di un anno in qua. Sì, è la prova del cielo quella che attraversa il tuo spirito. Questa assicurazione ti deve bastare, almeno per non cadere, almeno per mantenerti in piedi. Tu mi dici che almeno una volta ancora desideri che io ti confermi nelle assicurazioni fatteti tante altre volte a viva voce. Ebbene, già che lo vuoi, eccomi a te. La prima e principale massima che devi imprimerti nella mente è questa: ubbidienza e sempre ubbidienza, e ad essa sottomettere tutto te stesso. Quindi, nelle tue operazioni, tu non devi ragionare, e qualunque dubbio ti assalga, tira innanzi senza angustiarti e discaccia il tutto con la santa ubbidienza. Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione. Evita solo ciò che tu conosci essere chiaramente peccato. Solo questo non cade sotto l'ubbidienza. E nota bene che io ho detto che Gesù sarà sempre contento di qualunque tua azione, perché quando la tua volontà abituale è quella di piacere a Dio, e questa volontà ti assicurai, e te l'assicuro ancora adesso che ce l'hai sempre, ogni azione gli sarà grata. E né ti deve importare se tu non lo vedi con la tua intelligenza. Gesù guarda la tua volontà, che è questa di volergli sempre piacere. Dunque, non ti preoccupare, figliuol mio, di nessun dubbio, di nessun timore. Ti basti sapere dalla parola dell'autorità che Gesù è contento delle tue azioni. Delle due, una: o sbaglia l'autorità o sbagli tu. La conclusione? Ormai è indubitato che tu, volendoti persuadere del contrario, avrai sempre torto. La verità non sta da parte tua, ma dalla parte di chi ti parla in nome di Dio. Che vuoi di più, figliuol mio, da un Dio che scende perfino allo scherzo puerilmente santo? Dunque, nessun timore nelle tue relazioni con Dio. Rassegnazione, pazienza, ed un giorno vedrai la luce completa ed indefettibile. Tieni poi per sospetti tutti quei desideri che, secondo le anime prudenti e pie, non possono produrre i loro effetti. Tali sono i desideri di certa perfezione cristiana, che può essere bensì immaginata ma praticata giammai, e sulla quale molti danno lezione bene, ma nessuno viene all'esecuzione. E così lascia deposto anche il dubbio espostomi da te in riguardo a ciò che tu dici di aver letto sui libri. Rifletti seriamente alla vanità dello spirito umano, com'egli è facile ad imbrogliarsi e ad imbarazzarsi in se stesso, perché t'assicuro che da questa considerazione conoscerai facilmente ciò che tante volte ti ho dichiarato, cioè che i travagli interiori che tu hai tollerato e che anche al presente vi rimane pure qualche residuo sono stati cagionati in te da una moltitudine di considerazioni e desideri prodotti con una grande ansietà per arrivare presto a quella immaginaria perfezione che stortamente ti avevi formata. La tua immaginazione vi aveva formato nel tuo spirito un'idea di perfezione assoluta alla quale la volontà tua voleva giungere. Ma cosa avvenne? Tu bene lo sai. La volontà, spaventata dalla grande difficoltà e impossibilità, rimase gravida senza poter partorire, e perciò andava moltiplicando molti desideri inutili, i quali, come mosconi, divorarono il miele dell'alveare, e i buoni e veri desideri rimasero famelici di ogni consolazione. Buono per te che il buon Dio ebbe compassione dell'anima tua e te ne liberò ancora in tempo a mezzo della guida che ti affidò. Sappi ancora che la virtù della pazienza è quella che ci assicura più di ogni altra della perfezione, e se conviene praticarla con altri, bisogna altresì averla con se stesso. Coloro che aspirano al puro amore di Dio non hanno tanto bisogno della pazienza con gli altri come con se medesimi. Per conquistare la perfezione bisogna tollerare le sue proprie imperfezioni. Dico tollerarle con pazienza e non già amarle o accarezzarle. Con questa sofferenza si nutrisce l'umiltà. È necessario, mio carissimo figliuolo, per sempre ben camminare, applicarti con ogni diligenza, abbattere bene quella strada che a te è più vicina, che è possibile ad attraversarsi e ad far bene la prima giornata, e non trattenersi a desiderare di far l'ultima, quando bisogna fare ancora la prima. Figliuol mio, io non so quale impressione produrrà nell'anima tua questo mio povero scritto, ma il tutto è stato scritto da me ai piedi del crocifisso. Ho sentito forte l'impulso nel cuore di scriverti ciò che ti ho scritto, perché ho stimato che una gran parte del tuo male passato fosse stato occasionato dall'avere tu fatte grandi preparazioni. E vedendo poi che gli effetti erano piccolissimi e le forze insufficienti a praticare quei desideri, quei disegni e quelle idee, sei stato travagliato da certi crepacuori ed impazienza, inquietudini e turbazioni di mente e di cuore. Di qui nacquero tutte quelle diffidenze, languori, viltà e mancamenti di cuore. Or, se tutto ciò è vero, come purtroppo lo è in realtà, sii più prudente da qui innanzi, cammina terra terra, perché l'alto mare ti fa venire il capogiro e ti cagiona delle convulsioni. Abbi sempre una gran confidenza e rassegnazione nella divina provvidenza, e non pretendere di far provvisione di manna più di quanto ti fa bisogno nel giorno presente, e non dubitare che Dio ne farà piovere dell'altra domani, e così per tutti i giorni della tua vita. Io approvo il tuo desiderio di voler sempre continuare ad avere un direttore per il tuo spirito, nelle braccia del quale tu possa dolcemente far riposare il tuo spirito. Scrivimi quindi in confidenza e non dubitare che io non risponda fedelmente. Prega assai per me, perché non puoi credere quanto sia angustiato ed oppresso il mio spirito dallo spirito maligno. Salutami Grilli e Di Iorio. Oseguami il padre lettore Giustino. E bacia rispettosamente per me la mano al padre provinciale. Ti benedico e saluto di cuore Fra Pio, Cappuccino.

Aveva le mani e i piedi trafitti da chiodi e il costato ferito come da un colpo di lancia. Aveva pregato

0: Padre Pio a Mario Melchioni.
1: San Giovanni Rotondo, 12 ottobre 1936. Mio carissimo Mario, di ritorno di Antonina da te, sento vivo il bisogno di inviarti il mio perenne affettuoso e fraterno saluto. Godo sentirti bene e fo voti all'Altissimo che tu possa, assieme all'Antonina, vivere lungamente in ottimo stato di salute e sempre entrambi in aumento di grazia e di meriti dinanzi a Dio. Non credo superfluo e fuori luogo il doverti sempre raccomandare l'astinenza dal fumare, che per te è micidiale. Astieniti da cotesto benedetto fumo, innanzitutto per amore di Dio, e poi in riflesso a noi che ti vogliamo bene e vogliamo il tuo bene. Ascoltaci, caro Mario, e non ci far vivere in trepidazioni. Io, grazie a Dio, sto bene. Ti saluto caramente e ti stringo al mio cuore. Tuo affezionatissimo Padre Pio.
0: Padre Pio a Paolo VI.

San Giovanni Rotondo, 12 settembre 1968. Santità, approfitto del vostro incontro con i padri capitolari per unirmi spiritualmente ai miei confratelli ed umiliare ai vostri piedi il mio affettuoso ossequio, tutta la mia devozione verso la vostra augusta persona, nell'atto di fede, amore ed obbedienza alla dignità di colui che rappresentate sulla terra. L'ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, fedeltà, obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà e austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele della regola e delle costituzioni, pur rinnovandosi nella vitalità e nello spirito interiore secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere sempre più pronto ad accorrere nelle necessità della Madre Chiesa al cenno della santità vostra. So che il vostro cuore soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, perfino cattolici, all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. Vi offro la mia preghiera e sofferenza quotidiana quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità, che mai si cambia col mutar dei tempi. Anche a nome dei miei figli spirituali e dei gruppi di preghiera, vi ringrazio per la parola chiara e decisa che avete detto, specie nell'ultima enciclica Umane Vite. Riaffermo la mia fede, la mia incondizionata obbedienza alle vostre illuminate direttive. Voglia il Signore concedere il trionfo alla verità, la pace alla sua Chiesa, la tranquillità ai popoli della terra, salute e prosperità alla santità vostra, affinché dissipate queste nubi passeggere. Il regno di Dio trionfi in tutti i cuori, mercé la vostra opera apostolica di supremo pastore di tutta la cristianità. Prostrato ai vostri piedi, vi prego di benedirmi, assieme ai confratelli, ai miei figli spirituali, ai gruppi di preghiera, ai miei ammalati, a tutte le iniziative di bene che nel nome di Gesù e con la vostra protezione ci sforziamo di compiere. Della santità vostra, umilissimo figlio, Padre Pio, Cappuccino.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è martedì 22 settembre 2026. Notizie dalla Chiesa. Somalia. Monsignor Daibes dice: è un'emergenza umanitaria dimenticata dal mondo. Così il vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio descrive lo scenario di un paese colpito da un violento cambiamento climatico e dalla carenza di fondi per rispondere ai bisogni primari della popolazione, fra cui spicca la protezione dei bambini. In prima linea ogni giorno la chiesa locale, attraverso la Caritas, dice: stiamo cercando di aiutare 100.000 persone. Borgo Dialogues negli Stati Uniti per plasmare il futuro con coraggio e responsabilità. L'iniziativa globale sulla leadership riunisce esponenti di diversi settori per porre la dignità umana e il bene comune al centro dell'innovazione, degli investimenti e della leadership. I Dialogues si fondano sulla premessa che le sfide più urgenti di oggi non possono essere risolte dai soli governi. Il Papa ha detto: bisogna vivere la clausura in comunione, il calo delle vocazioni spinga al rinnovamento. Leone XIV l'ha affermato ricevendo le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine. Le vocazioni, ha detto, nascono non da strategie ma dalla preghiera. Il calo dei numeri spinga a impegnarsi di più nell'accompagnamento di chi bussa ai monasteri. Poi l'invito a formare e formarsi, a una clausura vissuta in spirito di comunione tra voi e con la Chiesa, e al silenzio che in una società dominata dal rumore faccia sentire il bisogno di tempi e spazi in cui fermarsi. Il Papa in visita al Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Ieri mattina, 21 settembre, Leone XIV si è recato nel Palazzo dei Propilei e ha salutato i dipendenti e i collaboratori del Dicastero. Li ha poi incoraggiati e ringraziati per il loro lavoro, esortandoli a diffondere nel mondo i valori dell'umanesimo. Il Papa in Sud America, 12 giorni, 3 paesi, 14 luoghi. Ecco finalmente il programma del viaggio. La sala stampa della Santa Sede ha reso noti i dettagli del lungo pellegrinaggio che il pontefice vivrà dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, per il viaggio apostolico finora più lungo del pontificato. Incontri, celebrazioni, visite, preghiere ai santuari, con tappe in luoghi politici e spirituali ricchi di storia e significato. Il ritorno nella diocesi di cui è stato vescovo, cita e la giornata nell'Amazzonia peruviana tra missionari e popoli indigeni. 12 giorni senza sosta, una ventina di trasferimenti in aereo e in elicottero, l'incontro con tutte le realtà possibili di ogni paese, sociali, politiche, ecclesiali, la visita in palazzi, centri di assistenza, santuari, penitenziari e poi appunto il ritorno nella querida diocesi a cui rivolse un pensiero alla sua prima apparizione dalla loggia delle Benedizioni a nord del Perù. Leone XIV reciterà il rosario con centinaia di bambini in Vaticano per la pace. Il 1 ottobre tra 700 e 1000 bambini di scuole e parrocchie di Roma si uniranno al pontefice nei giardini vaticani, dando così inizio alla settimana di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Notizia dal mondo: alle elezioni in Germania ha vinto la Linke sinistra a Berlino e l'AfD in Mecklenburg-Pomerania. Stando ai risultati preliminari delle elezioni del weekend, la Germania è sempre più polarizzata. Nelle elezioni per il sindaco di Berlino, Die Linke, il partito di sinistra, ha infatti raggiunto il 25,7%. Se la sinistra ha vinto a Berlino, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, regione del nord-est della Germania, ha vinto però AfD. Uno dei primi commenti è arrivato dalla candidata sindaca della Linke, Elif Eralp, che ha detto: care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia a Berlino e il segnale dell'amore e della giustizia hanno vinto sull'odio. Elif Eralp è un'avvocata dei diritti umani, figlia di rifugiati turchi. In campagna elettorale ha spinto molto sull'accessibilità degli alloggi e una maggiore integrazione, tanto da venire identificata come la Mamdani tedesca.

0: Sempre a Berlino, invece, Alternative for Deutschland ha raggiunto il 16,3%. In Mecklenburgo, Land nell'area orientale, AfD ha raggiunto il 38,2%. Per la prima volta dal 1994, l'SPD è stata così sconfitta. Per il cancelliere Merz è stato un disastro totale, come ha ammesso lui stesso, ma questa nuova tornata elettorale ci restituisce l'immagine di una Germania sempre più divisa e bisognosa di risposte radicali ai problemi moderni, come sicurezza, emergenza abitativa ed economica. Secondo i dati delle Nazioni Unite, in Yemen l'intensificarsi dei combattimenti e degli attacchi tra gli Houthi e l'esercito yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita ha costretto circa 112.000 persone a lasciare la propria casa per spostarsi in luoghi più sicuri. Gli sfollati sono soprattutto lungo la costa ovest, dove nelle ultime settimane gli Houthi sono avanzati arrivando a lambire lo stretto di Bab el-Mandeb tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso, fondamentale per il controllo dei commerci e delle esportazioni di petrolio. Il Regno Unito fornirà un limitato supporto militare all'Arabia Saudita per aiutarla a difendersi dagli attacchi degli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord ed è sostenuta dall'Iran. L'ha annunciato lunedì il primo ministro britannico Andy Burnham, mentre era in viaggio verso New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva già approvato la possibile vendita di 48 aerei da guerra F-35 all'Arabia Saudita per un valore stimato di 24,3 miliardi di dollari. La vendita dovrà ora essere esaminata dal Congresso. L'approvazione è stata decisa mentre nelle ultime settimane l'Arabia Saudita è stata sempre più coinvolta in attacchi da parte degli Houthi, milizia che controlla gran parte dello Yemen del nord. Per la prima volta nel Regno Unito un uomo è stato incriminato con l'accusa di aver partecipato al genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994, quando nell'arco di 100 giorni vennero uccise almeno 800.000 persone, principalmente di etnia Tutsi, da parte di persone di etnia Hutu. L'uomo in questione si chiama Vincent Brown, 65 anni, vive nel nord di Londra e comparirà in tribunale oggi. È accusato di aver diretto e istigato atti di omicidio e genocidio compiuti da altri. Le indagini sul suo caso erano iniziate nel 2019. Le aveva avviate un'unità speciale della Polizia di Londra che si occupa di reati speciali e antiterrorismo, dopo una richiesta formale del governo ruandese di indagare su persone residenti nel Regno Unito presumibilmente coinvolte in atti di genocidio avvenuti nel distretto di Rugenge ad aprile del 1994. Il politico francese di estrema destra Éric Zemmour, leader del partito Reconquête, Riconquista, ha detto che si candiderà alle elezioni presidenziali francesi che si terranno ad aprile 2027. Durante un'intervista ha proposto, tra le altre cose, che gli stranieri disoccupati da più di un anno vengano espulsi anche se hanno un visto e che la Francia investa maggiormente sui robot e sull'intelligenza artificiale per limitare il numero di lavoratori immigrati. Zemmour ha 68 anni ed è un famoso e controverso intellettuale noto per le sue opinioni razziste e islamofobe. Ieri il British Museum di Londra ha vietato ai visitatori di fotografare l'arazzo di Bayeux, una delle opere d'arte più significative dell'undicesimo secolo e un preziosissimo documento storico che il museo esporrà fino a luglio 2027, dopo un complicato e raccontato trasferimento internazionale dalla Francia. La mostra, inaugurata il 10 settembre, è stata da subito molto affollata e il museo ha spiegato che il divieto di foto è stato deciso per evitare che si creassero code e ritardi, dopo che nei primi giorni diverse persone avevano rallentato la visita per fermarsi a fare delle foto.
1: Notizie dall'Italia. Dal 4 novembre sono 1.177.597 le famiglie che troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria carta dedicata a te e che potranno contare su una seconda tranche da 500 euro che sarà erogata a partire da aprile 2027. Ad individuare i beneficiari l'INPS, non in base a presentazione domanda o click day, ma automaticamente tra i nuclei familiari composti da almeno tre componenti e con ISEE inferiore a 15.000 euro, privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. La legge di bilancio per il 2026 ha previsto uno stanziamento ad hoc complessivo di 1 miliardo di euro, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La carta dedicata a te porta con sé un messaggio di inclusione e di attenzione alle fragilità, che sono tante, e dimostra che lo Stato non dimentica le persone, come ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Adesso l'ANCI chiede l'estensione di tale contributo anche ai single, che possono essere ugualmente in difficoltà, se non in maniera peggiore. Sono state vandalizzate con vernice nera e verde le due pietre d'inciampo in zona Trastevere e via d'Andolo dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, ebrei romani deportati e successivamente deportati ad Auschwitz. Ancora un oltraggio alla memoria della Shoah romana, ancora uno sfregio alle pietre d'inciampo, barbarie che si ripetono nel tempo attraverso atti vili inaccettabili. Così ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società su fonti aperte, intervenire in anticipo con l'intelligenza artificiale per individuare le aziende con comportamenti sospetti che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. Una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre gli autori di questo sistema sono stati convocati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato affinché possa raccontare alle istituzioni gli indicatori che ha sviluppato. Il suo nome è Roses ed è nata nel 2020. Al via il bonus colonnine, dalle ore 12 di quest'oggi i consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Le domande, si legge in una nota del MIMIT, potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del MIMIT. Nel dettaglio il contributo copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino ad un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. La misura prevede in totale una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030. L'estate, almeno dal punto di vista astronomico, è davvero agli sgoccioli. Domani, 23 settembre, alle ore 2:05, cadrà l'equinozio d'autunno, quindi questa notte verso domani. La nuova stagione prenderà il via quando il Sole attraverserà l'equatore celeste, spostandosi da nord a sud. Inoltre il Sole si troverà allo zenite dell'equatore terrestre, dove i suoi raggi arriveranno perpendicolari. I due emisferi del pianeta riceveranno così un'illuminazione equivalente, con le ore di luce pressoché uguali a quelle di buio. Da qui l'espressione latina equinox, ossia notte uguale. La data dell'equinozio di settembre non è fissa, ma può variare di anno in anno tra il 21 e il 24 settembre. Generalmente si verifica il 22-23 settembre e più raramente il 21 e il 24. I prossimi equinozi d'autunno al 21 settembre, infatti, arriveranno solo nel 2092 e nel 2096. Notizie locali, crisi Electrolux, il ministro Urso commenta, vogliamo chiudere l'avvertenza entro ottobre. Il commento è dell'esponente del governo Meloni in occasione della visita al campus industriale Riello di Legnago in provincia di Verona. L'azienda ha annunciato un piano di tagli che porterà ad un totale di 1450 esuberi. Porcia si conferma tra i comparti maggiormente colpiti, con una riduzione complessiva di circa 463 addetti, 208 riguarderanno il settore produttivo, mentre 255 toccheranno invece quello dello staff. Il ministro ha convocato per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto sull'avvertenza Electrolux con l'azienda, le istituzioni locali e le parti sociali, in modo da individuare una soluzione sostenibile, transitoria, in attesa del nuovo quadro regolatorio europeo, che consenta di salvaguardare tutti gli stabilimenti ed evitare licenziamenti. Dal CRO di Aviano al Burlo di Trieste, al via la prima staffetta del cuore per sostenere la ricerca. La staffetta comincerà questo venerdì 25 settembre alle 13:30 dall'Istituto Avianese, l'arrivo prevista alle 16:30 nel capoluogo della regione. Pordenone dedica il parco tra via Marco Polo e via Colombo agli internati militari italiani che tra il 1943 e il 1945 rifiutarono di aderire al nazifascismo scegliendo la deportazione nei lager tedeschi. Il parco è dedicato agli oltre 600.000 soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 scelsero la deportazione piuttosto che l'adesione al regime nazifascista. Sulla targa scoperta durante la cerimonia si legge «Libertà e democrazia sono nate anche grazie a quei 600.000 no, un rifiuto fatto con grande dignità e coraggio di chi seppe resistere senza armi, scegliendo la sofferenza e a volte la morte. Il circolo Arci Tina Merlin di Grizzo di Montereale Valcellina chiude l'annata associativa 2025-2026 con un record storico. 209 soci e socie, il numero più alto mai raggiunto in oltre 25 anni di attività, è la prima volta che viene superata la soglia di 200 tesserati. Un traguardo costruito attraverso un anno intenso di musica, cultura, memoria e impegno civile, che porta con sé anche un appello. Il circolo cerca nuovi volontari. Questo per sostenere ulteriormente e maggiormente le attività, che di anno in anno crescono sempre più. Notizie dal Bellunese. Feltre resta senza segretario comunale. Manuela Bassani dà le dimissioni e si trasferisce a Castelfranco. L'incarico verrà lasciato ad ottobre. L'amministrazione Fusaro dovrà trovare rapidamente chi le succederà, mentre in corso la preparazione del bilancio. In una provincia che invecchia rapidamente, la gestione delle fragilità cognitive è una delle sfide sociosanitarie più urgenti. In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, l'ULS Dolomiti fa il punto sui servizi dedicati ai disturbi neurocognitivi, una condizione che in Italia riguarda circa 1,2 milioni di persone, con quasi 900.000 casi di disturbo neurocognitivo minore. Considerando i familiari coinvolti nell'assistenza, il fenomeno tocca 6 milioni di cittadini. Nel Bellunese, in particolare, le persone seguite dai servizi sono circa 3.000. La presa in carico in tal senso dell'ULS Dolomiti è multidisciplinare e si sviluppa su più livelli. La prevenzione resta un pilastro: controllare pressione, diabete udito, mantenere attività fisica regolare, stimolare la mente, seguire un'alimentazione equilibrata e coltivare relazioni sociali può prevenire o ritardare fino al 40% dei casi. Manuali pratici, opuscoli e materiali informativi sono disponibili sul sito dell'ULS Dolomiti. Una nuova tessera si aggiunge alla mappa della formazione bellunese. A Blogos ha aperto questa mattina la sua sede a Palazzo Crepadona, portando nel cuore del capoluogo un progetto che punta a far crescere competenze e territorio. La società, attiva nella ricerca, consulenza, formazione e coaching, nasce dall'unione di Able, Unit di Certottica Group e Metalogos. Il claim scelto punta sulla valorizzazione delle persone in un contesto dominato da tecnologia e innovazione. La nuova sede può contare su spazi didattici rinnovati grazie all'investimento di oltre 1,3 milioni di euro da fondi PNRR. I laboratori spaziano tra Palazzo Bembo, Villa Toglioni dal Mas e l'ex CED di Palazzo Reviviscar. A Palazzo Bembo sono attive 3 aule didattiche digitalizzate e una meeting room. Nel palazzo ci sono i laboratori di prototipia. Nella Barchessa sono operativi il laboratorio Tendenze Colore e la Materioteca. Un nuovo mezzo entra in servizio a supporto della sicurezza della Gordino. Sabato scorso ad Arabba si è svolta la cerimonia di consegna e benedizione dell'autoscala destinata al distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Il veicolo è dotato di trazione integrale e di una scala telescopica da 24 metri, un potenziamento operativo significativo, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e comunità locale.

Andiamo a vedere le notizie dal mondo dello sport. Pallavolo, Eurovolley, l'Italia mette nel mirino la Final Four di Milano. Mercoledì, domani, i quarti a Torino contro la Finlandia. La squadra di De Giorgi è in fiducia. E dal mondo del basket, tutti a caccia dell'Armani Cannibale con un occhio a NBA Europe. Sabato inizia la LPA. Petrucci commenta, sarà il campionato più interessante di tutti. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Quest'oggi, martedì 22 settembre, avremo cielo in prevalenza sereno. Durante il pomeriggio prevarrà cielo poco nuvoloso, variabile, specie verso pianura e costa. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, con possibili raffiche sostenute verso Trieste nella notte verso domani e fino al mattino di domani. Temperature in deciso calo. Domani, mercoledì 23 settembre, cielo da poco nuvoloso a variabile. Soffierà borino bora moderata fino al mattino e in seguito brezza. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo. Tendenza per dopodomani, giovedì 24 settembre. Cielo da nuvolosa variabile. Nel pomeriggio possibili rovescio temporali sparsi, che a partire dalla zona montana potranno in seguito interessare pianure costa. Nelle ore centrali soffierà vento da sud moderato su pianure costa, poi in serata bora moderata sulla fascia orientale. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 25. Concludiamo quindi, amici ascoltatori, un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che per voi trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

0: lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

tema fondamentale di tutto il nostro discorso spirituale è la domanda. La domanda come espressione normale della coscienza di noi stessi. Siamo coscienti tanto quanto domandiamo. Viviamo da uomini tanto quanto domandiamo. Ma domandare che cosa? Qui è l'equivoco. Qui è il punto dove l'equivoco può nascere umanamente, comprensibilmente. Quando Tobia dice «In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine», questo buon fine non è un nostro fantasma. Questo buon fine non è una nostra immaginazione, né corrisponde alle figure che emergono anche dai nostri sentimenti più buoni. È sempre diverso il mistero nell'esigenza che ha sulla nostra vita. Innanzitutto la domanda è che Cristo venga, mi penetri, che Cristo formuli Lui i miei pensieri, mutando i limiti inesorabili in cui essi nascono, spaccandoli nei loro confini, nel loro esiguo perimetro, e rendendo il cuore disponibile alla sua infinita saggezza. Desiderare e quindi chiedere la conoscenza e l'amore di Cristo. Questo è il contenuto della domanda. Venga il suo regno, cioè venga Lui. La preghiera del cristiano si differenzia dalla preghiera come espressione della religiosità naturale perché ha come contenuto una storia, perché nasce, si intensifica, si formula tutta quanta nel ricordo di qualcosa che è accaduto e che lo investe nel presente. Da cosa nascono il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis? Nascono da un fatto, della cui coscienza una persona è così ricolma che quello che pensa, che desidera e che chiede proviene tutto quanto dalla considerazione e dal sentimento di questo fatto da cui è preso e implicato. Perciò, se la prima parola della preghiera è la parola domanda, la seconda parola della preghiera è la parola memoria. La preghiera del cristiano può essere solo memoria. È compiuta cristianamente solo come memoria. Sorge dalla memoria di un fatto, dalla coscienza di una presenza che l'investe, dall'invito ad un compito che questa presenza gli rivolge, dalla passione per questo compito. Come diceva San Paolo, l'amore dimostratoci da Cristo ci strugge al pensiero che se uno è morto per tutti, è morto perché tutti vivano, non più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. La morte e la risurrezione di Cristo sono il fulcro del pregare, e a fondamento della domanda e della memoria sta la presenza di Cristo, ma non come pensata da noi. La presenza di Cristo, come nella storia, si è introdotta nella nostra vita e si è imposta alla nostra vita. Allora la preghiera, richiamo e sostegno, diventa espressione di noi stessi, verità che incomincia ad albeggiare in noi. È il gesto, l'atto dell'uomo più realista, più completo, più vero. Come recita l'antifona, tutta la terra desidera il suo volto. Ma la terra non desidera niente. La realtà non desidera niente. Dov'è che questo verbo si applica? È nella coscienza dell'uomo, cioè nella coscienza mia. Tutta la terra vuol dire la mia coscienza. È la mia coscienza che può esprimersi in desiderio. Tutta la terra diventa cosciente di Lui in me. La coscienza della sua presenza è l'iniziativa a cui siamo chiamati ogni mattina, davanti alla quale, come le onde si frangono sulla roccia imperterrita e ineliminabile, si debbono frangere tutti i nostri risentimenti, carenze, peccati, tutto ciò che ci manca o ci sembra mancare, tutto ciò di cui mugugna il mondo e si lamenta il mondo, cioè noi, quando la nostra vita non è animata ed esaltata dall'iniziativa di questa coscienza.

0: La preghiera di Sant'Anselmo.
1: Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto quello che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi.
0: Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza, perché questa è la sincerità o la semplicità del cuore. Accusare l'evidenza è semplicità del cuore. Fammi sentire attraverso l'affetto quello che sento attraverso l'intelletto, perché è evidente. Tutto ciò che è tuo per condizione, cioè per natura, fa che sia tuo per amore, cioè che io lo riconosca. Tu sei, tutto è tuo per natura. Più evidente di questo non c'è neanche il respiro con cui respiriamo e viviamo. Che sia tuo per amore, cioè che io accetti che la mia affermazione è affermare te. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Tu che mi fai chiedere, perché egli, il mistero, elegge, chiama e requisisce, secondo un'espressione che ha usato padre Chantrain. Concedi. Sant'Anselmo non era un ragazzino, era un grande uomo. Questa è la domanda suprema dell'uomo consapevole, dell'uomo ragionevole, che ci fa attraversare il turbine o l'uragano della volubilità. Solo la domanda ci fa vincere la volubilità. È nella domanda che tutto l'essere aderisce a quell'evidenza, che altrimenti resterebbe così fragile davanti alla mente e agli occhi da sembrare un miraggio. Infatti, l'evidenza scade nell'impressione dell'illusione. Si vanifica laddove non trova la corrispondenza dell'affetto, cioè dell'energia della libertà che vi aderisce riconoscendola, portando con sé dunque la totalità della persona. Senza terminare in questa domanda, qualsiasi nostra riflessione, meditazione, lettura, qualsiasi nostro pensare e pregare è vano. Tutto è vano, eccetto che amare Dio e servire Lui solo. Ma Dio è Cristo, nato da donna, nato sotto la legge, nelle nostre condizioni, e prosegue la sua presenza nel mondo senza consumarsi e senza scomporsi, creando, generando, benedicendo il tempo e la storia attraverso noi, dentro di noi, perché di Lui siamo l'opera, il segno, l'espressione. E ciò che di totalmente nostro egli ci dà è la possibilità di questa domanda. Tu che mi fai chiedere, concedi. Questa è la forza di volontà, l'iniziativa, la domanda. Questo è ciò che spacca le pareti della prigione o della tomba della nostra indifferenza. Questo è ciò che fa risorgere dalla piattezza del sentirsi schiacciati. Questo è quello che ci fa risorgere dall'ingiustizia che dubita, dalla meschinità che accetta di identificare con l'illusione la verità, l'evidenza, la domanda. Essa è la creata capacità di Dio. Tanto è di Dio, tanto è di Cristo, tanto è della mia libertà. È qui il mistero, la suggestività, la forza della domanda. Perché se io non voglio, non domando. E l'unica cosa che posso volere è domandare. Ma anche questo volere è dato, è il punto di connubio, è il punto sponsale del rapporto tra Cristo e la mia libertà. Tutto abbiamo bruciato nella domanda, ciò che non è puro e ciò che non è vero, come mendicanti. Questo è l'inizio del cibo e della bevanda, la possibilità della sussistenza. Perciò di fronte alle cose, agli altri, ai nostri stessi occhi di uomini, di notte e di giorno, se c'è tempesta o c'è sereno, Possiamo essere baldanzosi, ingenuamente baldanzosi, senza avere tutte le ragioni chiare, per un'intuizione buona che accetta il mistero nella sua bontà, che accetta l'essere come bontà, che accetta l'essere come positività, che accetta il primo capitolo della Sapienza. Sant'Anselmo si pone come uno dei più grandi pensatori al culmine di un millennio di civiltà cristiana. Nel Medioevo queste cose si dicevano a 40 anni, perché questa non è una domanda che possa fare un ragazzo di 15 anni o una ragazza di 20 anni. È l'uomo maturo che riconosce che ha ragione d'esistere per accedere alla soglia di questa domanda. Tu che mi fai chiedere, concedi, poiché ciò che di più caro abbiamo nel cristianesimo è Cristo stesso.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. Con Rosario Tronolone al microfono, per Luigi Astore. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Una volta il mio confessore, Don Sopocco, mi ordinò di riflettere attentamente per vedere se avevo qualche attaccamento a qualche oggetto o creatura o anche a me stessa. Quando mi misi a riflettere profondamente su di me, constatai di non provare alcun attaccamento per nulla. Tuttavia, come in tutto ciò che mi riguarda, così anche in questo non mi fidavo di me stessa. Allora, stanca di quell'esame minuzioso, mi recai davanti al Santissimo Sacramento e pregai Gesù con tutta la forza dell'anima mia. Gesù, mio sposo, tesoro del mio cuore, tu sai che conosco solo te e che non conosco altro amore al di fuori del tuo. Ma se mi dovessi attaccare a qualsiasi altra cosa fuori di te, ti prego e imploro, Gesù, per la tua infinita misericordia, mandami subito la morte, perché io preferisco morire mille volte piuttosto che esserti infedele una sola volta, anche nella più piccola cosa. Inaspettatamente Gesù, non so da dove, si presentò davanti a me, splendente di una incredibile bellezza. Portava un abito tutto bianco e teneva le mani alzate. Mi disse:
1: figlia mia, il tuo cuore è il mio riposo e la mia gioia. Io trovo in esso tutto ciò che un grande numero di anime mi nega. Dillo al mio rappresentante.
0: All'istante non vidi più nulla, ma nell'anima mia discese un mare di felicità.
2: Gesù vuole la totale rinuncia alla nostra volontà, anche quando cerchiamo di fare un bene che Lui non ci ha chiesto. L'obbedienza al confessore è la via sicura per fare la volontà di Dio e per arrivare alla santità.
0: Una volta mi chiesero di pregare per una certa anima. Per questo decisi di fare una novena alla misericordia del Signore, alla quale aggiunsi la mortificazione di tenere attorno a entrambe le gambe una catenella con punte di ferro per la durata della Santa Messa.
3: Cuoricina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente,
0: creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa

0: l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa

0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità.

0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e del

saluto a tutti voi amici in ascolto, da Monia Parente al microfono e da Roberto Colangeli che si occupa della parte tecnica. Ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità. A tutti buon ascolto.

dal Vangelo secondo Matteo. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano in essa. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E quanto pochi sono quelli che la trovano.

La porta che conduce alla salvezza è stretta e pochi riescono ad attraversarla. Queste parole di Gesù, riportate da Matteo al termine del discorso della montagna, sono insieme dure e pessimiste, provocano in chi le ascolta timore e sconforto, velano di incertezza e perfino di angoscia la vita del cristiano. È facile perdersi ed è molto difficile salvarsi. Precisiamo subito che Gesù non intende fare una minaccia, ma una seria esortazione ad accogliere con impegno la sua parola. La gioiosa proposta del Vangelo non deve far dimenticare le sue grandi esigenze morali, e l'accoglienza entusiasta deve essere accompagnata da una concreta e costante adesione. Il regno di Dio è una meta difficile, mentre è facile seguire la strada che porta alla meta opposta. In altre parole, seguire Cristo, essere suoi discepoli, è un impegno serio e duro, perché conduce alla gloria e alla vita, ma attraverso la croce e la morte. Gesù spiega questa idea con l'immagine delle due porte e delle due vie. La via o cammino simboleggia il comportamento morale dell'uomo. Nella Bibbia e negli scritti giudaici si parla di cammino della vita e della morte, della luce e delle tenebre. Nel pensiero di Gesù, la via della vita è l'accettazione pratica del Vangelo, come da lui è stato espresso nel discorso della montagna. L'immagine della porta, corrispondente alla via, richiama la porta di una città o di un edificio a cui si accede mediante una strada. Una porta ben delimitata, al pari della strada.

Anche nel Vangelo di Luca appare l'immagine della porta, ma riferita alla sala del banchetto. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non vi riusciranno. In Luca si insiste sulla decisione necessaria per varcare la soglia che introduce nel regno. Si fa appello allo sforzo per vincere ogni resistenza e incertezza. In Matteo si sottolinea in particolare il cammino faticoso per arrivare all'ingresso della città. Esiste infatti un'altra strada, spaziosa, facile, comoda, percorsa da molti, una porta larga che si può attraversare senza difficoltà. Seguire i propri istinti, soddisfare tutte le voglie, evitare ogni sacrificio è molto comodo. La tentazione è forte e molti soccombono, ma la conclusione è tragica. Al termine di questo percorso e oltre quella porta vi è la perdizione, il definitivo allontanamento dal regno di Dio. Anche dopo queste precisazioni, le parole di Gesù conservano una nota di amarezza. Sono pochi quelli che trovano la via che conduce alla vita. Gesù però non insiste sul numero, perché altrove ha detto che nessuno conosce il numero dei salvati e che quanto pare impossibile agli uomini è possibile a Dio. Egli sottolinea piuttosto le difficoltà della scelta evangelica, ponendo in contrasto due vie e invitando a muoversi con coraggio e con tempestività. Ha voluto ricordare con forza che il cammino del discepolo non è comodo. L'esortazione perciò tende a suscitare un nuovo slancio di azione e a superare momenti di rilassamento spirituale. Il cammino della perfezione è in ascesa, ma è l'unico che porta alla città di Dio. Gesù chiede molto, ma dona molto di più.

pietre. Meditazioni di padre Rinaldo Falsini, dall'omonimo libro pubblicato dall'editrice Ancora. Monia Parente, al microfono Gabriele Parrillo.

oggi il nostro incontro dedicato alla spiritualità termina qui. Noi ci diamo appuntamento a domani. A tutti, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: presentaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Tu salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona
2: le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgota muore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

0: Grazie. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, tua Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen. Perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

sia l'eterno riposo, una loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace, l'eterno riposo, una loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace, nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che è da sempre, ogni giorno provvede al bene dei propri figli, e questo con grande sollecitudine da parte del Signore. E se qualcosa volta lo ci mette alla prova, è non solo per tastare la nostra virtù, ma anche per farci crescere nella virtù, farci crescere anche nel conseguimento dell'onore e della gloria, perché quando uno resiste alle tentazioni sconfigge Satana, tutto opera della grazia di Dio e tutto ci apre al progresso che Dio vuole da noi. E Lui vuole che la nostra vita sia santa e immacolata al suo cospetto, dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Ah, per questo dice ha chiamato, ci ha predestinati. Chiediamo al Signore di realizzare per noi quando ci dice Lui stesso attraverso il Salmo 119: beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Vedete come il salmista, fratelli, non chiede una vita retta, ma una vita voluta, retta, con tutto il cuore, perché ciò che amiamo è ciò che noi doniamo. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Come dice un altro passo del salmista, la mia gioia è compiere la volontà di Dio. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. E nella prima lettura di oggi, fratelli, noi troviamo un brano dal Libro della Sapienza che appunto sollecita il credente a vivere una vita sana, una vita conforme allo Spirito di Dio. Non si tratta di aver paura di contaminarsi col peccato, si tratta di piacere a Dio che è santo, e Dio viene venerato, adorato, glorificato nella santità della nostra vita. E viene detto appunto dal saggio che la vita santa giova più di molti sacrifici, è ciò che il Signore gradisce. E nel Vangelo troviamo un episodio singolare. I parenti di Gesù vanno a cercare Gesù, ma non lo possono contattare per la folla. Allora Gesù viene avvisato: ecco qui c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli che ti cercano. Ma egli risponde a questi: mia madre e i miei fratelli sono questi coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Chi sono i parenti di Gesù? Coloro che fanno tesoro della sua parola. Gesù stesso dice nel Vangelo: le mie parole sono spirito e vita. Non sono discorsi,

0: non sono massime, sono sostanze di vita. E quindi chi pratica la parola di Dio è intimo con Gesù. Come dice sempre l'Apostolo Paolo, voi non siete stranieri ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Dio ci ritiene i suoi intimi figli perché predichiamo appunto quello che Lui desidera. Ma perché la Madonna e i parenti di Gesù lo cercavano? Si trovava da quelle parti? Cercano di incontrarlo. E quando Gesù dice che i suoi parenti sono coloro che osservano la parola di Dio, che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, non sminuisce la santità e la stima della Madonna, anzi rafforza la convinzione che Maria era gradita a Dio. Vedete che l'angelo non si contraddice. Quando l'angelo apparve alla Madonna, gli dà questo titolo, pieno di grazia, gradito a Dio. Sei gradito a Dio. Essere gradito voleva dire che era conforme alla volontà di Dio, il suo cuore e quello del Signore erano un tutt'uno. Perciò Gesù, con queste parole, questa sentenza, non abbassa la sua stima per la sua Santissima Madre, anzi la esalta, e ci fa capire che Maria era appunto gradita a Dio perché pienamente osservante della volontà di Dio. Questo per me sono i fratelli, sorelle e madre, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Proviamo a esaminarci, fratelli. Gesù vuole vivere una vita di intimità con noi, che noi gli apriamo il nostro cuore, che noi diventiamo una cosa sola in Lui e che noi accettiamo quello che Lui ha fatto per noi. Ci ha amati fino alla morte, si è caricato dei nostri peccati, si è addossato i nostri dolori, e castigati da salvezza si è abbattuto su di Lui, per le sue piaghe siamo stati guariti. Amen. Ora, noi possiamo esaminarci, fratelli, ma la parola di Dio quanto conta nella mia vita? Mi nutro durante il giorno della parola di Dio, alimento la mia vita spirituale con la parola di Gesù. Gesù stesso lo dice: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Prenderemo dimora presso di Lui. San Paolo ancora nella lettera agli Efesini: che il Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. E anche San Pietro: non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Signore Gesù, grande è la tua bontà, tu ti avvicini a noi come figli tuoi, come figli del Padre, e per amore nostro ci offri al Padre e offri la tua vita per la nostra salvezza. Prendici per mano, donaci questa grazia di non fermarci alle leggi e agli atteggiamenti esteriori, ma di penetrare profondamente il tuo cuore divino per essere una cosa sola in te, che sei il nostro Signore, il nostro Pastore, e vive e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tu, Vergine Santissima, sei gradita a Gesù perché conforme in tutto alla volontà del Padre. Tu sei l'eccellenza della grazia di Dio. Tu sei colei che al di sopra di ogni creatura ha trovato compiacenza nel Signore, che ti ha usata per portare la sua grazia agli uomini, generando il Figlio di Dio e donandolo a noi come nostro Signore e Salvatore. Donaci questa grazia di ricogliere Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore, di vivere di Lui, con Lui e per Lui. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, col salmista ti vogliamo dire: guarda se cammino per una via di menzogna e guidami sulla via della vita. Perché tu, Signore, ami il cuore sincero, ami il cuore retto e ami chi obbedisce alla tua parola come la tua Santissima Madre. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: Martedì, Vespri.

quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
1: Molto bene ragazzi, allora ci eravamo lasciati la cappella degli scrovegni, ma voglio alzare il tiro e vi voglio provocare, vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione, perché oltre al tema propriamente della provvidenza abbiamo, come studiate in letteratura italiana in modo particolare, la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel paradiso, siamo all'ultima cantica, il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore è Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
2: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
1: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle malvagie.
2: Sì, perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo, che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
1: Molto brava, quindi un libero arbitrio, però, che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità, e anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio? Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
3: Io credo che Dio sia una forma che si impone l'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questa, diciamo, questo giudizio finale.
1: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia? Vai Guido, dai, vai, con coraggio e onore.
4: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione uomo faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a centrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Dunque, detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino. Quindi,
1: positive o negative?
4: Sia positive che negative, in quanto lui onnipotente può. Lui è buono con tutti, però lui onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
1: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili. No, non è Aristotele, che di solito ha la barba più corta potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
3: Mi sembra Epicuro.
1: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo ellenistico, bravissimi, come vi ricordate bene, nel periodo ellenistico è proprio Epicuro, vi suggerisce addirittura un aiuto, anzi quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione. Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina, che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima. E questa farmacia dell'anima dovrebbe curare i turbamenti dell'uomo, soprattutto legati al tema della morte, al tema del dolore e della felicità, ma anche al tema degli dèi. E la tesi con cui vi provoca Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime lezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente, forse torniamo, perché mi hai dato vari stimoli, ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi, perché tutto è lasciato al caso, ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem, che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa? È addirittura a condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
5: Diciamo che il fatto che il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire.
1: E se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
6: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
1: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante, perché vi riconduce a pensare al caso, e l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
7: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso in chiunque, in tutti noi, poiché comunque i genitori, quando decidono appunto di farti venire al mondo, hanno un motivo.
1: Quindi, in un certo senso, forse, anche se prima vi avete insistito sul caso, che tutto dovrebbe essere una sorta di caos nel quale voi vi muovete per costruire il vostro destino, sembra che stai dando ragione a Dante, cioè l'amor che muove per Dante è Dio, però nel caso particolare di Andrea l'amor che muove è l'amore tra il padre e la madre, da cui nasce una vita. Matilde, ti ho anticipato perché facevi sì con la testa o vuoi... vai.
5: E io in realtà volevo dire, cioè, intendevo un senso un po' più scientifico, no? Viste tutte le probabilità, no, che nasca proprio tu, appunto penso sia un caso, insomma, no? Appunto, visto che le probabilità sono così tante, è un caso.
1: Quindi,
5: un caso su tutte le
1: mentre se ho capito bene, ma correggimi, mentre il video che abbiamo visto legava le infinite probabilità al miracolo che poi proprio tu sei nata, tu quasi in maniera ribaltata mi stai dicendo e ci stai dicendo che proprio dalle infinite probabilità il fatto che sei nata tu è un po' di un che di casuale, e quindi una volta che venite al mondo, seguo Matilde, per caso un po' ve la dovete giocare, un po' adesso tocca a voi. Questo vi spaventa? Non spaventa nessuno di voi il fatto di sapere che tocca a voi? Ludovica?
5: Allora, per adesso non mi spaventa, però cioè, è comunque sempre un pensiero.
1: Giuseppe, tu cosa pensi?
8: Io sinceramente, se posso permettermi, non sono d'accordo con le visioni dei compagni.
1: Meglio, così riusciamo a capire meglio.
8: Perché avendo una visione filocristiana...
1: Filocristiana?
8: Cioè, visione cristiana.
1: Vai,
8: appunto, credo che... appunto per questo motivo, che abbiamo poche probabilità di nascere, siamo frutto della visione di Dio, e quindi tutti nasciamo con uno scopo ben preciso che appunto ci viene ordinato da Dio.
1: Allora, molto bene Giuseppe, e tra l'altro il tuo intervento in opposizione a quello di Lavinia prima ci permette molto meglio anche di ragionare insieme. E vi voglio far leggere, la leggiamo insieme, una citazione presa dal Principe di Machiavelli, che parlava proprio di poter arginare la fortuna. Yasmin, vuoi leggerla tu per tutti?
5: Va bene.
1: Vai.
5: Io dico bene che la fortuna sia arbitra della metà delle nostre azioni, ma che ancora ella ce ne lasci governare l'altra metà oppressa a noi.
1: Quindi, secondo la tesi di Machiavelli, qualcuno vuole commentare? È condivisibile? Sveva? Ti lascia perplesso o ti lascia...
9: Penso che indica che il caso sia, diciamo, scelga metà delle nostre azioni e che l'altra metà invece la dobbiamo governare noi.
1: E questo ti convince?
9: Beh, mi mette un po' più in confusione.
1: Ti mette un po' più in confusione. Io dico bene, io penso che la fortuna sia arbitra. Allora, Machiavelli è un autore che scrive quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno. Del pensiero moderno non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere che probabilmente ha ottenuto questo potere per caso o perché è stato abile a assumere il potere, e lui adesso, Machiavelli, sta consigliando come conservare questo potere, per cui suggerisce al principe di ricordarsi che se le occasioni propizie lo hanno posto in quella posizione, tuttavia di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come il leone e furbo, bravi, e furbo come la volpe. Per cui la fortuna non la si può governare, ma la si può soltanto arginare. Però mi sembra di capire che certamente anche Machiavelli creda nel caso, e Sveva è andato un po' in confusione. Guido,
4: quindi è così.
1: Vuoi aiutare Sveva nella confusione?
4: Bene o male ci posso provare.
1: Provaci.
4: Io penso di aver capito che Machiavelli voglia farci intendere come noi possiamo provare a conciliare la fortuna con il caso e soprattutto il talento, perché la fortuna senza il talento di saperla utilizzare è nulla. Quindi, come appunto lei precedentemente detto, il principe, se si trova al potere grazie alla fortuna, non può limitarsi ad aspettare che sia la stessa a portare avanti il regno, quindi deve appunto agire, e la fortuna, certo, comunque senza un talento è nulla.
1: Deve comunque agire, e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase: e il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare, anche trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro, che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata? Vuoi dirci la tua? Vai.
10: No, credo che se Dio interviene nelle azioni di noi uomini non è una cosa positiva, cioè tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
1: Quindi dice Lavinia che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? Lo avete studiato alle medie e lo avete studiato e letto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio non turbi le vicende umane ma possa giovare?
3: Forse Manzoni?
1: Lavinia, Manzoni? Tu avevi pensato a Manzoni?
10: Manzoni.
1: Lo leggiamo insieme. Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Allora qui abbiamo Manzoni contro Lavinia e forse anche contro Epicuro. Per Epicuro gli dèi esistono, vivono in una beata perfezione e non si curano delle vicende umane, e invece qui abbiamo la proposta cristiana, che Dio si preoccupa delle vicende umane, che Dio si preoccupa talmente tanto delle vicende umane che non solo non turba, ma che addirittura prepara una gioia per i propri figli più grande. Il prepara non è da leggere soltanto, come potreste pensare in una prospettiva cristiana, solo per il futuro, cioè nel paradiso, ma una gioia più grande anche durante la vita. Allora, questo vi sconvolge un po' nelle proprie vostre opinioni? Com'è possibile che l'intervento di Dio sia positivo e che l'intervento di Dio possa giovare all'uomo senza sconvolgerne la libertà? Lavinia?
2: Sì, perché Dio asseconda positivamente la vita degli uomini, migliorandola, quindi non turba l'equilibrio che si era creato prima nella loro vita.
1: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
2: Sì.
1: Anita?
5: Io sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che Dio in ogni caso supporta le scelte che l'uomo fa. Di conseguenza l'uomo sceglie di sua sponte quello che vuole fare, però credo che nel momento in cui sbaglia, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara, cioè dall'errore che lui fa comunque impara, e di conseguenza è una gioia maggiore, e di conseguenza questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
1: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi, siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più e così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana, non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà, la libertà è una libertà ferita dal peccato, e allora prima di tutto l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio le vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti.
2: Grazie.
0: Buongiorno Prof, un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma.

Buongiorno a tutti i presenti e buongiorno a tutti quelli che si allacceranno in questi prossimi minuti. La conversazione di oggi riguarda un testo relativamente breve, come potete vedere dalla videata, cioè Filippesi capitolo 4, versetto 2-9. Si tratta di un testo, chiamiamolo così, penultimo, perché la prossima volta avremo proprio la parte finale. Questo testo penultimo, però, ha una piccola caratteristica. Mentre i versetti dal 2 al 7, linea 12-19, fa parte della lettera B, versetti 8 e 9 sarebbero la conclusione della lettera A, quella lettera che noi abbiamo visto nelle due puntate precedenti e che non abbiamo preso in considerazione perché appunto la prendiamo in considerazione oggi. Seconda piccola osservazione. Provate solo e unicamente a vedere, non di più. Alla linea 12, in giallo, trovate l'espressione en kyrio, che in qualche modo dà l'inizio a quelle raccomandazioni a Evodia e Sintiche perché mettano un pochettino la testa a posto. Al versetto 4, linea 16, trovate ancora un'altra volta l'espressione en kyrio, giallo, che apre invece una serie di raccomandazioni che non sono più dirette a due persone, ma sono dirette a tutti quanti. L'espressione della linea 16, en kyrio, ha la sua corrispondenza alla linea 19, versetto 7, en Cristo Gesù, en kyrio, en Cristo Gesù, e formano una specie di inclusione, isolando questo testo rispetto a quello precedente e rispetto a quello successivo. Una terza piccola precisazione, alla linea 18 voi trovate l'espressione e eirene tu Theou, la pace di Dio, e la trovate dentro al riquadro, colore rosso dentro al riquadro. Un'espressione quasi uguale ma rovesciata la trovate alla linea 23. O Theos tes Eirenes, il Dio della pace. Lassù avete la pace di Dio, qua giù il Dio della pace. Ora, questi sono piccoli amenicoli per capire come la suddivisione del testo, e questo ci aiuterà a fare un'esegesi più tranquilla, senza trascurare niente, l'esegesi del testo, vi dicevo, ci viene facilitata dalla suddivisione in tre parti del brano che stiamo per esaminare. Una prima parte, dal versetto 2 al versetto 3, una seconda parte dal versetto 4 al versetto 7, una terza parte dal versetto 8 al versetto 9. Vediamo adesso che abbiamo in qualche maniera esplorato quelle che sono le caratteristiche del testo, vediamo di leggere il testo. Siamo alla linea 27. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche. Qualcuno potrebbe dire, ma Don Renato, alla linea 12 l'accento è...

Euodia. Perché in italiano Euodia? Sempre la linea 12 c'è Sintiche, mentre la linea 27 troviamo l'accento sulla prima E, Sintiche. Allora devo ricordarvi un vecchio proverbio, non vorrei sbagliarmi perché potrebbe darsi che mi sbagli, ma dovrebbe essere di Cicerone, il quale diceva: vocabula ellenica, infinibus eusonie libere vagantur. Proprio per dire che l'accento può essere spostato tranquillamente secondo le leggi dell'accentuazione greca oppure dell'accentuazione latina. Quindi quel libere vagantur, viaggiano in maniera libera, riguarda proprio l'accentuazione, per cui noi possiamo parlare del padre della Chiesa e dire origine o dire origene, e sono giusti tutti e due. E così anche qui. Linea 27, riprendiamo. Esorto Euodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Ecco, adesso che abbiamo preso contatto con il testo, prendiamo contatto con la struttura letteraria. I primi due versetti, vi dicevo, sono un'esortazione a singole persone. I verbi sono all'indicativo presente. Paracalò, paracalò, erotò, e cioè esorto, esorto e prego. In questi due versetti noi troviamo un'esortazione a Euodia e Sintiche che vengono dichiarate collaboratrici con Clemente e con altri personaggi che non vengono nominati, le quali hanno la caratteristica di non andare d'accordo. Bisticci, gelosie, boh, non lo sappiamo. E devono essere aiutate da un cooperatore. Infatti il testo dice: mio fedele cooperatore, prego anche te, mio fedele cooperatore. Sappiamo chi è, non sappiamo chi è, lo vedremo dopo. Dunque, Euodia e Sintiche sono pregate di ricomporre il loro dissidio, però non da sole, aiutate da questo cooperatore di Paolo. E poi c'è la motivazione in fondo. Dice: non dovete dimenticare che i vostri nomi sono scritti nel Libro della Vita. Perché dovete andare d'accordo? Per questo motivo.
non perché fate bella figura andare d'accordo, non perché Dio lo vuole, ma perché dice, scusa tanto, se i vostri nomi sono già in paradiso, perché dovete andare a rovinare questa vostra posizione con questi battibecchi di poco conto? Il secondo brano, che tipo di struttura ha? Ha tre esortazioni e due motivazioni. La prima esortazione è di gioire. Siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti. La seconda esortazione è ad essere amabili. La vostra amabilità sia nota a tutti. Scopriremo che dietro a questa amabilità non c'è la buona educazione, il galateo, la gentilezza, c'è qualcosa di molto più impegnativo, ma facciamo un passo alla volta. La motivazione? Il Signore è vicino. E questa motivazione non la dobbiamo prendere con il valore solo escatologico, cioè Dio sta per arrivare, fine personale, muori, o fine del mondo. No, no. Il motivo è un altro, il Signore vicino ha anche un altro significato, lo vedremo. E poi, sempre nella seconda parte, c'è l'esortazione alla preghiera, la quale è presentata in maniera molto variegata, preghiere, suppliche, ringraziamenti. Motivazione, perché dovete pregare? Per la pace interiore. Per la pace interiore. La preghiera è finalizzata, prima di tutto, in questo brano, non nel messaggio globale della scrittura, ma in questo brano è affinché Dio custodisca i vostri cuori e le vostre menti. Il terzo brano, che è la conclusione con le altre due esortazioni, i verbi sono all'imperativo come nel secondo brano, e anche qui abbiamo due esortazioni e una motivazione. La prima esortazione è a fare propri valori etici condivisi dall'ambiente. Qui Paolo si rifà a quello che era il pensiero diffusivo del tessuto sociale, naturalmente il miglior pensiero, perché c'era anche l'altro, quello deteriore, di furti, imbrogli, vita non corretta e quant'altro. Ma c'erano anche, diciamo così, dei filosofi itineranti che proponevano cose estremamente serie. E Paolo dice, queste cose è giusto condividerle, farle proprie e condividerle. La seconda esortazione invece riguarda il saper vivere quanto è stato insegnato a questi nostri amici di Filippi. La motivazione è che se uno vive in questa maniera farà l'esperienza della presenza di Dio nella sua vita, l'esperienza di un Dio della Eirene, della pace. Che come già noi ben sappiamo, non si tratta di una quiete, ma si tratta di una realizzazione di se stessi all'interno della realizzazione del gruppo. Questa è la struttura. Adesso vediamo di passare all'esame i singoli brani. Partiremo ovviamente con la prima esortazione, quella di Evodia e Sintiche ad andare d'accordo. Evodia, siamo alla linea 70, dalla linea 63 alla 68 avete il testo in greco e la traduzione italiana. Evodia, eu odia, sarebbe di per sé buona strada, buon viaggio. E da quanto ci risulta
dalle iscrizioni, soprattutto funerarie, è un nome portata da una schiava diventata donna libera. Quindi la chiameremo Liberta, nome di una liberta. Anche Sintiche, che vuol dire syn, con, tyche, che, fortuna. Con fortuna. Questo è il significato di Sintiche. Anche questo è il nome di una ex schiava. E a che cosa vengono esortate? Linea 63. To autu auto fronein, che viene tradotto in italiano ad andare d'accordo. Questo andare d'accordo sembrerebbe che Paolo le esorti a mettere a posto la testa, a non lasciarsi condizionare da sentimenti, ma a farsi condizionare dalla ragione. Andate d'accordo, quindi sforzatevi di avere un certo atteggiamento. Non è proprio così. Perché? Proviamo a dare un'occhiata a questa espressione. Questa espressione, to auto fronein, la troviamo nella lettera ai Romani, al capitolo 15, versetto 5. Traduzione italiana, linea 77. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti. To auto fronei en alleloïs. Di avere gli uni verso gli altri en alleloïs. To auto fronei, gli stessi sentimenti. Κατά Χριστόν Ιησού, σε sull'esempio di Cristo Gesù. Adesso cominciamo a capire un po' meglio cosa Paolo intendeva dire alla linea 63. To auto fronei en Kyrio. E non è di per sé l'andare d'accordo. Ma tutte e due avere gli stessi sentimenti, però en Kyrio, che equivale a ciò che viene scritto alla linea 76, Kata Christon Jesum, sull'esempio di Cristo Gesù. Quindi Paolo alla linea 63 esorta, o alla linea 66, esorta queste due signore ad acquisire gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Gesù come si rapportava nei confronti dei suoi discepoli, cioè nei confronti di coloro con i quali viveva in maniera stretta, collaborativa? Quegli stessi sentimenti, Evodia e Sintiche devono farli propri, sull'esempio di Cristo Gesù. Se andiamo invece alla lettera ai Filippesi, quindi questa stessa lettera, al capitolo secondo, Paolo dice più o meno la stessa cosa. Tauta froneite en imin, o kai en Cristo Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù. Adesso comprendiamo meglio qual è l'esortazione che Paolo fa a queste due donne. Paolo dice: prendete Gesù come modello. Guardate come Gesù ha espresso il suo mondo interiore nei confronti delle persone con le quali collaborava. Quello per voi deve essere il modello. E Paolo, quando propone Gesù come modello, è interessante. Non lo propone per le idee che predica, ma per i sentimenti che guidano le sue scelte, le sue azioni, i suoi modi di relazionarsi. Questo è un dato estremamente importante. E quindi Paolo richiama Evodia e Sintiche a
quello che è l'identità cristiana. Se l'identità cristiana è imitare il Signore Gesù, in questo caso Paolo è ancora più preciso. Non si tratta di un'imitazione generica, ma si tratta di imitare i sentimenti. E questo che cosa comporta? Comporta che bisogna prendere e fermarsi per loro a contemplare i messaggi della predicazione orale, per noi a leggere i Vangeli, per capire quali fossero i sentimenti che animavano Gesù quando si rapportava ai suoi discepoli. Perché ai suoi discepoli e non agli altri? Perché viene detto che Evodia e Sintiche sono praticamente collaboratrici di Paolo. E quindi hanno un ruolo molto importante. Sono collaboratrici insieme con Clemente e con altri miei collaboratori. Hanno combattuto per il Vangelo. Quindi è gente anche che si è esposta a pericoli, a disagi, perché il Vangelo venga predicato. Il loro ruolo dunque nella comunità è importante. Che identità potevano avere allora Evodia e Sintiche? Gli esegeti qui sono abbastanza fluidi nell'opinione. E combattere per il Vangelo insieme con me potrebbe significare che sono le prime convertite di Filippi? Può essere. O che sono le diaconesse? Più probabile. Più probabile perché si parla di combattere per il Vangelo con Clemente e con altri miei collaboratori. Essere diaconesse significa essere, fra virgolette, ministre della parola. Noi vediamo negli Atti degli Apostoli come i primi sette uomini che noi chiamiamo diaconi predicavano e amministravano il battesimo. Queste due donne avevano questo compito, è probabile. È probabile. Quindi, tra le due opinioni maggiori che i biblisti hanno, e cioè sono le prime convertite oppure no, sono diaconesse, personalmente preferisco la seconda opinione, perché è più consona alla espressione combattere per il Vangelo insieme con me. Allora c'è da chiedersi come stanno le cose. Paolo era misogino? Ce l'aveva su con le donne? Perché molto spesso quando si parla di Paolo e si sentono alcune persone, diciamo così, dilettanti o addirittura incompetenti, la prima cosa che emerge di Paolo nei confronti delle donne è che lui ce l'aveva a morte con le donne. Perché? E si cita un brano soltanto, che sarebbe il brano della prima ai Corinti, dove Paolo dice le donne nell'assemblea tacciano. Se noi studiassimo un pochettino l'ambiente antropologico di Corinto, comprenderemo perché le donne vengono esortate a tacere. Perché a Corinto le donne erano, fra virgolette, persone leggermente difficili. E allora Paolo dice no, un po' di disciplina ci vuole. Tuttavia, questo signor Paolo ha Evodia e Sintiche che sono sue collaboratrici, ma ci sono anche altre donne importanti. Altre donne importanti. Che sono collaboratrici di Paolo, insieme anche ad altre persone. Chi sono questi collaboratori di Paolo? Beh,
noi notiamo la linea 90 nel bigliettino di accompagnamento della postina della lettera ai Romani, capitolo 16, è una lettera a sé stante che poi probabilmente i cristiani di Efeso hanno appiccicato alla fine della lettera ai Romani, ma sarebbe un bigliettino con cui Paolo presenta la postina della lettera ai Romani, e cioè Febe, diaconessa di Cencre. E Febe è una donna, è una diaconessa, e la diaconessa prende la parola, ci mancherebbe. Ma poi nell'elenco delle persone che saluta, linea 90, troviamo Aquila, il maschio, e Prisca, la moglie, chiamata anche Priscilla, diminutivo di Prisca. Ma la cosa interessante è che queste due persone, Paolo, le chiama apostoli. Non è poco. Marito e moglie sono apostoli, e Paolo annota: erano apostoli prima di me. Questo è un attestato di stima piuttosto grande nei confronti di un uomo e di una donna che smitizzano quello che possiamo chiamare la misoginia di Paolo. Tenete presente che anche Febe è collaboratrice di Paolo. Tra gli altri collaboratori, chi nomina, oltre che questo signor Clemente, quel signore anonimo che noi troviamo, eccolo qua, alla linea 66, versetto 3, e prego anche te, mio fedele cooperatore. Oltre a questi, noi conosciamo Marco, presentato nella lettera a Filemone, Aristarco, Dema, Luca, che probabilmente è l'evangelista, e i due famosissimi, Tito e Timoteo. Quindi un bel gruppo di persone che formano l'equipe battagliera di Paolo. Chi è questo fedele cooperatore di Paolo, il cui nome ci sfugge? Probabilmente il nome è già dentro a questa espressione. Mio fedele Syzygos. Anzi, l'accento è Syzygos, per essere precisi, che vuol dire sotto lo stesso giogo, o con lo stesso giogo, Syzygos. Ora, questa è un'espressione che nel mondo greco ellenistico indicava la moglie. E allora chi è questo fedele cooperatore? La moglie? Ma, punto di domanda. Paolo non nomina mai sua moglie. Una volta sola, nella lettera ai Corinti, dice: ma io e Timoteo non abbiamo diritto a portare con noi la nostra moglie credente come fa Pietro e gli altri apostoli? Che vuol dire che Paolo una moglie ce l'aveva, però non emerge mai nelle lettere. Che qui si sia degnato di accennare a lei, può darsi. Ma c'è anche un altro dato, perché il nome Syzygos è un nome proprio. È un nome proprio, sempre di schiavo o di liberto. E allora la traduzione non sarebbe esattamente "e prego anche te, mio fedele cooperatore", ma sarebbe "e prego anche te, mio fedele Syzygos, a dare una mano a Evodia e Sintiche". E chi sarebbe allora questo Syzygos
fedele cooperatore di Paolo, se non è la moglie, probabilmente dovrebbe essere il responsabile della comunità di Filippi. Qui, come vi ripeto, i pareri sono triplici. C'è chi dice questa probabilmente è la moglie, secondo parere questo probabilmente è un certo signore chiamato Zizikos, tradotto in italiano con cooperatore, che di per sé indica un nome proprio di persona e starebbe per vescovo, cioè responsabile della comunità di Filippi. E poi c'è la terza opinione che dice no, qui si tratta di un cooperatore anonimo di cui Paolo non ha voluto, chi lo sa perché, mettere il nome. Ognuno di noi prenda quello che crede più opportuno. La motivazione finale dice: imitate Gesù Cristo secondo i suoi sentimenti. Questo è il comando, anche se viene dato con l'indicativo esorto, prego. Ma la motivazione di fondo è questa: perché i nomi vostri sono scritti nel libro della vita. Questa è un'espressione che noi troviamo soprattutto nel libro dell'Apocalisse, ma è un'espressione che troviamo anche nella letteratura apocalittica giudaica. Cosa indicava? Indicava la garanzia del premio futuro. Cioè, chi dopo la morte sarebbe stato insieme con Dio e non disperso nel nulla eterno, costui che avrebbe vissuto la sua vita eterna con Dio aveva scritto il suo nome nel libro della vita. Ed era Dio che scriveva il nome nel libro della vita. E questo sembra essere il pensiero di Paolo, che in qualche maniera sintetizza l'espressione che si è già trovata a capitolo 3 della lettera ai Filippesi, versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Nella nostra carta d'identità, dice Paolo, dove c'è l'indirizzo dove abitiamo, questo indirizzo è nei cieli. Noi siamo qua nella palude della storia e aspettiamo che Gesù Cristo venga, ci prenda per mano e ci porti a casa nostra, perché casa nostra è lassù. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. Paolo, nel brano che stiamo esaminando, dice lo stesso concetto in un altro modo. I vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Bene, e così abbiamo in qualche maniera completato l'esplorazione di questo primo branetto che mostra da una parte la fragilità delle prime comunità cristiane che si ripetono nella fragilità delle nostre comunità cristiane, dove il disaccordo può essere presente, però esiste anche la collaborazione perché il Vangelo venga predicato. C'è la parte fragile e la parte nobile. Vediamo il secondo testo. Il secondo testo è più impegnativo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Restate in Italia vi fa conoscere ogni giorno, ogni sera tanti luoghi, è vero, ma il viaggio che stiamo per intraprendere oggi con voi e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro è anche la storia di come la creatività delle persone influenza i luoghi stessi e riesce a trasformarli in qualcos'altro. È la storia di un festival e si chiama Crivu, Festival dei Paesaggi Straordinari e delle Rive Sconosciute. Abbiamo al telefono con noi gli organizzatori Monica Marziota e Michele Gerace, coppia del lavoro e coppia anche nella vita. Benvenuti e buonasera entrambi.
2: Buonasera, grazie molte.
3: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi. Allora, voi da 3 anni organizzate questo festival in Calabria a Orso Marzo, siamo in provincia di Cosenza, promosso dall'associazione 100 Giovani, però siete anche dei tipi un po' particolari, quindi io vi chiedo di presentarvi. Chi siete voi? Monica, comincia tu.
2: Io sono Monica, sono un'artista musicale, sono un soprano, compositrice, musicologa, e Orso Marzo mi porta la memoria familiare.
1: E però la memoria tua ti porta fra L'Avana, Toronto, Gran Canaria, Roma,
2: sì,
1: insomma una vita molto particolare.
2: Sono nata a L'Avana, di mamma cubana e padre appunto calabrese, sono cresciuta da Toronto, Gran Canaria e Roma e proprio il mio cognome Marziota viene proprio da lì, da Orso Marzo. Mio nonno è originalmente proprio nato e cresciuto a Orso Marzo, poi si è sposto in giro per il mondo ed è là che inizia un racconto familiare che intreccia memoria, emigrazione e complessità.
1: Michele, tu chi sei invece?
3: Sono Michele, dalle origini marcatamente internazionali, molto più di quelle di Monica. Mio papà è calabrese, mia mamma è abruzzese, io sono nato a Roma. E a beneficio di chi non ho il piacere di conoscere, posso dire che sono un avvocato che fuori dell'orario di ufficio porto avanti una serie di iniziative, soprattutto di divulgazione culturale e scientifica, produzioni culturali in generale, ma forse ai fini del festival è ancora più indicativo se parto col dire che sono un mammifero, sono un bipede, sto fare in posizione eretta e appartengo alla categoria dei sapiens, forse doppio sapiens. Il tentativo con il festival è quello di riempire questo nostro essere umani biologici, esseri umani in senso pieno, in senso forte.
1: Allora, io vi ho chiesto di fare così una carta d'identità, di renderla per chi ci sta ascoltando, e credo di aver avuto ragione nel farlo, perché è il modo migliore per presentare una vostra creatura da due persone come voi. Allora, Monica, come descriveresti il vostro festival?
2: Il nostro festival è un'immersione che si tiene nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ma si affaccia anche alla bellissima Riviera dei Cedri. Promuove, anzi vuole essere un abbraccio tra musica, arte, filosofia, educazione e valorizzazione del territorio, inteso non come, passami il termine, non vogliamo fare folklore, ma più che altro educare al sentimento dei luoghi.
1: Questo sentimento dei luoghi, Michele, viene anche sancito da alcune attività che fate, che sono estremamente connesse con i luoghi.
3: Sono radicate in senso fisico, si potrebbe dire botanico, hanno a che vedere con la natura. Monica lo stava dicendo, il festival tiene insieme la natura, la cultura, lo sviluppo. Dalla natura prendiamo certamente il rapporto con la natura, ma anche l'estetica del rapporto con la natura. Ne ricaviamo una speculazione che sì, in apparenza è filosofica, in realtà si potrebbe dire che è essenziale, è esistenziale. Penso all'esperienza dell'arrampicata o alla passeggiata o ad altre esperienze che ci legano il rapporto ai luoghi e al movimento. Sono esperienze dalle quali in generale ricaviamo prima di tutto, o forse in conclusione, l'idea o il rammemorare il fatto che innanzitutto dobbiamo tenere la giusta postura, che riportato negli ambienti nei quali poi viviamo, nella quotidianità, e Crivu non è una sospensione della quotidianità, Crivu è un rallentare rispetto alla quotidianità, per fermarsi a riflettere su aspetti che possono aiutarci a fare spazio, quello spazio che serve forse a volte più del tempo per pensare, come diceva Moravia, pensare a qualcosa che non si era mai pensato per arrivare a pensare cose nuove. Ecco, questo è il rapporto con i luoghi, è un rapporto fisico ed estetico.
1: È bello pensare che tutto quello che, di cui hai parlato, hai nominato ad esempio l'arrampicata, e vedo che è a disposizione di principianti, di grandi, di piccini da 6 anni. Non c'è un'età per cominciare a mettere in piedi, a mettere i piedi l'uno dopo l'altro, a mettere in moto le meningi e ad aprire il proprio sentire.
3: No, non c'è nel modo più assoluto, e anzi proprio dall'arrampicata. Detto che Monica ed io non siamo esperti arrampicatori, abbiamo arrampicato la prima volta in occasione della prima edizione del festival, quindi può sembrare un tantino originale, per non dire surreale, che proprio gli organizzatori di un festival intitolato alla natura e che ha ad oggetto l'esperienza dell'arrampicata non lo siano né di professione né di particolare passione. Ma da quella esperienza, questo esempio vale su tutti, arrampicare ci si rende subito conto che non ha a che vedere con la forza. Non si arrampica perché si hanno i muscoli forti, si arrampica perché ci si riesce a concentrare, perché si riesce ad essere veloci con lo sguardo, perché si riesce ad essere pronti. E se non hai la giusta postura, torniamo sempre lì, non riesci neanche se ti aiutano. Quindi l'esperienza dell'arrampicata, la camminata, il rafting, certo sono immerse nella natura, ma ci ricordano sempre che oltre ad esistere un rapporto con la natura, un'analogia, per tanti motivi che poi durante il festival vengono ragionati insieme a chi partecipa, ti chiedono di saper stare.
1: Tutto ciò che...
2: Io devo dire che per
1: quanto riguarda
2: l'arrampicata, preferisco arrampicare i suoni. Io sono un soprano, una musicista, e quindi mi piace l'idea di un suono alla volta e andare verso quella metafora del suono attraverso anche l'ascolto soprattutto. E questo è anche una cosa che noi mettiamo in moto anche con i laboratori che facciamo con i giovanissimi, proprio per fermarci, perché per poter, come diceva Michele prima, per poter non ci vuole la forza, ci vuole un po' più che altro l'attenzione. Una qualità che oggi come oggi dobbiamo coltivare sempre di più, ed è questo, l'arrampicata all'attenzione, l'arrampicarsi come una forma di attenzione, dell'ascolto a quello che ci circonda.
1: Tutto questo è connesso anche alla parola chiave del vostro festival, che è Crivu. Di che cosa si tratta, cosa significa, ve lo facciamo raccontare fra pochissimo, perché nel frattempo vogliamo sentire un po' di musica, ci vuole un po' di magia, e ce la dà Benson Boone con Mystical Magical.

0: magia quest'oggi è offerta gentilmente non solo da Benson Boom ma anche da Monica Marziotta e Michele Gerace, organizzatori di Crivu, festival dei paesaggi straordinari e delle rive sconosciute. Attraverso la vostra storia che ci porta in giro per il mondo ma con un ombelico ancorato alla Calabria, a Orso Marzo, stiamo conoscendo tutto ciò che gravita attorno a un festival che è anche una filosofia di vita, un modo di pensare, un modo di essere nel mondo. Partiamo però dall'origine. Perché Crivu, Monica?
1: Crivu è una parola che è molto bella e che in dialetto calabrese ma anche siciliano, e devo dire ho scoperto recentemente che in alcune zone del sud-est della Sardegna si usa, significa il setaccio, setacciare. Quindi sempre ritorna questa metafora del setacciare idee, pensieri, e allo stesso tempo a Orso Marzo ci sono queste rocce meravigliose che vengono scalate persone che vengono da tutta Europa che li chiamano proprio Crivu, un Crivu, queste rocce alte, e quindi anche questo ritorna l'arrampicata che assieme allora al pensiero del setaccio diventano metafora per la filosofia del festival.
0: Michele, ci sono molte persone che parteciperanno al vostro festival, varie personalità, ce ne vuoi svelare alcune?
2: Posso dire che le persone certamente ci sono tante di rilievo, molto spesso tornano, penso agli ambiti, ai diversi campi del sapere di provenienza, dalle scienze dure, dal mondo delle lettere, dalla lingua, la filosofia, la poesia. Sarà bello se Monica vorrà darvi poi una vista sulla parte artistica che sta seguendo, ma se posso,
0: prego,
2: sopra o sotto o di lato agli ospiti, ai quali ci fa molto piacere che torni il presidente dell'Accademia della Crusca, insieme in questo caso alla vicepresidente dell'Accademia della Crusca, li salutiamo entrambi, un bel lavoro che va avanti durante tutto l'anno, grazie anche all'impegno dell'Associazione Culturale Centro Giovani che promuove il festival in primissima battuta, grazie al presidente Giovanni Rizzi, e grazie a coloro che tornando di edizione in edizione diventano di fatto un comitato editoriale o scientifico che assieme a noi pensa il festival e ogni volta lo ripensa. Uno spunto su quello di quest'anno la parola è come, gli altri anni era stata perché e quindi, perché, quindi, come. E il come viene in mente il come si fanno le cose, si direbbe in gergo aziendale come si fanno accadere le cose, a parte quanto questo possa essere più o meno corretto o sgrammaticato. Ma questo come, che ha a che vedere con un come originario, trasformativo, si potrebbe dire poetico, poietico, no? della realtà, è un come che più richiamare il come fare per, che senz'altro lo richiama, come fare per guardare, per immaginare, per trasmettere, per costruire, per diventare, è un come che sottende a un nuovo inizio, alla nascita. Come nasce uno sguardo, come nasce un'immagine, come nasce una comunità, come nasce un'impresa, come si prepara il bene, come nasce una lingua, come si sviluppa, come nasce una storia o come si sviluppa, come nasce il possibile, come diventiamo ciò che siamo. Questa è la domanda di fondo, sono sulle forme della nascita. E allora ecco che la parte artistica ha ancora più senso, perché il suono, il silenzio, ancora prima della parola, riescono a rendere tutto questo percepibile sotto la pelle.
0: Monica, allora lascio a te per chiudere un invito, perché venire, perché raggiungervi?
1: Raggiungeteci per creare assieme un dialogo che va oltre all'ascolto, ma che è condiviso, immaginato, interpretato, reinterpretato assieme. È un viaggio esplorativo dove ogni performance si trasforma diciamo in un punto di incontro tra diverse esperienze artistiche. Per me è molto importante che torna quest'anno la compositrice Lucia Ronchetti, anche lei docente del Conservatorio di Salerno, che saranno presenti al festival anche con le tra i migliori studenti del conservatorio, assieme ad altri artisti di rilievo, la Verdiana Patacchini, Carita Lupatelli, Silvia Andreoli, dove tutti assieme riusciamo, proviamo quantomeno a creare sempre questo abbraccio che nasce ed è un eco, perché purtroppo, per fortuna, da artista mi piace che tutto questo sia un eco anche della mia ricerca musicale, che un po' si alterna tra suono, silenzio, ascolto, parola e movimento.
0: Monica, Michele, grazie per essere stati con noi e
1: grazie,
0: buon festival.
1: Grazie a voi.
2: Evviva, a presto.
0: A presto, veramente presto, perché qua restate in Italia, noi troviamo sempre cose nuove che ci appassionano. Io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio, sperando che sia entusiasmante come quello di oggi. Ciao.
3: Restate in Italia.

0: Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Pisoniano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Pisoniano si trova a 532 metri sul livello del mare e conta circa 750 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Pisoniano!

0: Iniziamo il nostro itinerario a Pisoniano con il sindaco Enzo Aureli. Allora, qui siamo all'interno di uno dei gioielli di Pisoniano, il Museo della Canapa. Ci presenti il comune di Pisoniano.
1: Pisoniano è un piccolo paese della provincia di Roma, 40 chilometri, 750 abitanti, un paese dove si vive bene, c'è una tranquillità che non ha paragoni nella zona. Questo è il museo, è stato creato negli anni 60-70, Museo della Canapa perché? Perché a Pisoniano si coltivava la canapa fino agli anni 60, da qui gli appezzamenti di terreno si chiamano ancora in dialetto cannavine, da qui canapa. Questo è un gioiello veramente, e per me Pisoniano è una perla incastonata nel verde, perché come potete vedere siamo in mezzo al verde, quindi bisogna venire a Pisoniano tutte le domeniche e possibilmente anche di sabato. E per me Pisoniano è una perla incastonata nel verde, perché come potete vedere siamo in mezzo al verde, quindi bisogna venire a Pisoniano tutte le domeniche.

0: di una casa, no?
1: Nell'ultimo piano è ricostruita una casa con il camino, il tavolo, il letto, suppellettili varie, quindi è veramente un gioiello. Di questi musei della Canapa in Italia ce ne sono due o tre, credo, ma a questo devo dire, senza ombra di essere smentito, che è veramente un gioiello.
0: Dobbiamo dire che poi Pisoniano si sviluppa molto in pianura e si può passeggiare all'interno del centro storico con degli scorci e addirittura anche un antico castello al centro.
1: C'è un antico castello detto il Castelluccio Teodoli, che crollò negli anni 60, fu venduto poi a dei privati che realizzarono degli appartamenti, per cui adesso il castello non è più appartenente alla famiglia Teodoli, ma ci sono degli appartamenti privati. È veramente quello anche un angolo caratteristico del paese.
0: E abbiamo ancora le classiche case in tufo.
1: Sì, sono molte case in pietra locale che sono state ristrutturate, come potete vedere sono dei piccoli gioielli. Non c'è una grande costruzione a Pisoniano, grandi palazzi, è rimasto un borgo medievale degli anni 1000, questa è la sua caratteristica.
0: Lei va molto fiero della pavimentazione perché si passeggia bene.
1: Vado fiero alla pavimentazione perché durante le mie consigliature, cioè questa è la terza consigliatura, abbiamo realizzato il mio sogno, quello di rifare tutta la pavimentazione con le fogne e i servizi idrici di Pisoniano. Quindi abbiamo rifatto tutto Pisoniano. Il centro storico è stato tutto rifatto dagli anni 60.
0: C'è un legame forte anche con il santuario della Mentorella.
1: Abbiamo un legame forte dal santuario della Mentorella perché è intitolato a Papa Wojtyla, perché passava a Pisoniano per recarsi alla Mentorella, che è custodita dai padri resurrezionisti polacchi, quindi il Papa amava il santuario in modo particolare, tant'è che la prima uscita da Papa la fece proprio al santuario della Mentorella Wojtyla.
0: Ma che cos'è Pisoniano per lei?
1: Pisoniano per me è amore, passione, è come una donna. Sono innamorato del mio paese, potrei vivere tranquillamente a Roma come tanti, ma ho scelto di vivere a Pisoniano perché per me il sangue mi ha riportato a vivere qui.
0: Molte volte si parla, ecco, di fare il sindaco in un piccolo paese, no? Non è una cosa semplice. Qual è il consiglio che lei dà a un sindaco o una persona che inizia a fare il sindaco in un piccolo paese?
1: Per fare il sindaco in un piccolo paese non devi essere normale, secondo me, devi essere un po' particolare, devi amare il tuo paese, devi essere il sindaco di tutti e fare tutto quello che serve alla vivibilità del tuo paese, senza strafare, senza volare alto, bisogna volare basso, bisogna avere rapporti con tutti e bisogna amare il proprio paese. Non si può fare il sindaco senza amare il proprio paese.
0: Tra le manifestazioni più importanti, senz'altro, c'è l'infiorata del Corpus Domini.
1: L'infiorata è veramente una giornata particolare perché vede l'intera popolazione, dai bambini agli anziani, i giorni prima a spiluccare i fiori, durante la notte, il pomeriggio a selezionare i quadri, quindi è una giornata particolarissima. Poi Pisoniano si caratterizza per la sagra delle sagne col baccalà, cioè sarebbero fettuccine col baccalà, che è un nostro piatto tipico. Durante l'estate non mancano le serate di intrattenimento delle persone con manifestazioni varie, che la Prologo è molto attiva a Pisoniano e sta cercando di rivitalizzare l'estate pisonianese.
0: Ma come è chiamato l'abitante di Pisoniano?
1: Piscianeglio. Quindi, per chiudere, secondo me, in dialetto, venate a Pisciano perché se sta proprio bene.

0: E siamo arrivati qui nella bella parrocchiale di Pisoniano, intitolata a San Paolo Apostolo, e incontriamo il parroco padre Jason Hood, che è arrivato qui a Pisoniano da 6 mesi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Pisoniano.
1: Ecco, grazie. Siamo qui appunto come comunità dei fratelli francescani missionari da 6 mesi, ma abbiamo scoperto una bella comunità, piccola, ma bella perché è piccola e ci si conosce, tanta storia, è una comunità ben radicata, ci sono 2 confraternita, quelle del Santissimo Rosario e del Santissimo Sacramento, più il circolo Sant'Antonio e quelle di Santa Vittoria, e da una parte vuole custodire le tradizioni, custodire le tradizioni, però allo stesso tempo c'è molta attenzione verso le nuove generazioni, i desideri di condividere ciò che abbiamo di più bello con quelli più piccoli. Nel paese quelli fra 0 e 30 anni sono una 50ina in realtà, tanti bravi ragazzi con tanti talenti da conoscere, quindi è una bella comunità.
0: La fede è evidente anche in questa chiesa, perché sì, noi abbiamo delle opere d'arte bellissime.
1: Sì, questa verso il 1896.

0: E siccome la comunità cresceva, si è voluto ricostruirla, è stato inaugurato 1900 e con tante opere di arte comunque considerevoli, ecco, San Paolo Apostolo è titolare, Santa Vittoria la patrona, per esempio questo bel pulpito fatto da un falegname proprio di qui, e anche tanti contributi della gente, abbiamo la campana che è stata portata da 100 uomini robusti dalla Mentorella, questo è l'800 quando, con la chiesa vecchia, è stata portata giù da 100 uomini a arrivare fino a qua, quindi c'è tanta storia, quindi la gente è attaccata alla sua storia, però allo stesso tempo è aperto a cercare di portare sempre avanti questa storia.
1: Perché poi la Mentorella, anche se è sul territorio di Caprani Caprenestina, però c'è un grande legame con Pisoniano.
0: Sì, qui siamo sotto l'ombra di questo santuario fra i più antichi mariani del mondo, ecco, e anche sotto l'ombra dell'amore di Giovanni Paolo II, che ha voluto tanto bene a questo santuario. C'è la tradizione per il 5 agosto, Madonna delle Nevi, di andare su, giovani, bambini, ragazzi, tutti insieme, adulti, in pellegrinaggio fino su alla Mentorella, quindi certamente questa presenza della Madonna è molto sentita.
1: La Madonna della Neve è una bella chiesa che sta proprio 200 metri da qui.
0: Sì, sì, dentro la città, dentro il paese, quindi è molto bello questo legame con Maria. Poi si celebra in modo molto sentito il mese della Madonna e del Rosario, il mese di ottobre, col Rosario si fa una bella processione all'inizio e alla conclusione del mese. Poi l'anno liturgico è costellato da tante celebrazioni che sono sentite dalla popolazione.
1: Qui abbiamo una cappella dedicata alla patrona Santa Vittoria, però c'è anche una chiesina in campagna.
0: Sì, c'è la chiesetta dedicata a lei, e poi lei, questa bella martire forte del terzo secolo, la devozione è sentita, ecco, si celebra a luglio e anche a dicembre la sua festa, e lei che, ecco, rappresenta una bella luce anche per i giovani, perché ci teneva a questo legame con Dio a tutti i costi. Quindi poi c'è la bella statua di lei, molto significativa, dove si vede questa bellezza e forza insieme.
1: Poi abbiamo anche all'interno del paese altre statue di Santa Vittoria.
0: Sì, sì, c'è anche alla piazza che proprio apre la città, è stato rinnovato da poco tempo dal sindaco, gli amici, proprio per accogliere chi viene nella città, c'è la sua immagine che fa il benvenuto e dà il là in certo senso a questo paese.
1: So che poi c'è una bella catechesi qui anche con i giovani.
0: Sì, cerchiamo nel nostro piccolo pian piano conoscere, sono tanti bravi ragazzi, cerchiamo come San Paolo farci tutto a tutti, nel senso parlare il loro linguaggio, usiamo un po' una catechesi ludica per cercare di entrare nel loro mondo, poi loro ci danno tanto, quindi si fanno delle belle uscite ogni tanto, vediamo un po' la strada, dobbiamo ancora scoprirla, però insieme ai genitori, che sono diverse belle famiglie che hanno scelto di mettere su famiglia proprio qui, che è dove c'è la bellezza della natura, c'è un ambito più quieto, un senso di famiglia, è una bella realtà. Tanti pendolari che vanno a Roma, però anche tanti che comunque sentono di voler mettere radici qua e dare quello che possono ai propri figli.
1: E lei ha un legame particolare con San Giovanni Paolo II.
0: Sì, sì, insieme a mio confratello, cioè lui ci ha ordinato i sacerdoti il 13 maggio del 2001 e quindi ci ha fatto tanto piacere trovarlo qui, e poi anche il nostro ingresso è stato giorno della sua prima visita come Papa alla Mentorella il 29 ottobre del lontano 78, quindi sentiamo questo legame.
1: Qual è in conclusione il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Ma intanto un ringraziamento a tutti per l'accoglienza e poi l'augurio che possiamo essere una comunità dove l'ultimo vale quanto il più grande, come Dio fa con noi, quindi scoprire l'amore di Dio e farlo circolare fra di noi, come voleva San Paolo, una comunità dove più che essere uomo o donna, giudeo o greco, vale questa appartenenza in Cristo Gesù.

0: E adesso con la signora Assunta D'Antoni percorriamo l'itinerario del gusto e devo dire che qui non abbiamo messo tante cose, ma abbiamo i due proprio piatti principi di Bisognano.
1: Questo è ciò che si mangiava Bisognano prima, perché la carne non si poteva mangiare, perché non c'erano i soldi, non è perché non si poteva mangiare, perché era gustava tanto. E allora si facevano il sagno col baccalà.
0: Vedo anche la cipolla nel
1: condimento. Quella non deve mancare, la cipolla quella mezza rossa, mezza bianca, capito? Che c'ha le foglie rosse sopra.
0: E lei la impasta ancora come un tempo.
1: Ah, io ci ho messo mezz'ora a fare queste.
0: Queste si mangiano tutto l'anno?
1: Tutto l'anno, tutto l'anno.
0: Tra l'altro so che c'è anche una manifestazione collegata,
1: sì,
0: no?
1: Quella si fa la terza domenica di agosto. È una rappresentazione, la gente che viene qua, è una festa grandissima.
0: La Sagra delle Sagne?
1: La Sagra delle Sagne.
0: Organizzata dalla Prologo?
1: Dalla Prologo, sì.
0: Immagino quante ne farete di queste sagne in quel giorno.
1: 200-300 uova le fanno, eh.
0: Poi abbiamo questa ciambella che è una ciambella particolare perché è dedicata a Sant'Antonio.
1: È dedicata a Sant'Antonio perché qui c'è una congregazione, rappresenta Sant'Antonio. Ogni ciambella ci vogliono 3 uova. Allora, loro sono 33 fratelli, adesso se ne fanno un po' di più, così si dà qualche duro che più magari al parroco, al sindaco, perché non può mancare il sindaco che si dà una ciambella, no?
0: E so che la ricetta è segreta.
1: La ricetta è un po' segreta, non si dice tanto. Questa si tramanda, a me l'ha tramandata una più anziana, che io quando sono entrata mi ha detto: ci devi venire te perché sei la più giovane. E allora ci sono andata io, Anna Maria qua pure.
0: La signora Anna Maria che ha preparato,
1: sì,
0: che oggi è
1: adesso
0: qui,
1: queste le ha fatte Anna Maria Aureli, ma questa è brava, se vedi come le impasta, perché quando le impasti ci vogliono 30-40 uova a volta, perché tutta una volta non le puoi impastare.
0: E anticamente qui c'era anche il forno.
1: C'era il forno a legna, adesso andiamo a un altro forno, se quando ce le può fare, perché ci dobbiamo stare noi.
0: Quindi oggi abbiamo avuto un gran privilegio.
1: Sì, questo è una cosa di Bisognano, no?
0: Poi qui abbiamo anche varie aziende agricole e sul tavolo ci sono dei prodotti proprio di queste
1: aziende.
0: Questo
1: è il miele, che è un'azienda agricola che lo produce qua, ci sono le api.
0: Poi il vino del territorio e vedo anche lo zafferano.
1: Eh sì, perché loro hanno il zafferano, lo coltivano proprio loro.
0: Signora, ma una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Bisognano per lei?
1: Per me Bisognano è tutto. Io quando vado fuori, quando sto sul colle della torre che rivedo il paese, un respiro che mi si libera tutto quando vedo il mio paese.
0: Sicuramente lei avrà fatto anche l'itinerario verso la Mentorella.
1: Parecchie volte.
0: Vogliamo chiudere allora con un invito, ecco, facciamo un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Bisognano.
1: Allora io li invito a venire con la festa della Sagra delle Lasagne ad agosto, la terza domenica. Per le ciambelle questa è una cosa un po' diversa, perché questa è soltanto riservata per la festa di Sant'Antonio. Poi ci sta un po' di tutto a Bisognano, c'è il vino, c'è il miele.
0: Ma comunque voi,
1: e poi c'è
0: voi
1: il libertario per andare su alla Mentorella.
0: Voi siete generosi, secondo me se qui arriva qualcuno poi il modo di assaggiare la ciambella lo trova.
1: Sì, quando che vengono allora, quando che c'è Sant'Antonio, sempre si trova qualcuno che gli spende qualcosa, capito? Poi Sant'Antonio fa anche le rosette, me ne stavo dimenticando. La rosetta benedetta. Chiunque viene a messa gli si dà la rosetta. Quando che escono sono benedette, chi ne prende 3, chi 4, secondo quanti sono in famiglia. E si danno tutte le rosette.
0: Signora, e qui si parla ancora il dialetto, prima abbiamo sentito anche il sindaco, quindi facciamo un invito a venire qui nel dialetto locale.
1: Ve dico. Venate a Pisciano, la terza domenica d'agosto, ci sta il sagno con il baccalà.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Pisoniano con Antonio Dorazzi, che è il tecnico comunale ma è anche un appassionato dei sentieri, perché qui un'altra caratteristica di Pisoniano sono i sentieri. Qui siamo proprio all'inizio di un sentiero importante.
1: Sì, è il sentiero più importante di Pisoniano, il sentiero Karol Wojtyla, che prende il nome appunto dal Santo Padre, che percorreva quando era ancora cardinale questo sentiero e andava fino al santuario della Mentorella. Dobbiamo dire che è un sentiero molto agevole per tutti, per famiglie, è molto frequentato sia i giorni feriali ma principalmente il sabato e la domenica.
0: C'è questa prima parte, poi c'è l'ultima parte dove ci si arrampica sulla roccia.
1: Sì, diciamo che qui è un po' più leggero, poi su diventa leggermente più complicato, ma comunque è ben tenuto, ben mantenuto, quindi lo possono fare veramente tutti, famiglie, bambini, anziani, tutti quanti.
0: La manutenzione la curate voi?
1: La curiamo noi a livello, diciamo, personale, con passione, con altri amici appassionati appunto sia di montagna che di sentieristica, e anche da parte dell'amministrazione in questi anni c'è stato un grande input ad investire risorse e denaro su questo tipo di proposta sentieristica turistica.
0: Abbiamo questo sentiero, poi e sull'altro versante di Pisoniano abbiamo un altro sentiero.
1: C'è il sentiero Padre Filippo di Sales che porta appunto al santuario francescano di San Francesco in Bellegra. Cambia chiaramente la morfologia e il tipo di vegetazione, quello sta su un bosco che noi chiamiamo la macchia, che sono castagne, mentre principalmente gli altri sentieri stanno, come abbiamo detto, la Mentorella qui alle nostre spalle, e poi abbiamo il sentiero Serpetta dedicato a Maurizio Dorazzi, che è un po' più complesso, un po' più lungo, ma per gli appassionati forse è quello che più dà soddisfazione dal punto di vista della percorribilità.
0: E il Serpetta parte proprio dal centro del paese?
1: Sì, parte dal centro del paese, diciamo la partenza è molto agevole, poi si sviluppa principalmente sull'anticlinare dei Monti Caprini, che è la montagna che porta sempre alla Mentorella e raggruppa un po' tutto quanto quello che è la vegetazione spontanea originaria di Pisoniano, ovvero la montagna di Lecci, che è la montagna primordiale, chiamiamola così.
0: Tra l'altro da qui vediamo tutti i paesi della vallata.
1: Sì, da qui vediamo tutti i paesi della vallata, principalmente la vallata del Giovenzano, sconfiniamo addirittura fino a Saracinesco e se ci alziamo sulla montagna riusciamo a vedere anche Monte Gennaro, riusciamo a vedere anche le altre valli.
0: Ma che cos'è Pisoniano per lei?
1: Pisoniano per me è la ragione di vita, la ragione per la quale mi sono fermato a vivere qui, nonostante sia nato ma potevo vivere in altre parti. Ho scelto la qualità della vita, basata su piccole cose, sulle amicizie, sulle conoscenze, sullo scambiare due parole e andare nella natura come e quando voglio.
0: Vogliamo fare un invito a venire qui a visitare Pisoniano e percorrere questi sentieri?
1: Sì, invitiamo tutte le persone appassionate di montagna, appassionati di sentieri, appassionati di cose belle e vere, a visitare Pisoniano e a percorrere la nostra rete sentieristica, a cui abbiamo dato un nome anche, chiamiamo Pisoniano Sentieri e Dintorni.
0: Tra l'altro avete anche degli opuscoli, ci sono tante cose, no, che date al visitatore che arriva.
1: Sì, abbiamo sviluppato una cartina che mancava e non avevamo mai realizzato grazie al contributo dell'amministrazione, dove si seguono le indicazioni anche per non perdersi sui sentieri, non smarrirsi e quindi avere anche un approccio quasi professionale sui sentieri.
0: Grazie, quindi Pisoniano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Buone passeggiate a Pisoniano. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

Il 22 settembre la Chiesa ricorda San Maurizio e compagni, martiri della Legione Tebea. Il Martirologium Romanum cita in data odierna i santi Maurizio, Candido e Superio, che con i soldati loro compagni e il veterano Vittore affrontarono il martirio in odio alla loro fede. Per meglio comprendere l'origine del culto di questi intrepidi testimoni della fede cristiana, occorre però ripercorrere brevemente la vicenda della celebre Legione Tebea, alla quale la pietà popolare ha sempre riservato una particolare devozione. La fonte principale e storicamente più attendibile pervenuta circa San Maurizio e la celebre Legione Tebea da lui capeggiata è costituita dalla Passio Martyrum Acaunensium, attribuita a Sant'Eucherio di Lione. La versione che ci è stata tramandata risale solo al IX secolo, ma il santo vescovo lionese citava già la sua opera in una lettera indirizzata al vescovo Salvio verso il 440, affermando che a quel tempo la tradizione orale in merito era già attestata da almeno un secolo. Lo studioso tedesco Van Berchem, negli anni 40 del XX secolo, esaminò l'antica Passio, giungendo alla conclusione che la fonte del racconto orale fosse San Teodoro di Octoduro, primo vescovo del cantone svizzero del Vallese nel IV secolo. Questi importò assai probabilmente la leggenda dall'Oriente, in base a cui Maurizio fu martirizzato con i suoi soldati, forse né tebani né costituenti una vera e propria legione. Secondo la narrazione di Eucherio, l'imperatore romano Massimiano guidò un esercito per contrastare una rivolta fomentata da un gruppo di Galli, i Bagaudi, e giunto nei pressi di Octodurum, odierna città svizzera di Martigny, oltre il passo alpino del Gran San Bernardo, diede ordine ai suoi uomini di compiere un sacrificio in onore degli dèi per impetrare da loro il successo della spedizione in corso. Un'unità dell'esercito imperiale era appunto la famigerata Legione Tebea, i cui membri, come dice il nome, erano stati reclutati nell'Egitto settentrionale ed erano di religione cristiana. Questi valorosi seguaci di Cristo, senza eccezioni, rifiutarono fermamente di sacrificare degli dèi pagani in cui non credevano e si ritirarono dunque nella vicina Agaunum, odierna San Maurice en Valais, guidati dal loro primicerius e portavoce Maurizio. L'imperatore li invitò ripetutamente invano a tornare sui loro passi e infine ordinò la loro decimazione. Ma i soldati, incoraggiati da Maurizio e dagli altri ufficiali, furono irremovibili della loro decisione sino alla fine. Conclusasi tale violenta persecuzione, pare fossero stati uccisi ben 6.600 soldati. Il Martirologium Romanum, nella sua ultima edizione, si limita a citare esplicitamente i nomi di Maurizio, Candido e Superio e del veterano Vittore, quest'ultimo forse proveniente da un'altra legione, ma ucciso anch'egli in quanto dichiaratosi cristiano. Maurizio e i suoi compagni avevano comunque scritto all'imperatore una lettera onde spiegargli le valide motivazioni della loro ribellione. Siamo tuoi soldati, ma anche servi di Dio, cosa che noi riconosciamo francamente. A te dobbiamo il servizio militare, a lui l'integrità e la salute. Da te abbiamo percepito il salario, da lui il principio della vita. Metteremo le nostre mani contro qualunque nemico, ma non le macchieremo col sangue degli innocenti. Noi facciamo professione di fede in Dio Padre, creatore di tutte le cose, e crediamo che suo figlio Gesù Cristo sia Dio. Siamo stati spruzzati dal sangue dei nostri fratelli e commilitoni, ma non ci affliggemmo, alzammo le nostre lodi, perché erano stati ritenuti degni di partire per il loro Signore Dio. Ecco, deponiamo le armi. Preferiamo morire innocenti che uccidere e vivere colpevoli. Non neghiamo di essere cristiani, perciò non possiamo perseguitare i cristiani. La
Passio più tardiva giunse al gruppo i nomi di Innocenzo e Vitale, in quanto i loro corpi vennero rinvenuti dopo secoli nella vallata del Rodano. San Maurizio è oggi considerato innanzitutto quale patrono di Casa Savoia e dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ma anche di altri ordini cavallereschi, quale quello del Toson d'Oro di Spagna e Austria. Inoltre, sotto il patronato del santo sono posti i soldati, in particolare gli alpini, delle guardie svizzere e dell'esercito francese alpino. Le chiese in onore di San Maurizio iniziarono a pullulare in Valle d'Aosta, Piemonte, Francia, Germania e Svizzera. In quest'ultima nazione gli fu intitolata nella zona tedesca la città di Saint Moritz, 8 città inglesi, 52 in Francia, tra cui la più celebre è Bourg-Saint-Maurice in Savoia. In Piemonte San Maurizio Canavese, nonché San Maurizio Opaglio nel Novarese, dove il santo e la sua legione sarebbero transitati, e infine in Liguria, Porto Maurizio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto, non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e accompagnati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli, amen.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre,

0: Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Non potevi mancare, era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi 22 settembre ricordiamo Padre Michelangelo Longo, venerabile, che ha lasciato una grande testimonianza per questa comunità. Nacque Padre Michelangelo Longo a Marigliano il 22 settembre 1811. Padre Michelangelo ricostruì mura di chiese e conventi e cuori dei fedeli. A Napoli La Palma visse per 30 anni insieme a San Ludovico da Casoria, che lo definì vero figlio di San Francesco della primitiva regola, modello di frate minore. Padre Michelangelo, prima da semplice frate e poi come ministro provinciale, riordinò e orientò l'ordine dei frati minori in un tempo di crisi di valori. Seppe unire in un saggio equilibrio apostolato e impegno spirituale. Accudì i malati più ripugnanti, distribuì ai poveri quanto raccolto, pagò a molte famiglie il fitto di casa, salvò molte ragazze dalla emarginazione morale, promosse l'ordine francescano secolare e si fece prossimo a tutte le categorie sociali più emarginate del suo tempo. Preferì sempre la cella più vicina alla chiesa per essere facilitato nel visitare la Santissima Eucaristia. Sottopose il suo corpo a dure forme di disciplina, visse momenti di estasi, trascorse molto tempo al confessionale e nella direzione spirituale. Il 10 luglio 1886, tra sofferenze vissute con spirito di oblazione, rese l'anima a Dio. Oggi il suo corpo riposa in questo santuario. Chiediamo dunque al Signore, per intercessione del venerabile Padre Michelangelo, la grazia di cui abbiamo bisogno. E adesso, fratelli, per accogliere degnamente il dono di questa Eucaristia, che è fonte di ogni bene per noi, come sempre chiediamo innanzitutto perdono per i nostri peccati.

hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù.

0: dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra dritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita il malvagio nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
1: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposti i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e lo osservi con tutto il cuore. Guidami, Signore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.

Bene, carissime e carissimi, è una grazia poter celebrare questa Eucaristia che è la fonte di ogni bene per tutti quanti noi. Ciò di cui abbiamo bisogno lo troviamo essenzialmente nell'Eucaristia. Perciò durante questa celebrazione non ci vogliamo dimenticare dei più bisognosi, di coloro che veramente sono in necessità. Penso anche a coloro che da lontano stanno celebrando a distanza con noi, penso agli ammalati che in questo momento sono negli ospedali, penso anche agli anziani che magari possano avere a volte il cuore triste per la solitudine. Ci ricordiamo di tutti loro e ovviamente portiamo anche in questa Eucaristia tutte le nostre necessità. È una grazia questa Eucaristia perché innanzitutto ci fa ascoltare Dio, la sua parola. E ascoltare la parola di Dio non è come ascoltare la parola degli uomini, le nostre parole sono limitate, la parola di Dio invece crea, ricrea. Dio ha fatto tutto, Dio ha creato ogni cosa con la sua parola, per cui fratelli, stare a contatto con la parola di Dio è qualcosa di vitale, è qualcosa che veramente sempre ci dà forza, ci rimette in piedi. Abbiamo ascoltato una parola di Dio che ci invita un po' a guardarci dentro. Appunto, ascoltando questa parola mi veniva da condividere con voi tre paroline che poi sono tre parti del corpo umano. La prima parolina era la parolina, che poi è un parolone, una parola anche molto usata, abusata in mezzo a noi, che è la parola cuore. Il cuore è il centro di tutto, soprattutto per la scrittura. La parola cuore la abbiamo incontrata nella prima lettura. Questo cuore che a volte, fratelli, si indurisce, questo cuore che si ostina, si inorgoglisce, pensa questo cuore di poter fare tutto senza Dio, di non poter essere scrutato da Dio, come infatti dice che questo re pensa di poter fare tutto da solo, ma in realtà è tutto nelle mani di Dio. Allora, la prima domanda che veniva da questa parolina cuore è domandarci: il mio cuore è veramente nelle mani di Dio, oppure penso di poter fare a meno di Dio? Voi potreste dire: stiamo qua perché ci vogliamo affidare a Dio. A volte, fratelli, non sempre l'esteriorità coincide con l'interiorità. Allora, che veramente possiamo avere un cuore sempre disponibile ad incontrare Dio, un cuore che desidera amare Dio, cercare Dio al di sopra di ogni altra cosa. Perché a volte dobbiamo dire che nel nostro cuore c'è un affollamento di tante cose, non c'è solo Dio, abbiamo tante cose nel nostro cuore, c'è caos, c'è confusione, c'è folla. Non è un caso che nel Vangelo la folla impedisce a coloro che si vogliono avvicinare a Gesù di poterlo incontrare veramente. Allora, che cosa c'è veramente nel mio cuore? Non è che forse è un insieme di tante cose e forse Dio magari sta ai margini, oppure non c'è proprio, che se c'è folla nel nostro cuore è difficile poi andare alla fonte della vita, che è Gesù Cristo, che è Dio stesso. Allora chiediamoci che cosa c'è nel nostro cuore. Le altre due paroline, fratelli, le prendiamo dal Vangelo e sono le parole vogliono significare il nostro agire, ma soprattutto, prima del nostro agire, il nostro ascoltare, e sono appunto orecchie e mani. Per cui abbiamo fatto un po' di anatomia: cuore, orecchie e mani. Le orecchie, fratelli, come voi sapete, ne teniamo due, la bocca ne è una sola, come dicono gli antichi, perché è più importante ascoltare che parlare. Facciamo un esperimento pure oggi e vediamo se abbiamo più ascoltato o parlato. Se abbiamo parlato 2 minuti significa che dobbiamo ascoltare almeno 4 minuti, altrimenti
sta qualcosa che non funziona nella nostra vita. Due orecchie, una sola bocca, perché è più importante ascoltare. Ascoltare. Ma soprattutto, fratelli, l'ascolto deve essere un ascolto attivo. Per cui, ecco, perché a volte, fratelli, si può pure dire, ecco, come stai a qualcuno, perché magari pare che ti stia interessando di quella persona, però poi come la persona incomincia a parlare tu stai già su un altro pianeta, insomma, magari hai preso un raggio, stai su Marte, sulla Luna, e per cui magari quello continua inizia a parlare, ma tu fondamentalmente non sei più connesso con l'altro. Per cui ascoltare, fratelli, possiamo dire, è il primo passo dell'amore. Ascoltare, fratelli, è l'inizio della rivoluzione dell'amore. Se non si ascolta, fratelli, non si accoglie, non si ama, non si ama, non si accetta anche chi ci sta dinanzi a noi. Allora, ecco, un'altra domanda, ma io quanto dedico all'ascolto? Innanzitutto della parola di Dio, che è quella che mi fa vivere. Seconda cosa, quanto ascolto chi mi sta accanto, le persone che incrocio nella mia vita, perché appunto la mia missione, al di là di quello che faccio nella vita, ma la mia missione è amare, ma non si può amare nessuno senza ascoltare. E l'ultima cosa, fratelli, ecco, queste orecchie sono collegate alle mani, perché, fratelli, si può ascoltare, però poi dopo quello che io ho ascoltato rimane lettera morta. Tutto al più magari rimane come una nostalgia nel mio cuore, rimane come un rammarico, forse a volte anche come una delusione, potevo fare di più, non l'ho fatto, eccetera. Ma quello che io ascolto lo trasformo in azione, lo trasformo in atti concreti, in atti concreti. E allora chiediamo alla Vergine Maria, che qui invochiamo con questo titolo bellissimo, la Madonna della Speranza, rimane fisso nel mio cuore, ecco, le parole di Papa Francesco, che soprattutto all'inizio del suo pontificato sempre ha invocato la speranza. Non lasciatevi rubare la speranza, vivere da disperati, fratelli, è come morire, morire prima del tempo. Ed è bello, no, invocare questa madre soprattutto da questo luogo con il titolo di Madonna della Speranza, avere sempre speranza, perché, ecco, c'è bisogno di luce, anche una piccola luce nel buio a volte della nostra vita, e la Madonna è questo, la Madonna è madre, per cui sempre ci prende per mano, ed è lei che appunto illumina le nostre tenebre, perché lei è la madre della speranza, ecco, lei che infonde speranza nei nostri cuori. Allora a lei chiediamo di essere, ecco, come lei, di essere degni figli suoi. E che cosa significa essere degli figli suoi? È quello che ha detto Gesù, non significa semplicemente avere un cuore che sente, ma avere un cuore, fratelli, capace di ascoltare l'altro e di trasformare ciò che io ascolto in opere di amore, di bene verso l'altro. Chiediamo alla Madonna di essere come lei, perché lei nella sua piccolezza, fratelli, ha fatto questo, con il cuore disponibile al progetto di Dio, ha ascoltato ciò che Dio le chiedeva e lo ha messo in pratica, ha fatto cose concrete. Allora chiediamo questo, che veramente questa parola di Dio ci aiuti a riconoscere dove sta il nostro cuore, le nostre orecchie, come stanno le nostre orecchie, che cosa fanno le nostre mani, perché sempre più vogliamo essere figli di Maria e vogliamo, ecco, vivere il Vangelo, portare il Vangelo, che è questo bene di cui ha bisogno questo mondo, nelle strade del nostro paese, delle nostre comunità. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Amen.

veramente santo. Sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E adesso, fratelli, come figli che veramente si sentono amati da Dio che è Padre, diciamo la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh.

presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra salva, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nella tempesta della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Madonna della Speranza, il Signore sia con voi. E per intercessione della Madonna della Speranza vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Sise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump, giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025, quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati ISTAT, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà entrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello zero virgola sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo ha non fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burka al Consiglio dei Ministri. Con il decreto è atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
6: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
7: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
8: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani, con l'equinozio d'autunno, e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi, e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo, l'autunno da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
9: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche, una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
10: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

tema fondamentale di tutto il nostro discorso spirituale è la domanda. La domanda come espressione normale della coscienza di noi stessi. Siamo coscienti tanto quanto domandiamo. Viviamo da uomini tanto quanto domandiamo. Ma domandare che cosa? Qui è l'equivoco. Qui è il punto dove l'equivoco può nascere umanamente, comprensibilmente. Quando Tobia dice «In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine», questo buon fine non è un nostro fantasma. Questo buon fine non è una nostra immaginazione, né corrisponde alle figure che emergono anche dai nostri sentimenti più buoni. È sempre diverso il mistero nell'esigenza che ha sulla nostra vita. Innanzitutto la domanda è che Cristo venga, mi penetri, che Cristo formuli Lui i miei pensieri, mutando i limiti inesorabili in cui essi nascono, spaccandoli nei loro confini, nel loro esiguo perimetro, e rendendo il cuore disponibile alla sua infinita saggezza. Desiderare e quindi chiedere la conoscenza e l'amore di Cristo. Questo è il contenuto della domanda. Venga il suo regno, cioè venga Lui. La preghiera del cristiano si differenzia dalla preghiera come espressione della religiosità naturale perché ha come contenuto una storia, perché nasce, si intensifica, si formula tutta quanta nel ricordo di qualcosa che è accaduto e che lo investe nel presente. Da cosa nascono il Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis? Nascono da un fatto, della cui coscienza una persona è così ricolma che quello che pensa, che desidera e che chiede proviene tutto quanto dalla considerazione e dal sentimento di questo fatto da cui è preso e implicato. Perciò, se la prima parola della preghiera è la parola domanda, la seconda parola della preghiera è la parola memoria. La preghiera del cristiano può essere solo memoria. È compiuta cristianamente solo come memoria. Sorge dalla memoria di un fatto, dalla coscienza di una presenza che l'investe, dall'invito ad un compito che questa presenza gli rivolge, dalla passione per questo compito. Come diceva San Paolo, l'amore dimostratoci da Cristo ci strugge al pensiero che se uno è morto per tutti, è morto perché tutti vivano, non più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. La morte e la risurrezione di Cristo sono il fulcro del pregare, e a fondamento della domanda e della memoria sta la presenza di Cristo, ma non come pensata da noi. La presenza di Cristo, come nella storia, si è introdotta nella nostra vita e si è imposta alla nostra vita. Allora la preghiera, richiamo e sostegno, diventa espressione di noi stessi, verità che incomincia ad albeggiare in noi. È il gesto, l'atto dell'uomo più realista, più completo, più vero. Come recita l'antifona, tutta la terra desidera il suo volto. Ma la terra non desidera niente. La realtà non desidera niente. Dov'è che questo verbo si applica? È nella coscienza dell'uomo, cioè nella coscienza mia. Tutta la terra vuol dire la mia coscienza. È la mia coscienza che può esprimersi in desiderio. Tutta la terra diventa cosciente di Lui in me. La coscienza della sua presenza è l'iniziativa a cui siamo chiamati ogni mattina, davanti alla quale, come le onde si frangono sulla roccia imperterrita e ineliminabile, si debbono frangere tutti i nostri risentimenti, carenze, peccati, tutto ciò che ci manca o ci sembra mancare, tutto ciò di cui mugugna il mondo e si lamenta il mondo, cioè noi, quando la nostra vita non è animata ed esaltata dall'iniziativa di questa coscienza.

0: La preghiera di Sant'Anselmo.
1: Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto quello che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi.
0: Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Perché questa è la sincerità o la semplicità del cuore. Accusare l'evidenza è semplicità del cuore. Fammi sentire attraverso l'affetto quello che sento attraverso l'intelletto, perché è evidente. Tutto ciò che è tuo per condizione, cioè per natura, fa che sia tuo per amore, cioè che io lo riconosca. Tu sei, tutto è tuo per natura. Più evidente di questo non c'è neanche il respiro con cui respiriamo e viviamo. Che sia tuo per amore, cioè che io accetti che la mia affermazione è affermare te. Attirami tutto al tuo amore. Fa tu, o Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Tu che mi fai chiedere, perché egli, il mistero, elegge, chiama e requisisce, secondo un'espressione che ha usato padre Chantrenne. Concedi. Sant'Anselmo non era un ragazzino, era un grande uomo. Questa è la domanda suprema dell'uomo consapevole, dell'uomo ragionevole, che ci fa attraversare il turbine o l'uragano della volubilità. Solo la domanda ci fa vincere la volubilità. È nella domanda che tutto l'essere aderisce a quell'evidenza, che altrimenti resterebbe così fragile davanti alla mente e agli occhi, da sembrare un miraggio. Infatti, l'evidenza scade nell'impressione dell'illusione. Si vanifica laddove non trova la corrispondenza dell'affetto, cioè dell'energia della libertà che vi aderisce riconoscendola, portando con sé dunque la totalità della persona. Senza terminare in questa domanda, qualsiasi nostra riflessione, meditazione, lettura, qualsiasi nostro pensare e pregare è vano. Tutto è vano, eccetto che amare Dio e servire Lui solo. Ma Dio è Cristo, nato da donna, nato sotto la legge, nelle nostre condizioni, e prosegue la sua presenza nel mondo senza consumarsi e senza scomporsi, creando, generando, benedicendo il tempo e la storia attraverso noi, dentro di noi, perché di Lui siamo l'opera, il segno, l'espressione. E ciò che di totalmente nostro egli ci dà è la possibilità di questa domanda. Tu, che mi fai chiedere, concedi. Questa è la forza di volontà, l'iniziativa, la domanda. Questo è ciò che spacca le pareti della prigione o della tomba della nostra indifferenza. Questo è ciò che fa risorgere dalla piattezza del sentirsi schiacciati. Questo è quello che ci fa risorgere dall'ingiustizia che dubita, dalla meschinità che accetta di identificare con l'illusione la verità, l'evidenza, la domanda. Essa è la creata capacità di Dio. Tanto è di Dio, tanto è di Cristo, tanto è della mia libertà. È qui il mistero, la suggestività, la forza della domanda. Perché se io non voglio, non domando. E l'unica cosa che posso volere è domandare. Ma anche questo volere è dato, è il punto di connubio, è il punto sponsale del rapporto tra Cristo e la mia libertà. Tutto abbiamo bruciato nella domanda, ciò che non è puro e ciò che non è vero, come mendicanti. Questo è l'inizio del cibo e della bevanda, la possibilità della sussistenza. Perciò di fronte alle cose, agli altri, ai nostri stessi occhi di uomini, di notte e di giorno, se c'è tempesta o c'è sereno, Possiamo essere baldanzosi, ingenuamente baldanzosi, senza avere tutte le ragioni chiare, per un'intuizione buona che accetta il mistero nella sua bontà, che accetta l'essere come bontà, che accetta l'essere come positività, che accetta il primo capitolo della Sapienza. Sant'Anselmo si pone come uno dei più grandi pensatori al culmine di un millennio di civiltà cristiana. Nel Medioevo queste cose si dicevano a 40 anni, perché questa non è una domanda che possa fare un ragazzo di 15 anni o una ragazza di 20 anni. È l'uomo maturo che riconosce che ha ragione d'esistere per accedere alla soglia di questa domanda. Tu che mi fai chiedere, concedi, poiché ciò che di più caro abbiamo nel cristianesimo è Cristo stesso.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana. Con Rosario Tronolone al microfono per Luigi Astore. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

che siete in ascolto per questo saluto della giornata speciale, diciamo, per noi cristiani italiani che hanno avuto la gioia di condividere prima la beatificazione nel 1999 e poi la canonizzazione, l'elevazione agli altari di San Pio da Pietrelcina. Sappiamo come il defunto pontefice Giovanni Paolo II abbia sempre manifestato la sua venerazione per questo umile frate, e anche il nuovo Papa Benedetto XVI l'ha voluto aggiungere nella lista di quelle figure che lui ha chiamato straordinarie e che ha proposto come modello ai giovani di tutto il mondo intervenuti a Colonia. Sì, San Pio da Pietrelcina. Vorremmo cogliere brevemente alcuni suoi atteggiamenti nei confronti della Vergine Maria, come lui nella sua formazione spirituale sentiva vicina la mamma del cielo che consola, che incoraggia e che guida a seguire Cristo Gesù. Sappiamo che San Pio è riuscito ad attrarre tante persone nel mondo. La sua vita ha messo in crisi i superbi, anche quelli che all'interno della Chiesa potevano prendere le distanze dal suo mondo spirituale. La forza trascinatrice di questo frate è stata senz'altro l'umiltà. L'umiltà che ha saputo diffondere attorno a sé la pace e il perdono. L'umiltà che l'ha portato a chiedere e ad avviare quelli che sono oggi migliaia di gruppi di preghiera sparsi nel mondo.

invitava cioè i fedeli a pregare insieme, a diventare assidui nell'orazione come i primi cristiani, e poi un'umiltà che l'ha portato ad esprimere la misericordia di Dio, la consolazione che viene dal cielo in quella casa dei sofferenti chiamata casa del sollievo, quella grande istituzione che anche oggi a San Giovanni Rotondo accoglie ammalati di ogni tipo, ma soprattutto testimonia nel servizio ai malati la carità cristiana. Sappiamo che ha sofferto molto, ha imitato il Cristo della croce attraverso quello che consideriamo il dono e l'impegno serio delle stimmate. Impegno serio perché assomigliare al crocifisso vuol dire condurre una vita secondo lo stile della croce. La forza attraente della croce è stata continua nella vita del nostro santo, ma ha trovato in Maria colei che gli dà forza proprio nel periodo in cui cerca di far morire le tendenze sbagliate che trovava nella sua vita. E mentre si sottopone a grandi mortificazioni per noi impensabili, in una vera e propria lotta spirituale per tenere a freno l'egoismo, ecco che scrive al suo padre provinciale nel 1910: mi dispiace di non avere mezzi sufficienti per ringraziare la nostra bella Vergine Maria, ad intercessione della quale io non dubito affatto di aver ricevuto tanta forza dal Signore nel sopportare con sincera rassegnazione le tante mortificazioni alle quali sono andato soggetto di giorno in giorno. Non potremmo mai capire il lavorio spirituale di uno che tende alla santità. La vocazione di chi vuole davvero imitare Cristo Gesù. Quanto c'è da far morire dentro di noi, in superbia, in avarizia, in pensieri maliziosi o lussuriosi e in tante altre debolezze che purtroppo ci troviamo addosso, quasi ereditate con il nostro corpo mortale. Ma San Pio saluta la Madonna come madre dei sacerdoti e scrive in una lettera del 1912: mi accompagna con tanta gentilezza e cura all'altare per celebrare la messa la Vergine Maria. Gentilezza e cura, la sente così vicina, tanto che per lui salire i gradini dell'altare voleva dire sentirsi accompagnato dalla Madonna. Mi sembrava che dovesse pensare a me solo. Un rapporto, potremmo dire, filiale, intimo, che sostiene il sacerdote nel momento in cui si avvia a celebrare il divin sacrificio, in un momento in cui si sente indegno della chiamata e della responsabilità
che il Signore gli affida, quella di ripetere i suoi gesti e le sue parole a beneficio di tutta la comunità. Sentire al proprio fianco la Madonna e ritrovare fiducia e incoraggiamento. Vorrei avere una voce così forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna. Celebrava con profondissima devozione il mese di maggio e diceva che la mamma del cielo consola e dà forza anche nel turbinio delle maldicenze. Non ti impensierire che gli altri pensano sul tuo conto tante stranezze. Noi abbiamo preso a difenderti. Questa voce che viene dal cuore di Maria, San Pio afferma di averla ascoltata. E sappiamo quale turbinio di maldicenza si fosse scatenata contro di lui. Non ti impensierire, non lasciarti agitare. Noi abbiamo preso le tue difese. Sappiamo quanto abbia sofferto nella sua vita spirituale per la paura dell'inferno e come il frate di Pietralcina sia stato tormentato da scrupoli. E proprio in questa ricerca di essere liberato, arriva un giorno a chiamare il Figlio di Dio crudele nei suoi confronti e la Vergine Maria tiranna. Sono espressioni che possono uscire solo da chi stabilisce un rapporto di viva intimità e comunione, come quando un bambino può dire alla mamma: sei cattiva perché mi eviti questo o mi impedisci quest'altro. Così il bambino capriccioso che siamo noi ha bisogno di farsi guidare, ha bisogno di cedere in obbedienza a colei che ci guida sui sentieri della vita. San Pio dice che in certi momenti desiderava davvero morire pur di lasciare quelle sofferenze spirituali profonde che lo bruciavano dentro come fosse una fiamma. Ma la contemplazione della Vergine addolorata è stata per lui un continuo aiuto a portare la croce. Scrive in un'altra bellissima lettera al suo padre spirituale: la Vergine addolorata ci ottenga dal suo Santissimo Figliuolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e di inebriarci con lei nei patimenti di Cristo. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato. E dopo che il Figlio di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. La Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori che ella, che fu la prima a praticare il Vangelo,
in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, anche prima che fosse pubblicato, ottenga a noi pure ed essa stessa dia a noi la spinta di venire immediatamente a lei dappresso. La Madonna che vive il Vangelo, prima che il Vangelo sia pubblicato, sia scritto, perché la Madonna segue in tutto il suo Figlio. E San Pio vede un popolo che cammina dietro al crocifisso, uscendo dalla città di Gerusalemme. Sappiamo che Gesù venne crocifisso fuori delle mura della città, e lui in questa città che viene lasciata alle spalle vede l'ostinazione, la durezza, l'indifferenza del mondo nei confronti del Signore. Forse tutto questo ha costituito in lui motivo di continuo cammino spirituale, di intensa ricerca di perfezione. Sì, quella della santità non è mai una via comoda, ma percorrerla insieme alla Vergine Maria vuol dire ritrovare in ogni momento chi ci incoraggia, chi ci sprona, chi ci indica la meta. Vorrei che questi brevi pensieri potessero aiutare tutti noi a invocare grazie e favori dal cielo per la preghiera di San Pio, ma potessero anche stimolare in ciascuno di noi la crescita nella santità, nella perfezione di vita cristiana. Sappiamo come nel confessionale quell'uomo avesse raggiunto uno sguardo che penetrava al di là di ogni apparenza nel cuore dei suoi penitenti, fino a scuoterli, fino a leggere i loro profondi disagi interiori, talvolta fino a denunciare pubblicamente il peso, la fatica di un'anima da purificare e da accompagnare a Cristo liberatore. Eppure in tutto questo lui stava segnato dalla croce. Le stimmate sono il segno di questa croce che ti inchioda e anche che ti libera, che ti domanda fedeltà, ma anche che ti invia nel mondo come missionario dell'amore. Domandiamo a Dio di poter anche noi vivere la nostra vocazione senza nessuna ombra. Appoggiamo la nostra mano in quella della Madonna perché ci accompagni sempre vicino al suo Gesù, la nostra unica vera speranza. Per intercessione della Vergine Maria e di San Pio di Pietralcina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 20. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, preghiamo questa sera per la pace nei tanti paesi del mondo feriti dalla guerra, dalla violenza, dal terrorismo. Preghiamo per le vittime delle guerre, per i feriti, per gli sfollati, per chi ha perso la casa, per chi ha perso tutto, per chi è costretto ad emigrare a causa della guerra. E preghiamo, leggendo questo Vangelo della Resurrezione, in questa prima apparizione di Gesù, il primo giorno della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, con questa parola, pace, che è un saluto certo, ma è che è una parola ricca di tanto significato nella cultura ebraica, in quella cultura in cui Gesù era immerso. Pace a voi, che vuol dire pace, che vuol dire salvezza, che vuol dire benessere. Ma quel Gesù risorto che dice pace a voi si mostra loro i segni della croce, i segni e le ferite che porta ancora sulle mani e sul fianco. È un Gesù che ancora porta sul suo corpo i segni delle ferite dell'inimicizia, di una violenza che si è scatenata contro di lui, contro la sua parola, contro la sua missione, contro la buona notizia di cui lui è stato portatore, contro l'annuncio del regno. Ebbene, quell'uomo che porta ancora le ferite è capace di dire pace a voi, e quell'uomo che porta le ferite non chiede vendetta, non chiede di distruggere chi lo ha ferito, chi lo ha ucciso, chi lo ha messo a morte, ma sulla sua bocca c'è solo una parola: pace, pace a voi. E questa parola è sua, ma vuole che sia di tutta la sua comunità. Pace a voi, pace a tutti voi, miei fratelli. E come il Padre ha mandato me come messaggero di pace, come uomo mite, umile di cuore, anch'io mando voi. Ed è per questo che soffia su di loro, perché ricevano lo Spirito Santo, quello Spirito che darà forza a quei discepoli, che darà forza alla comunità e che dà forza a ciascuno di noi per perdonare i peccati, per portare nel mondo la pace, per essere ogni giorno operatori di pace, come lui ha chiesto nelle Beatitudini. Così, sorelle e fratelli, pregare per la pace questa sera e riconoscere il grande dono che ci è stato trasmesso da Gesù è la forza di quella comunità che riesce da quel giorno ad aprire le porte, non avere più paura, perché solo una comunità pacifica è una comunità che non ha paura, che può andare incontro agli altri, che ha qualcosa da dire e da donare. E noi sentiamo questo messaggio di pace, questo saluto di pace che il Signore ci trasmette ancora questa sera come una vocazione che si rinnova ogni giorno, specialmente oggi che la guerra, che la violenza, che l'inimicizia tocca il cuore e la vita di troppe persone. Così, sorelle e fratelli, questa parola giunge a noi questa sera e ci rinforza nuovamente, ci rafforza nuovamente, ci dà la forza di aprire le porte, di uscire come ogni giorno usciamo, con questa parola sulle labbra e nel cuore, con questo atteggiamento di mitezza, di costruzione della pace, con questo atteggiamento perché ci fa amici di tutti, vicini a tutti e soprattutto accanto a chi più soffre per la guerra ogni giorno. Per tutti questi paesi, per tutti i paesi per cui pregheremo, la nostra preghiera è questa: pace a voi, sia pace per voi. Preghiamo per tutti voi e preghiamo il Signore che dia pace a questo mondo, come l'ha detto quel giorno risorto ai suoi discepoli.
preghiamo, affidiamo al Signore i paesi e le situazioni di chi vive nella guerra, le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan. La fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel, per gli accordi di pace in Colombia, per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, per la pace in Etiopia. La fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico, per la fine delle violenze in Iraq, per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano.

Il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico. Per la pace e la riconciliazione in Myanmar. Per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan. Per la fine della guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen. Per la fine di ogni violenza in Terra Santa e a Gaza. Per la liberazione di tutti i rapiti in ogni parte del mondo.

0: proteggi e rafforza, o Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo, e ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Ti preghiamo, Signore, ancora di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua parola.
1: Signore, insegnaci a pregare. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Voglio lasciare solo un saluto a tutti voi, a tutti gli operatori di pace. Ringrazio la comunità di Sant'Egidio, perché tra i tanti architetti che provano a costruire dei progetti di pace, senz'altro è uno dei primi posti. E un ultimo pensiero ve lo lascio per i più piccoli, che sono le vittime più innocenti di ogni conflitto, di ogni violenza. Domenica prossima celebreremo la giornata mondiale del migrante. Papa ha voluto dedicarla proprio a loro, anche uno solo di questi bambini. Mi troverò tra l'altro al centro, perché viene celebrata dalla CEI proprio a Siena, domenica prossima, dove io sono vescovo, e quindi ci uniremo a tutta la Chiesa italiana per pensare e pregare per loro. E l'augurio veramente a tutti che possiamo, alla luce dei tanti santi che ci circondano, in particolare di San Francesco, di cui celebriamo, come sappiamo, questo 800° anniversario, che tra i primi suoi obiettivi ebbe proprio questo annuncio di pace. E forse ci ricorda che è possibile, perché la tentazione più grande è quella di pensare che tanto non è possibile, che non ce la faremo mai. Invece è possibile un mondo fraterno, disarmato, dove ciascuno ha il suo spazio, a partire dai più poveri e dai più fragili. E allora celebrare e pensare anche a lui in questo momento, a Francesco d'Assisi, significa credere che si può dialogare con tutti, che la pace può iniziare e deve iniziare dal cuore di ciascuno e dal fatto che ciascuno di noi considera chi gli sta vicino, chi incontra, le persone anche diverse, le consideri un proprio fratello. Auguri a tutti. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
1: Andiamo in pace.
3: E diamo grazie a Dio.

Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia.

maestro fa, che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita.

0: per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Buongiorno, benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio dall'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive, devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider. Grazie, buon pomeriggio. Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone, rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
2: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito, per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30, e questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie, noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. E dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da Under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro, e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni, che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato, una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28° Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora, una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato. Questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia, e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiaccia per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
1: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive, e come le banche si assumono questa responsabilità oggi?
3: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. E, sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese, e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese, e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione è sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto, e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo. Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti. Circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese è sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che, insieme a queste ultime che ho appena toccato, comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze, e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni, cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che, per n motivi, sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia. Questo ha consentito comunque a un numero, quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia, questo ha consentito comunque a un numero

0: domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire, è fondamentale. Quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso, per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
1: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti, voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività, che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
2: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che, partendo dall'agricoltura, riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024, e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 si vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico un po' obsoleto, in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa, perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati, che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare, e questo significa anche un'attenzione

0: rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno, l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare, quindi ritorno. La formazione diventa determinante e il fatto che si sia capito finalmente che c'è un tema che riguarda le università importante e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca. Senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale, industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni, Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
1: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
2: Prima di tutto grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo, quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro: ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego a Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome e per conto di questo governo e per il Ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna, agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera eccetera eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei, che hanno consentito di generare non solamente conoscenza ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre, perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano. Perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
1: Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo, il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
3: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo, riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1° maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro, 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
1: mischio un po' le carte, andrei in continuità con quanto adesso è emerso tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
0: Il tema è particolarmente complesso perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese, in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro, è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni, noi dobbiamo riscoprire, che non vuol dire essere antistorici, ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo, indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi, hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico, e a questo aggiungo: quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità, per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66, e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive, creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza, possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultra larga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento, che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, Noi questo dato non lo andremo ad invertire e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico, però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
1: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
4: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro, quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo, che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare, a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan Lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente. Quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2000 assunzioni, 2000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente col Diretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
1: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col Piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcune corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
2: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi in genere, il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza. L'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare e implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie, i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica, attraverso l'arte, si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio, luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022 ha dato loro dei dottorati di ricerca. Prima non li avevano, voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farlo. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari, non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica musicale coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari, quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare sempre maggior numero, un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli. Io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le microlauree insieme a Val d'Italia per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità con borse di studio. Lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio. Il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini. Seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore, è stato creare nuove opportunità e continueremo a farlo fino alla fine.
1: Ringrazio i nostri ospiti e i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni,
5: perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve. Quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni, sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie, ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
6: Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

scrutine mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone, dalla voce di Monsignor Pierluigi Mascherin, riflessioni sul tema Il volto materno di Dio, donne della Sacra Scrittura e della Chiesa.

La donna di Betania, una che dà tutto. Dal Vangelo di Marco, mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato, di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. L'evangelista San Marco non dà un nome a questa donna. Fa così di lei un simbolo e la descrive come modello della Chiesa vigilante, attenta a tutti gli avvenimenti. Questa donna intuisce la fine prossima di Gesù e compie un gesto che anticipa quello che non si potrà fare qualche giorno dopo. Mancano infatti, secondo l'Evangelista, pochi giorni alla condanna a morte di Gesù. È significativo che il gesto della donna avvenga tra l'ostilità aperta dei discepoli, che si sdegnarono fra di loro ed erano infuriati contro di lei. Anche oggi chi dimostra un amore genuino, trasparente al Signore, può essere preso di mira e magari incontrare lo sdegno e il rimprovero. Ma vediamo come sono andati i fatti. Gesù è coricato a mensa quando arriva questa donna che versa sulla sua testa un profumo molto costoso. Non fa parte delle nostre abitudini, ma a quel tempo era un modo per rendere omaggio ad una persona di riguardo. Era una dimostrazione di affetto e di stima. I presenti protestano, fanno subito i calcoli. È stata una pazza a rovinare in quel modo un autentico capitale. Valeva 300 denari, il salario annuale di un lavoratore pagato a giornata, avvicinabile oggi al prezzo di 10 milioni. E hanno tutto il diritto di alzare la voce, perché tanti poveri avrebbero potuto avere un pezzo di pane dalla vendita di quel profumo. In fin dei conti, Gesù non aveva forse insegnato a prendersi a cuore la miseria universale? Sconcerta la risposta di Gesù. Lasciatela stare. Perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avrete sempre con voi e potete beneficiarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Gesù è chiaramente dalla parte della donna, di cui ammira l'iniziativa. Coloro che brontolano sono i soliti che all'amore per la persona preferiscono un amore in generale, fatto di leggi, di si dovrebbe, si potrebbe, e poi costoro non si accorgono neppure di chi hanno vicino, non sono capaci di mettersi nei panni dei poveri, di far festa perché un povero incarna la presenza misteriosa di Cristo fra di noi. Prima di aiutare i poveri che sono lontani, siamo invitati a farci carico del povero che è vicino a noi. La donna di Betania
comprende che Gesù è il povero per eccellenza, il condannato, il rifiutato, e gli fa festa offrendogli il meglio che ha, ciò che era in suo potere. E questa donna anticipa quella unzione che le donne non potranno fare né la sera del venerdì né il mattino di Pasqua. Colui che dà la vita per salvare tutti non può essere adeguatamente ricompensato. Colui che dà la vita per salvare tutti non può essere adeguato.

Sempre nella Chiesa qualcuno che ama così, con tutte le forze, con tutto il cuore, senza calcolo. Da pazzi, certamente, e guai a chi attacca l'amante del Signore, guai a chi è geloso dell'amore disinteressato e libero per Lui, che ha dato la vita per tutti noi.

le donne sul Calvario, pie e forti. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Giosef e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Questa è la nota del Vangelo di Marco. Le donne ai piedi della croce, dove si consuma l'ultimo atto di amore di Gesù, sono il simbolo di un amore tenace e fedele. In quel momento tutti i discepoli sono fuggiti, non hanno resistito alla prova, oppure si sono allontanati in preda alla paura. Loro, le donne, no, resistono. E per quanto possono, magari a distanza, accompagnano Gesù nella straziante agonia. Non possono intervenire. Forse non possono neppure gridare, ma condividere sì. Ed è quello che conta per uno che si trova carico di dolore. È un sollievo avvertire accanto a noi qualcuno che condivide in silenzio la nostra prova. Queste donne rappresentano la Chiesa che nasce ai piedi della croce, piccolo resto, sostenuto da fedeltà incrollabile. Pensiamo ai pericoli della nostra fedeltà, messa alla prova da una disgrazia, provocata da un tradimento, fragile quando i fatti della vita non ci danno ragione. La fede di queste donne in Cristo è nutrita di generosa fedeltà. Attendono di ricevere il cadavere di Gesù. Tocca a loro servirlo ancora, come avevano fatto da tempo, muovendosi dietro a lui con lo slancio dei discepoli, ma anche con la premura dei servi. Sì, loro sono le donne del servizio e del cammino, i piedi pronti per camminare dietro a lui e le mani sempre all'opera per soccorrerlo nelle sue più immediate necessità. È strano che si parli poco di loro. Gli accenni offerti dagli evangelisti sono però sufficienti per battezzarle donne generose e disponibili, attente e sempre pronte. Lo sono anche nell'ora più tragica, perché non si possiedono, non hanno nulla da difendere. Se è vero che gli amici si riconoscono nel momento del dolore, queste donne danno una

chiara dimostrazione di amicizia. Non è vero che la donna è meno resistente dell'uomo. Abituata a soffrire anche per generare la vita, manifesta di solito maggiore coraggio e intraprendenza là dove l'uomo è tentato di fuggire o si sente perduto. Penso a tante mamme che, come queste donne sul Calvario, continuano ad essere presenti e servizievoli per i loro figli ammalati, anche anziane e consumate, accettano di servire i loro crocifissi con amore, senza reclamizzare, e non si fanno passare per martiri, lo fanno per amore. Tutta l'avventura della loro vita è raccolta in quella strana parola: servire, servire. Rivelano autentica pietà perché rivolgono tutta la loro attenzione al Signore e continueranno a rivolgerla anche quando il suo cadavere scompare dietro una pietra nel sepolcro. A lui continueranno a pensare con l'amarezza di chi non ha potuto svolgere l'ultimo servizio, quello di una sepoltura conveniente. La legge che impediva i loro gesti di pietà non ha però potuto spegnere in loro il cuore pio.

la peccatrice che intuisce il vero amore. Dal Vangelo di Luca. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. È questa una donna che intuisce il vero amore. Abituata ad una vita sregolata, prende ancora un'iniziativa sregolata. Entra nella casa del fariseo e manifesta a Gesù tutto quanto il cuore le detta. Il padrone di casa avrà a stento frenato la sua rabbia. Lui aveva intenzione di offrire una degna ospitalità a Gesù, facendogli incontrare gente per bene, magari portando il discorso su qualche argomento di alta teologia. Davanti a quella povera intrusa non sapeva che pesci pigliare. L'imbarazzo doveva essere più grande per il fatto che Gesù non si sentiva per niente disturbato da quelle manifestazioni spontanee di affetto e di simpatia. Noi abbiamo il potere di strangolare la speranza quando continuiamo a prendere le distanze dagli altri e a fissarli dentro i nostri schemi di giudizio. Allora, quella che entra a cercare Gesù non è più una donna, magari una ragazza madre, ma la spudorata prostituta irrecuperabile. Per Gesù non è così. Egli non chiude gli occhi davanti ai molti peccati di quella donna, ma le lascia libero l'accesso alla sua misericordia, alla tenerezza di Dio che in quel momento riscatta con un amore gratuito e creativo la sua miseria e la sua oppressione. Gesù ammira i gesti di quella donna, lo commuovono, sta piangendo, accarezzando, profumando, baciando, e lo fa con sincerità e con entusiasmo. Non assolve un cerimoniale, si esprime così come si sente dentro, riconoscente, carica di ammirazione e di fiducia. Sono gesti che manifestano la sua fede, quella che la salva. Vuole dare a Gesù quello che si merita e che i suoi commensali non gli hanno dato. Lo fa con generosità grande, perché a Gesù non si dà mai abbastanza. Io chiedo a questa donna un po' della sua spontaneità. C'è il pericolo di compiere atti di culto senza metterci il cuore, le lacrime, la creatività, il profumo, appunto. C'è il pericolo di camminare con Lui, con il Signore, rigidi e compassati, come quei farisei preoccupati della bella figura. Non è possibile venire rinnovati dalla Sua misericordia se non siamo totalmente presenti a Lui.
con la nostra sensibilità e la nostra storia. Tutto va portato ai suoi piedi perché possa recuperare energia e senso. Chissà quante volte quella donna aveva sentito la parola ti amo e dentro di sé avvertiva che era un inganno, una truffa. Ora è lei che prova a uscire da sé, affidandosi completamente all'amore misericordioso, alla comprensione di Gesù, e si accorge di essere accolta così com'è e di essere amata. E questo non è inganno, è l'inizio della vita nuova, perché questo è vero amore.

una suocera risanata e ancora utile. Dal Vangelo di Marco. E usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò, prendendola per la mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Gesù frequenta la sinagoga. Qui incontra la gente, aderisce alla fedeltà dei padri e indica con i gesti e le parole che un tempo nuovo è arrivato per tutti. Trova poi ospitalità nella casa di Simone, in compagnia dei primi amici che hanno scelto di mettersi al suo seguito dopo essere stati da lui chiamati. Gli riferiscono che la suocera di Simone è ammalata con la febbre. Nel dare la notizia a Gesù è implicita la richiesta di guarigione. Spesso si incontrano delle persone ammalate che presentano a Gesù soltanto la loro situazione, la descrivono nei particolari, poi lasciano fare a lui. Sarebbe bello avere questa abitudine di presentare al Signore quello che passa per la nostra vita, senza commenti, con la certezza di confidare ad uno che può tutto i nostri affanni, di dare al medico le nostre ferite. Gesù, informato, si fa accompagnare dalla donna. Non ama le guarigioni a distanza. Lui vuole incontrare i poveri, vuole prendersi a cuore direttamente la loro sorte. Ecco che la prende per mano. È un gesto che infonde coraggio e che ha il potere di liberare la donna dalla febbre. La solleva anche perché sia chiaro a tutti che non è più malata. C'è stato un commentatore che ha interpretato la febbre della suocera come una rabbia indomabile per la fuga da casa del genero. La malattia allora sarebbe stata procurata dalla improvvisa passione di Pietro per il maestro di Nazaret. Invece di andare a pescare e di mantenere la sua famiglia, si era messo in testa di fare il discepolo di un rabbino. Anche se fosse stato così, l'episodio evangelico descrive una donna totalmente risanata dopo l'incontro con Gesù e in grado di mettersi lei stessa a organizzare l'ospitalità. La salute fisica, la pace e la forza che Gesù le ha dato sono per servire. A differenza dei rabbini, che non volevano essere serviti da donne, Gesù accetta che proprio le donne stiano accanto a lui in atteggiamento di servizio. È questa la sua comunità, dove ogni dono è stato concesso per l'utilità comune. Lui stesso servirà a tavola i suoi discepoli e laverà loro i piedi.
disponendo il proprio animo a servire Gesù, si comprenderà chi è per noi e ci si legherà definitivamente a Lui. Non saranno le discussioni dall'esterno a convincerci, ma solo un personale coinvolgimento nella sua missione. Anche la suocera, per quanto amareggiata dopo le scelte del genero, comprenderà che vivere è un'altra cosa quando ci si rende disponibili a lui e ai suoi amici.

accostiamo un'altra figura femminile presente nelle pagine dell'Antico Testamento. La chiamiamo la figlia di Sion. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele. Rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Re di Israele è Yahweh in mezzo a te. Yahweh, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà col suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia. Un antico testo giudaico diceva così di Sion: 10 porzioni di bellezza sono state accordate al mondo dal Creatore e Gerusalemme ne ha ricevute 9. 10 porzioni di sofferenza sono state accordate dal Creatore al mondo e Gerusalemme ne ha ricevute 9. Sion, Gerusalemme, è il centro della bellezza, della gioia, ma anche del dolore per ogni fedele della Bibbia. Vogliamo innanzitutto considerare Sion secondo alcune linee spaziali. Sion è il luogo che Yahweh ha scelto perché vi abiti il suo nome. C'è una linea verticale, quella che unisce cielo e terra, Dio e uomo. La sapienza divina dichiara: mi sono stabilita in Sion, nella città amata egli mi ha fatto abitare, ho posto le radici in mezzo a un popolo santo. E il profeta Gioele presenta una carta anagrafica di Yahweh: voi sapete che io sono Yahweh, vostro Dio, che abito in Sion, mio monte santo, e luogo santo sarà Gerusalemme. Sion è dunque una città Emanuele, Dio è in mezzo ad essa, e questo è il senso dell'anagramma della parola Gerusalemme, escogitato nell'ultima riga del suo libro dal profeta Ezechiele: Yahweh Shammah, Yahweh Elah. Al termine del suo lungo disegno, ecco dove il profeta vede abitare Yahweh. C'è anche una traiettoria orizzontale. A Gerusalemme, infatti, convergono i popoli e la Bibbia ci riporta i canti delle ascensioni, cioè i canti dei pellegrinaggi a Sion. Suggestivo è il carme del profeta Isaia all'inizio del suo libro. Al centro si alza la montagna di Sion, che ha un potere di attrazione per tutti i popoli della terra, perché su questa montagna risiede la dimora dell'Altissimo, e il profeta vede un pellegrinaggio universale verso la città santa. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Chiameranno Gerusalemme trono di Yahweh, tutti i popoli vi si raduneranno. Da queste traiettorie cogliamo Gerusalemme al centro, chiamata anche ombelico del mondo. Sion è quasi la pietra angolare cosmica che tiene insieme le strutture della terra. Uno dei simboli più tipici di Sion è quello della rupe, della pietra, della roccia. Anche ai nostri giorni la città è santa alle tre religioni monoteistiche, proprio sulla base di una pietra.
le pietre del muro del pianto, segno del tempio per gli ebrei, la pietra ribaltata del sepolcro di Cristo per i cristiani, la cupola della roccia, la moschea di Omar per i musulmani, come segno del sacrificio di Abramo al monte Moria e dell'ascensione al cielo di Maometto. Ma Sion raccoglie anche un simbolo femminile ed è presentata come una città feconda che deve sempre allargare la propria tenda. È una donna sposa, madre, vedova, sterile, figlia. Sion è chiamata sposa. L'essere sposa è il versante più libero e personale della femminilità rispetto a quello più istintivo e fisiologico della maternità. Un canto appassionato fiorisce sulle labbra del secondo e terzo Isaia. Il primo parla di un amore inarrestabile dello sposo per la sua dolce creatura, Sion, anche quando essa è infedele. Tuo sposo è il tuo creatore. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. In un impeto d'ira ti ho nascosto per un istante il mio volto, ma con affetto eterno provo tenerezza per te, dice il tuo Redentore, Yahweh. Sion è anche città madre, metropoli. Il secondo Isaia ripetutamente mette in scena Gerusalemme mentre genera, dà il nome ai suoi figli e li perde. Sion è come un grembo materno, là si è nati, là sono le nostre sorgenti, là si trova pace, sicurezza, nutrimento, tenerezza, là si vive come in un paradiso terrestre. E come la madre protegge e contiene in sé il figlio, così Sion contiene e protegge in sé il suo fedele, rigenerandolo dagli assalti del male e del nulla. Sion è anche vedova e donna sterile. Nella femminilità di Sion c'è anche il momento della prova e dell'oscurità. Come Sara e Anna, Sion si sente talora il grembo arido e inerte, simile più a un sepolcro che a un terreno fertile. Ma la forza della grazia divina riesce a trasformare quel segno di morte in un principio di vita. E il profeta Isaia potrà dire: esulta, o sterile, che non hai partorito. Prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai mai provato le doglie, perché sono di più i figli dell'abbandonata dei figli della maritata. Giuditta, tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore del nostro popolo. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, cose mirabili hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto, sii sempre benedetta dall'Onnipotente Signore. Vogliamo accostare questa figura di cui parla l'Antico Testamento. Giuditta, riportata in un cantico, tu gloria Gerusalem, tu letizia Israel, tu onorificenzia popoli nostri. Canto che viene applicato in un inno alla Madonna. Questo inno sono la benedizione e le parole che il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani degli israeliti che abitavano in Gerusalemme indirizzarono a Giuditta dopo la sua
trionfale vittoria su Oloferne, nemico del popolo ebraico. Come sempre, occorre ricostruire questa matrice biblica. Viene da un libro arrivato a noi in lingua greca e perciò non accolto nel canone ebraico e protestante delle scritture ispirate. Il libro è considerato parola di Dio dalla Chiesa Cattolica. Ha un finale molto forte: guai alle nazioni che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente le castigherà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, ed essi piangeranno di dolore per sempre. Proprio in queste parole troviamo l'idea portante di tutto il libro. È espressione di un giudaismo perseguitato, ma anche orgoglioso delle sue capacità, sostenute dal Dio dell'elezione, e orgoglioso della sua libertà. Il racconto, non tanto storico, ma molto significativo, è quasi una parabola che assume dei dati storici, ma li elabora e li trasforma per una narrazione esemplare. L'eroina di questo libro si chiama Giuditta, cioè la Giudea per eccellenza, vera madre della patria, come Debora, come Esther. Si parla di Betulia, la città dove vive Giuditta, che vuol dire Betel, casa di Dio. La tesi di tutto il libro la incontriamo anche nel Magnificat. Le sorti sono ribaltate, il debole è esaltato, il potente è umiliato. L'autore cerca di offrire uno sfondo storico, parla degli assiri babilonesi, ma ci sono degli errori storici, proprio perché si serve di questi personaggi per poter cantare la sua forza nell'aiuto di Dio. Forse questo libro fu composto nell'epoca dei Maccabei e dipende dalla fedeltà alla legge e alle sue prescrizioni. I più fedeli tra i giudei erano pronti a battersi nella guerra santa per mantenere la propria indipendenza nazionale e religiosa. Ed ecco il testo che parla dell'assassinio del nemico, il generale Oloferne, per mano di una donna debole e vedova come Giuditta. Possiamo trovare nel primo momento i personaggi della città di Betulia che cantano la vittoria di Giuditta, la celebrano come una donna eroina che salva la città. Giuditta ci fa capire che proprio quando gli uomini, i capi, si trovano in difficoltà, non sanno più a chi rivolgersi, tremano dalla paura davanti ai nemici, Dio sceglie chi è debole per confondere i forti. La tua forza, Signore, prega Giuditta, non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno. Tu sei invece il Dio degli umili, il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. E Giuditta potrà con una scimitarra tagliare la testa del grande nemico Oloferne. Possiamo trovare qui la fedeltà di questa donna che confida nel Signore
e che non trema di paura come fanno tutti gli altri. Questa donna, eroina nazionale, è per noi un punto di riferimento quando ci troviamo nelle difficoltà, quando sembra che tutto si scateni contro di noi. Allora è possibile trovare nel Dio in cui crediamo, nel Dio di Gesù Cristo, la forza e l'appoggio. Anche la Vergine Maria viene chiamata Virgo Potens, Vergine potente, poiché si è messa nelle mani del Signore e ha trovato forza contro tutti i nemici. Vogliamo vedere in Giuditta l'azione di Dio che difende i deboli, che continua a confondere i prepotenti.

Siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto. Vi proponiamo, dalla voce di Monsignor Pierluigi Mascherin, alcune riflessioni sul tema Il volto materno di Dio, donne della Sacra Scrittura e della Chiesa.

Lemuraissa, una donna audace e prudente. Ascoltiamo dal Vangelo di Marco. Ora una donna che da 12 anni era affetto da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò verso la folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia, la tua fede ti ha salvato. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Gesù sta recandosi, seguito da molta folla, nella casa di Gairo. La figlia del capo della sinagoga sta male e grave. Il padre ha insistito con Gesù perché venga presto a imporle le sue mani benefiche. A questo punto entra in scena una donna di cui non si riferisce il nome. L'evangelista la descrive come una donna impura da 12 anni per continue perdite di sangue e affetta da gonorrea sanguigna e purulenta, da flusso mestruale patologicamente continuo. Presso gli ebrei questa malattia rendeva costantemente impure. Non poteva quindi quella donna recarsi al tempio né partecipare alle feste religiose, e con cura doveva evitare qualsiasi contatto con le persone che avrebbe reso anch'esse impure. Questa donna non era stata fino a quel momento nella rassegnazione. Si era ridotta in miseria per pagare tanti medici e aveva subito grandi umiliazioni a raccontare agli esperti i suoi guai. Voleva ora guarire. Per questo gioca la sua ultima carta, avvicinando Gesù che passa. Nella sua fede sarebbe bastato il contatto del mantello di lui a liberarla dal male crudele e fastidioso che la tormentava da anni. Con questa iniziativa la donna comunicava la sua impurità a Gesù e meritava doppia condanna, perché rendeva impuro un uomo senza che questi lo sapesse. Ma la sua fede è grande. Lei sa che il contatto con Gesù non è impurità, ma santità, e cerca in lui solo la guarigione. È sicura che Dio non può lasciare senza risposta il suo ardente desiderio. Gesù
si carica così delle nostre infermità e dei nostri peccati. Anche oggi egli passa e sembra dire a tutti noi: dammi il tuo peccato, dammi la tua malattia. Fin quando ci teniamo per noi le nostre parti malate, saremo nella disperazione e nell'inganno. Lui solo è il salvatore dell'umanità. La donna avverte di essere guarita. All'improvviso si ferma il flusso del sangue, ha una generale sensazione di benessere, ma non è ancora tutta guarita. Infatti Gesù la cerca tra la folla per promuovere tutta la sua dignità. Ricercata dallo sguardo indagatore di Cristo, impaurita e tremante, si getta ai suoi piedi e gli dice tutta la verità. A voce alta racconta quello che ha fatto, il suo gesto di fede e quello che ha ricevuto dalla potenza di Dio, la guarigione. È interessante questo racconto pubblico. La fede, infatti, si contagia raccontandola. Non è un fatto individuale credere, ma un dono per tutti. Raccontarsi a vicenda le meraviglie di Dio è quanto mai necessario in un tempo in cui sembra che il Signore sia lontano e non trasformi più i cuori della gente. Gesù la chiama figlia e le accorda il dono della salvezza totale in base alla sua fede. Ora è completamente reintegrata nella comunità dei credenti. Ora è finalmente liberata dai tabù del suo male segreto. Gesù le fa dono della più limpida comunione, della solidarietà liberante. Commuove il gesto della donna, ma meraviglia e stupisce il comportamento di Gesù, che si fa carico delle nostre miserie e trova tempo per fermarsi con i poveri.

la vedova e le offerte del Tempio, dal Vangelo di Marco. E sedutosi di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Nel Tempio di Gerusalemme c'erano 13 cassette per raccogliere le elemosine. Questo era chiamato il tesoro. Chi passava davanti diceva a voce bassa l'ammontare della sua offerta e poi la gettava nella cassa. Gesù sta osservando questa scena. Poteva quindi sentire a quanto arrivava l'offerta della povera vedova, due spiccioli. Il gesto della vedova offre a Gesù l'occasione per rivolgere un insegnamento importante ai discepoli, che chiama attorno a sé e vuole istruire. C'era già stata nella storia del popolo una vedova straniera che, sfamando il profeta Elia, aveva messo a sua disposizione ogni sua sostanza. Anche questa vedova mette tutto quello che ha nelle mani di Dio. Gesù andava in cerca di tali poveri, entrati nella completa confidenza di Dio, radicalmente abbandonati in Lui. Questa donna è l'immagine della comunità povera di Israele, ma è anche l'anticipazione della comunità degli amici di Gesù, che nella loro povertà danno tutto, proprio tutto, senza riserva. Per quanto ammirevoli, le nostre offerte restano sempre calcolate. Siamo preoccupati, ansiosi circa il nostro futuro. Come tutti, arriviamo a dare il superfluo, ma i conti li facciamo sempre noi, non li lasciamo fare al Signore. Se qualcuno esagera, diciamo che ha perduto la testa, di lui non ci si può fidare. La vedova di Gerusalemme ha fatto felice Gesù. Proprio lei può diventare maestra di vita per tutti quelli che hanno sempre in bocca i poveri, ma non sanno rinunciare a nulla in loro favore. Quel tempio sarà presto distrutto, non resterà che pietra su pietra. Il tempo però non riuscirà a cancellare l'iniziativa della vedova, tanto esigente con se stessa quanto fermamente convinta che Dio merita tutto da noi. Come sarà andata a finire? Forse a causa di quella sua generosità fu costretta a mendicare, subendo ulteriori umiliazioni. Gesù però ha fatto di lei, una vedova senza nome, un continuo punto di riferimento
per i discepoli di tutti i tempi.

Priscilla, generosa missionaria del Vangelo. Nella lettera ai Romani leggiamo: salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita, essi hanno rischiato la loro testa. E ad essi non soltanto io sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Ci sono poche e frammentarie notizie su questa donna straordinaria, moglie di Aquila, chiamata Priscilla o Prisca. Gli Atti degli Apostoli ci dicono che la coppia era stata cacciata da Roma con un ordine dell'imperatore Claudio, che intendeva allontanare dalla città tutti i responsabili della giovane comunità cristiana. Approdarono allora a Corinto, un vero porto di mare, una città caotica, dove tuttavia stava organizzandosi un gruppo impegnato di cristiani. In questa città Aquila e Priscilla offrono ospitalità a Paolo. Il missionario e l'apostolo non aveva una sede propria, si faceva accogliere presso le famiglie. Essi lo accolgono anche come collaboratore nella loro attività artigianale. Erano di mestiere fabbricatori di tende. Probabilmente usavano la pelle di capra. Possiamo immaginare come si vivesse in quella casa, con quanta attenzione si cercasse di diffondere il Vangelo tra i clienti e i vicini. È tutta una meravigliosa rete di relazioni che permetterà alla parola di Dio di toccare i cuori e di condurli alla conversione. Quando Paolo lascerà Corinto per recarsi ad Efeso, è ancora la coppia di Aquila e Priscilla ad accompagnarlo. Si fermano con l'apostolo anche in questa nuova città e organizzano con lui la missione evangelica. Svolgono un compito preciso di catechesi nei confronti di Apollo, un giudeo nato ad Alessandria, molto preparato nella conoscenza della scrittura, ma fermo ancora al battesimo di Giovanni. Con autentica carità lo accolgono e lo istruiscono nelle nuove vie di Dio. Nella loro casa continua a radunarsi la comunità anche dopo la partenza di Paolo. Non è un semplice punto di riferimento, ma un luogo ospitale, di fervore missionario, di cordiale attenzione verso le necessità di tutti. Spetta soprattutto a Priscilla, con il suo calore umano e la sua tenerezza, far sì che ogni nuovo arrivato si trovi bene e respiri un clima di fraternità. È una collaboratrice intelligente ed intraprendente nella Chiesa delle origini. Quando il Signore abita nei nostri cuori, non ci sono riserve o paure.
e anche la donna viene riconosciuta in tutte le sue capacità. Sposa fedele, lavoratrice e sempre in prima linea per l'evangelizzazione. Ci domandiamo come è possibile tutto questo. Priscilla resterà nella storia della Chiesa come una novità e un dono, perché non ha calcolato in base al proprio interesse, ma ha messo al primo posto la comunione nella comunità, l'impegno di far risuonare la parola del Signore, perché solo Lui, quando tocca il cuore, riesce a dare vita e speranza.

Lidia, la prima cristiana in Europa. Ascoltiamo dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e sedutici rivolgevamo la parola alle donne colà riunite. C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Paolo, con i primi evangelizzatori, è giunto nella colonia romana di Filippi. Hanno nel cuore la grande passione di annunciare Gesù Cristo, crocifisso e risorto, per mano di Filippi. Hanno nel cuore la grande passione di annunciare Gesù Cristo, crocifisso e risorto,

che al sabato si raccolgono fuori della porta della città in riva al fiume. Erano donne ebree, trasferitesi per motivi di lavoro e di commercio in quella città della Grecia. Non avevano a disposizione una sinagoga, cioè una sala per conservare i libri sacri e per ritrovarsi ad ascoltare la parola di Dio, la voce dei profeti, i testi della legge. Decidono allora di riunirsi lungo la riva di un fiume, accolte dal grande tempio della natura, sapendo che il Signore è vivo dovunque un cuore vigila e tende a Lui. I missionari si mettono sulle loro tracce e si uniscono alla loro preghiera. Conoscevano come loro le preghiere dei salmi e le invocazioni bibliche. Poi incominciano ad annunciare Gesù Cristo. Fra tutte si distingue Lidia, commerciante di porpora. È una donna che resta molto attenta alle parole dell'Apostolo Paolo. Il testo dice: il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. È il Signore che apre il cuore, è la sua forza che fa breccia in noi perché il buon seme della parola possa essere accolto. Se Dio non apre il cuore, ci sarà resistenza e opposizione, oppure indifferenza al suo passaggio. Lidia ascolta e aderisce, sente e si convince, registra ogni battuta dei nuovi predicatori, è aperta alla verità, sente nell'aria che il Dio dei padri ha voluto completare la sua opera inviando Gesù Cristo. Diventa così per noi un bel esempio dell'ascolto attento e fruttuoso, perché, lo sappiamo, non basta sentire, ma bisogna aderire a consentire con la nostra libertà al programma di Dio. Il secondo passo di Lidia è quello del battesimo. Dopo essere stata istruita nella fede, ora domanda di entrare in comunione con il Signore attraverso il sacramento. Entra nelle acque che danno la vita eterna, si innesta alla pianta che è Cristo, abbraccia la decisione di far parte del suo popolo, portando impresse le stimmate della morte al peccato e all'egoismo. Lidia non sarà più quella di prima, non sarà più la pia ebrea che ripete come un esule i canti e i salmi in terra straniera. Ora ha trovato la terra dove abitare stabilmente con il suo Dio, e la comunità e la chiesa del Signore. È molto importante che anche noi sappiamo valorizzare la comunità che ci accoglie come terra di Dio, luogo sicuro dove possiamo incontrarlo e celebrarlo. Egli ha promesso di restare sempre con noi. L'ultimo passaggio di questo cammino di conversione, iniziato lungo il fiume, avviene con l'ospitalità offerta ai missionari di Cristo nella propria casa. Lidia dice, senza forzare nessuno, senza costringere: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. In altre parole, se pensate di fidarvi di me, se questo è bene per voi, le mie porte sono aperte. E così Paolo e i suoi compagni Sila e Timoteo vengono accolti in quella famiglia che diventa il punto di partenza e di riferimento per l'evangelizzazione di tutta la città. Notiamo la delicatezza e la

premura di questa donna che è come trasformata dal suo incontro con il Signore, dalla appartenenza a Lui, e ci domandiamo se siamo anche noi così ospitali e premurosi. Forse avrebbe seguito altre strade la parola di Dio e non si sarebbe radicata in territorio d'Europa, prima in Grecia e poi a Roma, se Lidia non avesse accolto quella testimonianza dei pellegrini del Vangelo. Spesso non ci rendiamo conto che il Signore ha bisogno di noi e sta bussando alla nostra porta nella presenza dei Suoi testimoni. Per aprire la casa, ricordiamolo, occorre prima aprire bene il cuore, fare posto al Signore, che ci convincerà della vera necessità di essere ospitali. Non baseremo le nostre scelte solo sulla simpatia umana o sull'interesse immediato. Sapremo anche scomodarci se sarà il caso, purché la bella notizia del Vangelo venga accolta da tutti.

Esther. Anche questa figura, costruita in un momento di difficoltà per il popolo al tempo dei Maccabei, quando i nemici volevano normalizzare la vita del popolo ebreo, portando le loro abitudini, soprattutto con la dinastia dei Seleucidi, si scontrarono le tradizioni degli antichi ebrei con le novità portate da questi usurpatori della patria. Spesso c'erano quelli che vengono chiamati oggi i pogrom, cioè delle stragi antisemite con infamie inimmaginabili. Qui viene costruito il libro di Esther e questa donna, regina, diventerà un punto di riferimento per coloro che si trovano indeboliti e frustrati. Esther è una donna debole, orfana di padre e di madre, adottata da un cugino, Mardocheo. Esther porta un nome pagano. Forse il suo nome viene da Ishtar, che è il nome della dea semitica dell'amore e della fecondità. Esther appare subito come una donna di presenza bellissima e di aspetto affascinante. Viene introdotta nel sontuoso banchetto regale, dove sfilano personaggi importanti, Assuero, Serse e al centro, ai lati, i due campi opposti del bene e del male, rispettivamente incarnati da Esther e Mardocheo, da una parte, e dal ministro Aman, corrotto e ferocemente antisemita, dall'altra. C'è un primo momento, passato da un oscuro terrore. Un editto del re ordina lo sterminio degli ebrei, da eseguire in un giorno e in un mese definito delle sorti. Questo fa sì che ci sia terrore e paura nella impossibilità di difendersi davanti a questo nemico. Esther diventa profetessa di speranza. È un modello di fede in Dio e di amore per il suo popolo. La sua presenza nasce dalla preghiera. Supplica che noi possiamo oggi leggere, supplica di un disperato la cui fiducia è solo in Dio, una invocazione molto forte che Esther rivolge al suo Dio, voce di perseguitati e di oppressi. Ascoltiamola questa preghiera di Esther. Mio Signore, nostro Re, tu sei l'unico, vieni in aiuto a me che sono sola e che non ho altro aiuto se non in te. Un grande pericolo mi incombe. Io fin dalla nascita, nell'ambito della mia famiglia, ho sempre sentito che tu, Signore, hai eletto Israele da tutte le nazioni come tua eterna eredità. Noi però abbiamo peccato contro di te e tu ci hai messi nelle mani dei nostri nemici nella tua giustizia. Signore, ricordati, manifestati nel giorno del nostro dolore
e dammi coraggio, metti sulle mie labbra parole ben calibrate di fronte al leone, e volgi il suo cuore all'odio contro chi ci combatte. Salvaci con la tua mano, vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore. Tu sai che mi trovo nella necessità e che detesto l'emblema della mia fastosa posizione che cinge il mio capo nei giorni ufficiali di rappresentanza. Lo detesto come se fosse un panno immondo. La tua serva non ha onorato il banchetto del re né ha bevuto il vino delle libazioni. Da quando ha cambiato situazione fino ad oggi, la tua serva non ha gioito di nulla se non di te, Signore, Dio di Abramo, Dio che domini tutti per la tua potenza. Ascolta la preghiera dei disperati, liberaci dalla mano degli empi e libera me dalla mia angoscia. Questa preghiera esce dal cuore di Ester, profonda fiducia nel suo Dio, e allora trova la forza di presentarsi davanti ad Assuero per tentare la sua rischiosa missione di ambasciatrice per la giustizia e la salvezza del popolo. E nella seconda parte di questo libretto troviamo capovolte le sorti. C'è il trionfo degli ebrei e l'eliminazione dei loro avversari che volevano sterminarli. E proprio perché il dolore è stato mutato in gioia, il lutto in festa, i giorni che commemoreranno questo avvenimento dovranno essere giorni di banchetti e di gioia, nei quali ci si scambierà regali e si faranno doni ai poveri. Nasce così, a ricordo della intercessione di Ester, la festa dei Purim, una festa di gioia e di serenità, simile un po' al nostro carnevale. Ester rimane quindi nella storia e nella liturgia degli ebrei come una testimone di vita e di gioia. Ester è simile a un fiume di acqua fresca che tutto feconda e fa fiorire e verdeggiare. Di lei Mardocheo disse: tutte queste cose sono avvenute per opera di Dio. Mi ricordo infatti di un sogno che avevo fatto a proposito di queste vicende. C'era una piccola sorgente che si trasformava in fiume, c'era una luce che spuntava, c'erano il sole e l'acqua abbondante. Questo fiume è Ester. Attraverso lei il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberato da tutti questi mali e ha operato segni e prodigi grandi quali mai erano avvenuti tra le nazioni. Ester è grande perché non ha approfittato della sua situazione. Lei che era stata scelta a vivere nell'harem del grande Assuero, ma ha sempre mantenuto vivo il contatto con la sua stirpe, con il suo popolo, mettendosi dalla sua parte nel momento della difficoltà e della paura, invocando l'aiuto di Dio per essere mediatrice di salvezza. Ester davanti al Signore, pur nella reggia, pur tra le comodità, che non dimentica di appartenere al popolo dell'alleanza, e per questo popolo domanda vita e salvezza.

radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto, dalla voce di Monsignor Pierluigi Mascherin, di alcune riflessioni sul tema Il volto materno di Dio, donne della Sacra Scrittura e della Chiesa.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

0: preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Tutta la terra desidera il tuo volto. Commenti di Monsignor Luigi Giussani alle preghiere della tradizione cristiana, proposti da Rosario Tronnolone.

Innanzitutto, quando si dicono le preghiere insieme, è il senso di quel che diciamo da perseguire, cioè la densità delle parole che usiamo. Magari la toccheremo appena una volta, penetreremo un millimetro di più la quinta volta, incominceremo a sentirne il cuore vero dopo 10 volte. È la densità delle parole che usiamo che fa delle nostre voci una voce sola. Non c'è strumento che possa meglio affinare il cuore umano come parte di un popolo, perciò di una comunione, più del canto. Non c'è niente che dia gloria a Cristo più del canto. Non c'è uno strumento educativo più grande di questo. Ce n'è un altro, che si chiama l'offerta del proprio sacrificio. Ma questo non lo vede nessuno, non se ne accorge nessuno, neanche chi lo fa tante volte. Cantar bene è essere presenti alla presenza, è una memoria. Se non è memoria la preghiera, che cosa deve essere la memoria allora? Decadiamo come tono nella preghiera perché decadiamo come memoria. Il pensiero si smorza, l'affettività si svuota. Siamo distratti e così l'efficacia della nostra lode a Dio è molto minore di fronte agli angeli di Dio, ma anche di fronte a un uomo intelligente che sente. L'angelo e l'uomo intelligente che passi e stia a sentire giudicano. Invece Gesù sopporta, sopporta tutto. Di Gesù è dolce la memoria, che dà le vere gioie al cuore, ma supera il miele e ogni cosa la sua dolce presenza.

cantare di più soave, né di più bello ascoltare, né pensare di più dolce di Gesù, figlio di Dio. Sii la nostra gioia, Gesù, che sei il premio futuro. Sia in te la nostra gloria per l'eternità. C'è, ugualmente alla radice del canto e alla radice della nostra vita, un pensiero di consolazione. E infatti l'apparire di Dio nel mondo è innanzitutto un soprassalto di consolazione. Se il primo sentimento non è questo soprassalto di consolazione, vuol dire che non percepiamo, nella sua vera natura, ciò che sta accadendo. Al di qua o al di là di tutti i nostri errori, di tutti i nostri sbagli, qualunque sia la situazione dell'animo, l'accorgersi o il venire a sapere dell'iniziativa che il mistero di Dio ha preso di venire nel mondo è innanzitutto una consolazione. Qual è questo pensiero di consolazione che si oppone a un pensiero di terrore? A un pensiero di terrore che è il giudizio. Quello che Dio incomincia, lo incomincia per portarlo a termine. Non c'è cosa più certa, più confortante e che più faccia respirare di questa. Qual è l'unica condizione richiesta? Che uno senta la vita con serietà e quindi usi le parole secondo la serietà che esse implicano. Tu, o Signore, se incominci qualche cosa in questo mondo, o in me, nel mio mondo, è per portarlo a termine.

0: L'aurora risplende di luce. Il cielo si veste di canti. La terra inneggia gioiosa a Cristo, risorto dai morti. La vita ha distrutto la morte. L'amore ha lavato il peccato. E Cristo, splendore di gloria, illumina il nostro mattino. La notte ormai tutta trascorsa nel nuovo fulgore del giorno. Con l'anima piena di gioia, in Lui ci scopriamo fratelli. A noi, come già a Maddalena, il Cristo risorto si sveli, ci incontri e ci chiami per nome. Colui che era morto ed è vivo. Ritorni sul nostro cammino e la sua parola ci infiammi. Di nuovo nel pane spezzato vedremo il suo volto risorto. Al nostro raduno concorde un ospite nuovo s'aggiunga. Confermi la debole fede mostrando le piaghe gloriose. In questa letizia pasquale, rifatti di nuovo innocenti, a Cristo cantiamo la lode, al Padre e allo Spirito Santo. Amen.
1: Il cielo si veste di canti, la terra inneggia gioiosa a Cristo risorto dai morti. La coscienza della terra è l'uomo. L'intelligenza e l'affezione della terra, del cielo, del sole, è l'uomo, poiché egli è quel livello della natura in cui la natura diventa cosciente, intelligente, affettiva e anche operativa di significato. Siamo dunque noi il soggetto vero di questa festa di tutta la natura. Noi, la nostra coscienza, o per essere più esatti, il nostro cuore. Perché questa festa di tutto il creato? La vita ha distrutto la morte. L'amore ha lavato il peccato e Cristo, splendore di gloria, illumina il nostro mattino. La positività sta al termine di ogni cosa, anche del mio peccato. L'amore ha lavato il peccato e Cristo sa perché io cammino. Il segno che c'è una chiarezza nuova, il segno che l'anima è piena di gioia, è che in Lui ci scopriamo fratelli. Scopriamo la natura ultima della nostra natura. Dunque, prima di tutto c'è un fatto che nessuno può impedire che sia accaduto: Cristo risorto dai morti. La gioia riverbera il messaggio di tale avvenimento. Cristo direttamente si è messo a illuminare il nostro cammino. C'è un potere più grande della nostra debolezza. L'amore lava il peccato. Cristo che illumina il nostro cammino, cosa fa vedere innanzitutto? Che siamo fratelli. L'esito dell'intervento di Cristo risorto dai morti, questa luce nuova, ci fa scoprire fratelli. È vivo, perciò non si lascia scappare nessuno di noi. A uno ci salva. Ritorni sul nostro cammino e la sua parola ci infiammi. Quante facce pallide e consunte, non dico dal vizio, ma dall'ignavia, da un'inerzia che non sa domandare. L'uomo non è un animale perché ha la libertà, e l'esplicitazione tipica della libertà è la domanda. Come si può, senza decisione, senza energia, chiedere: Signore, affrettati in mio soccorso? In realtà non siamo coinvolti nella domanda e neppure nell'ascolto davanti a Cristo, alla sua parola, al Vangelo, alla parola che ci dice. Ma se non c'è drammaticità nella preghiera, vuol dire che non è domanda. Una domanda non può essere impassibile, e quando c'è di mezzo qualche cosa di definitivo e tragica, non si legge un testo da uomo, vale a dire da camminatore verso l'infinito, se non in dialogo con il mistero che sta dentro quelle parole, dietro quelle parole, che incombe sull'orizzonte di quelle parole. Al nostro raduno concorde, un ospite nuovo s'aggiunga. Se non abbiamo memoria tale da esplicitarsi in queste parole, come possiamo sostenere il peso della giornata? Il tempo è l'avvenimento del fatto che tutti lo debbano riconoscere, e noi siamo le primizie di questo. in questa Letizia Pasquale, rifatti di nuovo innocenti. L'innocenza è il sottometterci a Dio, al Dio vivente, non al Dio del nostro pensiero, ma al Dio che è diventato uomo, ha creato la Chiesa e ti ha chiamato ad un ruolo, ad un compito, a un luogo in questa Chiesa. Essere attaccati a qualche cosa più di quanto siamo sottomessi a Dio è invece una forma di predeterminazione. Ora, questo può essere che stia nascosto per un certo tempo, ma viene a galla, uno lo sa. Rifatti di nuovo innocenti vuol dire sottomettersi a Dio. E se si è sottomessi a Dio, viene lo Spirito. Uno capisce che in Cristo è il valore di tutto. Uno capisce quello che è successo nel mondo e quello che succede, perché quello che è successo prosegue nel mondo. E allora uno invoca e non ha predeterminazione, anche se ha cose che lo interessano enormemente, anche se è legatissimo a qualche cosa, però è innocente perché è sottomesso e infatti non è predeterminato da nulla. Cioè non c'è qualcosa che lo leghi prima che il sottomettersi a Dio, al Dio vivente, che è Cristo.

con Rosario Tronnolone al microfono, Gaetano Lizio. I commenti di Monsignor Luigi Giussani, Tutta la terra desidera il tuo volto, sono raccolti nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris che ci offre alcune meditazioni per consacrati dal tema Vita Fraterna.
1: Stiamo commentando il primo e il secondo capitolo del documento uscito ormai parecchi anni fa sulla vita religiosa intitolato La vita fraterna in comunità, un documento che andrebbe sempre ripreso e commentato e sul quale fare delle verifiche anche comunitarie, a mio parere. Riassumendo quello che abbiamo detto nel primo incontro, il documento parte con la premessa che la vita religiosa non è anzitutto un progetto umano, ma è un dono di Dio, un dono che Dio fa alla Chiesa, al mondo e a tutti coloro ovviamente ai quali rivolge l'invito a far parte di una comunità religiosa. Poi abbiamo detto che prima di entrare nello specifico della comunità religiosa, il documento inserisce la riflessione all'interno del progetto di Dio, dove il progetto di Dio è che Dio crea l'uomo per la comunione, per la fraternità, però sappiamo bene che il peccato entra nella storia dell'uomo come potere disgregante, dove il peccato agisce sempre come divisione, come discordia, come gelosia, come omicidio addirittura, rifiuto dell'altro, perché l'antagonista, il progetto di Satana, è sprofondare l'uomo nella solitudine, mentre il progetto di Dio è quello di portarlo alla comunione. Dio che instaura un cammino di redenzione attraverso tutta la storia della salvezza, che parte con Abramo, chiamato a diventare benedizione per tutti i popoli, dove il progetto è che Israele diventi il popolo attorno al quale si raccolgano in un'unica famiglia tutti gli altri popoli. Però sappiamo bene che nell'Antico Testamento questo progetto di Dio non viene portato a termine. Addirittura il peccato viene a intralciare sempre l'alleanza. Ecco che allora la storia della salvezza prosegue con il dono del Figlio, Gesù. Gesù che crea il nuovo Israele. Lo crea quando anzitutto chiama i dodici a stare con Lui, a vivere in comunione attorno a Lui. Crea questo piccolo gruppo, questa piccola famiglia, dalla quale poi nel giorno di Pentecoste scaturisce finalmente la Chiesa. La Chiesa, opera dello Spirito Santo, frutto della discesa dello Spirito, che riceve proprio il mandato di essere all'interno del mondo il nuovo Israele, ovvero la nuova famiglia di Dio, la nuova comunità attorno alla quale e nella quale tutti i popoli sono chiamati ad entrare per fare un'unica famiglia. Questo è il progetto di Dio per la Chiesa. Chiaramente questo progetto deve fare ancora i conti con le nostre fatiche, con le nostre contraddizioni, con i nostri peccati, per cui la comunione

0: nella Chiesa è sempre mai totalmente perfetta, è sempre da costruire, è sempre da purificare. Solo nel regno di Dio si avrà finalmente la conclusione del progetto di Dio, la sua piena realizzazione, quando tutti faremo un'unica famiglia in Dio, in perfetta comunione tra di noi. Ecco, dopo aver fatto tutte queste premesse, il documento dice: ma allora la vita religiosa cosa ci sta a fare nella Chiesa, nel mondo? Il carisma della vita religiosa è di essere un segno ancora più evidente, ancora più forte, potremmo dire un segno sacramentale, della realtà della comunione. Quindi il primo carisma della vita religiosa è quello di essere dentro la Chiesa e dentro il mondo, dicendo con la vita, non con la parola, anzitutto, che la comunione è possibile, che la comunione in Dio è fattibile. Quindi prima ancora delle cose che dobbiamo fare, della testimonianza che dobbiamo dare, delle opere che dobbiamo svolgere, teniamo sempre presente che il primo compito, il primo carisma, ovvero il primo impegno apostolico che siamo chiamati ad offrire al mondo è quello di una vita fraterna. Questo è il nostro primo apostolato, una concreta vita fraterna che dica al mondo la possibilità di vivere da fratelli. E questo sappiamo quanto mai è urgente oggi, nella quale vediamo le famiglie sfasciarsi, il tessuto sociale sfasciarsi, i rapporti tra i popoli essere sempre più difficili, se non addirittura impossibili. Pensiamo soltanto alla guerra adesso in Israele, eccetera, no? O in altre parti del mondo. Ecco, dentro tutta questa realtà la comunità religiosa cosa deve dire? Che è bello e dolce vivere insieme. Questo è il primo conto. Non immaginiamoci che il Signore ci chieda chissà quali opere straordinarie. Non ci chiede nessuna opera straordinaria. Ci chiede di dire al mondo che siamo fratelli, siamo sorelle, che si vogliono bene. Questo è il primo compito. Abbiamo detto, tutto questo è dono. Ecco che allora passiamo al secondo capitolo. Siamo alla pagina 3 per chi ha il testo, dove si dice: va bene, la realtà della comunità è un dono che ci viene dato da Dio, ma come tutti i doni, attenzione, come tutti i doni di Dio, si esige da parte dell'uomo una risposta. Si attende da parte dell'uomo la collaborazione con il dono di Dio. È quello che si chiama la sinergia. Il Signore ti dà la forza, ti dà gli strumenti, ti dà la possibilità. Tocca però a te collaborare con Dio, con la grazia di Dio, con le tue forze, con gli strumenti che ti vengono dati, con la volontà, con l'intelligenza, affinché questo dono possa concretizzarsi nella tua vita. Quindi se da un lato la comunità è un dono di Dio, dall'altro lato dobbiamo dire la comunità esige l'impegno, la responsabilità di ciascuno di noi. Non si costruisce automaticamente. Difatti, se guardiamo al titolo, facciamo sempre attenzione a tutte le parole, a tutti i verbi, si dice la comunità religiosa, luogo dove si diventa fratelli. non dice come il luogo in cui si è fratelli, ma il luogo in cui si diventa fratelli, e che è molto importante, perché ci viene detto che la fraternità non è qualcosa di automatico, non è qualcosa che io metto dentro la carta di credito e mi esce immediatamente i soldi, no, non è così una comunità. La comunità deve crescere, deve maturare, deve diventare una fraternità. Ed è un cammino lungo, ed è un cammino che dura tutta la vita. Non possiamo mai dire siamo a sufficienza fratelli e sorelle. Non lo potremo mai dire. Forse se dovessimo morire l'uno per l'altro, allora si potrebbe dire, oh, se moriamo l'uno per l'altro siamo veramente fratelli e sorelle. Ma siamo disposti a morire l'uno per l'altro? Ci accorgiamo che non siamo ancora pronti. Almeno io non sono pronto, non so voi. Quindi si diventa, si cresce. Quindi al numero 11 viene detto: dal dono della comunione scaturisce il compito della costruzione della fraternità, cioè del divenire fratelli e sorelle, non così genericamente, in modo teorico. Ah, siamo tutti fratelli, come quelli di dobbiamo volerci bene. Sì, va bene. Ma lì dove sei, con quelle persone che hanno quelle facce, non ne hanno un'altra, che hanno quel carattere e non ne hanno un altro, lì con quelle sorelle, con quei fratelli, tu sei disposto a vivere il compito di diventare fraternità? Questo un po', perché tante volte noi facciamo discorsi generici, no? Dobbiamo volerci bene, dobbiamo perdonarci, eccetera, no? Si fanno questi discorsi così esortativi, così vaghi. Ma il problema è, dentro la tua comunità, nel rapporto con i tuoi fratelli, con le tue sorelle, nel rapporto con quel fratello, con quella sorella con la quale non vai assolutamente d'accordo, tu sei disposto ad assumerti il compito della fraternità, l'impegno della fraternità? Quindi non viaggiamo in altre comunità, in altri sogni, chissà dove. No, no, no, no, no. Queste qui sono semplicemente fughe che non ti aiutano a crescere nella vita spirituale, nel modo più assoluto. Ti fanno rimanere ancora bambini nella vita spirituale. Il problema è lì dove sei, con quelle persone, con quelle determinate persone che il Signore ti ha messo accanto. Capite che quando diciamo la comunità è un dono, significa anche che io sono chiamato ad accogliere proprio quelle persone con le quali mi trovo a vivere, che io non mi sono scelto. Che io non mi sono scelto. Per cui capita a volte, no, nella vita spirituale, nel cammino vocazionale, che quando si incontrano difficoltà a livello comunitario, nel rapporto con una persona o con l'altra, si sognano altre realtà, ma magari lì potrei vivere meglio, magari là in cima al monte potrei vivere meglio, eccetera, no? Questi qui sono sogni, no? L'importante è dire, ma tu sei disposto a vivere l'impegno della comunione con quella persona, lì dove sei? Allora si cresce, allora si matura spiritualmente, se no si rimane sempre bambini alla ricerca di quel che mi piace e non mi piace. Però facendo così io mi allontano dal disegno di Dio, disegno di Dio che mi ha dato in dono quella comunità. Quindi è un impegno, qua ci si dice, per rendere sempre più visibile la fraternità. Quindi non si tratta soltanto di buone intenzioni, ma si tratta proprio di rendere visibile la fraternità. E cosa significa renderla visibile? Vuol dire che è una fraternità che traspare all'esterno, che si vede, per cui chi ci accosta, chi si avvicina a noi può dire: guarda come si vogliono bene. Da questo sapranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Quindi attenzione, la fraternità deve diventare visibile, si deve vedere attraverso i gesti, attraverso le parole, attraverso i sentimenti, un sorriso, una buona parola, una parola di perdono, di riconciliazione, di stima vicendevole, un aiuto che siamo chiamati a dare alla sorella, al fratello che vediamo nella necessità. Sono queste le cose che rendono visibile la fraternità. Altrimenti viaggiamo sempre nell'ambito e a livello delle buone intenzioni, dei buoni desideri. Magari nella preghiera diciamo: oh Signore, fa che io ti voglia sempre bene, fa che nella mia comunità ci sia l'amore. Poi incontri la tua sorella 5 minuti dopo sulla scala e gli tiri dietro tutte le parolacce di questo mondo. Ma non ha senso. Deve trasparire all'esterno che si è fraternità, altrimenti non serve niente. Noi leggiamo sempre il livello di parole, ma con le parole non si costruisce assolutamente nulla. Quindi teniamo fermo questo secondo presupposto fondamentale. Certo, la comunità è un dono di Dio, ma la comunità è frutto anche del mio impegno e della mia collaborazione con la grazia di Dio. In questo senso si dice che è un'opera divina e umana. La fraternità è un'opera divina e umana. Questo è estremamente importante da tenere presente nelle nostre meditazioni e nella nostra vita. Al che il documento continua a dire: va bene, è un'opera che esige anche il nostro impegno, la nostra collaborazione. Allora dice: vediamo alcune indicazioni concrete che dipendono da noi affinché possiamo collaborare con la grazia di Dio nella costruzione della nostra fraternità. Per cui dal numero 12 in poi vengono dati alcuni strumenti, alcune indicazioni che ci dicono che cosa, quali sono i mezzi che ci permettono di costruire una autentica fraternità. Al primo posto che cosa si mette? Si mette una vita autenticamente spirituale con una preghiera comune. Questa è la prima indicazione che viene data affinché si possa costruire una comunità di discepoli del Signore. Al numero 12 si dice anzitutto: beh, partiamo dalla premessa che era già stata data all'inizio. La comunità è un dono di Dio. La comunione è un dono di Dio. Allora il primo atteggiamento di fronte alla mia comunità, lì dove vivo, è mettermi dentro questa comunità con uno sguardo di fede, con uno sguardo, qui dice, di contemplazione della comunità. Oh bella, non bisogna mica contemplare soltanto Dio. No, qui dice: devi imparare a contemplare anche la comunità. L'abbiamo contemplata qualche volta, mi sa poche volte. Invece dobbiamo imparare a contemplare il mistero che è dentro la comunità, ovvero avere uno sguardo e chiedere al Signore uno sguardo di fede nel guardare quella realtà nella quale Lui ci ha inseriti, che è un suo dono. E quindi dice, ne segue che la comunità religiosa è prima di tutto un mistero che va contemplato e accolto. Sono parole densissime. Io contemplo la mia comunità come un dono di Dio e come dono di Dio la accolgo con lode, ringraziamento nella mia vita. Che bello se ogni giorno, ogni mattina, guardando la mia comunità, dove impariamo a dire, Signore, ti ringrazio perché mi hai fatto questo dono. Ti ringrazio perché tu sei presente in mezzo a noi. Quindi un atteggiamento di riconoscenza, di lode, di ringraziamento al Signore per questo immenso dono di grazia. Perché quando ci si dimentica di questo, quando si dimentica che la comunità religiosa è anzitutto un mistero, attenzione cosa dice il nostro documento, quando si dimentica questa dimensione mistica e teologale che mette in contatto con il mistero della comunione divina, presente e comunicata alla comunità, allora si giunge irrimediabilmente a dimenticare anche le ragioni profonde del nostro fare comunità. Se io mi dimentico che la comunità è un mistero, io mi dimentico del perché io sono qui. E capite che quando ci si dimentica della ragione profonda per cui si è in una comunità religiosa, a un certo punto la vita religiosa diventa un peso insopportabile. E allora si comincia a vivere malamente, si comincia a criticare, si comincia a creare divisioni, si vive in modo triste, eccetera. Quando nella nostra vita spirituale affiorano questi sentimenti nei confronti della comunità, ovvero atteggiamenti di critica, di rifiuto, di malanimo e così via, questo, guardate che vuol dire, è il campanello di allarme che mi dice che io mi sto dimenticando della ragione profonda per cui io sono in comunità. Vuol dire che io sto dimenticando di avere uno sguardo di fede sulla mia comunità, che la sto guardando semplicemente con occhi, tra virgolette, mondani. Allora, quando si hanno occhi mondani, chiaramente si vedono soltanto le cose che mi piacciono e non mi piacciono, e si vedono semplicemente i difetti, i peccati e i limiti. Questo succede quando io non ho occhi di fede. E allora il fare comunità, se mi dimentico delle ragioni profonde, se mi dimentico che Dio è presente, allora il fare comunità diventa per me un peso assurdo. Qui il testo dice, appare superiore alle mie forze. Per cui mi scoraggio. Ci capita questo? Io penso sì. Allora attenzione, ve lo ripeto, diventa un campanello d'allarme perché significa attenzione, stai dimenticando la ragione profonda per cui sei entrato in una comunità religiosa. Allora, come io faccio a vivere ogni giorno a contatto con la ragione profonda del mio fare comunità? Ecco allora l'importanza della preghiera. Ecco l'importanza di raccogliersi in una comunità monastica, di raccogliersi più volte al giorno al centro della comunità, che è l'altare, il tabernacolo. Ritrovarsi qui. Ma cosa vuol dire venire qui la mattina, a mezzogiorno, alla sera, la notte, per la messa, l'ufficio delle letture, la preghiera quotidiana, la meditazione? Perché tutto questo? La ragione è semplice. Perché tutto questo mi aiuta a mantenere vivo, a mantenere vive le ragioni profonde del mio essere qui. Io ne ho bisogno, altrimenti me le scorderei. In una comunità monastica ancora di più c'è bisogno di più momenti di preghiera, proprio perché si vive in una realtà di comunità ancora più stretta, perché non si può uscire fuori a svagarsi o fuori per fare apostolato, per correre di qui e di là. Proprio perché si vive 24 ore al giorno a contatto l'uno con l'altro, io direi abbiamo bisogno, avete bisogno ancora di più preghiera. Proprio perché vivendo sempre più a contatto l'un con l'altra, il rischio è di vedere soltanto i limiti, i difetti, i peccati, perché ci si conosce bene, no? Ecco allora che l'antidoto è mettiamoci sempre di più davanti al Signore, perché questo ci mantiene nella ragione profonda del nostro stare insieme e ci permette di andare oltre, di andare oltre. E il momento principale qual è? È l'Eucaristia. Centro della tua giornata è l'Eucaristia. Non per niente in alcune comunità monastiche la celebrazione dell'Eucaristia viene fatta addirittura a mezzogiorno, no? Questo proprio a livello anche, se volete, simbolico forte, nel senso che si vuole affermare che l'Eucaristia è il centro proprio di tutta la giornata. Senza celebrare l'Eucaristia a mezzogiorno, dico, però teniamo presente che l'Eucaristia è il momento più forte attorno al quale la comunità si riscopre come comunità nata dal sangue di Cristo, nata dal dono di amore di Gesù, nata dal dono del suo Spirito. E poi la preghiera, vi ho detto, la preghiera liturgica, che è la base della vita comunitaria. È ciò che mi permette continuamente di ravvivare, ritorno sull'espressione, ravvivare le ragioni profonde del mio essere qui in una comunità. Guai venisse meno la preghiera. Nelle comunità in cui si prega poco, state sicuri che anche le relazioni fraterne diventano fragili, deboli, se non addirittura inesistenti. Capita, capita. Capita in alcune comunità una preghiera saltuaria, fatta qualche volta, fatta malamente, fatta in fretta, perché ci sono tante altre cose da fare. Queste sono illusioni, no? Ci sembra di fare granché, mentre non ci si accorge che ci si allontana sempre di più dal centro. Non ci si accorge che poi le relazioni fraterne diventano sempre più fragili, sempre più inesistenti, ognuno cammina per la sua strada. Non ci si incontra più, non ci si parla più. Guardate che queste cose accadono, E allora cosa volete che queste comunità abbiano da dire al mondo? Che testimonianza danno? Danno una testimonianza di vita fraterna? Sì, danno da testimonianza di gente che fa tante cose, magari anche buone, per carità, dico mica di no. Però non danno la prima testimonianza, che è quella di una vita spesa per il Signore e per i fratelli. Quindi dare tempo necessario alla comunità. Chi lo dice in modo molto esplicito al numero 13? La comunità religiosa deve essere vigilante e prendersi il tempo necessario per avere cura della qualità della sua vita. Darsi tempo. Questo vale soprattutto per le congregazioni di vita attiva, no? In cui il rischio è sempre quello di lasciarsi travolgere dagli impegni, dalle cose da fare, per cui tante volte si sentono religiosi e religiose, ma non abbiamo tempo. Oddio mio, non abbiamo tempo. È triste questo, no? Non avere tempo per i fratelli, le sorelle con le quali il Signore ti ha chiamato a vivere insieme. Possibile che questa sia volontà di Dio? Possibile che questo sia il desiderio di Dio, che tu non abbia tempo per quel fratello, quella sorella che il Signore ti ha messo accanto e che tu debba invece avere tempo per le altre cose da fare? Ma non mi sembra molto, molto saggio, molto sapiente e molto corrispondente al progetto di Dio, se partiamo proprio dalla premessa del documento che dice la prima testimonianza della vita religiosa è una è la testimonianza di una vita fraterna di comunione. Mi sembra molto semplice come discorso, forse un po' più faticoso da mettere in pratica. Quindi se è opera di Dio, chiaramente noi dobbiamo chiedere a Dio continuamente nella preghiera il dono della comunità. Dobbiamo metterci sempre davanti al Signore attraverso il dono dell'Eucaristia, attraverso i momenti di preghiera liturgica, attraverso anche il sacramento della riconciliazione. Dobbiamo chiedere al Signore la grazia della comunione tra di noi. Se opera di Dio, chiediamo a Dio insistentemente questo dono, non cadendo nel tranello di credere che tutto debba dipendere semplicemente e soltanto da noi. L'Eucaristia qui dice che è il vertice e la fonte, qui riprende un'espressione del Concilio Vaticano II, no? Dove si dice che l'Eucaristia è culmen et fons, ovvero è un punto di arrivo, ma diventa anche un punto di partenza per poi vivere il nostro essere comunità. Ovvero noi portiamo al Signore il nostro impegno nel vivere la fraternità, lo portiamo sull'altare, lì riceviamo un'energia nuova per ripartire in un nuovo cammino, in un nuovo impegno di fraternità. Usando un'immagine, se volete, un po' sempliciotta, ma come ci sono i distributori lungo l'autostrada, no? In cui sto finendo la benzina, speriamo di arrivare al distributore, fare il pieno e poi ripartire per fare un altro tratto di cammino. Così anche il dono di grazia, così è l'Eucaristia, così è la confessione. Il momento in cui arrivo, in cui vedo che le energie cominciano ad affievolirsi, faccio il pieno della grazia di Dio e riparto per un nuovo cammino. Ho bisogno. Se mi illudessi di poter fare a meno della benzina, di fare a meno dei distributori, arrivederci. A un certo punto e mi fermo in mezzo alla strada. Per tanti cristiani succede così, purtroppo, eh? Ecco perché abbiamo bisogno quotidianamente della energia che ci proviene dai sacramenti e dalla preghiera. Chiaramente qui dice preghiera comunitaria e preghiera anche personale, quindi che ci siano sempre questi due elementi, che ci sia sempre la contemporaneità di un momento di preghiera comunitaria e i momenti di preghiera tua, personale, in cui tu ti metti individualmente davanti al Signore, chiedendo al Signore di capire i passi che devi fare, le scelte che devi fare affinché tu possa costruire la tua comunità. Chiaramente se io voglio vivere, questo vale soprattutto, ma vale per tutte le comunità, ma ancor più per una vita monastica, chiaramente l'importanza allora del silenzio interiore ed esteriore, perché questo silenzio allora aiuta tutti a rimanere continuamente a contatto con il Signore, non svagati, non distratti. Il silenzio che ti permette di mantenere sempre il legame con Dio. Attenzione che il vero silenzio, colmo di Dio, diventa comunione anche con i tuoi fratelli e le tue sorelle. Anzi, direi che la comunione più profonda tra le persone di una comunità si vive non quando si chiacchiera, non quando si chiacchiera, quando insieme nel silenzio rimaniamo in dialogo con il Signore e sappiamo che la sorella, il fratello che ci è vicino, anch'esso sta vivendo la stessa realtà. Questo dialogo, questa comunione con il Signore, e questo ci fa incontrare ad un livello molto più profondo della chiacchiera. Quindi facciamo molta attenzione nei nostri rapporti a non scadere mai nelle chiacchiere, perché queste sono inutili, ci disperdono, ci annacquano, ci rendono insipidi. Quindi anche attenzione al silenzio anche esteriore. Attenzione, non è facoltativo in una vita spirituale, Anche qui dovremmo fare un serio esame di coscienza e dire: ma quante volte io voglio fuggire il silenzio? Ma se voglio fuggire il silenzio, attenzione, campanello d'allarme. Anche qui, campanello d'allarme quando fuggo il silenzio, quando ricerco la sorella per chiacchierare o per ridere o per ancora peggio criticare Tizia Caio Sempro. Perché vuol dire che sto fuggendo dal Signore, sto fuggendo da me stesso. Certo, poi ci sono anche i momenti di ricreazione, momenti in cui si può ridere, si può scherzare, anzi, bello e importante anche questo, che il momento della ricreazione sia un momento gioioso, che non vuol dire del baccà, gioioso, contento, sereno, della battuta, del sorriso, eccetera, siano così le ricreazioni, però il resto della giornata un clima di silenzio che permetta la preghiera, e questo permetta di mantenere vivo il senso e la coscienza delle ragioni profonde per cui siamo all'interno di una comunità. Poi qui fa un accenno, anzi abbastanza più di un accenno, alla bellezza e importanza della condivisione della parola di Dio. La lezione divina insieme l'ha fatta. Ecco. Qui dice che la lezione divina fatta insieme, ovvero la condivisione della parola di Dio, è estremamente buona e ricca di frutti, chiaramente rispettando anche il fatto che le persone di una certa età a questa lezione divina condivisa non è che sono state abituate, quindi qui dice bisogna essere anche prudenti a non doverla proprio imporre a tutti, rispettando un po' la sensibilità di ciascuno. Però dice che dove c'è questa condivisione della parola di Dio si impara soprattutto ad amare la parola di Dio, si impara a conoscere il Signore, si impara a condividere i doni del Signore, si impara a conoscersi sempre di più. Quindi il frutto della condivisione di Dio è un arricchimento della comunione fraterna. Quindi questa realtà viene espressamente consigliata dalla Chiesa per la crescita di una comunità religiosa. Poi l'ultimo accenno che fa è la devozione a Maria, dove la devozione a Maria non si restringe soltanto alla recita del rosario. La devozione a Maria che mi deve portare poi a vivere nella vita quotidiana quella realtà che Maria ha vissuto. E qui in modo particolare dice, ma pensiamo a livello di comunità alla casa di Nazareth, alla famiglia di Nazareth, al tessuto di comunione che c'era dentro questa famiglia tra Gesù, Giuseppe e Maria. Pensiamo a questa famiglia come una piccola comunità alla quale dobbiamo guardare come un modello, nel quale pur nella diversità dei compiti ognuno si presta per il bene dell'altro, con gioia, con amore, con dedizione. Pensiamo al lavoro faticoso certamente di Giuseppe, pensiamo a Maria nelle faccende quotidiane di ogni buona moglie, di una buona massaia, quindi faceva da mangiare, faceva il pane, puliva la casa, andava a prendere l'acqua. Erano questi i lavori di Maria. Non la pensiamo che andava in giro con il manto e con la corona in testa. Maria andava in giro con una bella giara piena di acqua messa sopra la testa. È così che dobbiamo immaginare Maria. Non c'è nessuna statua di Maria con la giara di acqua in testa. Quella sarebbe forse l'immagine più vera. Non con la corona d'oro tempestata di diamanti e di gemme. Maria era una donna, una mamma e una moglie e faceva questo servizio. E pensiamo all'obbedienza di Gesù nei confronti di Maria e di Giuseppe. E allora guardiamo alla piccola comunità di Nazareth come il modello realmente di ogni famiglia e di ogni comunità religiosa, che vive nella semplicità, che vive nel nascondimento. Non si fanno cose eclatanti, cose stupefacenti, ma si vive una ricchezza di vicendevole amore. Questa è la realtà di Nazareth. E termino con il numero 20, dove si dicono delle cose importanti. Quando una comunità è viva, quando una comunità è feconda, quando una comunità porta realmente dei frutti veri, solidi, fecondi, quando questa comunità è una comunità di autentica preghiera. Le comunità religiose più apostoliche, attenzione nel senso che abbiamo detto ieri, le comunità religiose più apostoliche e più evangelicamente vive, siano contemplative o attive, sono quelle che hanno una ricca esperienza di preghiera. Più chiaro di così. Quindi dalla qualità della preghiera dipende la qualità della vostra vita e della vostra testimonianza. Per cui le comunità, continua, devono diventare luoghi privilegiati dove si sperimentano le vie che conducono a Dio. Ovvero la comunità deve essere il luogo in cui uno aiuta l'altro a raggiungere Dio. Più chiaro di così. E l'ultimo accenno dice, e facciamo attenzione, che di fronte al mondo che forse inconsciamente sta cercando Dio o lo cerca Dio in un modo sbagliato, no? Che a questo mondo le comunità religiose si offrano come luoghi capaci di far incontrare il Signore attraverso la preghiera. Per cui si è responsabili anche nei confronti di chi nel mondo sta cercando Dio o addirittura in modo sbagliato o inconsapevolmente, però lo sta cercando. Ne siamo responsabili con lo stile e lo spessore della nostra vita di preghiera e quindi di fraternità. Abbiamo anche questo compito di cui dovremo rendere poi conto al Signore. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci ha accompagnati padre Franco Fabris in questa meditazione su

0: misericordia.
1: Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: nell'ora fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio, terzo

0: Bene, iniziamo questa nostra terza meditazione. Nella puntata precedente abbiamo lasciato Giona in fondo al mare e lo lasceremo lì, perché oggi pomeriggio cercheremo di rileggere questa prima parte della vita di Giona attraverso il Vangelo, cioè chiederemo che Gesù ci aiuti a rileggere questa vicenda iniziale di Giona. Quindi ci serve che Giona rimanga sott'acqua, rimanga in fondo al mare. Ma ci serve anche ripartire per un istante da lui dicendo una cosa molto importante, cioè dicendo che in fondo Giona va a finire lì, in fondo al mare, perché si porta addosso una malattia, è la malattia del cuore indurito. E perché è il cuore di pietra che Giona va a finire così a fondo, sprofonda. Ora, quando noi diciamo che una persona ha il cuore di pietra, diciamo qualcosa che rende in maniera evocativa, no? Quello che potrebbe essere l'interiorità di una persona. Ma la domanda vera è questa: perché a un certo punto il nostro cuore si indurisce? È solo perché siamo inclini al male o perché siamo persone superficiali, persone che non vogliono prendersi la responsabilità? Non è forse vero che a volte il cuore si indurisce perché una persona ha sofferto? A volte il cuore si indurisce per quello che uno ha vissuto. E quel cuore indurito è un tentativo estremo di difenderci, di rimanere in vita. Quindi dobbiamo stare molto attenti, ancora una volta, ad assumere uno sguardo giudicante nei confronti del cuore indurito. Perché a volte noi non sappiamo se quella persona che ha il cuore indurito è colpevole o no di quel cuore indurito. A volte quello che ha vissuto l'ha costretto a difendersi in quel modo. Di certo però sappiamo che una persona con il cuore indurito difficilmente riesce ad essere felice. Teologicamente dovremmo dire che difficilmente riesce a recuperare in maniera sana la sua relazione con il Signore, perché queste due cose sono strettamente collegate. Cioè, quando noi diciamo che abbiamo una buona relazione con il Signore, la ricaduta esistenziale è avvertire felicità. E che cos'è la felicità? È non avere problemi? No, è un senso di pienezza che non ci fa sentire sbagliati, fuori luogo, che ci fa sentire che quello che siamo e quello che stiamo vivendo è significativo. Ecco, Giona sappiamo per certo invece che questa roba qui non la sente. I suoi atteggiamenti sono i tipici atteggiamenti di una persona che con Dio ha qualche problema. Ad esempio, lo si vede subito, perché Dio ha in mente di fare qualcosa nei confronti dei Niniviti e lui non è d'accordo, ragionano in maniera diversa. Ora proviamo a elencare quali possono essere i sintomi di questo cuore indurito, così per fare un po' la sintesi di quello che abbiamo detto questa mattina. Innanzitutto la distanza da Dio. Poi una sorta di incomprensione, non ci capiamo più. E questa distanza e questa incomprensione si manifesta in una grande fatica nel riuscire a pregare. Anzi, molto spesso questi sono periodi della nostra vita in cui non riusciamo a pregare. È mancanza di preghiera. Ve lo ripeto, che è cosa diversa da mancanza di pratica religiosa. Una persona può anche conservare esternamente delle pratiche religiose, ma in fondo però è schermato, cioè non prega. È il corpo che fa qualcosa, è la bocca che fa qualcosa, ma il cuore non riesce a comunicare con il Signore, non c'è una relazione. E voi immaginate un po' quando tu ti senti distante, non ti senti più capito e non riesci più a parlare, quanto può stare, può essere drammatica questa realtà, soprattutto il rapporto con il Signore. Tutto questo a volte peggiora perché coltiviamo dentro di noi un desiderio di morte. E ve lo ripeto, non è tanto mettere in pratica in maniera epifanica, cioè esternamente, il fatto che vogliamo morire, ma il fatto che cominciamo ad esempio a coltivare dei pensieri negativi, passiamo delle ore attorno a pensieri negativi, siamo costantemente in compagnia dell'angoscia. Qualunque cosa accade dentro la nostra vita, assumiamo un atteggiamento rinunciatario. Niente più riesce a coinvolgerci fino in fondo. È come se ci rivestiamo di una sorta di cinismo, una forma di rassegnazione, che è la stessa rassegnazione di Giona davanti all'interrogatorio del capitano della nave, che dopo aver scoperto che in realtà la causa di tutta quella storia è lui, l'unica cosa che riesce a dire: guarda, buttami in mare, buttami, e allora voi avrete risolto il vostro problema. Non lui, perché lui non l'ha risolto il problema. Pensa di risolvere il suo problema con la morte, anche perché Giona non può assolutamente immaginare che in un mare in tempesta, alla fine del mondo, dove si trova Tarsis, tu vai a finire nell'oceano in tempesta e rimani vivo. Cioè, è convinto che lì finisce la sua storia. Ancora un'altra caratteristica del cuore indurito: il convincimento interiore di essere noi giusti mentre Dio è ingiusto. Ed è insopportabile pensare come ragiona Dio. È il fastidio del figlio maggiore, dicevamo questa mattina, il fastidio che prova il figlio maggiore davanti alla conversione e al ritorno a casa del figlio minore, che poi in fondo è il fastidio che provano gli scribi e i farisei davanti all'atteggiamento che Gesù ha nei confronti degli ultimi. Vi ricordate quando Gesù entra a casa di Zaccheo, o quando Gesù si mette a mangiare a casa di Levi Matteo? La gente mormora: perché lui mangia a casa dei peccatori? Perché si mette a tavola con gente che non merita questo? O ancora, pensate al ragionamento di Simone il fariseo, quando quella donna si insinua in quella cena e comincia a piangere sui piedi di Gesù. Il ragionamento che fa Simone il fariseo è questo: se davvero fosse un profeta, saprebbe che tipo di donna è quella che lo sta toccando. Ma Gesù lo sa benissimo, eppure si lascia toccare. Ma sentite, si palpa proprio nel Vangelo il fastidio di queste persone. Questo è il fastidio di Giona, ed è un chiaro segno del cuore indurito. Il cuore indurito non sopporta il bene degli altri. Il cuore indurito ti fa vivere sempre in maniera invidiosa, anche se tu dici: ma io fondamentalmente non sono una persona invidiosa. Però poi tu vedi quello che succede al tuo confratello della parrocchia accanto e dici: ma perché a quello sì, a me no? Quello che succede al tuo collega al lavoro, e cominci a fare questi termini di paragoni, al tuo confratello, alla tua consorella, e vedi che i tuoi genitori trattano tuo fratello in un modo e a te in un altro. Sono cose che succedono dentro la nostra vita e scatenano dentro di noi questo malcontento che nasce dall'invidia. Cominciamo ad avere uno sguardo invidioso. Insopportabile capire quello che pensa Dio, perché ci sembra assolutamente ingiusto. E poi, per arrivare a un pensiero inconfessabile, dicevamo questa mattina, è la convinzione di fondo che abita in questo tipo di angoscia che il colpevole in fondo è Dio. Cioè, se io sono in queste condizioni, in fondo la colpa è sua. Beh, m'ha fatto lui così, m'ha messo lui in queste situazioni. Anche se raramente riusciamo a dirlo così, perché siccome conserviamo ancora un'immagine molto pagana di Dio, pensiamo che se manifestassimo con questa sincerità quello che ci portiamo nel cuore, ci raggiungerebbe il fulmine di Zeus, no? Allora lo pensiamo, però ce lo teniamo dentro. Ma questo non va bene. Apro e chiudo una parentesi: la bellezza della liturgia delle ore, per quanto possa sembrare ripetitiva, credo che abbia due cose assolutamente belle che non dobbiamo dimenticare, soprattutto per chi tra di noi ha promesso di pregare la liturgia delle ore nella sua vita. La prima cosa è che quei salmi li pregava Gesù e quindi sono preghiere in bocca a lui. Ed è interessante poter dire: io sto pregando con le stesse parole con cui lui pregava. Gesù pregava i salmi, è la preghiera di Israele, eh? Ed è bello pensare che noi lo amiamo e ci sintonizziamo sulla sua stessa preghiera, ripetiamo le sue stesse parole, ripetiamo i salmi che Gesù stesso ha pronunciato, e non li ha pronunciati soltanto nella preghiera. Arriva un momento in cui Gesù si sente così coinvolto in quella parola di Dio che nei momenti più salienti della sua vita, pensate sulla croce, parla citando i salmi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prosegue il salmo: tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Ti invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Sono parole durissime, pronunciate da Gesù. La seconda cosa è che i salmi contengono una preghiera autentica, sincera, cioè non censurano quello che una persona pensa. Se tu pensi che Dio è lontano, gli dici: io ti sento lontano. Se tu pensi che Dio non ti sta soccorrendo, gli dici: perché non vieni? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? È una sincerità disarmante quella dei salmi, eh? Nella gioia e nel dolore. Quindi questi sono due bei motivi per cui guardare con occhi non di abitudine la preghiera dei salmi. Ecco, abbiamo fatto un po' una breve descrizione di quelli che potrebbero essere i sintomi del cuore indurito. Ora, dicevamo all'inizio che noi non sappiamo che cosa succede dentro di noi, perché a un certo punto il nostro cuore diventa di pietra e quindi la nostra vita assume un po' la fisionomia di Giona. Perché a un certo punto, al di là della vocazione che stiamo vivendo, avvertiamo una sorta di distanza con Dio. Facciamo delle cose per Lui, a Lui, ma non lo sentiamo più con noi, per noi. È una sensazione tremenda non sentire che Dio è per te e che Dio è con te. L'angelo Gabriele, quando parla a Maria, la prima cosa che le dice, che diventa un po' il sigillo: Dominus tecum, il Signore è con te. Si butta subito davanti, perché sta per dirgli qualcosa che non capirà fino in fondo, ma c'è una cosa che non deve mai mettere in discussione: il Signore è con te. Bene, tutto questo noi lo incontriamo nel Vangelo, ed è la grande battaglia di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Marco. Se dovessimo dire che cosa tenta di fare Gesù per tutto il Vangelo di Marco, in generale nei Vangeli, ma in Marco soprattutto, è quello di tentare di portare alla luce il cuore di pietra e tentare con tutte le sue forze di guarire questo cuore di pietra. Ieri facevamo un accenno, no, alle caratteristiche un po' del Vangelo di Marco. Oggi pomeriggio voglio mettere davanti alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, due brani fondamentalmente, uno in maniera centrale e uno in maniera laterale. Ci troviamo proprio all'inizio del Vangelo di Marco, al capitolo 1, e dopo, diciamo così, l'aperitivo di Giovanni Battista, che è proprio all'inizio, e la chiamata dei primi discepoli, Gesù comincia immediatamente la sua vita pubblica. E all'inizio proprio della sua vita pubblica, Marco mette due episodi che sono due episodi significativi, proprio all'inizio del Vangelo. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato, ricordatevi questo, di sabato nella sinagoga insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Permettetemi di fermarmi su questo versetto 21-22 del capitolo 1 di Marco. Gesù entra in una sinagoga, è sabato, si mette a insegnare. La percezione che hanno tutti, amici e nemici, è che Gesù parla in maniera diversa rispetto agli altri. Lui parla come uno che ha autorità, che tradotto significa che Gesù parla credendo in quello che dice, cioè non lo dice e basta, non lo ripete e basta, lui ci crede, parla come uno che ha autorità.
1: Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Ora, l'esorcismo di cui si parla nel Vangelo è certamente un esorcismo reale, cioè è un fatto concreto, ma allo stesso tempo noi possiamo rileggerlo in maniera molto più profonda. Il demonio che si manifesta nella sinagoga è il modo attraverso cui questa mentalità del cuore indurito viene verbalizzata, cioè viene detta ad alta voce. Quando la gente ascolta Gesù, c'è una parte dentro di noi indurita, schiava del male, che si verbalizza, si manifesta in questo modo. Comincio a gridare: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? E certo, perché tu che ti sei costruito lo schema e tutto funziona attorno allo schema, tutto è irrigidito attorno allo schema, arriva Gesù e che cosa fa? Mette in crisi lo schema. Sei venuto a rovinarci? So che nessuno di noi in maniera esplicita potrebbe empatizzare con il demonio del Vangelo che stiamo leggendo, ma molto spesso i nostri ragionamenti assomigliano a quest'uomo posseduto, eh? I ragionamenti nostri assomigliano alle parole di questo demonio. Avvertiamo Gesù come uno che ci vuole rovinare. Avete mai fatto esperienza che magari nella vita per tanto tempo ci siamo costruiti una sorta di equilibrio, no? Con molta fatica. Abbiamo cercato una distanza di sicurezza che ci permetta di respirare, di vivere, di non soffrire eccessivamente, di cadere in piedi. Tutta questa strategia che abbiamo messo in atto, a un certo punto tu incontri Cristo e Cristo dice no, così no. E tu dici: ma io ci ho vissuto con questa roba, questa roba mi ha salvato la vita. Tu sei venuto a rovinarmi. Se dopo che io ho mostrato di più i denti dei miei nemici, e per questo i miei nemici si sono messi tranquilli in un angolo, mi vieni a dire che devo amare i miei nemici, dopo tutta la fatica che ho fatto a metterli in un angolo, adesso tu mi dici che io devo amarli. Tu sei venuto a rovinarmi. Io so chi tu sei, dice questo demonio, il santo di Dio. Quindi vedete, perfettamente questo demonio conosce il catechismo, lo dice, ma ragiona in un modo in cui percepisce Gesù come un nemico. Io mi domando quante volte anche noi la risposta esatta la sappiamo, anche noi sappiamo dire: tu sei il santo di Dio, ma in fondo noi viviamo in difensiva nei confronti di Gesù. Dico una cosa che forse a voi non capiterà, ma la parte più difficile del Padre nostro è quando noi diciamo: sia fatta la tua volontà, perché pensiamo spesso che questa cosa non convenga. Sia fatta la tua volontà. E durante questi giorni cercheremo di rispondere a questa domanda: che cos'è la volontà di Dio? Ma per poter capire che cos'è la volontà di Dio devi smettere di ragionare come ragionavi prima. Se quando dici sia fatta la tua volontà, se dobbiamo andare a morire andiamo a morire, se tu vuoi questo va bene, se lo vuoi tu va bene, questo in fondo significa qualunque cosa tu abbia in mente va bene, se è la tua volontà, si compia la tua volontà. Quando tu avverti fatica nel dire questo significa che sei sulla difensiva, che non ti va bene tutto, ti va bene solitamente quello che capisci e soprattutto quello con cui tu riesci a mantenere il controllo. Le cose che non capisci e che ti tolgono il controllo non ti piacciono, ma non tutto nella vita lo comprendi fino in fondo e non tutto nella vita riesci a controllarlo. Provate ad amare una persona, come fate a controllare l'amore? L'amore è come un'onda che vi attraversa e tu non sai dove ripigliarla sta storia. Ogni tanto sento qualche genitore che mi dice: ma sto figlio mi ha rincretinito, io non sono più la stessa persona di prima. Cioè, non pensava nemmeno di avere tutte quelle energie dentro quella persona, perché l'esperienza dell'amore è un'esperienza incontrollabile e tu invece la vuoi controllare, no? È impossibile. A noi non piace perdere il controllo. Gesù opera questo esorcismo. Ordinò severamente: taci, esci da lui. Anche questo è interessante. noi siamo abituati a dire: io penso in questo modo, adesso ti siedi di fronte a me e discuti convincendomi che io ho torto. Gesù non dialoga col demonio, non dialoga con questa mentalità. Non fate i filosofi con questa mentalità, vi prego. Lasciate che il Signore possa operare questo esorcismo dicendo: taci, esci da lui. Non si ragiona così. Non sono tuo nemico. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando fortemente, uscì da lui. Cioè, non è facile estirpare sta roba, eh? Lo strazia, grida. E tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. E chiosa Marco con questa precisazione: la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Questo esorcismo per Gesù è una vetrina pazzesca di fama. E questo dovrebbe farci piacere. A Gesù non fa piacere questa cosa. Lo vedremo tra un istante. Primo episodio. Secondo episodio: Gesù è venuto fuori dalla sinagoga, entra in casa di Pietro. Quindi la prima scena è una scena che avviene in un luogo sacro, è una scena quasi teologica. La seconda scena è una scena più casereccia. Si entra in una casa, nella quotidianità, nella vita di ogni giorno, in una famiglia. Ed entrando nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, dice Marco, la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Quindi, prima è un indemoniato, adesso è una persona malata. È una persona che è costretta a letto, non può muoversi, la malattia l'ha imprigionata.